oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo.
6: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Campania, prevalenza di sole sulla regione ma con di tanto in tanto il passaggio di nuvole che comunque non porteranno a nessun tipo di conseguenza. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, in generale non andranno oltre i 27-28 gradi. Segnaliamo un rinforzo dei venti specialmente nella seconda parte del giorno sulle zone costiere con mari mossi verso sera. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

parte l'orologio, le 6:59 e 11 secondi in questo momento di questo martedì 22 settembre 2026. Tutto in diretta, non è niente di registrato. Se volete accendete anche il canale 76 del digitale terrestre e mi vedrete in tutto il mio splendore con questa polo che mi è stata regalata da mia figlia, da mio figlio, da mia mamma e anche da mia moglie. Hanno fatto una colletta, mi mancava solo questo colore azzurro Napoli. Buongiorno ad Antonio Manganiello e addirittura in anticipo grazie, lo devo dire, a Nellino Iorio, perché mi ha chiamato ieri sera e ha detto facciamo così, anche domani anticipiamoci, così regaliamo qualche secondo in più ai nostri pipistrelli. Ecco, non dovevamo, pensate che noi adesso saremo anche cazziati dall'editore, perché lui dice no alle 7 in punto, 7 e 1 minuto 2, ma mai prima. E vabbè, noi siamo qui per voi, non ce ne frega niente, anche se dovesse arrivare l'ammonizione Nellino andremo al VAR e vedremo un attimo la soluzione. Nel frattempo si parte, se volete potete interagire subito al 342 00 00 100, via abilità, geolocalizzazione, ma soprattutto il primo pensiero del mattino.

0: C'è un messaggio di Giorgio, mi fa ridere perché dice: con questa maglietta sicuro facisse più gol e Lucca. No, non credo. Colpi di testa, probabilmente sì, con la testa, lui con l'altezza che ha ne fa una. Vabbè, non devo malignare su Lucca, anche perché siamo dei tifosotti, sia io e sia Nellino Iorio, non ci permetteremmo mai. E poi c'è l'avvocato Vigliotti che, come dire, lo difende, io non so per quale motivo, ma mi fido di lui, è il suo figlioccio praticamente. Buongiorno Antonio, che Dio ti benedica. Da quando siete alla radio ufficiale del Napoli, solo tu, Rosario e Marco riuscite a strapparci un sorriso a buon rendere, Antonio da Agerola. Se, perché noi non parliamo del Napoli in questo periodo, a quanto pare non sta giocando così bene, ma arriveranno momenti migliori. E poi sapete che appunto siamo la radio ufficiale del Napoli, hai voglia di ascoltare notizie sulla nostra squadra del cuore per tutto il giorno. E poi vediamo, c'è un messaggio che mi ha colpito un po', di Ernesto da Scampia. Dice: oggi per me è una giornata triste, è il compleanno di mia nipote Chloe e mia figlia si sposa al comune. Purtroppo per problemi familiari non posso essere lì con loro. Beh, questa è una situazione veramente brutta. Dice: non ci parliamo da 6 mesi, vorrei solo dire che sono la mia vita e spero un giorno di riconquistare la loro fiducia. Mi mancano da morire. Ernesto, adesso io non so i motivi, la situazione è veramente molto molto pesante, molto triste, però ti auguro veramente che si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Buongiorno Pipistrelli, un saluto a mio amico di raccolta Ignazio il Saldatore, ieri iniziata alla grande, Fulgenzio Fiat di Pomigliano, che ci ascolta tutte le mattine e noi vogliamo sapere in cosa consiste questa benedetta raccolta di funghi, di castagne. Mi fate sapere per favore, non ricordo se già avevo chiesto sta cosa, mi sembra di sì, però non mi avete detto di che si tratta. Qualcuno mi dice: oggi è San Maurizio, allora auguri a tutti Maurizio all'ascolto. Siamo pronti Nellino per sentire un po' la loro voce al 342 00 00 100. Devo anche distrarmi perché ieri ho fatto il tagliando alla mia macchina, non voglio piangermi addosso. 500 euro, 500 euro tagliando, mi ha detto 510, però togliamo il 10, ci mancasse 500 euro ragazzi, tagliando completo più vabbè freni e qualche altra cosuccia, proprio perché siete 500 euro numero obbligatoria. Questi siete voi, vai un po' più sobrio.
1: Ua Mangani, 500 euro.
0: Buongiorno.
1: Vuoi tenere proprio qualità, eh?
0: Hai visto?
1: La volontarica quella che tiene, però penso che l'hai capito. Sì, forte, Mangani.
0: Grazie, è un complimento.
1: Mangani, nemmeno che hanno fatto, 3 euro però non lo da accattare sta poco.
0: Era un mio desiderio questo colore qui, non si trovava e allora l'hanno comprata senza i saldi. Sì, hanno fatto 10-15 euro ciascuno, pronto?
2: Buongiorno, sono Giovanni da Pozzoli.
0: Buongiorno.
2: Ti sto ascoltando, Tanto quasi parla sempre di calcio, Io volevo parlare un po' di Canoa Club. Noi ai campi greci abbiamo 3 ragazzi in nazionale e sono campioni del mondo. Giuseppe, Fabrizio e Alessandro.
0: E li salutiamo.
2: Quindi io faccio un tantissimo auguri a questi ragazzi orgogliosi, europei, di essere campioni del mondo.
0: Ma che bello!
2: Arrivederci, Pipistrelli.
0: No, ma hai ragione, guarda, anche perché ci sono tanti altri sport, oltre al calcio, abbiamo tante eccellenze campane del Sud Italia che vanno valorizzate. Pronto?
3: Due minuti.
0: Hai visto?
3: La settimana che trasi caffè cominci 7 mesi.
0: Ecco, c'è qualcosa sotto. Vedete, mi sto portando avanti il lavoro. Pronto?
4: Mangani, buongiorno. Con 500 euro si fanno i tagliando all'aereo.
0: No, allora, guarda che io ti chiamo il meccanico, 500 euro ho pagato, ragazzi. Tagliando completo. Olio, filtri. Poi non so altro là che perdeva e non ne capisco tanto, gli iniettori, poi abbiamo fatto aspetta, no, ma mo te lo leggo quello che abbiamo fatto, perché poi alla fine voi dite sempre che io oppure malignate sul fatto che io possa dire delle bugie. Ecco qua, allora, tagliando completo, poi abbiamo fatto freni anteriori, attenzione, freni posteriori, sostituzione tappi, iniettori, additivi diesel e antigelo, convergenza e equilibratura con mista, totale 500 euro. 510, ha detto, c'è scritto qui, allora, proprio le spese, Antonio, tu lo sai, con te mi metto a disposizione. Mo che vi devo dire? Pronto, sentiamo ancora.
5: Buongiorno, Mangani, buongiorno. Scusami la domanda, ma 510 euro di tagliando, ma dire all'aereo?
0: Ancora? Ragazzi, ma Ma voi scherzate, non solo il tagliando, c'è stato anche qui un problema sulla sostituzione dei tappi iniettori, non sa, ci manca che so, me lo ha scritto lui, convergenza, equilibratura, freni anteriori e posteriori. Oh, ma poi veramente, non è che teniamo proprio, voglio dire, la bandolella, è pronto?
6: Mangani, ti piace te ne ho Q2, cacciso.
0: E appunto, io non sto parlando, poi ogni tanto c'è l'usura. E quindi devi pagare, però mi sto gnagnando ancora. Pensate che avevo messo da parte, dicevo, mo si prende parecchio, 3,50. Ho detto, mo che viene a casa, ti mando Agnello a casa per riscuotere. Chiama mia moglie, sono 500. Minchia, ci ti arrangia via 350. Sto bene, vai un attimo nella giacca, c'ho un piccolo tesoretto, no? Qualcosa per le emergenze, 300-400 euro. Picchina di 150. Vabbè, pronto?
7: Buongiorno, Mangani. Buongiorno. Ti piace te ne hai 40.000 euro?
0: 50.000 euro.
7: Quanto costa l'auto?
0: Sì, sì, vabbè.
7: E che sono le conseguenze?
0: No, ma solo adesso, perché c'è stata anche l'usura, hai capito? In genere io il tagliando dal mio amico pago massimo 170, ma tutto, cambio olio, filtri, e parliamo di un'auto non tanto utilitaria. Pronto?
8: Buongiorno Pipistrelli, sono Domenico da Davviso. Andò, per tutte quelle che elencate, la macchina tua,
0: sì,
8: un meccanico ti ha trattato.
0: Hai visto? Uno che ne capisce, perché il mio meccanico Agnello è un amico di vecchia data, un amico del cuore. Se vai in concessionaria, ci vogliono 2.000 euro per quello che ho fatto io. Pronto?
9: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Peppo Leone, mi geolocalizzo.
0: Leone.
9: Sto andando a Ager. A lavorare.
0: Ager. A zona Z.
9: Il discorso macchine, ho portato la Q3.
0: Sì.
9: A Fodaglian dall'Audi.
0: Ai.
9: Più la distribuzione.
0: Minchia.
9: Ci ho pagato a mano 1.600 euro.
0: Hai fatto la distribuzione.
9: 100 euro
0: No, ragazzi, è così. Adesso senza nulla togliere le concessionarie, perché lavorano benissimo, però se hai qualche meccanico amico risparmi un bel po', a meno che tu non abbia poi l'obbligo di andare lì perché hai la garanzia. Poi, buongiorno Manga, sei andato bene con il tagliando, vedi Marco, un altro che ne capisce. Provate ad andare proprio dove l'avete acquistata, se non avete garanzie, vedrete il prezzo, quello reale. Oggi non si può cambiare più. Che credete, che solo diesel, l'aumento della benzina, andate a fare un tagliando. Pronto?
10: Buongiorno Antonio, sono Angelo.
0: Vai, no, Angelo.
10: Voglio semplicemente dire una cosa: io sono passato da una macchina 2005 a una 2022. E ti dico solo una cosa: che nel primo cagno vogliamo costavo 50 euro. Cioè, meglio un tagliando completo. Dici, mamma, costa 170.
0: Hai visto? No, ma è vero, ragazzi. Io ricordo quando ero ragazzino con una Panda 30 o una Super 5, ma alla fine anche stesso tu potevi fare qualcosina. Un tagliando te lo facevi tu, adesso centraline, tutte queste cose qui, è molto complicato. Va bene, fatemi sapere un po' quando va costato tagliato. Non è questo l'argomento di stamattina. 342 00 00 100, torniamo subito.

0: Altri.
1: Cosa c'è che dice, ma è bello, senti.
0: Eilage. Manganiello, dice Pietro, buongiorno, ma la macchina non la tieni a noleggio? No, assolutamente, ragazzi, la macchina ce l'ho con la maxi rata finale, che purtroppo l'ho pagata anche la maxi rata, ma ci ho rifinanziata, dovevo comprarne un'altra, ho detto ma come va a cattare di questi tempi, allora mi tengo ancora questa e sono felice. Allora, Antonio, una Q2 da un anno, ultimo tagliando a luglio, 450 euro senza fare i freni, vedi? Ora dovrò fare ispezione con cambio freni, qualcosa ancora, tengo paura. Ciro da Frosinone. Ciro, tranquillo, ti porto dal mio amico di fiducia, un meccanico straordinario, e ti faccio pagare meno del dovuto. Tagliando moto Ducati, 1050 euro, compratevi le moto cinesi, scrive un amico. E poi a tosta gente non sa neanche che cos'è il tagliando, e gli le spese per mantenere una macchina ormai sono inaccessibili, io a breve devo fare tagliando e distribuzione, salteranno quasi 1000 euro. Porca miseria, a me la distribuzione tocca tra qualche mese, spero qualche anno, li vediamo un po' la situazione. Non piangere, io ho fatto il collaudo ad una Daihatsu del 2008, ho speso 640 euro, la settimana scorsa ho dovuto cambiare le ruote anche. Oh, mamma mia, Daihatsu, non si dava mio. Guadagnavi di più. Scherzo, naturalmente. Però fare i tagliandi oggi è diventato praticamente impossibile. Sentiamo ancora un po' di vocali? Pronto?
2: Oh, Aniel era un'amica. Penso sia un'amica.
0: Ma stai scherzando? Ma guarda che Aniel è una persona seria. Se vuoi lo chiamiamo in diretta e ti faccio parlare. È un esperto di auto. Pronto?
3: Buongiorno, Antonio.
0: Buongiorno.
3: In pratica costa meno togliere un molare che fare un tagliando.
0: Guarda, molto meno, molto meno. Il molare costa poco. Toglierlo, metterlo.
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Mi geocalizzo.
0: Vai.
3: Sto andando verso Capo di Chino. Maurizio da Melito. Oggi ciao. È il mio onomastico. Auguri.
0: L'avevo detto, eh.
3: Non offro niente a nessuno.
0: Fai buono. Auguri a tutti, Maurizio, all'ascolto. Pronto?
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: No, ma ci ho fermato sotto la pompa di benzina, pare che ci ho fatto un pit sopra la Ferrari, lui secondo per mettere 20 euro in benzina.
0: Cioè, guarda, su questo sono molto veloci, il problema è che sono veloci perché mettono pochi litri, subito facciamo, pronto?
5: Ciao!
0: Chi è?
5: Ciao! Direzione scuola Siani e lavoro.
0: E vai!
5: Ah,
0: siete qui!
5: Gianni, ciao
0: Teresa, ciao Gianni, ciao ragazzi che andate a scuola, grazie anche a Kiskis Napoli che vi accompagna. Pronto?
6: Ma questi due minuti più che stai facendo lo Juana Serra, Gianni Braciolo,
0: ma guarda che io già ho pagato il meccanico, qualcuno mi scrive chiamalo il meccanico, non ci credo. Ragazzi, ma voi scherzate? Allora chiama Manilo meccanico. Allora, chiama Manilo, guarda, io non so neanche se a quest'ora si è già sveglio o meno e se ci risponde. Ok, vai. Cioè, mi fate svegliare Anillo il meccanico, che ha anche una moglie in dolce attesa. Vediamo se a quest'ora è sveglio e se risponde a un numero fisso per farvi dire tutto quello che ha fatto alla mia macchina. Ok, proviamo. È anche timido Anillo, vediamo. vedi, non risponde. Aspettiamo ancora qualche squillo. Fatto tardi ieri, ma ha consegnato la macchina alle 20:30 più o meno. Non risponde, ragazzi. Niente da fare. Vabbè, magari più tardi richiama lui, chissà, alla radio e capiamo. Vabbè, mettiamo un disco, torniamo tra poco. Non credete mai, oh, siete come San Tommaso. Se vi dico che ho speso 500 piotte, si dice così, dovete credermi. E tra l'altro sono andato anche abbastanza bene, anzi non abbastanza, molto bene. Quindi saluto il meccanico Anillo da Cicciano.
7: Come stai, bambina?

0: Ma ha ragione Matteo quando scrive: comunque Tonino, se un meccanico è bravo allora uno paga più volentieri, ma si sono insomma dei meccanici improvvisati, elettrauti, hanno officine ben fornite ma sono degli scarpari, nel senso che non capiscono una mazza, non sanno nemmeno dove mettere le mani e lì non è cosa. No no, il mio meccanico Aniello, adesso non voglio fare pubblicità, è veramente molto bravo, non risponde, probabilmente ancora a riposo, ma non ho la sua autorizzazione, lo faccio lo stesso, tanto è un amico, vi invio il vocale che lui mi ha inviato quando ha capito cosa bisognava fare alla mia macchina. Abbiamo in esclusiva nazionale il vocale privato di Aniello ad Antonio Manganiello, prego.
1: Uè Antonio, buongiorno di nuovo. Allora, due aggiornamenti. Il primo che, vabbè, tagliando completo, sempre tutto, lo fitto A, lo fitto B, lo fitto abitacolo, dopo farò fare le convergenze di equilibratura, praticamente quel cartellino sotto sul lato sinistro che si era rotto l'ho sistemato, ci sono dei gommini praticamente che stanno vicino agli iniettori che gocciolano leggermente su un po' di diesel, quindi li sostituisco. Però c'è un'altra cosa importante, abbiamo i freni consumati quasi a zero, cioè quindi abbiamo come autonomia io credo 4-5 mila chilometri sia con gli anteriori e sia con i posteriori. Ora Antonio, dimmi tu, io avevo pensato di cambiare almeno soltanto i pattini anteriori e posteriori con i relativi parapolvere, quindi dobbiamo pensare che costano più o meno orientativamente un 120 euro sull'anteriore e un centinaio di euro sul posteriore, quindi perché praticamente sono diciamo sia anteriori che posteriori consumati quasi a zero. Quindi almeno se dobbiamo camminarci altri 15-20 mila chilometri, i freni sono importanti, perché ti ripeto, al massimo con autonomia avremo 4-5 mila chilometri e poi comunque dovremo rivederci.
0: La trasparenza.
1: Quindi se vuoi, io avendo ciò con la macchina in officina, tengo già sul ponte, perché mi sono accorto di questo giustamente, smontando le ruote per poi portare a fare l'inversione e quant'altro. Quindi dimmi tu effettivamente come vogliamo
0: la
1: fare,
0: qualità,
1: se vogliamo fare anche quest'altro lavoro, ci troviamo
0: l'addizione
1: magari per altri giustamente 20.000
0: chilometri. Comunque alla fine ho detto Ani, fai tutto quello che fa, tanto la macchina sta lì. Ho pagato 500 euro. Dovrei lanciare l'argomento, ma non c'è tempo. Se volete ancora aggiungere qualcosa in base a tagliandi, le spese elevate che avete sostenuto per dei tagliandi, perché si è rotta la macchina, continuate a farlo e poi dopo magari cambiamo, se è il caso, il tema di questa giornata. Al 342-00-00100. Quindi viva Aniello, viva il meccanico, quello vero, quello reale, quello di una volta che è ancora umano e non quello che va. E lì c'è la segretaria e poi parli con quell'altro e ti fa un bugambit, no? Tra poco torniamo col pipistrello.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800-549-300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. E fornire il tuo punto vendita.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli...

E allora, a grande richiesta, dobbiamo stravolgere l'intero sondazzo di stamattina con l'argomento che avevo già preparato ieri sera fino a mezzanotte, a pensare cosa potevo proporre intorno alle 7:20, ma abbiamo parlato del tagliando fatto alla mia macchina, perché non estendere il discorso anche alle spese più folli, più assurde che avete sostenuto grazie, tra virgolette, per colpa di qualche guasto alla vostra automobile. Perché noi oggi parliamo solamente dell'aumento del diesel e anche della benzina, e poi il bollo che non c'è più per il 2027, ma parliamo anche di tutte le spese che dobbiamo sostenere per mantenere l'automobile. E quindi vi chiedo: qual è la spesa più assurda, folle, ingiustificata che avete mai sostenuto per la vostra macchina, che ne so, per il vostro motorino, per il mezzo di locomozione? Avete mai pagato una cifra talmente alta che tornando a casa avete pensato: con quei soldi ma cattava macchina nuova? In poche parole, al 342 00 00 100, tutto questo per i nuovi arrivati, per condividere un po' di spese che abbiamo sostenuto, che sosteniamo ogni giorno per poter andare al lavoro, no? Perché adesso è proprio così, tu vai a lavorare per guadagnare dei soldi per andare a lavorare, più o meno è quello il giro. Cioè, se stai a casa è meglio, guadagni di più, cioè almeno non spendi i soldi per andare a lavorare. Leggo un po' di messaggi. Buongiorno Pipistrelli, Mirko da Ponticelli: ma si chiamano tutto Aniello, Aniello, Mastaniello, Manganiello, è vero, Panariel, Fiorel, vedi? Poi questo è uno buono, bravo Aniello, ti ha trattato troppo bene. No, ma lo so ragazzi, poi il meccanico proprio di famiglia, no? Tre auto che ho a casa, una di mia moglie, una dei miei figli e la mia, tutte affidate a Aniello. Ma come ci tre macchine, ma come già fa? Come devo fare? Una macchina ce l'ho io, una è quella di mia moglie che va al lavoro, e una è la partner, mia figlia e mio figlio.

0: figlio che ancora però non guida. Poi buongiorno Antonio, ieri tra una cosa e l'altra sono saltati 550 euro. Questa non è un'auto da 30.000 euro, non si può campa più. Gianni da Ponticelli addirittura, guarda, mi manda l'auto sul cosiddetto ponte perché sta a fare il tagliando. Sentiamo un po' di messaggi. Pronto?
1: No, non hai fatto tagliando, hai fatto tutta la macchina nuova, hai fatto i freni andati, hai fatto l'arredo, cambiamento di combine, guarnizione, ho fatto tagliando questa crucente.
0: Ho capito, ragazzi, ma non ho detto scemità. No, assolutamente. Allora, ragazzi, per me il tagliando significa andare lì e dire al meccanico, a Daniello, tutto quello che bisogna fare lo fa in questo tagliando. Mo può essere che il tagliando è solo il filtro, olio e qualche, che ne so, cosuccia, e può essere come ieri i freni. Daniello mi chiama e dice: guarda Anto, non è più solo il tagliando, ma ci vogliono anche queste cose qui. Le facciamo? Vai, procedi. Pronto?
2: Quando, come parla bella.
0: Hai visto?
2: Meccanico.
0: Un meccanico più bello di Puggioria. Ah no, scusi, che l'ero film. C'è il meccanico più bello di Cicciano. Pronto?
3: Ma Stani, non hai fatto solo tagliando, hai fatto pure la meccanica. Quindi penso che sia andato più che bene.
0: Sì.
3: T'ha fatto tutte queste cose.
0: Ragazzi, ma io sto a dire che sono andato non bene, benissimo. Sto a dire che comunque ho sborsato 500 botte in un'unica soluzione. Pronto?
4: Ah, danara, tre automobili, uno proprio creatura che non guida ancora, capi? Magari sta diventando terra tosta.
0: Aspetta, no, ma sono macchinine, piccoline, non è che, cioè, hai capito? Mia moglie, beh, c'ha la macchina ovviamente che serve per andare dai genitori, per andare a lavorare, e poi abbiamo una macchinina che si dividono lei, cioè la figlia femmina e il figlio maschio, ma devono lavorare per poter mettere la benzina, e ognuno di loro fa dei lavoretti extra scolastici per poter mantenere le due auto, perché io faccio un barata così: voi volete la macchina, i soldi per la benzina, per l'assicurazione, dovete guadagnarli voi. Pronto?
5: Abbiamo fatto la Marchette, via, abbiamo sbaragnato, sei un grande.
0: Ma qua Marchette che già ho pagato, qua Marchette.
5: Il mio idolo.
0: Ma già l'ho pagato, io Anillo, già ci provate, cioè non rispondi al telefono, Anillo, se ci sei rispondi così magari di che già ti ho pagato. Pronto?
6: Buongiorno, magari, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
6: Babbo, magari ha roba tutta sta Marchette. Lo prossimo tagliando è gratis.
0: No, no, Aniello non è il tipo, ragazzi, assolutamente, poi non è neanche un grande ascoltatore. Allora, c'è un messaggio: buongiorno Antonio, ho una MG ZS del 2023, dovrei fare il terzo tagliando, la macchina ha 3 anni, 50.000 chilometri, e dicono che bisogna fare tagliando completo più cambio candele, l'officina autorizzata mi ha chiesto 600 euro. Mamma mia, una macchina M, c'è scritto, lui lo ha scritto, non io. Credo che me ne frego della garanzia e vado dal meccanico di fiducia. Saluti da Crispano. Se vuoi andare, ti mando Danilo. Cioè, pronto?
7: Ando, buongiorno. Ma non ti pensate a stare, lui ha fatto pagamento con Clarna, entri in radio.
0: Ma quando mai?
7: È passato
0: no, no, no, no, assolutamente, ragazzi. Tutto fatturato, tutto sistemato, come solo Aniello sa fare. Pronto?
8: Magari Aniello non risponde perché sta Sharm Sheikh.
0: È andato da Rita De Crescenzo e dalla scimmietta grazie ai miei soldi. Può essere anche questo. Continuate a raccontarci un po' le spese più folli che avete sostenuto grazie a qualche guasto alla vostra auto, alla vostra moto.

0: Ale Vagnone ogni giorno intorno alle 7.35 e non solo, ogni ora ascoltate un pezzo di quelli belli, di quelli evergreen, come si suol dire. Ancora buongiorno ad Antonio Manganiello, il pipistrello, Nellino Iorio in regia. Stiamo a parlare anche, non dico di truffe, ma quando avete pagato troppo al vostro meccanico, elettrauto, un famoso tagliando, senza fare nomi, tutto ciò per collegarci ai 500 euro che il sottoscritto ha speso tra situazioni meccaniche, tagliando classico. Daniello, che ancora non si sveglia, provate a richiamarlo. Cioè, chi sto qua veramente, sapete, 500 euro meglio. Adesso ha detto stamattina posso anche non aprire, tanto ho guadagnato un bel po'. Abbiamo un po' di messaggi. Simona mi scrive: io 2300 euro per rifare il motore. Quando mi ha detto il prezzo ho chiesto se almeno mi dava anche la macchina nuova compresa. Ragazzi, ma si paga parecchio. Poi 900 euro per cambiare un pezzo. Dopo una settimana stesso problema, torno dal meccanico e mi dice: e allora è un altro pezzo. A quel punto ho capito che il pezzo ero io. Abbiamo capito di cosa. Mi hanno detto che dovevo cambiare la batteria, l'alternatore e mezza macchina. Ho portato l'auto da un altro meccanico, ho speso con un fusibile solo 15 euro. Bisogna fare attenzione, ragazzi, perché ci sono anche quei meccanici non sono così onesti. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma quale meccanico stamattina 50 euro di gasolio in 1 litro? Ado come meccanico.
0: Ho capito, ma senza ma gasolio.
1: Siamo rovinato, manganesi, per sabato il gasolio continua a cuscio, gira lunedì, per stonga a casa.
0: Bravo, guadagniamo di più. Deve scendere un po' questo diesel. Voglio il diesel a 1,20 euro. Voglio il diesel a 1,20 euro. Pronto?
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Chi è?
2: Buongiorno, dove
0: sempre
2: sei?
0: Lui.
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Manganiello. Ma io non sono madre, è buonotto.
0: Come?
2: Ma tu, ma quando la pagare tu? Che io non telefono bene, lo sai?
0: Si capisce?
2: Capito? Ma tu magari
0: no.
2: Ma io l'iPhone 8, me lo boccio. Me lo boccio dei denti in bocca. Me lo boccio di quello che tu faccio. Io l'iPhone 8. Mi telefonare.
0: È giusto, è giusto.
2: Bacio.
0: Bacio anche a te. La metafora del nostro Vincenzo Burro è che anche senza i denti, anche con problemi economici di un certo livello, sono lì poi in attesa dell'iPhone 18, ma sono fatti loro in base ai soldi che hanno e ai debiti che si fanno. Pronto?
3: Manganiello, io il Cangoppi in provincia di Ravenna,
0: sì,
3: ho fatto tagliando, distribuzione, pompa dell'acqua.
0: La comprami nuova.
3: E la tua dice a Pini, Quattsord,
0: sì,
3: 1040 euro. Ed è il mio meccanico di fiducia.
0: Vabbè, guarda che
3: quindi
0: non è male.
3: Più che bene. Tengo la Peugeot 107.
0: Si è andato bene, ti dico la verità, con i costi che ci sono anche al nord. Pronto?
4: Andò, buongiorno. Andò bella fresca fresca. Due sabati fa ho cambiato l'alternatore e batteria sulla macchina in Calabria.
0: Sì.
4: L'alternatore scemo, hanno cercato 500 euro.
0: Mamma mia!
4: Proprio tutta la macchina ci ha avuto a cacciare 500 euro. Andò.
0: Assurdo. Ma
4: l'ho fatto bello nuovo nuovo.
0: Ci credo. Ma l'alternatore, però, dopo quanti chilometri? Cioè, si rompe, adesso mi rivolgo anche a qualche meccanico, oppure poi è usura e si deve cambiare per forza, oppure è difettato. Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto?
5: Buongiorno, sono Aniel.
0: Niente,
5: 2050 euro,
0: 50 euro.
5: Cose,
0: stai scherzando?
5: La dote in 75 euro, perché inviene queste cose?
0: Non è vero, tutti insieme, Aniello lo sa bene, faccio la menata di coriandoli, l'ultimissimissimo, vai, sentiamolo.
6: Buongiorno Antonio.
0: Giorno.
6: Oggi sto di festa, se alle 8 mi chiami,
0: sì,
6: le mie figlie ti vogliono salutare.
0: Ok, vediamo un attimo. Se riesco, ti chiamo. Stai di festa, quindi ci mettiamo a disposizione, ti chiamiamo e saluteremo le tue figlie. Un messaggio dice: io sono di Caserta, posso anche spiegarti come praticamente ci sono i padroncini che vanno a scaricare da qualcuno, come può essere un'azienda generale. Parliamo anche un po' del prezzo che io pago, 1,60 euro. Lui paga 1,60 euro, vabbè, con la solita benzina agricola, se non erro. Sì, mi ha scritto questo. Vabbè, no, lasciamo stare. Parliamo di cose reali, legali più che altro. Mettiamo un disco, torniamo tra poco col pipistrello. Let's go.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: detto, vabbè, siccome la forza del pipistrello è quella che non abbiamo assolutamente filtri, vogliamo indagare, tra virgolette, su questo messaggio che è arrivato al 342-00-00100. Dice: sono di Caserta, riesco ancora a reperire il gasolio di contrabbando che, attenzione, non è il gasolio agricolo. Lo pago un po' di più rispetto ai tempi passati, però 1,60 euro è accettabile. Accettabile. È un sogno, è un miraggio. Con i costi attuali dei carburanti facciamo così. Luca, ci sei?
1: Buongiorno Antonio. Buongiorno.
0: Eccoti qua. Luca, allora spiegaci un attimo, allora, come fai. Allora, vai.
1: Innanzitutto io non mi chiamo Luca, però devo tutelarmi.
0: Immaginavo.
1: Però è molto semplice, te lo spiego in due parole semplicissimo.
0: Sì.
1: Praticamente un paesano mi tiene ancora quel camion da quelli piccolini che adesso non si vedono quasi più. Quello mi va a rifornire alle aziende.
0: Sì.
1: Alle aziende di autotrasporti, i pullman ad esempio, e a chi tiene i camion, e scarica 10.000-20.000 litri alla volta. Ovviamente un cristiano non è che lo fa apposta. 50-100 litri per ogni azienda ci avanzano sempre, perché non pesca tutto, no? E lui allora ogni viaggio che va a fare poi ritorna a casa, che c'è una cisterna da 5.000 litri, e gliela rimette lì. Poi va a fare una scarica, avanzano di 50-100 litri e li rimette nella sua cisterna di casa. La cosa bella è che all'epoca, quando costava poco, no? Io facevo 50 litri e cedevo 40 euro, 35 euro. Poi che ultimamente invece pigliava la calcolatrice e dicevo: ma tanto, ma tutto a posto. Se tu davanti tu mi fai la calcolatrice a 1,60 euro, però per scherzare.
0: Certo,
1: comunque,
0: certo.
1: Per me è comunque è Kuwait. Non è che parliamo, è un gasolio Kuwait.
0: Cioè, sta cosa è clamorosa. Certo. Quindi tu riesci a mettere la benzina a 1,60 euro, ho capito bene, grazie a questo sistema.
1: Sì, io 1,60 euro, 1,50 euro. Quando
0: incredibile. Ma sempre è sempre disponibile poi questo tipo di carburante per te?
1: Sì, fino a che lui non va in pensione, sì.
0: Ah, cavolo, incredibile, ragazzi. E la roba da ceglia, ma è un business questo anche per lui, ma lui poi ci guadagna su questa cosa, no? Perché è quello,
1: certo, perché lui è quella là che diciamo che
0: la amata, rimanenza, no? Per lui è una rimanenza.
1: La rimanenza, bravo, che quando scende lì lui se li mette nella sua cisterna, la cisterna che ha pistolo conta chilometri, come si suol dire.
0: Sì.
1: La cosa regolare, io vado nel suo garage e lui me la rifornisce.
0: No, ragazzi, sono rimasto proprio basito e invidioso. Ma dove sei tu? In che zona? Non dire il nome, ma dove si fa?
1: Caserta,
0: vabbè. Allora dopo ti chiamo in privato, vediamo un attimo se riusciamo a trovare un accordo.
1: Io ogni cliente che ci porta tengo sempre un pieno in omaggio.
0: Pure! Addirittura! Vabbè, adesso si arrabbieranno però i benzinai, mi diranno che è una cosa illegale.
1: Ma non, qua non c'entrano niente i benzinai, perché lui non scarica i benzinai.
0: Però tu mi hai scritto che è di contrabbando, quindi...
1: No, non è di contrabbando, andò. Lui è un padroncino, va allora un'azienda che...
0: Però tu hai scritto a reperire gasolio e contrabbando, l'hai scritto, giusto?
1: Sì, è contrabbando, ma no gasolio agricolo.
0: Ok. Quindi
1: è un modo per farti capire contrabbando, capite? Ho usato un acronimo.
0: Sì. Mamma mia, addirittura è l'acronimo. Quindi ragazzi, senti, vabbè, io non posso commentare, cioè, nel senso che è una cosa che non si dovrebbe fare, a quanto ho capito, no? Perché lui poi vende a nero a te questa benzina residua. Tu lo acquisti da lui ad un prezzo conveniente e allora
1: andiamo bene
0: tutto quanto. Ecco, per dirla così,
1: bravo,
0: ok. Va bene. Io ti abbraccio. Quindi un pieno quanto ti costa a te? Un pieno di questo diesel?
1: No, sono andato la settimana scorsa, ho messo 52 litri. Poi sinceramente, sì, tenevo 60 euro, glielo darei tutti quanti, ma c'è stato anche un ricerco di sigarette. Perché voglio bene.
0: Ah, ok, gli dai anche la mancia?
1: Sì.
0: Cioè questo dalla mancia allo pseudo benzinaio. Con questa benzina non di contrabbando, benzina
1: no,
0: per amore di che supera contro nella cisterna, e lui lo vende così a nero a tanti altri amici. Va bene. Ti ringrazio.
1: Un bacio.
0: Ciao, grazie. Adesso passi il numero alla finanza subito, non ti preoccupare. Detto questo,
2: Ando, buongiorno. Ci stavo con finanziena, ascolto molti in mondo.
0: Quello è.
2: Tutti,
0: ragazzi, lui ci ha messo la voce, ma ha detto di non dire il nome, però per responsabilità sue. Vabbè, siamo a mettere sempre dei chiavette, caro Nellio, c'è niente da fare. Io se non mi metto nelle chiavette tutte le mattine, come si suol dire, e non riesco poi a divertirmi a fare il programma. Sentiamo qualche vocale, poi diamo spazio alle news e poi ritorniamo. Pronto?
3: Nemmeno acronimo. E allora, è la roba cancellare noi.
0: Cioè, uno non può utilizzare un termine un po' più decoroso, più acculturato, che subito poi lo dovete insultare. Pronto?
3: Cucciolotto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sì, adesso qua si può mettere prima, seconda e terza insieme, ma sto schiattando andando muro.
0: Ok.
3: Neuro e 60.
0: Ah, ok.
3: Neuro e 60.
0: Cioè, capite che neuro e 60. Neuro 60, neuro 60. Neuro 60, neuro 60. Ah, che lei è 60, però ci sta per
4: qua. Che si pensa di sparagnare, non capite che quando pigli sempre un fondo della cisterna, pigli sempre ammunizione tutta una.
0: Anche questo è vero, però ci sono i rischi del mestiere, ragazze. Allora, volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo, anche al vostro benzinaio, se volete, anche se la colpa poi non è sua. Bisogna andare un po' più in alto, no? Per capire poi il motivo di questi aumenti assurdi. 342-00-00100. Linea adesso a Vincenzo Perna con le news, a tra poco.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, poco prima delle 22 di stanotte, una telefonata ha segnalato al numero di emergenza delle forze dell'ordine un incendio in corso via Nuova delle Brecce a Napoli, zona Poggio Reale, dove si trova un'azienda di trasporti. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno già trovato all'opera i vigili del fuoco. Le fiamme, da quanto risulta, avrebbero completamente distrutto il capannone e raggiunto anche un altro adiacente di proprietà di un'altra azienda. Fortunatamente non risultano feriti. Dal luogo dell'incendio si è levata però un'altissima nube nera che ha preoccupato tutti gli abitanti della zona. E ieri invece ancora un incendio tra le ecoballe del sito di stoccaggio di Taverna del Re a Giugliano in Campania. 15 giorni fa un altro rogo. Nel pomeriggio si è tenuta una riunione del centro coordinamento soccorsi convocata dal prefetto di Napoli Michele Di Bari e si sta lavorando per lo smassamento delle ecoballe presenti sul posto. Il rappresentante della protezione civile regionale invece ha precisato che sono stati impegnati sul luogo dell'incendio 3 camion per lo smaltimento dei rifiuti e di 2 mezzi speciali ragni per lo smassamento del sito. In concorso con le altre forze di soccorso statale, il tavolo prefettizio intanto proseguirà le attività di monitoraggio in tempo reale. Cambiamo argomento. Piazza Municipio ospiterà fino a novembre Voyager, opera dell'artista africano Ibrahim Ama. 3 barche in legno esposte in verticale che si fondono all'asfalto della piazza. Simbolo dei viaggi tra Africa e Italia, da sempre collegate tra loro, ha specificato l'autore. Così invece il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
11: Ad alcuni piacerà, ad altri un po' meno. Sicuramente abbiamo coinvolto un grandissimo artista che è Ibrahim Ama, che considerato uno dei più grandi artisti, se non il più grande artista contemporaneo d'Africa, quindi con un tema anche molto interessante che è quello del viaggio, del mare, delle migrazioni, quindi con queste barche tipiche della cultura del Ghana.
10: Tema fondamentale quindi anche la remigrazione, secondo il primo cittadino partenopeo, con l'opera che rappresenta anche un messaggio politico.
11: Ma sicuramente noi siamo una città aperta, una città inclusiva, una città in dialogo con tutte le sponde del Mediterraneo, quindi penso che quest'opera sta bene a Napoli.
10: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo il pareggio con la Fiorentina è arrivato il rompete le righe per i calciatori del Napoli, tutti a riposo tranne quelli che parteciperanno con le proprie nazionali agli impegni di Nations League o come Favasulli e Olivera ad impegni dell'Under 21 amichevoli internazionali. Intanto sabato al Partenio di Avellino gli azzurri potrebbero giocare un amichevole con la squadra irpina, approfittando delle 3 settimane di stop anche per recuperare quanti più calciatori possibili dei 7 attualmente indisponibili. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e più tardi.

0: L'autunno è arrivato in tutto il suo splendore, no? Quello è un'altra cosa. È l'estate, no? Che arriva in tutto il suo splendore. Ma sapete che a me l'autunno piace molto? Il fatto che cadano le foglie, che si rinfreschi l'aria, che poi arriva la sagra della castagna e la sagra dei funghi porcini e il vino novello. No, no, adoro, adoro. Poi dopo tutto questo caldo non ci lamentiamo, di un po' di freschetto ci sta tutto. E stasera metterò per la prima volta la maglietta, quindi niente più mutanda a letto, solo mutanda, ma anche maglietta. Vuol dire che l'aria veramente è diventata un po' più fresca. Ho notato anche che ieri finalmente i miei figli con mia moglie non hanno acceso l'aria condizionata. Adesso due sono le soluzioni: o perché veramente fa più freschetto, o perché è arrivata la bolletta e io insomma sono quasi svenuto ieri quando è arrivata. Ma è piaciuto, deve rinfrescare tutto quanto e mo va da bolletta, cioè, cose che faceva poi la buon'anima di mio nonno, mia mamma, mio padre. Adesso tocca a me, sono io adesso quello che va stanza per stanza e dice: tutta sta luce, spegni la luce, sono le 2 del pomeriggio, ma io non vedo. Ma come non vedi? Alza la persiana. Tutte cose che facevano i nostri genitori con noi. È una ruota che gira, non c'è niente da fare. Lillino Iorio, pronto? E allora vediamo se siamo fortunati stamattina a consegnare i telegram. Il primo dice: sono in macchina con papà, andiamo al lavoro e all'università. Oh, fa pure rima, vedi? Sembra quasi una canzone trap. Sono in macchina con papà, andiamo al lavoro, all'università. Papà è molto arrabbiato perché qui tutto è aumentato. Papà si sente una mappina perché abbiamo messo la benzina. Ah no, scusa, stavo...
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao, sono Antonio Manganiello. Come stai?
1: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Ciao.
1: Tutto bene, tu?
0: Ma tu sei mamma Roberta?
1: Sì, sono mamma Roberta.
0: Eccola qui, tutto bene? Ci ascolti al mattino spesso?
1: Sì, spesso. Oh. Ma mai mi sarei immaginata di avere una tua chiamata in diretta.
0: Hai visto? Oggi è la tua giornata fortunata, quella speciale, perché c'è qualcuno che ha pensato a te e io ti leggo il messaggio. Sei pronta?
1: Mi sa pure che mi metterò a piangere.
0: Ovvero? E allora, guarda, ti prego, se ti scappa la lacrima, non ti mantenere, perché dobbiamo essere noi stessi. E poi faccio audience, capito? Quando si chiama, sale l'audience, ok? Quindi sii te stessa.
1: Te lo giuro, mai avrei immaginato di ricevere una tua chiamata.
0: E invece ce l'hai fatta. Senti, com'è la mia voce al telefono? È buona, no?
1: Sensuale.
0: Mamma mia.
1: È un gran figo.
0: E allora, guarda, ma come te... Aspetta, fammi concentrare, perché devo essere, come dire, molto dolce nel leggerti il messaggio. Il messaggio dice: ciao Antonio, sono in macchina con papà, andiamo al lavoro e all'università. Vorremmo che parlassi con mia mamma Roberta, che tra poco deve andare a scuola, e le dicessi che è una grande mamma e anche se non lo dimostriamo sempre, le vogliamo un'infinità di bene e affetto.
1: È Jacopo.
0: È Jacopo. Che
1: io
0: ha pensato
1: so
0: a te?
1: I miei figli.
0: Lo so.
1: Però mai avrei immaginato una cosa del genere, giuro.
0: Perché magari non ti dimostrano queste cose così plateali, no? Però hanno sicuramente un cuore pieno d'amore per te, eh?
1: Io sono senza parole, mai avrei immaginato una cosa del genere.
0: Ed è successa.
1: Senti, grazie Antonio, grazie.
0: Ma grazie a te che sei così dolce. E a Jacopo cosa vogliamo dire?
1: Che lo adoro. E che tutta la mia vita non cambierei neanche una doppia punta dei miei figli.
0: Mamma
1: sono
0: mia.
1: Orgogliosissima di loro.
0: Guarda, ho i brividi, veramente mi hai fatto venire.
1: La cosa più bella che abbia mai fatto in tutta la mia vita.
0: Su questo io ti saluto, ti abbraccio forte, si sente un grande amore, buon lavoro e che dire, tanta gioia per tutta la vita.
1: Grazie, okay? A tutti, solo cose belle.
0: Ciao.
1: E buona giornata.
0: Un bacio. Ciao, che bello ragazzi, quando poi una mamma si sorprende così dell'amore di un figlio che probabilmente fa fatica a dimostrare, poi attraverso la radio magari poi ti rendi conto che quel figlio riesce anche a dire delle cose che non riesce a dire a te stesso, lo dice attraverso Manganiello, ed è quella la dedica poi 2.0 la mattina, no? Buongiorno Antonio, vorrei fare un telegramma a Ciruzziello Bacchet, detto anche Mr. Bac, figurati, vai, ma chi è questo elemento? Aiutaci a fargli sciogliere le mani. È un po' come il simbolo della Peugeot, pur chissà. Vediamo un po'. Che poi è cambiato il simbolo, non c'è più il leone con le mani contratte. Vediamo. Dopo le lacrime. Adesso vediamo che succede.
2: Sono in una serie.
0: Santo Magnato serie, chi è? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, ma con chi stavi parlando tu? Scusami, con chi stavi parlando?
2: Chi è al telefono?
0: Sono Antonio Manganiello, non so se hai mai ascoltato.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ma con chi?
2: Mi pigliate un momento proprio.
0: Però siccome sono un po' capera, come si suol dire, cosa stavi facendo?
2: Stai parlando con Interiste.
0: Con Interiste?
2: Sì, capito, il Interiste, che bella e buona. A mattina, mamma mia, come ti vedo sta facendo?
0: Un Interista, scusami, però un napoletano che ti fa Inter.
2: Che è la cosa più brutta.
0: Quella è la cosa vergognosa, ma come si fa?
2: Mamma mia,
0: come si fa? Ma per favore. Bravo, bravo, ma perché sono a Napoli.
2: A Nagodè.
0: Allora, io c'ho un messaggio.
2: Tony, dimmi tutto, Tony.
0: Ma mica si chiama Emanuele questo Interista?
2: No, okay. Emanuele non è che ci piace tanto pallone.
0: Ah, ok. E allora Emanuele mi scrive che ti devo leggere un messaggio.
2: Vai.
0: Il messaggio dice: Ciro Ciel Bacchette, detto anche Mr. Bach, sei tu, giusto?
2: Esatto.
0: Bene, dice aiutaci a farci sciogliere un po' le mani, nel senso che sei come il simbolo della Peugeot.
2: Ma già sciogliere più, capo stamattina non avevamo trovato chi era un compleanno su.
0: Addirittura. Poi continua. Dice,
2: vai.
0: La cosa assurda è che quando riusciamo ad incastrarlo fuoriesce improvvisamente una persona che offre al posto suo.
2: Brava,
0: come dice
2: stamattina mi ci ha parlato un amico che aveva un brand su.
0: Quello che stavo dicendo io. Cioè tipo
2: il tuo capone.
0: Ma poi mi dice zio Ivano il saggio.
2: Sì.
0: Alla Lacerta due code in tasca. Cioè ragazzi, ogni tanto su caffè lo dobbiamo offrire, voglio dire.
2: Offrimo sempre, Tony, che fai di ritirare? Se qualcuno viene a tuo offrire.
0: No, assolutamente.
2: Ragazzo, tu guarda il bocattone, bella buona di qualcuno. Ti diciamo, lascia stare sempre a briga, vi lascio.
0: Senti, ma quindi sei il tipo che. Sei il tipo che offre in generale.
2: Tony, alla te, capito?
0: Ah, un po' alla me. Allora no. No, perché a me mi serve solo che mi offrisse, che ne sa, 50 litri di diesel, è possibile? No.
2: Di vino.
0: Di diesel.
2: Mamma mia, benzina, Ma me macchina a poco, Tony.
0: Mamma mia, con i cavalli.
2: Ma
0: sei simpaticissimo, ti saluto, ti do un abbraccio forte.
2: Ci due risate la mattina, è sempre inizia una bella giornata.
0: Assolutamente, Ciruzziello, ti abbraccio.
2: Ti seguiamo sempre tutti.
0: Grazie.
2: Un grande.
0: E Pavo un caffè. Grazie.
2: Radio, non ci ho offerto.
0: Va bene, ciao. Allora, adesso abbiamo un telegram un po' particolare perché dice: lui ti ascoltava da piccolino perché suo padre in primis ti ama e gli è rimasta questa cosa che al mattino devi fargli compagnia quando va al lavoro. Cioè, praticamente da padre in figlio, se ho capito bene. Io sto chiamando Savio. Vediamo se mi risponde Savio.
3: Pronto
0: Savio?
3: Sì.
0: Ciao Savio, sono Antonio Manganiello, come stai?
3: Sto bene.
0: Senti, ma a me mi dicono che tu da piccolino già mi ascoltavi grazie al tuo papà, ma è vero?
3: È verissimo.
0: No, vabbè.
3: Io ho iniziato a lavorare da piccolo, quindi diciamo che con lui sempre in macchina.
0: Che bello, quindi da padre in figlio, un po' come il Napoli.
3: Ti ha trasmesso questa passione, come anche il Napoli.
0: Sono veramente contento di questo. Io ti chiamo a nome della tua fidanzata Anna, che voleva farti questa sorpresa, cioè farti parlare con me al telefono. Se tu ti emozioni sentendo la mia voce, vuol dire che ti accontenti veramente di poco, no? Insomma.
3: Sì, perché veramente... Voglio veramente parlare da tanto con te, capito?
0: Ma veramente? Oh, ma che piacere. Innanzitutto mi devi portare i saluti a papà, perché è lui che poi ti ha tramandato questa passione, no? Per me.
3: Assolutamente.
0: Ma quanti anni ha papà?
3: Papà ora ha 55 anni.
0: Ah, è giovanissimo, anche te sei giovane. Quanti anni hai?
3: 22.
0: Che lavoro fai?
3: Saldatore.
0: Quindi andavi con papà già quando eri piccolo e ti ha insegnato un po' lui il mestiere?
4: Sì, più o meno sì.
0: Ok, ok. Sei già al lavoro oppure ancora a casa a fare
4: no,
0: la ricotta?
4: No, stamattina non sono andato, tanto.
0: Oi, ovir, ovir. Allora.
4: Mi chiamate.
0: Com'è che non sei andato? Stamattina fai la ricotta a casa, che fai?
4: Sì, stamattina è andata così, andò.
0: Vabbè, non ti sei svegliata, hai fatto tardi. Insomma, va bene così, va bene così. Cosa vuoi dire alla tua fidanzata che ti ama tanto, ti ha fatto questa sorpresa?
4: Che è unica e che è pazza. L'amo da morire.
0: Ah, che bello. T'abbraccio forte forte e mo che avrai un figlio devi ascoltare nonno Manganiello, mi raccomando.
4: Assolutamente, andò, ti voglio bene. Tanto.
0: Anch'io, ciao, un bacio forte, ciao. Devo dire stamattina molto molto fortunati con i Telegram. Facciamo l'ultimo, vediamo. Buongiorno Antonio, sono Mariano, volevo fare gli auguri a mia moglie Roberta per il suo compleanno. Ho detto siamo fortunati e probabilmente il prossimo non risponde. Da tradizione è sempre stato così. Vediamo se anche stamattina si conferma. Tra l'altro saluto anche gli amici che ci guardano in TV, sicuramente non vi trascuriamo. Canale 76, pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Posso parlare con Roberta?
5: Certo.
0: Sei tu?
5: Sì, sono io.
0: Io sono il più grande speaker di Napoli e provincia e di tutta l'Italia. Hai capito di chi si tratta?
5: Non lo so, vediamo.
0: Antonio? Ho rigioccato
5: uno.
0: Mautone, no. Manganiello, vai! Okay. Oh, mamma mia, mi atteggio stamattina. Senti, io ti devo leggere un messaggio, cara Roberta, molto bello, perché dice: sono Mariano, volevo fare gli auguri a mia moglie Roberta per il suo compleanno e voglio dirle che la amo da morire. Allora auguri da parte nostra,
5: grazie,
0: da
5: grazie.
0: Parte di Mariano. Cosa gli vuoi dire a Mariano?
5: Che lo amo anche io tantissimo e che lo aspetto a casa.
0: Beh, lo aspetti a casa, insomma, sul fatto che lo aspetti a casa, guarda.
5: È sta un po' una minaccia, sì.
0: Sembra un po' una minaccia, ma conviene a casa. Facci il mecundo un po' come la mamma, no? Quando facevi qualcosa e voleva in qualche modo poi redarguire il figlio. Lo aspetti a casa,
5: esatto,
0: per
5: proprio per quel motivo.
0: Per fare una scenetta insieme, per festeggiare il compleanno.
5: Certo, pure, pure.
0: Pure, però c'è sta qualcosa sotto, secondo me, no?
5: Sì, perché.
0: Poi, hai visto? Ti aspetta a casa perché vuoi il regalo.
5: Certo.
0: Anche quello.
5: Mi raccomando, se no non deve tornare proprio.
0: Quindi è una minaccia, vedi? Ti abbraccio Roberta, tanti auguri.
5: Mille.
0: Ciao,
5: buona
0: ciao.
5: Giornata.
0: Ciao, un bacio anche a te, buona giornata. Tra pochissimo ritorna il sondazzo, a questo punto lo capovolgiamo, quindi parleremo di tutt'altro nella seconda ora.

0: Grazie a Tijan Samadhi.
1: Ma io faccio finta, ragazzi, vi conoscete poco. È tutto sarcasmo, è tutta ironia la nostra, la mia e la vostra insieme tra le 7 e le 9 del mattino, dal lunedì al venerdì. Stiamo insieme, se stiamo insieme un motivo c'è. Se volete ascoltare notizie seriose, quelle che riguardano l'economia, che riguardano i rincari della benzina, del diesel e tutto ciò che riguarda, insomma, il mondo, le cose reali, e non è il programma giusto per voi. Noi cerchiamo in tutti i modi di accompagnarvi al lavoro con un sorriso, ma anche a volte con un po' di emozioni, grazie ai Telegram. Stavolta lanciamo eccezionalmente un secondo argomento. Nella prima ora abbiamo parlato di tagliandi delle auto, perché ne ho fatto uno io ieri e ho speso 500 euro. Stavolta invece la domanda è secca: qual è la cosa che hai detto ad alta voce e subito dopo hai pensato oddio, non dovevo dirlo? Stavolta veramente ci divertiamo, perché a volte il problema non è quello che pensiamo, è quello che ci scappa dalla bocca. Quante volte pensiamo una cosa ma non la diciamo, no? I bimbi invece sono ingenui e dicono qualsiasi cosa, ma a loro perdoniamo un po' tutto, perché magari stai parlando tranquillamente, dici una cosa senza pensarci e appena la pronunci capisci che hai appena commesso un disastro. E allora oggi voglio sapere qual è quella frase che avete detto ad alta voce e mezzo secondo dopo avete pensato oddio, questa potevo anche tenermela per me. Ok, facciamo degli esempi, no? A una cena hai detto: ma quando è ingrassato tuo marito? E poi ti sei reso conto di aver offeso il marito, no, dell'ospite. Oppure al lavoro hai detto: meno male che oggi il capo non c'è e il capo è entrato in quel momento. Oppure ancora hai detto a mia moglie: tua madre oggi è stranamente tranquilla e lei era dietro la porta. Cioè, quante cose si dicono e poi magari ti penti di averla detta. Fammelo sapere al 342 00 00 100. Ascoltiamo qualche vocale che secondo me non c'entra ancora con l'argomento, oppure ci sono dei vocali precoci che neanche il tempo di lanciare l'argomento arrivano già le risposte. Pronto?
2: Andò, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Giuseppe da Caimano.
1: Vai.
2: La mia più grande figura di cacca,
1: sì,
2: è stata l'anno scorso ai colloqui al liceo di mio figlio. Ci stava l'insegnante di fisica.
1: Sì.
2: E ha detto: ma ci avessi proprio una botta
1: no!
2: Qui. No! È seduto dal cuore.
1: No,
2: muoveva il cibo.
1: Ma dai, ma addirittura la prof, cioè, sapevo, no, di questa rattusaggine, permettetemi il termine ortodosso, dei ragazzi che vanno a scuola quando incontrano una prof meravigliosa, bella, ma addirittura il papà dell'alunno che va a scuola e che fa una figura di merda del genere. E dai, ma cioè, se tu sei così, figuriamoci tuo figlio, è chiaro.
3: Andò, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Gianluca dal cambio.
1: Vai, Gianluca.
3: Andò, io una cosa che mi sono appuntato subito quando ho detto alla mia attuale compagna: ma perché non ci sposiamo? Sembra bella con cuore in zucchero, ha detto: ma perché ci sposiamo? Qua, per 3 mesi che mi stavo a casa.
1: No! Che poi fondamentalmente quando diciamo ma perché mi sono sposato, oppure scherziamo con la nostra mogliettina, alla fine se ci fai caso siamo stati proprio noi uomini a proporlo, per tanti motivi diversi. Per esempio, io l'ho proposto a mia moglie quando mi ha beccato con un'altra donna, e siccome amavo mia moglie lì ho detto: vabbè, è finita, no? È l'unica soluzione per farci capire quanto ti amo, sposiamoci. Poi sono entrati in casa, no? Prima si faceva il fidanzamento ufficiale, mi beccò con un'altra donna, io dissi: ti faccio vedere quanto ti amo, venga a parlare con patata. Hai capito? Mo adesso se mi becca, non lo so. Pronto?
4: Magari sono un Antonio da Monza, tengo la voce mamma di stamattina.
1: È vero,
4: comunque, è io una volta ho detto a questa collega in ufficio,
1: sì,
4: e gli ho detto: stamattina ti vedo un po' esaurita, ma non ce l'avessi mai detto. Qua si è fatta afferrare.
1: Allora era esaurito, era.
4: Mamma mia, metto ancora paura.
1: Bisogna pesare le parole, ragazzi, a volte troviamo dei permalosi. Sentiamo l'ultimissimo, pronto?
5: Ciao, buongiorno Antonio, sono Nicola. Io una volta ero in macchina con degli miei amici e stava e vedevo la sorella di un mio amico per strada, dice: com'è brutta la sorella?
1: No!
5: E lui stava dietro, era un merda, mi resi conto dopo.
1: Oh ragazzi, partenza col botto. Io ho detto: vabbè, non è arrivato ancora nessun messaggio, aspettiamo dopo. E invece siete straordinari. Per i nuovi arrivati, ricordiamo, la domanda è molto semplice: qual è la cosa che hai detto ad alta voce e subito dopo hai pensato: oddio, non dovevo dirlo? Fammelo sapere al 342-00-00100. Torniamo tra poco.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
9: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19.
9: La tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.

0: Francesca da Caserta scrive: in ufficio ho detto alla collega, secondo me quello nuovo non dura una settimana. Era dietro di me. Sono passati 8 anni e lavoriamo ancora insieme. Allora ha portato bene sta figuraccia che hai fatto. Poi Gennaro: ho incontrato uno che non vedevo da anni e gli ho detto: ma tu sei ingrassato tantissimo. Mi ha risposto: sono sua moglie. Come sono sua moglie? Ma com'è possibile? Ma credo che tu abbia sbagliato a scrivere, cioè che è diventato pure donna questo. Ancora: ho detto al mio fidanzato: comunque il tuo amico è proprio antipatico. Lui mi ha risposto: è mio fratello. Non sapevo avessero litigati da piccoli. E poi Antonio: buongiorno, la cosa che ho esclamato ad alta voce è stata semplicemente: maronne, come ci ha fatto usciata a chista. Sarebbe un mio collega e senza volerlo praticamente me lo sono ritrovato proprio alle spalle. Cioè, te ne sei accorto dalla sensazione di saettella nei paraggi? E comunque non ho detto che figura di merda, anzi gliel'ho anche ribadito esplicitamente, gli ho detto di lavarsi i denti perché appesta. Sentiamo un po' di vocali, va, pronto.
1: Quando, buongiorno, buongiorno. Il benzinaio, che figura di merda. Stavo fuori a una chiesa quando ricevo una chiamata, ma da rispondere. Mi scappa la bestemmia, mannaggia.
0: Aia,
1: cacchia, ci combinato fuori la chiesa.
0: Ci credo. Finito? Ok, fuori la chiesa poi. E dai, e allontanati un attimo. Oh, non la dire che è meglio, pronto?
2: Uè, Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Madonna mia, stamattina è una voce.
0: Che è successo? Finito? Vabbè, solo con quella voce, pronto?
3: A boia, Mangani, mugliere che ti ha acciappato con due film. Una solo ne via, in Navità tu e si stanno succiati.
0: Ma ti assicuro che sono curioso, ma sono un artista, hai capito? Quindi, sai, uno davanti ad un microfono acchiappa di più rispetto a uno che magari è davanti ad una scrivania. Apri di cielo adesso. Cioè, appena tirano un microfono a mano, subito, no, sai, c'è quel fascino, l'animatore, no, il cantante, lo speaker, ufruttaiuolo.

0: il fruttivendolo pure, no? Neanche patane, pomarola per bottiglie, pere spadone, mela nurca e mela banana. Il DJ, sono tutti personaggi che in qualche modo poi attirano, hai capito? Quello è pronto.
1: Ciao Antonio, buongiorno. Oh, pipistrelli.
0: Hai visto? Oi.
1: Una figuraccia l'ho fatta diversi anni fa. Eravamo con degli amici in comitiva, ad un certo punto c'era questo ragazzo che, poverino, a causa di una malformazione è nato con tre dita per mano.
0: Ah,
1: e okay. Nello scherzare io non mi ero proprio resa conto che lui avesse tre dita per mano. E gli faccio: Anto, schio cinque.
0: No, non ci credo.
1: Che figuraccia.
0: Non ci credo. Schievo cinque, gimme five, come cantava Jovanotti. No, bellissima. Bellissima voce, complimenti a te. Qua, tre dita a tre dita là, non te ne accorgi. Poi che vai a dire? Schievo cinque. Te ne racconto un'altra. Io ho fatto una parodia, L'amor di dita. Ve la ricordate di Ricky Martin? L'amor di dita, l'amor di dita. E io feci Mamagnorita. Ah! E praticamente quando facevo poi gli spettacoli, facevo mettere l'indice in bocca a tutti. Avete presente quando vi arrabbiate, quando la mamma si arrabbiava, come faceva? Con l'indice in bocca e faceva ah, no? Allora tutti quanti mettetevi il dito in bocca, Mamagnorita, e simulate la rabbia. Cosa faccio io? Vado dallo zio, non sto scherzando, già hai capito Donellino? Dai, mettiti il dito in bocca, chi ste caccia l'indice, ma non ce l'aveva l'indice, non ce l'aveva, giuro, ero a Pestum, lo ricordo ancora, e dissi, vabbè, stemperai un po', ah, già l'ha mangiato, ride tu, non fai testo, andiamo avanti con gli altri, e mi dissero, me lo sono segato.
2: Non chiedo, ma cerca di essere, scusa, già ci manca domanda di...
0: Addirittura, no, sei messo male. Allora, ancora peggio di noi, pronto?
3: Buongiorno a tutti, sono Tina. Io
0: Ciao, Tina.
3: Una volta davanti all'amica di mio fratello dissi: vabbè, i carabinieri lo sappiamo come sono tutti eccetera eccetera. E lei mi disse: veramente mio padre è un carabiniere.
0: Aia, eccola fare. Ma quando parliamo troppo oppure quando non sappiamo delle cose, la figuraccia è dietro l'angolo, pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Devo dire la verità,
0: sì.
4: Hai proprio una bella casa. È un divano molto comodo.
0: Io? Che ne so?
4: Forse non lo dovevo dire.
0: che a casa, giustamente. Poi c'è un'altra cosa, il rovescio della medaglia dello speaker. Cioè, la moglie dello speaker si può fare i corni in qualsiasi momento. No, perché io sto qui, lei accende anche la TV, sto qua, pensa un po'. Non posso stare a casa, quindi non c'è effetto sorpresa. No, sta arrivando mio marito. No, che lo cornuto sta in diretta dalle 7 alle 9, quindi che te ne madri. Un po' come quando l'arbitro di calcio arbitra, sta lì, e la moglie dell'arbitro, se vuole fare qualcosa, lo fa tranquillamente, più semplicemente, no? Pronto?
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Io una volta ero al bar con un mio caro amico.
0: Sì.
5: E in lontananza vidi arrivare una bella ragazza, minigonna, vestiti succinti. E dicette: wow,
0: come
5: chi è sta porca? È sorma. Mamma mia, terra, aiutami.
0: Però fondamentalmente poi se è una persona intelligente la può prendere anche come una situazione positiva, un complimento. Pronto?
6: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli. Antonio, stavamo in azienda con il mio collega, entra una ragazza, ma a me mi esce proprio spontaneo. Dico: ma com'è brutto stava io. Lui esordisce, mio collega: ma che lei è innamorata a me?
0: No, questa è una brutta figura. Quando dici com'è brutta, ma se dici com'è buono, io non mi offenderei, anzi direi: meno male, com'è buono, la mia fidanzata, mia sorella, eccetera, eccetera. Qual è la cosa che hai detto ad alta voce? Subito dopo hai pensato: mamma mia, che figure, niente. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Argomento veramente molto, molto divertente.

0: bellissimo. Alberto dal centro storico, bellissimo, sentite qua. Buongiorno Manganiello, mi era stato detto che era finita la mamma di una persona nobile e blasonata nel mio palazzo, con la quale non ho mai nemmeno detto buongiorno, visto il dislivello sociale e l'imbarazzo di un dialogo per me enorme. Caso vuole che lo stesso giorno incontro la signora e, avendo l'occasione di un approccio sociale per me impossibile, mi avvicino con coraggio ed esclamo: signora buongiorno, ho saputo di vostra madre, mi dispiace, condoglianze. Addirittura bacio a destra e sinistra, silenzio. Lei esclama: ma non è ancora morta. Silenzio. Ed io esclamo con un sorriso da ebete: vabbè, allora quando sarà io già ve le ho fatte. Buio. E poi scrive: che strunz. Da solo se l'è detto. Pronto.
1: Ah, Manganiello, una cosa che oggi non direi, però 10 anni fa ho detto, pensavo sì. Essere simpatica.
0: Vai.
1: C'era l'amica di mia figlia che aveva due mamme, una di loro era sposata con un uomo, poi dopo qualche anno si è accorta ci piaceva venire femmina,
0: vabbè. Ah, vabbè.
1: E uscivamo insieme con queste due mamme, entrando in confidenza una volta a una cena a casa loro, io ci chiesi a tutte e due loro, ma...
0: Sì.
1: Sì, a notte sentite un rumore, chi è tutti e due casaise? E mi hanno guardato un po' che sbalordite, cioè io pensavo resto simpatica, invece ci fatta la mala figura.
0: Vabbè, alla fine non è così malefica, pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Giorno.
2: Ma figura è medici gross, faccio fatica, non supera, supera tutti. A un funerale, arrivi
0: classico.
2: A casa.
0: Sì.
2: Tutti ovviamente tristi, parenti eccetera,
0: certo,
2: eccetera. Arrivi vicino al parente, stringi la mano e ci fai
0: auguri. Lo sapevo, è capitato anche a me. C'è anche Antonio d'Avellino, guarda, la stessa cosa, scrive: al funerale di un parente ho salutato una signora dicendo auguri, capita spessissimo perché pensavo fosse un compleanno, non sono più tornato in quel paese. È fatto bene. Pronto.
3: Poi ciao Amanda.
0: Ciao.
3: Allora, mia moglie, vediamo un contesto familiare dove
0: sì.
3: Sono tutti quanti nel campo dell'edilizia, mia figlia piccolina con la pancia da fuori,
0: sì.
3: Lei nel cortile: Chiara, a mamma, mettiti sta maglietta giù, mi sembra un frapataduro. Con tutti quanti silenzio totale.
0: Certo.
3: Ciao,
0: ciao anche a te. Quanti ne siete, ragazzi? È veramente una marea stamattina di WhatsApp, tanti che vogliono dire la propria, come Maria. Vediamo, buongiorno, volevo raccontarti questa cosa. Un giorno in TV passò la pubblicità del mocio. Io dissi: le persone sporche lavano con questo. Il giorno dopo vado da un'amica e lei lavava con questo mocio. Quando mia figlia esclama: ah, questo è quello che le persone sporche lavano a terra, volevo morire. Eh sì, perché la bocca della verità è quella dei bambini, dei ragazzini. Pronto?
4: Ero cameriere ad un matrimonio.
0: Sì.
4: Feci complimenti alla sposa vedendo la pancia, dicendo se era in dolce attesa.
0: Sì.
4: Sviglia e collo, l'aveva partorito da poco. Era la pancia postparto.
0: Ah. Sentite quest'altro. Ad un funerale il 22 agosto entrai nella stanza del morto e dissi: ma però se morro il cavolo, dai, ma come si fa? Vabbè, lo ha detto senza cattiveria, 22 di agosto, andiamo avanti, va, che
5: buongiorno,
0: meglio.
5: Buongiorno Antonio, io a funerale più che auguri,
0: sì.
5: Dopo che andai a salutare, dissi... Va bene, allora alla prossima volta.
0: No, come alla prossima volta? A chi tocca tra di voi, ci rivediamo. Secondo me si sono grattati un po' tutti quanti in modo simultaneo. Vabbè, tra poco facciamo anche il bar dello sport, o meglio, il siparietto che vi piace tanto con Gianluca Bigliotti. Restate con Kiss Kiss Napoli e con il pipistrello. Buona, mica puntata.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Domenica.
1: Stamattina eccezionalmente due argomenti, uno all'ora. Ragazzi, il pipistrello vi stravolge sempre, il secondo vi sta piacendo molto di più del primo. Nella prima situazione abbiamo parlato del tagliando, quindi vari tagliandi di auto, i soldi che avete speso, che ho speso. Nella seconda invece vi sto chiedendo quelle situazioni assurde che avete vissuto e dove avete detto quella parola che non dovevate dire. Poi avete pensato, ma chi mi ha fatto ricere? E allora sentiamo un po' di messaggi. Pronto?
2: Ando a figura di merda più grosso fui quando praticamente faceva guardia giurata.
1: La guardia giurata.
2: Se fuori a banca e venne questa signora un po' in carne, dissi, sì, sai, ingenuamente, pure per bontà, signora, sì, auguri, buona gravidanza. Sai, fa bene dare gli auguri alla gravidanza, certo, ma a una donna incinta. Ciao, dai signori, c'è la gravidanza, giù uno sul chat. Mamma mia, vinto blu.
1: Fantastica. Infatti, quando vedo una donna probabilmente in attesa, io non lo dico quasi mai se non lo so, se no fai una figuraccia, no? Magari dici, no, io sono un po' in carne oppure sono ingrassata. Che figura. Pronto?
3: Allora ragazzi, io mi trovavo a un funerale di un amico non strettissimo, sì, però insomma morto abbastanza giovane. Io cammino tra la folla abbastanza sovrappensiero, intanto sì, c'è un'ambulanza in sottofondo che rende
1: fa parte più
3: drammatico
1: dell'on the road.
3: E mi si avvicina una persona, comincia a parlare, io, sì, ero completamente sovrappensiero, sì, e a un certo punto dico, ma che sono quasi niente. Era il fratello del ragazzo che era morto che mi stava spiegando.
1: A posto, vabbè, andiamo avanti, senza parole, senza commenti. Pronto?
4: Ciao Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: 20 anni fa a Made,
1: sì,
4: vedi una ragazza con un costume un po' strano, cioè, ma andate a chiedere, un costume strano, una tarifa. E ha fuggito in bagno mio.
1: Vabbè, costume bene, strano.
4: Adesso siamo sposati.
1: Costume strano in che senso? Un costume succinto, leopardato, fammi sapere. E sul costume leopardato è arrivato anche un nostro amico, è in incognito. Pronto?
5: Mangani, praticamente Ibiza, stavamo io e mio amico di ritorno dalla discoteca sul,
1: sì,
5: bus di città.
1: Sì.
5: Allora vedo una e dico, madonna quanto è brutta questa, assomiglia a Sore Matteo.
1: Ero sicuro.
5: Questa si gira e mi dice, sono proprio io.
1: Quando dici quanto è brutta oppure quella lì, non lo so, non so cosa vorrei dire, è sempre la sorella del tuo migliore amico, quindi fate attenzione. Allora abbiamo Gianluca Vigliotti tutte le mattine, il momento più bello del pipistrello,
6: sì,
1: quando arriva l'avvocato che innalza gli ascolti.
6: Sì, lo dici soltanto perché sono arrivato adesso.
1: Certo, è normale.
6: Non lo dicevi prima. Allora, che cosa chi mi ha fatto ricere?
1: Chi mi ha fatto ricere?
6: Cioè, sarebbe una crasi? Sarebbe una crasi?
1: Boom!
6: Una crasi.
1: La crasi, la malattia, la crasi. Però ti ha cambiato la crasi.
6: Chi mi ha fatto ricere? Cioè,
1: chi me lo ha fatto dire
6: quella cosa?
1: Bravissimo.
6: Chi mi ha fatto ricere?
1: Avvocato, tu devi scendere un po' dal pomero. No, devi scendere un po' da Posillipo. Tu hai un po' come io, pozzo ceravolo, basta. Stai troppo su, stai. Pozzo ceravolo, prima c'è le pummarole, la frapacanova, lì devi venire con me. Quelle sono le zone croccanti.
6: Sì, ma croccante che stai in uccellina.
1: Se no,
6: la frapacanova che...
1: No, Frapacanova è una masseria.
6: Dove si trova all'estero questa?
1: No, non si trova all'estero. Nelle zone di Cinque Vie. Pozzo Ceravolo.
6: Sì, non so neanche un posto di quello.
1: Vabbè,
6: che stai
1: zona
6: dicendo.
1: Frazioni del Nolano.
6: Ah, oh, sei? Sì.
1: Frapa, un po' come la terra dei mezzo del signor.
6: Ma esiste qualcuno in questi posti? Cioè, ci sono?
1: Ama l'ombra.
6: Cosa?
1: Ama l'ombra.
6: Ama l'ombra.
1: È un animale? Vuoi sentire?
6: È un animale?
1: No, no, ama l'ombra, diciamo, è una donna.
6: Sì.
1: Vivente ancora,
6: ancora?
1: Cilavolo,
6: ah,
1: scomparve in un pozzo.
6: Sì, okay? Sta in questo pozzo.
1: No, è caduta in questo pozzo.
6: Ama l'ombra sta in questo pozzo.
1: No, aspetta.
6: C'è. Allora, a Malombra c'è una signora che si chiama Malombra e è caduta in un pozzo.
1: Allora, all'epoca, quando era più giovane, cadde in questo pozzo
6: e
1: la leggenda, no, la leggenda vuole che dal pozzo poi arrivò a 6-7 chilometri, cioè apparve da un'altra parte.
6: Sì, ma che c'è un cunicolo?
1: No, no, praticamente è come se fosse una sorta di, magia, ok? Una magia. E allora da quel momento l'hanno chiamata Malombra, significa la strega.
6: Cioè, cadde in questo pozzo ed è apparsa da un'altra parte.
1: Al posto di morire in quel pozzo, hai capito? È apparsa da un'altra parte.
6: una sorta di sì, hanno fatto questa rapina sotto
1: tipo come a banca Piazza Medaglia d'Oro, no, non proprio così, però
6: va bene. Dopo questa cosa veramente allucinante, veramente allucinante, io immagino gli abitanti del posto di Pozzo Ceravolo che sono veramente
1: che conoscono la Malombra,
6: conoscono la Malombra, voglio dire, gli sono molto vicino sotto questo aspetto.
1: Anzi, se c'è qualcuno che vuole testimoniare, come
6: assolutamente chiamateci in diretta
1: e raccontate la storia.
5: Buongiorno, magari noi
6: sarebbe il caso comunque che tu adesso andassi via, perché dobbiamo aprire il bar.
1: Questo è vero, dovete parlare di Lucca, giusto?
6: No, dobbiamo parlare della furia di Alonso.
1: Ok, Lucca ama l'ombra, ci potrebbe stare.
6: No, lasciate stare.
1: Lo so.
6: Non toccate Lucca.
1: Okay. Saluti Nellino Iorio, tra poco le news, grazie all'avvocato Vigliotti.
6: Ama l'ombra,
1: se c'è qualcuno lo puzzi ce l'ha.
6: Ma chi è sta malumba?
1: Ecco, spiegatelo dopo nel bar dello sport. Voglio, state pure.
0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, poco prima delle 22 di stanotte, una telefonata ha segnalato al numero di emergenza delle forze dell'ordine un incendio in corso via Nuova delle Brecce a Napoli, zona Poggio Reale, dove si trova un'azienda di trasporti. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno già trovato all'opera i vigili del fuoco. Le fiamme, da quanto risulta, avrebbero completamente distrutto il capannone e raggiunto anche un altro adiacente di proprietà di un'altra azienda. Fortunatamente non risultano feriti. Dal luogo dell'incendio si è elevata però un'altissima nube nera che ha preoccupato tutti gli abitanti della zona. La cronaca: i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro stanno indagando per fare luce sull'aggressione subita da un 49enne dei quartieri spagnoli, già noto alle forze dell'ordine per mano di alcune persone che, secondo quanto riferito, l'avrebbero picchiato senza alcun apparente motivo. Tutto sarebbe accaduto in Vico San Sepolcro. La vittima è stata giudicata guaribile in 30 giorni, frattura nasale delle costole ed escoriazioni varie sul corpo. Accertamento in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo, impegnati per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per scoprire il movente dell'aggressione. Ancora cronaca: la direzione investigativa antimafia ha eseguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli nei confronti di Francesco Napolitano e Michele Olimpio, ritenuti esponenti apicali del clan Mallardo, dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 17 settembre 2026 che ha confermato in via definitiva la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Mario Di Lorenzo, avvenuto a Giugliano in Campania il 12 ottobre 96. Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata uccisa a seguito delle reiterate violazioni alle regole dell'organizzazione camorristica di cui faceva parte. Cambiamo argomento: Piazza Municipio ospiterà fino a novembre Voyager, opera dell'artista africano Ibrahim Mahama. Tre barche in legno esposte in verticale che si fondono all'asfalto della piazza. Simboli dei viaggi tra Africa e Italia da sempre collegate tra loro, ha specificato l'autore. Così invece il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
11: Ad alcuni piacerà, ad altri un po' meno. Sicuramente abbiamo coinvolto un grandissimo artista che è Ibrahim Mahama, che considerato uno dei più grandi artisti, se non il più grande artista contemporaneo d'Africa, quindi con un tema anche molto interessante che è quello del viaggio, del mare, delle migrazioni, quindi con queste barche tipiche della cultura del Ghana.
10: Tema fondamentale quindi anche la remigrazione, con l'opera che rappresenta, secondo il primo cittadino, anche un messaggio politico.
11: Ma sicuramente noi siamo una città aperta, una città inclusiva, una città in dialogo con tutte le sponde del Mediterraneo, quindi penso che quest'opera sta bene a Napoli.
10: E chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo il pareggio con la Fiorentina, è arrivato e rompete le righe per i calciatori del Napoli, tutti a riposo tranne quelli che parteciperanno con le proprie nazionali agli impegni di Nations League o come Favasoli e Olivera ad impegni dell'Under 21 o amichevoli internazionali. Intanto sabato al Partenio di Avellino gli azzurri potrebbero giocare un amichevole con la squadra irpina, approfittando delle 3 settimane di stop anche per recuperare quanti più calciatori possibili dei 7 attualmente indisponibili. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati al bar dello sport, amici di Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni, pronto per accogliere come sempre i vostri interventi, i vostri commenti, le vostre opinioni allo 081 546 6873. E dobbiamo continuare quelle che sono stati un po' i nostri ragionamenti, le nostre riflessioni, i vostri pensieri, i commenti sul quello che è accaduto, diciamo così, dopo le prime cinque giornate, soprattutto l'amarezza, la delusione, un po' lo scoramento con il pareggio a Firenze 1-1 con il Napoli a 7 punti in classifica, un po' distaccato ovviamente dalla vetta quota 13 occupata da Roma e Inter. Voglio salutare Nellino Iorio che si trova in cabina di regia, che è già pronto non solo per accogliere i vostri interventi, lo ripeto 081 546 6873, ma anche per accogliere tutti i vostri messaggi WhatsApp. Stanno già arrivando in tanti, immediatamente anche al 342 00 0010. C'è anche il Festival Bar dello Sport che ormai ci sta regalando davvero delle emozioni incredibili, e il nostro amico Biagio La Scafati già ci ha mandato un pezzo che andremo a sentire. Le novità di giornata: allora, abbiamo ricordato che ci sono 10 giocatori impegnati in nazionale, più ovviamente gli infortunati che stanno cercando di recuperare, vedi Meret, vedi Giovane, vedi McTominay. Bisogna capire questa ricaduta ennesima di Anghissa, che era entrato nei famosi 5 minuti finali di Fiorentina-Napoli. Ma la novità è che dopo 48 ore viene fuori quello che un po' avevamo anche intuito, capito, cioè nelle dichiarazioni post-gara di Allegri. Lui disse: se noi dobbiamo pensare di essere soddisfatti di questo pareggio a fine partita, sbagliamo, perché dobbiamo essere arrabbiati. Bene, il primo a essere arrabbiato è stato lui, perché a fine partita stamattina Corriere dello Sport in prima pagina, Il Mattino, la rabbia di Allegri, la furia di Allegri, e a fine partita Allegri, il mister, era davvero arrabbiato a fine partita per questa occasione mancata da parte del Napoli di non aver vinto a Firenze. E quindi, voglio dire, questa reazione di Allegri fa capire che probabilmente non ha avuto le risposte che pensava di avere in campo dalla formazione che ha schierato. Quindi la rabbia di Allegri, che lascerà libera la squadra ancora fino a domani, probabilmente ci sarà, l'aveva annunciato anche a fine gara, qualche amichevole per cercare di mettere minuti nelle gambe a chi sta giocando poco, vedi Bekema. Poi ripeto, insomma, ci saranno delle situazioni che voglio sentirvi su questo argomento, insomma, se Allegri ha fatto bene, ha fatto male, se è giustificata questa sua reazione. Chiamo e saluto innanzitutto un po' di amici. Lello da Quarto ci scrive: a parte il nostro Napoli mediocre, remissivo, non mi convincono gli arbitraggi, Orsato ha tolto il VAR e gli audio tra VAR e arbitro. Poi Salvatore Piccolo da Snyder, che saluta un bacione al nostro Domenico. Secondo me Allegri la carota l'ha posata troppo tardi per questa squadra, si usa più il bastone che la carota, cioè deve essere più forte. La falegnameria di Casore che ci scrive: forza Napoli, ma perché ve la prendete sempre con Luca e tutta la squadra che non gira? E un saluto affettuoso a te, Gialla, a tutta la redazione, agli amici del bar, grazie per le giornate più belle e leggere allo stesso tempo. Massimo Pazzo che ci saluta. E poi tantissimi saluti a tutti i tifosi del Napoli, bravo Gianni Scotti, curva B15. Francesco da Castellammare: al di là del Napoli volevo chiedere, nessuno parla dei cori beceri fatti a Firenze e quello che è successo ai tifosi della Juve domenica. Sì, ne abbiamo parlato anche ieri, davvero una tristezza. C'è un nostro amico che ci chiama da Firenze, che Raffaele, che non va neanche allo stadio. Queste due settimane, far fare a Lange e Luca due settimane intensive di scuola calcio, vabbè, no, Lange è con la nazionale. Allora, cominciamo a sentire Alfredo, il primo. Alfredo, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, buon caffè azzurro a tutte le persone.
0: Grazie amico mio, come stai?
1: Allora, ecco. Io rispondo subito alla domanda: che ci sia una
0: reazione,
1: una critica dei giornali verso, e quindi posizionano le parole di Allegri, invece altri giornali come Repubblica, sì, già parlano di spaccatura dello spogliatoio, uno contro l'altro, Allegri solo, la società non lo protegge. Io questo film già l'ho visto, non so tu, ma penso che l'hai visto pure tu recentemente. Se vogliamo fare questa fine
0: Ci vogliamo far del male da soli, dici tu?
1: Male, perché lo sappiamo che da qui a 2 settimane ne sentiremo di ogni, non solo che adesso Allegri ci sta, perché giustamente dopo la partita che Allegri è incazzato, ma adesso usciranno fuori i contratti che non ci saranno, le spaccature, le cessioni, l'Anca ha litigato con Ciccio, Ciccio ha litigato con la... sto giochetto di Repubblica, dei giornalisti campani che lavorano a Repubblica, degli opinionisti delle televisioni napoletane. Diciamolo ogni tanto, avvocato, io lo so che tu ci lavori pure tu.
0: No, no, ma non è questione, è un tuo pensiero. Che
1: è un... Non aspettavano altro,
0: no, è un tuo...
1: di vedere il negativo del Napoli, perché se Napoli vinceva a Firenze era un'altra storia. Adesso per 20 giorni ne sentiremo di stro... di tutti i colori. Quindi va bene la critica, va bene capire, osservare, ma vedere come gira. Perché io penso che il campionato è ancora salvabile. Non puntiamo allo scudetto, diamoci degli obiettivi. Nell'anno del centenario vogliamo cercare di vincere la Coppa Italia, sarebbe il massimo. Vogliamo andare avanti più
0: un Champions, un turno col calendario a disposizione.
1: Esattamente.
0: Il Napoli potrebbe farlo.
1: Ci sono 5 squadre superiori al Napoli.
0: C'è stato sicuramente, Alfredo, e ti ringrazio ovviamente per l'intervento molto accorato, che fa anche capire un po' la tensione, l'amarezza, la delusione che regna in questo periodo, perché è un campionato con un coefficiente di difficoltà iniziale per il Napoli alto, cioè nel senso che il Napoli, al di là di quelli che potevano essere gli oggettivi problemi, il Napoli si trova a giocare sicuramente con un calendario più difficile rispetto agli altri. Su questo mi pare che sia oggettivo, non è che voglio fare difese di ufficio eccetera. Si trova pronti via a giocare con 8 giocatori in meno, perché voglio dire l'aspetto di Buongiorno e di McTominay, prendo 2 esempi, poi l'infortunio di Alisson Santos, di Anghissa, Giovane, l'altro con l'infortunio al muscolo, quello ci può stare nella gestione, ma McTominay e Buongiorno sono 2 aspetti secondo me molto particolari, unici, che ti hanno spostato la situazione. Quindi questa serie di situazioni, e poi oggettivamente in questo avvio di gara, dove si è giocato con una temperatura molto alta, una squadra che non brilla, diciamo così, di grandissima vivacità, di grandissima, non sono, possiamo dire che non corre come sta correndo la Roma? Ecco, possiamo dirlo? Sì, non credo di dire una cosa, voglio dire, offensiva, proprio è nella natura della squadra, e ne abbiamo un po' sofferto le conseguenze. Questo è il mio pensiero, Alfredo, infatti secondo me va approfondito. Buongiorno al bar dello sport, ci scrive Gaetano da Pomezia. Buongiorno, il Napoli ormai è una squadra con calciatori oltre 30 anni logori, poi sento parlare sempre di Lucca, ma il danese pagato 50 milioni è sempre con le spalle alla porta, ce lo scrive Giuseppe, forza Napoli. Poi c'è l'amico Antonio il Criticone, ma veramente c'è chi si meraviglia delle persone che girano le spalle durante il silenzio di Mazzola? C'è chi sta voltando le spalle a un genocidio, quindi purtroppo ha fatto il calo all'indifferenza. Insomma, Antonio il Criticone segnala questa cosa che avevamo già parlato ieri. Oggi il nostro amato Molleggiato avrebbe cantato così: si è spento il VAR e chi l'ha spento sei tu. Orsato, Peppino da Modena, la questione del VAR pure va approfondita. Il Napoli deve cambiare modulo, secondo Angelo da Varcaturo, con un 3-5-2, i centrali difensivi di Lorenzo, Raccamani e Rafa Marin o Buchema. Favasuli a destra, Spinazzola a sinistra con Lobotka, Gilmour e KDB, Olivero o Spinazzola, Holund oppure Neres e Vergara. Attenzione che Vergara, lo ricordo, è in nazionale, comincia anche l'avventura della nazionale, ne parleremo, si gioca venerdì la prima partita con il Belgio, 4 partite in 12 giorni. Antonio, vengo da te, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Caro, buongiorno.
2: Avvocato, indubbiamente c'è molta delusione, però voglio dire, 3 indizi fanno una prova, nel senso che non possiamo prendercela con ovviamente le testate giornalistiche che fanno il loro mestiere, sì, fanno cronaca, e quindi diciamo 3 indizi fanno una prova, perché questo blocco di calciatori del Napoli sono quelli del post scudetto Spalletti. Sì. E già lì l'anno successivo ci sono state delle crepe. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso Conte a Bologna si era dimesso poi
0: è la tua è un'interpretazione estensiva la tua.
2: La stessa sfuriata tra virgolette che ha fatto Allegri a Firenze la fece l'anno scorso a Bologna Conte.
0: Credo che proprio non possono essere proprio considerate nella stessa maniera, Antonio, perdonami.
2: Non nella stessa maniera, non nei modi, perché sono due caratteri diversi, però nella sostanza, nel imputare qualcosa alla squadra, questo sì. Quindi diciamo che questo è un Napoli nel blocco anche vecchio, quello post scudetto di Spalletti, che di carattere raramente ne ha mostrato. Quando siamo stati forti l'abbiamo fatto attraverso il gioco, anche nell'anno di Conte, il primo anno, diciamo, lo scudetto l'abbiamo vinto fortunatamente grazie a Conte, diciamo, e ai calciatori, però non ci dimentichiamo che il Napoli a Parma non va a vincere per un fatto caratteriale.
0: Sì, anche perché gli levano un rigore,
2: Però dico, è una pecca che questo blocco calciatori ha, quello caratteriale, avvocato, perché domenica, io le dico la verità, io non sono mai stato un pro Allegri e lei lo sa, ci sentiamo spesso. Sì. Però, se io devo imputare qualcosa domenica alla squadra a livello di gioco, noi le occasioni le abbiamo create. Sì. Cioè, voglio dire, sotto un certo aspetto ci siamo stati, però caratterialmente, diciamo, no, avvocato, ci sono dei particolari.
0: Caratterialmente fisicamente.
2: Però ci sono dei particolari dove tu vedi pure delle palle in uscita, proprio giocate con superficialità, che ti danno l'impressione che questi calciatori non hanno quella...
0: Vai a chiudere, Antonio, hai argomentato bene.
2: La chiusura è questa, quella che secondo me, diciamo, Allegri una grande bugia non la dice.
0: Insomma, non è tutta colpa di Allegri, cioè
2: non mi sento di dire questo. Anche se non sono un pro Allegri.
0: No, infatti è molto chiaro quello che hai detto ed è quello che si sta, diciamo, sì, tra virgolette, manifestando. Voglio segnalare all'amico Nellino Iorio, ma sicuramente l'avrà già fatto, che tra il Festival Bar dello Sport oltre il Biagio da Scafati ci è arrivato anche un pezzo molto interessante di Ivan da Madrid, dedicato ovviamente ai nostri grandi Raffaele e Andrea, insomma mi farebbe piacere sentirlo e condividerlo con voi. Allora continuiamo, perché stamattina la discussione è molto approfondita, mi piace molto questo confronto. Il nostro amico Mauri 67 dice: avrei mandato tutto in ritiro per 2 settimane. Non si può fare, Mauri, perché ce ne stanno 10 che stanno in nazionale, cioè chi va in ritiro e chi no. E poi esimio avvocato, la seguiamo dal sud-est asiatico. Le mie amiche chiedono sempre quale shampoo usa Gianluca per i capelli. Riccardo dalla Thailandia, che grande. Saluti anche a Dragone San Giuseppe, tutto lo staff della Nuova Luce, Alessandro Irmadabarra. Poi un grandissimo buongiorno a tutti noi malati del Napoli, sempre in ascolto, gli amici della falegnameria Art of the Wood di Ponticelli. Devo fare un torneo tra le falegnamerie, Nellino. Quest'anno entusiasmo zero, i giocatori li vedo demotivati, Dario. Demotivati o non riescono ad andare oltre una certa soglia? Cioè, questa è la mia curiosità. Ma il presidente dove sta? Ci scrive Maria da Fuorigrotta. Sta girando il film nell'anno del centenario, tutto tace. Con un po' di voglia in più, pareggio a Milano, vittoria a Firenze, saremo a 3 punti dalla coppia in vetta, con scontri diretti ancora da giocare. Nessun allarmismo, ci scrive Giuseppe. E se si arrabbassa sul serio, poi consideri anche i cambi che ha fatto a Firenze. In questa lunga sosta lavora sulla mentalità, sull'approccio alle gare. Non succede, ma se manchiamo la qualificazione alla prossima Champions, ciaone. Carmela da Torre del Greco. Secondo il nostro amico Enzo da Quarto, Anghissa non ha più voglia di stare a Napoli perché non rescinde il contratto. Vabbè, mica può farlo in corsa, si deciderà che cosa succede. O Vincenzo, Salvatore, vediamo un po'. Prima Vincenzo. Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, il tranvire da Genova.
0: Oh, che piacere. Come stai, Vincenzo? Che piacere, eccoci.
3: Mi siete mancati tantissimo.
0: Anche
3: avvocato.
0: Anche tu, Vincenzo. Ho
3: fatto un mese di ferie, di cui di settimana a Napoli.
0: Bravo, bravo.
3: Immagino poco indossato, però va bene così.
0: Va bene così, va bene così. Dove sei? Sul tram o sei fermo?
3: Ora sono sull'autobus, via 17, 18 metri e 15 di autobus.
0: Sì.
3: Volevo, se è possibile, dire la mia.
0: Niente meno, Vincenzo, ne abbiamo piacere. Fammi sentire che aria senti tu da là.
3: Allora, io credo che noi sbagliamo tutti quanti a cercare un colpevole. Secondo me la colpa è nella motivazione, ovvero basti vedere anche chissà che sbaglia a porta vuota, secondo me quello è lo specchio di questa stagione. La squadra andava amalgamata, andava messo qualche giocatore nuovo dentro, perché? Ma poi per il discorso di motivazioni, basti vedere che Fasoli quando entra si vede
0: sembra la differenza mostrare. Netta, sembra una netta differenza,
3: ecco qua. E secondo me in una squadra che comunque sono 6-7 anni che sono più o meno gli stessi, hai bisogno, no, di quelli, 3-4 giocatori in squadra che ti portano motivazioni diverse. E secondo me lì è stato l'errore, non mettere qualche giocatore in più.
0: Sì,
3: poi la qualità in Napoli ce l'ha.
0: Sì, anche se ripeto, c'erano poi anche, però dobbiamo sempre non dimenticare le cose, questa difficoltà oggettiva nella gestione del mercato per la questione delle liste, che non ha consentito probabilmente quello che forse potrebbe essere stato anche un'idea di un ricambio generazionale, un giovanimento della rosa.
3: Vorrei dire ai amici tifosi, ai miei fratelli tifosi, che spesso sento dire dare la colpa al presidente, io credo che in questa sala l'unico che non abbia colpa sia proprio il presidente, perché lui ha messo mano a portafoglio, poi lui deve tirare fuori i soldi, non è che deve scegliere i giocatori.
0: Certo.
3: Quindi secondo me diamo la responsabilità a una persona sbagliata. Detto questo, ragazzi, siamo alla quinta.
0: Ma Vincenzo,
3: abbiate fede, forza Napoli.
0: Vai, Vincenzo.
3: Diciamo vinciuto, ragazzi, ma ti fossero una prossima napoletana.
0: Vincenzo, ma puoi fare un clacson al pullman che tieni? Sì, lo puoi fare.
3: Lo faccio, ma secondo me non lo sente.
0: Proviamo, prego.
3: Ha sentito?
0: No, non si sente, mannaggia.
3: C'è la cancellazione automatica delle cuffie.
0: Vabbè,
3: okay. Lo voglio bene, vai
0: ciao Vincenzo, che spettacolo. Il nostro tranviere da Genova. Allora, caro Riccardo e Emilia, vediamo un po' che dicono. C'è la sosta, tutti a suonare la gran cassa, Allegri senza gioco, la squadra è tutta indietro perché non ha giocato per gara, una litania, peccato che solo questa la musica ha già stancato. Il Napoli è ben altro, la tesi di Coverciano è tutta sbagliata. Allora, Carmine Lamarca ci saluta, me a Manganello da Pozzo Ceravolo, dalle 5 vie ci stanno salutando, ragazzi. Fabbrica Nuova, un abbraccio. Allora, io vedo che Milan e Juve stanno compiendo un percorso di crescita. Smettiamolo di parlare di singoli, perché allora il Frosinone non ha giocatori migliori di quelli del Napoli. Io dico che Allegri tra Milan e Napoli nelle ultime 16 partite ha raccolto 16 punti, perché non ha idee. Cristiano dalla Brianza addirittura, che se la prende col mister. Tutto il bar, buongiorno da Bassanuttato, un saluto al Club Napoli Partenopei Modena e gli amici Lina e Marcello e i gruppi malati del Napoli. Alberto da Bologna che ci scrive, che bello sentire tutti gli amici fuori Napoli che ci salutano. C'è anche Alfonso da Roma, mi piacerebbe non sentir più parlare del grande allenatore che ha vinto tutto. Conta il presente, sta gestendo una squadra i cui giocatori 2 anni fa hanno vinto lo scudetto e l'anno scorso sono arrivati secondi. Oggi siamo noni, con il rischio concreto di restare fuori dall'Europa. Forse è arrivato il momento di giudicarlo per quello che sta facendo oggi. Quindi anche lui va su Allegri, speriamo. Dopo la sosta possiamo vedere un altro Napoli, anche se tosta con il Frosinone. Martina da Napoli, ragazzi, come gioca il Frosinone. Premesso che bisogna dare tempo ad Allegri, ma come si spiega che dopo 5 partite il Napoli ha 8 infortunati? Più dall'anno scorso, sono preoccupatissimo, ci scrive Angelo. Beh, ragazzi, ma grande riflessione oggi, grande confronto. Salvatore, vengo da te, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ti voglio bene, in primis.
0: Ma che pure io, tanto, eccoci.
4: Allora, però inizio a essere preoccupato per me.
0: Pure tu sei preoccupato.
4: No, per me stesso, ti spiego.
0: Perché?
4: Perché inizio a essere d'accordo con Allegri.
0: Sì.
4: E meno d'accordo con te. Mi riferisco alle pagelle, ti seguo molto attentamente alle pagelle. Perché io avrei dato un punto in meno a tutti, per la prestazione fatta.
0: Per carità. Io ribadisco, ma per carità, ne abbiamo parlato ieri anche con il direttore, ne parlavamo, è una questione di giudizio personale, soggettivo. Il Napoli non ha giocato male a Firenze, ma non riesce a dare, poi ripeto, la motivazione, 12:30, il caldo, le situazioni, la squadra più antica, con l'età più grande nella Serie A, eccetera. Ma il Napoli non riesce a dare quella spinta, cioè non riesce a dare quell'accelerata tipo quando si entra in campo, tipo Favasuli, no? Adesso noi non possiamo pretendere che Favasuli siano tutti Favasuli, no? Tutti Favasuli. Cioè tu pensa, De Bruyne può correre come Favasuli? No.
4: Però avvocato, posso dirti?
0: Vai.
4: Tu dici non c'è... Secondo me è una questione di volontà, ti spiego. incazzato, ma non solo perché non siamo riusciti a, come dire, a diminuire il gap che abbiamo con le squadre, ma perché non l'abbiamo vinta? Io ti dico tutti, senza fare nomi.
0: Quindi ha ragione Allegri che si è incazzato a fine partita?
4: Sì, molto, fortemente. Ti dico soltanto questo. La fotografia della partita.
0: Qual è?
4: Il fatto che non si è vista, sai qual è?
0: Dimmi.
4: Allora, il grandissimo campione che è stato De Bruyne, sì, non si discute. Però vedi, ho utilizzato un termine, certo, un verbo al passato. Io vorrei cominciare a dire, non si discute il talento, il campione che è De Bruyne. Perché la fotografia della partita per la quale non si è vinta è quel cross fatto con tutta la sufficienza che poi la Fiorentina stava andando in porta.
0: Allora noi giustifichiamo Allegri che si è incazzato a fine partita, però accettiamo la motivazione di Allegri perché non cambia De Bruyne dopo quella prestazione, non fa entrare Vergara sperando che De Bruyne invece faccia il passaggio decisivo?
4: No, assolutamente.
0: Ecco, appunto,
4: anche lui là, per carità.
0: Ecco, allora io questo dico, a me piace questo confronto perché in questa settimana approfittiamo appunto di questa sosta proprio per cercare di, vedi quante sfaccettature esistono in questa situazione. Perciò dico, parliamone perché vediamo soprattutto in proiezione ritorno di 10 ottobre quando dobbiamo affrontare una squadra ma tostissima come il Frosinone, volano, giocano a memoria il come è stato preso a pallate dal Frosinone, ragazzi, a pallate.
4: C'è la grande volontà di fare, di voler fare, dimostrare. Questa in questo momento è la grande differenza, a mio modo di vedere, in generale del Napoli e delle altre squadre.
0: Ciao Sasà, t'abbraccio. Un abbraccio. Poi è veramente la notizia un incontro tra dirigenza calciatore Pasquale da Udine? No, non ne ho conoscenza. In queste 5 giornate di campionato vedrò la Lazio al primo posto, purtroppo nessuno ne parla. Dal 2-0 contro il Milan pareggiò quella partita, se no si trovava da solo al primo posto. E poi Lazio e Cagliari, belle squadre, ma alimentano il Como. Beh, insomma, hanno avuto un inizio importante, no? Lazio e Cagliari e anche il Frosinone. Lo sfogo di Allegri equivale a quello di Conte l'anno scorso, che non accompagnava il morto. Spero serva a scuotere lo spogliatoio. Ciro da Zurigo, buon pomeriggio. Una cosa è certa, quando entra Lucca, oltre ad essere inconcludente, dà fastidio ai suoi compagni di squadra, Massimiliano da Capodimonte. Questa è un'altra visione molto particolare sulla quale mi piacerebbe discutere. Il problema del Napoli sta alla base, basti ricordare la conferenza di De Laurentiis dove il presidente insieme a Conte era convinto del fatto che la rosa del Napoli fosse stata competitiva per lo scudetto. E poi è Fabio da Montesarchio che ci ha scritto: non è un pensiero solo di Alfredo che ha telefonato, ma di tutti coloro che vanno allo stadio. Nando dalla curva B. E poi avvocato, buongiorno, il presidente ci ha fatto il bellissimo regalo per il centenario, una squadra senza anima, senza voglia, rispetto per i tifosi. Vito da Eboli, mamma mia quanti ne siete. Sono le 23:38, pubblicità o andiamo da Danilo? Pubblicità, ok, Danilo, un attimo di pazienza, pubblicità, torniamo subito con il Bar dello Sport.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Vi avevo promesso che tornavamo subito in diretta, perché la situazione stamattina da parte dello sport, amici di Kiss Kiss Napoli, è davvero incredibile. Ne avevo però contezza, ne avevo già parlato ieri. Questa sarà la settimana del confronto. Non hanno fatto soltanto il confronto nello spogliatoio a fine gara Allegri, che ha dato una grandissima incazzatura nei confronti dei giocatori, si è sfogato, insomma aveva capito che si era persa una grande occasione, però è il momento anche del confronto tra di noi, cioè di cercare di capire come poter riprendere un cammino che possa almeno riportare il Napoli nelle zone alte della classifica. C'è Nellino Iorio in cabina di regia, pronto ad accogliere i vostri interventi, lo ricordo, 546-6873. C'è Danilo, arrivo subito da lui. C'è anche Andrea, voglio salutare l'amico Gino Di Maro, che dice ha preso a pallate il Frosinone, ma anche il portiere del Como ha fatto miracoli, il portiere del Frosinone Palmisano ha fatto miracoli. È vero, assolutamente sì, ma la velocità del Como, ragazzi, che Arnazzi a sinistra è veramente un fenomeno, insomma stanno giocando un grandissimo calcio, e quindi per carità, poi il Como ci ha provato ed è stato bravissimo il portiere. Saluti a Luca Rologiaio da Enzo da Dublino, Raffaele da Pianura, un grande saluto a te e a tutti quelli che ascoltano il bar dello sport, e Andrea, io ho due malattie, ma quella che non guarirò mai è quella per il Napoli, che si riprenderà presto e farà stare zitti tutti. Ah, il nostro Enzo da Dublino, Raffaele da Pianura, un grande saluto a te e a tutti quelli che ascoltano il bar dello sport, e Andrea, io ho due malattie, ma quella che non guarirò mai è quella per il Napoli, che si riprenderà presto e farà stare zitti tutti. Ah, il nostro amico Raffaele, grande Raffaele, ti racconto.

0: Roberto ci scrive dalla tangenziale, dice: il problema è la prima punta, ne abbiamo viste tante, Højlund non credo sia all'altezza della nostra squadra, ci serve qualcuno che la butta dentro, di destra, di sinistra, di testa, quello è il problema. Ti ho letto, come vedi ho aperto il messaggio, Napoli va rigenerato, la sosta non porterà nessun vantaggio, ci scrive Siano, saluti da Siano. Abbiamo gli unici centrocampisti disponibili che sono Lobotka, KDB e Gilmour, che sono impegnati con le nazionali, con il rischio che qualcuno si fa male, no, per carità, con tanti impegni, affrontare i tanti impegni con cinque centrocampisti è da incompetenti, alcuni di questi non giovanissimi e in scadenza di contratto. Ecco, sulla rosa, Danilo, eccoci qua, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Dani, ti sento già, guarda, non ti conosco, non ti sento, non ti vedo, ma già stai abbattuto dal buongiorno,
1: no,
0: che mi dici.
1: No, è stanchezza.
0: No,
1: avvocato, ma abbattuto relativo, nel senso che io non mi posso via qualche.
0: Infatti.
1: E vi dico perché. Uno, se KDB sbaglia una palla goffa di testa e loro prendono una palla e segnano. E non è colpa da lei.
0: Non è soltanto, non l'ha sbagliata solo lui, ma anche Lobotka, che tutti e due.
1: Bravi. Ok. Parte da. Poi, se parlo della luce, chi lo parla la luce?
0: Non dovete dire così. Non è così. Sono dinamiche di gioco, non è così, ragazzi.
1: Però sta proprio davanti a Favazzù, non sapeva che fare. Ok. E su dolce. La squadra. Parliamoci chiaro, Allegri non ci ha messo proprio a mano, cioè non ha preso un giocatore detto da lui, perché gli è stato imposto così, avvocato, perché la Revista è che una nuova strada ho speso tanti soldi. A prendergli nessuno è buono, in prestito non mi conviene, chi sta su, cade con me. Quindi io che colpa devo dare all'Allegri di un Napoli che, parliamoci chiaro, lui magari qualcuno non voleva ne manca. Però per politica aziendale sì, la
0: non, c'è stata, non c'è stata la possibilità di fare le cessioni e quindi
1: io me la posso prendere l'anno prossimo con Allegri, sperando che rimanga, che per me è un buon allenatore.
0: Ah, certo.
1: Perché l'anno prossimo ci sarà la rifondazione, sarà lui a dire è Medikill,
0: certo.
1: Prendiamo quell'altro, allora sì, che dico, però l'anno scorso te l'hanno fatto boh, e mo.
0: Bene, interessante Danilo.
1: L'unica cosa, avvocato, non capisco qual è, perché non aver messo Vergara a sinistra, Neres a destra, perché Neres è più a destra, l'anno scorso Neres a destra ha mandato un Morbillo all'interno, a sinistra Neres ci perde,
0: sì.
1: A destra Neres.
0: È vero, ne abbiamo discusso l'anno scorso, che è molto più. È molto più.
1: Non posso capire questo, perché non l'ho fatto. Ma metti anche sta 89esima, anche sta tornata all'infortunio. Si è fatto male una volta.
0: È vero, Dani.
1: E poi avvoca, ma perché bello che ma.
0: E non ci sa. No, questo diciamo che non è in... No, Danilo, non è così. È che non è in forma, non è ancora, non lo considera. Tant'è che adesso il Napoli sta cercando di organizzare appunto questi amichevoli per dare la possibilità a tutti quelli che non hanno giocato come Bekema a rientrare in condizione. Danilo, ti voglio bene, mi è piaciuto il tuo intervento, molto colorito, però di sostanza, di grande sostanza. Dice Luigi da Mantova, è inutile che si incazza Allegri, lui deve fare. Poi Gianluca, ti voglio bene, ma sul paro della luce cambio canale, ascolto un po' di musica. Che tifoseria, Angelo da Torre, anche io sono d'accordo con te, non mi piace questa cosa che è diventata. Comunque Angelo, rimani, perché ho già ammonito io che non mi piace questa cosa. Aveva ragione Noah Lang a dire che dobbiamo giocare più insieme, sembra che i giocatori non si capiscono in campo. Buondì, preghiamo che la Madonna di Pompei con queste quattro partite in nazionale non ci porti altri infortuni, ci scrive Vincenzo. Buongiorno Barra, ecco qua Pasquale dal Vomero. I calciatori sono appagati e stanchi, manca la fame e la motivazione, la società è statica, urge ricostruzione della squadra, allenatore impalpabile. Quindi Pasquale dal Vomero, siamo praticamente rovinati. Ciao Gianluca, per sostenere la squadra dagli spalti ci vorrebbe la regola delle 3S, sostenere squadra, sostenere. Ted dalla Scozia, amico mio, un abbraccio anche a te. Questa sosta può essere utile più che mai per recuperare, ce lo scrive Marco D'Ancona, calciatori fermi ai box. Alla ripresa saremo la vera rivelazione. Calma, speriamo. Marco, grazie. Mi aspetto un intervento di De Laurentiis che cambi focus sull'ambiente. Se fossi De Laurentiis prenderei l'unico goleador libero sul mercato, Icardi. Fabio da Nocera, che vuole anche Lucca fuori dalla lista, mi sembra veramente esagerato. Andrea, vengo da te, buongiorno.

0: No.
1: Buongiorno Gesellù, Andrea dalla Gemma.
0: Ciao amico mio, buongiorno.
1: Niente, volevo dire, il Napoli secondo me manca pure un po' di fortuna, avvocato, perché il Napoli non sta giocando benissimo, però un paio di partite, magari con l'Inter potevamo viaggiare a Firenze, potevamo vincere, e comunque nessuno ne ha parlato, c'è un rigore netto per il Napoli, avvocato.
0: Sì, ma tanto non ne parla più nessuno, due rigori, perché i rigori non li danno più, quindi voglio dire, c'è anche un aspetto, ne parleremo di questo, tecnico.
1: Secondo me perché non fa giocare dal primo minuto Fasulli e Bergara?
0: Ne abbiamo parlato.
1: A cosa aspettiamo, avvocato?
0: Lo so.
1: Vabbè, vi saluto, lascio spazio agli altri.
0: Andrea, non mollare. Sì, non mollare. Neanche Raffaele ci ha scritto prima, non te ne andare, Andrea, rimani in linea.
1: Avvocato, io vi sento sempre, dalla mattina 9 la spegno, la sera 9, sempre.
0: Perché Ivan da Madrid ci ha regalato un pezzo per il Festival Bar dello Sport che sentiremo tra poco, che è dedicato proprio a voi, Andrea, Raffaele, a tutti gli amici.
1: Lo già in anteprima, grazie.
0: Te lo faccio un sentire, bacio. Un bacio anche a te. Ugo Cercillo, Allegri non è il problema. Vedi, il Napoli non ha i gol nei piedi, nella maggioranza degli attaccanti, ne ha pochi, quelli che hanno dato una mano a fargli oggi sono fuori, McTom e Anghissa. Allegri dopo la sosta e dopo la sfuriata di Firenze deve guardare solo a se stesso e fare affidamento su chi ha più fame, come Fasulli e Vergara, sperando nel rientro e facendo fuori chi si lamenta. Ecco, questo è un altro aspetto, vedi, molto decisionale da parte di Ugo Cercello. Poi ci saluta anche Enzo dalla gelateria di Rapallo, saluto anche Rocco che ci scrive: siamo una squadra forte, un po' da rodare, ma dobbiamo guardare i limiti che teniamo, forza Napoli sempre. Dovresti leggere anche il resto del messaggio, è troppo lungo, Nando Curva B, perciò non l'ho letto. E poi posso dire che leggere in giro, no, Antonio del Rionalto ha levato questo messaggio. Lello da Frattamaggiore: guarda, il nostro capitano caccia un po' di cazzimmo, guardate Lautaro, forza Napoli sempre. Vado da Salvatore prima del Festival Badoro.
2: Ciao Gianluca, sono Salvatore, come raggiungere la pianura? 73.
0: Amico mio, I'm 73. 73.
2: Sentami Gianluca, c'è troppo pessimismo.
0: Sento.
2: Voglio farti una domanda, anche agli amici. Gli amici pseudo tifosi, scusa la mia.
0: No, il pseudo non mi piace, non mi piace pseudo, non mi piace.
2: No, vabbè, è una cosa mia.
0: Ah, ok.
2: Dammi questa libertà.
0: Sì, te la do, ma non concordo.
2: Sono tante corballerie.
0: No, lo so, ma
2: se fosse entrato quei due gol, no? Staremo parlando così?
0: Assolutamente no.
2: Allora spalla a spalla.
0: Ma non sono entrati, però, non sono entrati.
2: Un po' di forza.
0: Calcio è così, il calcio.
2: È sicuro l'amico del mio Piggero, ora sto con lui. Troppo catastrofismo. Calma ragazzi, calma. Io vorrei vedere se il Napoli va bene le prossime volte da questi signori che dicono non hanno più nulla da dire, te lo dico io.
0: Va bene. T'abbraccio Salvatore.
2: Voglio fare dei saluti.
0: Vai.
2: Amici azzurri, azzurro scozzese, amici dalla Scozia. E gli amici 800 che ti salutano.
0: Grazie, mandagli un abbraccio
2: da New York e dal Canada.
0: Siamo internazionali. Ricordiamoci le parole di Conte: questo ambiente deve rimanere unito per raccogliere i risultati, ci sono troppe spaccature, ce lo scrive Walter 78. In trasferta per passeggiate in campagna nel Beneventano, andiamo col babbo a raccogliere i fichi, bravo, in mezzo a questi fichi secchi, la poesia del bar dello sport. Saluti dal nostro amico Enzo da Maddaloni. Eppure per abbassare l'età media e dare freschezza e vivacità basterebbe inserire Fasulli e Vergara, invece gioco zero, squadra senza identità. Allegri, prenditi le tue responsabilità, ci scrive il nostro amico che non si firma. Sentiamo Domenico velocemente e poi il Festival Bar. Vai Domenico.
3: No. Buongiorno, nonno
0: Domenico, prima del Festival Bar, per favore, metti un punto a questa situazione. Le stiamo sentendo di tutti. Allegri, la squadra è vecchia, e gli infortuni, e il mercato. Dove vai tu, dove vedi la situazione? Che cosa è successo?
3: Io vedo una sola soluzione. L'ambiente nostro non è buono.
0: Perché?
3: È mo di spiro. Perché? Perché subito facciamo catastrofe. Critichiamo uno, critichiamo. Ne ho visto le partite con l'Inter. Sì, è vero, ma non è che il Napoli ha giocato male. Cioè, praticamente con un po' di fortuna non ci troveremmo in questa situazione. Comunque io ho sempre speranza che rientrino tutti e la smettiamo di fare critiche. Le critiche non servono a niente, devono essere critiche non distruttivo, ma critica deve essere fatta per bene.
0: Stamattina ne stiamo discutendo, stamattina.
3: Sì,
0: stiamo...
3: va bene, però ma tu prendi la Juve, no? Ha perso con Sassuolo. E vedi che vanno sul campo incitore, ma cosa hanno fatto? Cioè, io non lo so, non sono andato nemmeno in Champions, vedi sugli sport come gli è stato.
0: Bravo nonno Domenico, bravo
3: ma
0: nonno.
3: Non siamo troppo dimestivi, ma dobbiamo essere un po' più coraggioso, lo dobbiamo smettere.
0: Grande nonno Domenico, grazie
3: sempre
0: nonno.
3: Forza no,
0: grazie
3: ci riprenderemo.
0: Meno male, grazie nonno Domenico, ci dà un po' di speranza con la sua antica saggezza. Allora ci fermiamo un attimo, un bellissimo Festival Bar dello Sport come sempre che ci sta accompagnando tutti i giorni con Elino Iorio in regia, vediamo che cosa ci regala, vai!
4: Festival Bar dello Sport.
5: Scusatemi se prendo un po' del vostro tempo. Ma oggi queste parole sono per due persone.
0: Ecco.
5: Che al bar dello sport sono famiglia.
0: Andrea e Raffaele.

ragazzi, io ritengo che sia poi, finiamo il bar dello sport, ritengo che questa sia poi una storia di Ivan da Madrid, può darsi che sia una storia che abbia appartenuto anche a lui. Sto piangendo, non mai, come non mai, intanto sentiamo ancora.

0: voglio vedere a te se ti Biagio, voglio vedere a te se ti fanno una canzone.
1: Sempre lì davanti, vai, con la faccia da serpente, vai. Era come una barriera, dalla non passava niente. Dechea, ma Dechea, vedi che lui non ci sta. Dechea, con Dechea, nessun pallone passerà, solo il folletto Billy contro lui ce l'ha potuta far, e non c'è stato verso poi per nessun altro di segnare.
2: De Gea.
3: Gente, ma che brutta gente che ci sta a Firenze, contro noi a una sfuga.
2: Hai ragione.
3: Gente, ma che brutta gente, pensasse una tifa.
2: Bravo, bravo, bravo. Bene, bene. Ragazzi, vi devo. Ah, finito, sì. Allora, dobbiamo fare i complimenti a Ivan da Madrid che ha emozionato tutti. Grazie, Ivan. Settimana prossima non faccio la chemi e posso venire a conoscere l'avvocato di Porti Cornetti. Che bello. Grazie di cuore. Poi emozionante, ci hanno scritto buongiorno, complimenti, da brividi la canzone che ha realizzato, ripeto, con l'intelligenza artificiale, la fa Ivan, però i testi sono suoi. Avvocato Friedenkohl, non riesco a trattenere le lacrime. Questo gruppo è speciale, che bella radio, che bel programma al bar, grazie davvero di cuore per questo messaggio. E poi anche Raffaele, siamo Andrea, Raffaele, siamo con voi, non mollate mai. Sinceramente queste canzoni ci hanno preferito, le canzoni quelle là personali, insomma, tipo Roberta o Biagio da Scafati, sempre comunque Forza Napoli, Angelo da Pomigliano. Forza Napoli, un saluto a tutti, ci scrive il nostro amico, un saluto a Bottone, che fuone da Londra. Piango, Carmela da Torre del Greco, però che bella storia che ci hanno raccontato con Ivan da Madrid. Ha ragione il tifoso che dice che da piccoli episodi è cambiato il nostro momento, siamo stati velenosi, poco attenti, non è colpa di Allegri, si è infiorato a Firenze e ha fatto bene, ce lo scrive Junior. Che hai combinato, mitico Ivan? Michele da Amsterdam, mi ha fatto commuovere questa canzone, Friedenkohl, e solo che sta lottando può capirlo. Un abbraccio forte ad Andrea, a Raffaele e a tutti coloro che stanno lottando. Grazie a Ivan da Madrid. Festival Bar, bellissimo, vabbè, poi ci scrive dopo un'attenta riflessione. Dico, ma che senso ha De Bruyne messo lì per 90 minuti, attendo una giocata che stiamo aspettando da un anno e mezzo, che poi lo stesso Kevin ha detto... sono, non so che vi aspettate da me. Maria 74, siete veramente tantissimi, vi ringrazio davvero di cuore. Sì, dobbiamo andare in pubblicità, chiedo ad Armando e a Guido di aspettare un attimo, vado in pubblicità, però Biagio, io dai, io sono anni che ti dico che sei eccezionale, meraviglioso, questa cosa Lucca non la dovevi fare, non la dovevi fare. Pubblicità.
4: Autoscala guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
10: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
11: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
10: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
11: Aperti la domenica mattina.
12: un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Allora, siamo tornati in diretta per la parte finale del Bar dello Sport. Emozioni, come al solito, discussioni, commenti, confronti. Qui in trasmissione a Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Nelly Noioro che è in cabina di regia. Vi ricordo che ci sono Armando e Guido in linea allo 081 546 6873. Molti messaggi insomma hanno criticato un po' questa canzone di Biagio, state bullizzando Lucca, ora pure le canzoni. No, Biagio ha sbagliato. Sì, ribadisco, io, noi lasciamo il Festival Bar dello Sport, ma andiamo in onda qualsiasi cosa, ovviamente sempre nei limiti. Ha voluto fare, credo, una cosa goliardica Biagio, insomma, che ci regala sempre delle sue perle. Probabilmente questa artisticamente, come al solito, è perfetta, ma non è, diciamo così, non ha avuto i consensi delle altre volte. Mentre Ivan da Madrid ha regalato veramente standing ovation per i nostri amici, poi avvocato sto piangendo come non mai, che emozione questa canzone, vi abbraccio. Gianni Energas, anche Katia si è emozionata, grazie Katia. Gianluca, il mio parere invece è che la squadra è svogliata, senza grinta. Squadra vetusta, Mario da Materdei. Rimpiango Conte con le sue arrabbiature in campo con gli arbitri, il regolamento, danneggiati già con Inter come Fiorentina. Raffaele da Napoli, mi ha fatto commuovere Ivan da Madrid, siamo con voi Andrea e Raffaele. Robby, come al solito, grande Robby Mogol, molto carina la canzone. Martina da Napoli. Egregio, non manderò più nessuna canzone alla trasmissione. Per mandare un brano di 40 secondi sono stato redordito dicendo che era troppo lunga. Massimo, la torre annunziata. Mi dispiace, Massimo. Per quale motivo? La aspettiamo. Che emozione, Ornella ci scrive, Ivan da Madrid. E poi anche Furio da Cardiff, molto polemico nei confronti di Biagio da Scafati. Ripeto, insomma, è stata una sua scelta, chissà che cosa ne pensa. Armando, vengo da te, buongiorno.
15: Lucone, buongiorno. Armando Giubiasco Svizzera, buongiorno.
2: Grande Armando, buongiorno. Che piacere, eccoci qua, buongiorno a te, buongiorno a te. Ben trovato.
15: Un saluto forte ad Andrea e Raffaele che lottano come me con queste malattie.
2: Armando,
15: io la settimana scorsa ho fatto il controllo e diminuito dell'80%.
2: Applausi Armando.
15: Applausi, esorto anche allora a lottare sempre con positività.
2: Lo fanno, non mollano.
15: Io vi sono vicino e se posso fare una preghiera la faccio anche per loro, perché meritano queste persone di essere assolutamente positive e stare sempre vicino.
2: Siamo noi felici per te, perché abbiamo una bellissima notizia stamattina. Grazie Armando.
15: Io sono super felice. Ti, quando sono uscito dall'ospedale settimana scorsa ho pianto dalla commozione.
2: Che bello.
15: Assolutamente sì. Vediamo a calcio, avvocato, così
2: vai,
15: almeno.
2: Vai, parliamo d'altro, allora. Dai.
15: Preoccupazione, avvocato, un po' di preoccupazione è inevitabile, e dire il contrario c'è, assolutamente sì. E trovare anche un capo espiatorio, secondo me, è da dividere un po'. Io ho fatto una percentuale, no, avvocato? Secondo me 33-33-33 tra società, giocatori e allenatore, no? Se vogliamo trovare le colpe di qualcuno, perché vanno divise fra i giocatori, l'allenatore e anche la società, per un mercato che chiaramente è stato deficitario.
2: Certo,
15: però
2: sapevamo le questioni del mercato, oggettivamente.
15: Assolutamente. Insomma. Però quest'ottobre regala 9 partite in 27 giorni, non solo per noi, ma per tutte coloro
2: Vero.
15: Che portano i vertici della classifica. E io mi sono prefissato e promesso di essere vicino alla squadra almeno fino al 30 ottobre, nel senso che non che dopo mi allontano, però possiamo dare un giudizio a fine ottobre, quando dopo queste 9 partite vediamo di che passo effettivamente siamo fatti, se siamo una squadra da centro classifica, se siamo una squadra che possiamo entrare in competizione almeno nelle prime 4 o qualsiasi altro risultato. Adesso secondo me un po' il campionato è appena iniziato e qualche chance a questi ragazzi, allenatori, società e tutti bisogna ancora concedere. Non possiamo fare giudizi definitivi, okay, perché siamo alla quinta giornata.
2: Sei attendista.
15: Lascio spazio agli altri.
2: Grande Armando.
15: Altri, non si molla un centimetro. Un abbraccio forte, ragazzi.
2: Grande Armando. Forte. Grande sì, Armando.
15: Una forte. Gianluca, quando scendo a Napoli vengo ad abbracciarti di persona.
2: Ma sarà un grande.
15: Ti porto pure la cioccolata e ti porto pure la cioccolata da Svizzera.
2: Ma solo a me, non a Manganiello. Solo a me, Manganiello, niente a Manganiello.
15: T'abbraccio,
2: grazie, Gianluca, grazie Armando. Ti abbraccio, ti abbraccio forte. Allora, mi chiede Antonio De Casaluce, mi fai gli auguri a mio figlio Orlando, compie 22 anni, a breve si deve laureare, lo faccio con grande piacere. Biagio, ovviamente, che dice, ma perché state criticando Biagio? Biagio ci scrive, non è stato recepito, mi spiace, era un testo della canzone ironico e sarcastico. Sì, perché a Biagio l'abbiamo capito che era ironico e sarcastico, soltanto che in questo momento per Lucca, insomma, non credo che possa fare i salti di gioia. Poi, secondo te il Napoli ha giocato peggio dell'anno scorso, solo che Conte aveva una grande fortuna, Allegri no, Bruno amabile. Lucca cerca di lottare, il peggior comportamento è quello di Anghissa, evidente che non vuole giocare, ce lo scrive Gennaro, quindi fa differenza tra i due. Il Napoli dopo la sosta farà invece un bel filotto. Ti abbraccio, Vittorio il pacifista, speriamo. Il Napoli, mi dispiace, dimostra tutti i suoi 100 anni, ecco, Ciro il venditore. Se Lucca inizia a segnare vorrei risentire questi tifosi che parlano contro di Lucca. Squadra priva di Cazzimma, voglia di vincere, le colpe principali sono della società. Vincenzo da Firenze. Ragazzi, siete veramente tantissimi, io ho provato a leggerne quanti più possibili, però vorrei chiudere, capire, si è incazzato Allegri, ma secondo voi Guido da Massalubrense in che condizioni è? Sentiamo Guido, buongiorno.
16: Buongiorno Gianlu.
2: Buongiorno, già Guido, come stai innanzitutto?
16: Io sto bene, voglio fare un abbraccio a Raffaele e Andrea.
2: Come no, certo.
16: Non mollate, e tutta la Campania è con voi.
2: Bravo, bravo, bravo
16: tutto
2: Guido.
16: Tutto il mondo, tutti quelli che seguono questa radio è con voi.
2: Ecco.
16: E pure Armando.
2: Anche Armando che ci ha dato questa bella notizia. Ma adesso io, ieri non ti ho sentito, non so.
16: Non sono riuscito a pensare.
2: Immagino che ieri era affollatissimo il bar come sempre. Ma qual è il tuo pensiero in questo? Sei incazzato come Allegri?
16: No, non incazzato, con Allegri. Penso una cosa che non comanda Allegri, comandano i giocatori.
2: Ah, ho capito.
16: I senatori, comandano i senatori, perché non ti spiego perché non ha messo a Belgare quei ragazzi che abbiamo comprato.
2: Fava Suli.
16: Perciò io sono molto, non arrabbiato, sono molto deluso.
2: Sei deluso o preoccupato?
16: Ma preoccupato no, però sono molto deluso perché non si fa sentire nemmeno il presidente.
2: Ho capito.
16: Cioè, dice una piccola parola, niente. E poi Gianluca, mi permette, voglio dire un'altra cosa, ho visto la partita e la vedo tutti i giorni.
2: Sì.
16: A un certo punto.
2: Tutti i giorni ti vedi Fiorentina-Napoli?
16: Fiorentina-Napoli, sì.
2: Ma che scusa.
16: A destra,
2: basta, non la vedere più.
16: Di Lorenzo e Politano stavano sempre soli. Sempre soli, c'era un vuoto davanti a loro, e a un certo punto Di Lorenzo, invece di andare avanti, che non c'era nessuno davanti a lui, andava indietro.
2: Ma come andava indietro?
16: Porta la palla indietro. Allora significa questo, no, o non ce la fanno più. O non vogliono giocare.
2: Ho capito, ma nel primo tempo però sulla fascia destra abbiamo costruito tanto.
16: Abbiamo costruito, però a un certo punto passava all'indietro e le cose che faceva Politano, in area di rigore non c'era nessuno. Cioè a vuoto così, facevano le cose così.
2: Vabbè.
16: Non è che Politano è entrato al centro dell'area e tirato in porto, no, faceva le cose come aveva. Capito? Senza voglia.
2: Vabbè, Guido, siamo in chiusura, devo salutarti, Guido, c'è la sigla.
16: Ciao,
2: a tutti quanti, un abbraccio a tutti, un abbraccio anche a te, Guido, grazie. Nellino, siamo arrivati in conclusione, visto che folla stamattina, mi fai morire Guido tutti i giorni, si vede Fiorentina-Napoli. Grazie Nellino Iorio in cabina di regia per il suo supporto, vi do appuntamento a domani, come al solito alle 9, puntuali su Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport, un abbraccio da Gianluca Vegliotti, ciao.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cercando di dare un tono internazionale, ragazzi, al programma. Ho scoperto che se andiamo sul web diventiamo internazionali.
1: Amici e amiche, benvenuti a una nuova puntata di Essere Non Ti Schizzi.
0: No, andremo
1: avanti fino alle 12.
0: Ho capito che devo andare subito sul piatto fuoco.
1: Raffaella Carrà, abbonano, ma abbiamo le rete.
0: Ah no, pensavo radiofonicamente
1: parlare. Abbiamo lui, Marco Pesacani.
0: Ma magari un'unghia, mi accontenterei di un'unghia, signore e signori.
1: Un parrucchino.
0: Ho pensato che se andiamo subito sul piatto forte.
1: La peluria di Pippo Baudo.
0: Lo vedi come va? Io voglio fare cose internazionali. Lui dove va? Sulla peluria di Pippo Baudo, cioè, signori. Yes, a noi Kiss, se avevate dubbi, siamo noi, abbiamo iniziato Kiss Napoli anche sul canale 76 del Digitale Terrestre. Salutiamo, abbracciamo e ringraziamo Nello Iorio. Buongiorno Nellino, come stai oggi?
1: Non è molesto, voglio un...
0: Perché è molesto? Che ho fatto?
1: Abbracciamo, baciamo.
0: Qua io e Nello ci abbracciamo sempre.
1: Un frate, così, abbiamo fatto.
0: Un frate, con la mano
1: va
0: così.
1: Va bene, signori, canzoncino e torniamo, parliamo di cose serie. Perché io organizzo un fanalato, vabbè, lasciamo
0: stare. No, ma mo ti massacro tra poco.
1: Come era interessato.

0: E raccontiamola, raccontiamola, dilla.
1: No, per farvi capire il mio collega com'è, no? Quando tu organizzi questa cosa, cioè, scemo, cretino, imbecille, vicino a me, no? Vicino a me, stamattina ha letto la cosa, ah, che bella iniziativa, ah, ma io ci parteciperò, ma
0: non
1: che
0: ho
1: bella
0: mai detto
1: cosa,
0: una cosa del genere,
1: ma che bella cosa,
0: ho detto
1: Che Guevara, a Che Guevara là, mi sento Che Guevara,
0: popolo
1: unito,
0: ma quando mai?
1: Mi sento sparasito,
0: no? Ma con chi stavi parlando?
1: Sì, no,
0: ma ti sei drogato stamattina?
1: Ah, no, scusa, è arrivato.
0: Ah, ecco.
1: Tu non arrivi a tanto.
0: Ma strano, queste non sono le parole di Vano, allora, conoscendolo non sono parole
1: cari
0: di Vano.
1: Voglio vedere quando si duomano perché parecchi ci chiamano, ma noi non facciamo mai un sciopero e non facciamo mai una protesta e non facciamo, ci sta. Sabato è un giorno, sabato si può fare festa,
0: un giorno dove tu non avresti mai fatto nulla.
1: Sabato, noi seguiremo in diretta seguiremo la cosa. RC Auto e Caro Benzina tornano al centro del dibattito a Napoli sabato 26 settembre alle ore 11:30 in orario comodo. Pesacana arriva con 4 ore di ritardo, ma c'è summit.
0: Ma io inizio alle 10:40. Non posso andare.
1: Si stessimo là. 4 ore,
0: perché partono alle 11
1: però viene pure
0: dopo.
1: Lui in Piazza del Carmine si terrà questa grande manifestazione che ha organizzato, assicuriamoci di essere tutti uguali, questa associazione, questo movimento, assicuriamoci di essere tutti uguali, appunto, per fare la tariffa unica per tutta Italia delle assicurazioni. Marco non è tanto tranquillo, non si dà
0: conto. No, sono d'accordissimo, ti dovresti vergognare, però
1: tutti ci fa essere
0: ce l'ho con te, ce l'ho con te perché tu sono anni che vuoi fare la rivoluzione di qua,
1: e tu mi credi che sei io patino,
0: ma colpa mia. Ma guarda, qua hanno organizzato tutto per bene, con tutti i crismi,
1: ma voglio vedere quando si duomo si chiama a fare questa manifestazione. Vedo che faccia fatica insieme all'essere qua, come si chiama,
0: chi è l'essere? Abbiamo il programma,
1: sa cosa che c'è lui, Pesacana.
0: Allora tu ora, se fossi veramente un grande comandante, come dici, un grande generale, quale sei?
1: Faccio la raccolta delle cellule.
0: No, che cellule? Tu dovresti andare là.
1: Faccio la raccolta delle cellule.
0: L'organica. Tu dovresti andare là alle 11 e ti colleghi in diretta, vai in collegamento in diretta con Flavio lo Zainetto, andate là e facciamo la diretta e ci racconti come procede la manifestazione. Questa dovrebbe essere una radio verità.
1: Ci ha messo sul telefono, ma chi lo ci collegiamo?
0: Sì, è più facile.
1: C'è una già io.
0: Però ti immagini che valore c'è sta Sasamenda alla mia bellissima. Piatto d'eccezione.
1: Chi parla? Poco chi parla, cioè, proprio fiato sprecato. Comunque il 26 settembre ci sarà a Piazza dell'Immacolata.
0: Hai detto Piazza del Carmine?
1: Carmine, Piazza del Carmine, a Piazza del Carmine, quindi siamo.
0: Che non
1: alla...
0: è Carmine lo d'assisto, aiuto,
1: Piazza Mercato sarebbe, no? Piazza Mercato, ci sarà questa riunione di persone che protestano contro la RC Auto e contro il caro benzina.
0: Benzina, certo.
1: Dopo la canzone vi do un metodo di una signora come ha risolto questo fatto del caro benzina, lo potremmo fare pure noi. Dopo vi darò un po' la ricetta, ecco, si può dire.
0: È il caso di dirlo.
1: La ricetta di questa cosa. Quindi alle 11:30 a Piazza del Carmine si terrà la nuova mobilitazione promossa dal comitato. Assicuriamoci di essere tutti uguali. Oh. Ci sarete? Ci andrete?
0: Ah, vedi Giuseppe subito. Buongiorno, sabato è il mio compleanno. Non ci sarà.
1: Già
0: lui. È venuto me. Non credete che sia arrivato il momento di andare? Eh sì, dovremmo andare tutti.
1: Dovremmo andare tutti, perché poi ci lamentiamo tutti. Hai visto in Francia come fanno, ci vanno, noi pure biscendere, bisfizi. Io ci andrei,
0: Il messaggio dell'amico, che adesso vi leggo, è il mio timore da quando si parla di questa cosa. Dice: buongiorno, la tariffa unica si farà. Le assicurazioni accetteranno sicuramente e in tutta Italia si pagherà come paghiamo noi a Napoli.
1: Se non cagni nel cofano, fa pagare uno che ha sempre fatto 200 euro una macchina, fa pagare 1.700, 1.800 euro. Un motorino 3.000 euro, voglio vedere, o veronese! Voglio vedere come ci ho dice a Salvini.
0: Vorrei stare lì in quella stanza.
1: Vediamo, tanto
0: cui...
1: non ci avevamo 3.000 euro in un motorino, vediamo.
0: Vorrei essere in quella stanza.
2: Cosa è là con questi di Sasamen per il bene di Napoli? Domitius, ti distruggerò.
1: Domitius, ma Domitius. Tariffa unica, vediamo un attimo.
0: Tariffa unica.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, ciao.
3: Salve, buongiorno. Volevo, insomma, intervenire per quanto riguarda il Napoli.
1: Allora, due orette, dopo mezzogiorno ci sarà proprio di Armando Maradona, quindi.
0: C'hai quei 10 minuti di ritardo, forse volevi parlare con Vigliotti?
3: Beh, è uguale, lo stesso.
0: Pure con noi vuoi parlare? La tecnica abbiamo massimo esperto.
1: Non parliamo di calcio. Fra due ore ci sarà, mezzogiorno ci sarà Diego Armando e il buon Miranda. E voglio sfugare. Ciao amico, ciao,
0: ciao, ciao caro. Ciao. Buongiorno cari, buon programma a voi e buona pedalata a me con la new entry, la bicicletta. Affettuosamente Carlo il ciclista, che non bada a spese, si è comprato un nuovo bolide praticamente. È un motorino, non è una bicicletta. Va bene ragazzi, fateci sapere se comunque parteciperete a questa iniziativa. Diciamo che adesso si sono uniti.
1: Il caro benzina si dovrebbe manifestare, protestare, soltanto che noi non lo facciamo. Ora ci sta l'occasione alle 11:30 di sabato a Piazza del Carmine, che sarebbe Piazza Mercato, andare là e fare la presenza. Ci verrete?
0: Rosario, dal generale esperto ci che verrete? Prova a fare rivoluzioni da anni.
1: Se non avessi la radio, tu ci andresti?
0: Eh?
1: Se non avessi la radio, tu ci andresti?
0: Guarda, in questo caso una passeggiata me l'andrei a fare.
1: Vabbè, tanto parlare e dirlo non costa niente.
0: Vabbè, perché tu ci andresti?
1: Tu, sicuramente sì.
0: A dirlo non
1: Brigata
0: costa
1: Moscia,
0: niente.
1: Una lotta che cresce, riesce sì, o non sì. riesce.
0: Vai da inviato, fidati.
4: Marco, mi dispiace, sei poco informato. I comandanti sono quelli che rimangono in caserma.
0: Hai ragione.
4: Quelli che combattono sono i soldati.
0: Bravo. Hai ragione, ho sbagliato tutto nella vita.
1: Devo coordinare la lotta.
0: Ma vado a fare un giro.
1: Cioè, devo coordinare la lotta.
0: Coordina. Vabbè, c'è Sam Smith che è meglio, ma...

0: Allora, andiamo a leggere qualche altro messaggio. Stanno arrivando anche un po' di vocali al 342 00. Vabbè, noi stiamo chiedendo in realtà.
1: No, io sto chiedendo la partecipazione. 11:30 sabato, Piazza del Carmine, 11:30.
0: Dice, vedi, stanno rispondendo all'appello.
1: Breve briefing, c'è un caffettino, un cornettino. E pure. Poi Brigata Mucci, una lotta che cresce, riesce o non riesce?
0: Caffettino e briochettino, cornettino.
1: Cioè, poi... Cortesi, tu non vieni.
0: Ma non ci si rilassa troppo. Rosario, che dici? Sabato mi porto lo sfilatino con la frittata oppure la pizza di maccheroni? Grazie.
1: Pizza di maccheroni frittata, pizza di maccheroni che è buona. È più per la lotta. Che si può dividere, si sparte.
0: Senti, ma tu preferisci la frittata di maccheroni con lo spaghetto o con la penna?
1: No, spaghetto praticamente.
0: Ma quello con la penna, però. La penna al pomodoro.
1: La fanno a Purtici.
0: Veramente l'ho fatta a Napoli perché
1: siete trattati in comunità europea.
0: Ma ci siamo benissimo in comunità europea.
1: Quello voi abbiamo imbracato a tutto quanto.
0: Ma
1: abbracato.
0: Tutto il paese Italia.
1: Ma non funziona. Abbiamo pigliato a tutto quanto.
0: Abbiamo pigliato. Ma perché dici su qualcosa tu?
1: Allora. C'è un metodo per risparmiare sulla benzina?
0: Sì, non metterla.
1: C'è un metodo per risparmiare sulla benzina?
0: Sì.
1: E vi dirò una per farvi, perché quello che sto per dirvi, signori, è un'altra lotta che dobbiamo fare. Perché noi non siamo in un paese libero.
0: No.
1: Noi siamo vessati, noi siamo e non ci rendiamo conto.
0: No.
1: Cioè, siete come Pesacane che pensa è bello.
0: Ma io ti guarda, ma
1: sono contento,
0: tu a fare queste
1: come mi trovo bello, come mi trovo
0: guarda
1: bello.
0: Che tu non fai sfotto, tu fai giudizi. Io ti levo tutto, sì, io ti levo la casa.
1: E levo
0: sei un cafone.
1: Ogni tanto levi, pensate in qualcosa per lo
0: ti mando una lettera.
1: Piglia la macchina, vai, parlo con cugino, dai, piglia la macchina. Salvatore, chi è stato alla macchina? Pigli la macchina.
0: Salvatore, sappi che se non faccio un'azione legale contro di lui è per permettergli di pagare la rata a te. Sappilo.
1: Lui si troverà bene su questa cosa qua. Vediamo se lui si trova bene su questa cosa. Allora, contro il caro benzina, alcuni automobilisti stanno facendo il pieno con olio da cucina.
0: Aia.
1: Perché molti non lo sanno, ma si può fare. Con olio da cucina, perché è illegale? Però questa cosa è illegale. Mo, se io vi domandassi perché è illegale questa cosa, molti di voi stanno pensando: ma perché inquina? E perché
0: non
1: sapeva che fa? Invece no, anzi, non inquina. Però che succede? Da quando è scoppiata la guerra in Iran, c'è questa signora che fa: sono una grande sostenitrice del riciclo, racconta la signora. Invece di buttare via le cose, recuperiamo tutto ciò che è recuperabile. Lei cosa fa? Raccogliamo l'olio di frittura usato dai ristoranti. Food truck, oppure faccio ristoranti cinesi cose. E i mercatini delle pulci, le associazioni che gestiscono queste cose, l'olio, poi lo filtrano.
0: Sono diversi
1: volte.
0: Processi. Sì.
1: No, basta filtrarlo e dice che i vecchi motori diesel, quelli c'ha una Mercedes, la mette dentro e cammina. Dice che è molto bello perché quando cammini, dice è un lavoro impegnativo, deve essere travasato e filtrato con diversi processi. Raccolgono grandi contenitori da 25 litri. Bisogna essere metodici, non è acqua, si può rovesciare ovunque.

0: Poi dice che chi mi segue in macchina, sentite qua, chi mi segue in macchina può sentire l'odore delle patatine fritte.
1: Bellissimo.
0: Di involtini fritti.
1: Fantastico.
0: Io sento le patatine fritte e gli involtini primavera. A volte raccolgo l'olio usato da ristoranti asiatici. E si sente a rete.
1: Alcuni, il gamberetto che va.
0: Alcuni non cambiano l'olio spesso, ci si è accorto, cara signora. Quindi l'odore può essere piuttosto forte quando guido e sono ferma al semaforo. Anche il marito ha questa pratica, per il marito che fa? Lo faccio da 2 anni, dice, precisa. Compro olio di colza più economico, circa 1,45 euro al litro costa questo olio di colza. Non faccio mai il pieno, sono solo olio di colza. Poi aggiungo circa 10 euro di gasolio e cammina. L'omme, capito? Però dice che tutto questo è illegale, va bene? Sì. C'è un problema, utilizzare l'olio per alimentare la propria auto è illegale in Europa. Sentite perché, però, sentite perché, in quanto si può rischiare di essere accusati di evasione fiscale, perché sì, voi pavati, cioè, capi? Cioè, ci va la rivoluzione, ci va, cioè, io scopro, non sapete, dopo, ma guarda,
1: legalmente...
0: E non capisco che ten senso, fa senso, stavo. Cioè, io sono un inventore, invento il modo di far camminare la mia macchina e cose. Mi ferma la polizia e dice: ma lei non sta mettendo la benzina? Ah, cammina così. È bello, è arrivato. Che se evasione fiscale, che non mi fa ricotto in quella tica, capito? Cioè, si è ricuttato, caro fratello, capito? Perché è evasione fiscale, perché se voi trovate questo metodo, cioè avete il vostro motore, lo adattate con l'olio di cucina, non è che è inquinato oppure fate. È un'evasione fiscale, capito?
1: Sì, perché praticamente tu quando guidi la macchina, visto che a livello statale è legale per guidare la macchina, ci devi mettere la benzina.
0: Gli agenti, dici, gli agenti!
1: Perché fai così?
0: Gli agenti della dogana dovrebbero fermare la mia auto, prelevare un campione con una pipetta per analizzare il contenuto.
1: Cosa?
0: Del serbatoio.
1: Cosa dovrebbero usare?
0: Pipetta.
1: Ah, ok. Non... Occhio a quante P ci metti, perché potrebbe sembrare.
0: Pipetta.
1: Okay.
0: Pipetta è nata così.
1: Appunto, sembrava che avessi pipetta. Detto quello, capito?
0: Siamo esperti, mi sa. No?
1: Per carità di Dio, su questo non ho dubbi. Cose.
0: Per analizzare il contenuto del serbatoio e avviarlo in laboratorio.
1: Sì.
0: Francamente, hanno di meglio da fare, dici, quindi non me lo fanno. Però, purtroppo, tipo, se fermi, dice, mi faccio una pipetta con la signora.
1: Pipetta.
0: Scusa, mi è scappata la.
1: La doppia pipetta.
0: Pipetta è tipo denunciare, però è il fatto ideologico, cioè se io scopro un metodo per farvi camminare la mia macchina senza mettere carburante mi possono denunciare per evasione fiscale, perché non mi faccio fare ricotta angolo.
1: Ma non è che ti si fa ricotta
0: angolo? No, non fa ricotta angolo, cioè, io invento un metodo per ricuttare la bicicletta elettrica e ci va assicurazione e che ci vuole che cioè, e te ne sembra qualcuno che ti sta in culo, capito?
1: Purtroppo sì, è il mondo che
0: ma è contento, guarda, tu mi è contento,
1: non sono contento,
0: o dici che la sei, lo so, purtroppo è così, non ti posso fare nomi chi pare, no, vabbè.
1: Ma guarda, ultimamente io non lo so che sì, c'è, cioè, io non posso esprimere un parere, un'idea.
0: Ma non
1: che
0: è
1: lui,
0: un parere, pensa,
1: antidemocraticamente parlando, mi accusa e mi aggredisce. Amici all'ascolto, venitemi in aiuto, perché io non riesco a sostenere più questa situazione di stress.
0: Io secondo me è vessatorio.
1: Allora, in realtà fate attenzione a due cose. La prima, per esempio...
0: Sì, io stavo parlando per Sagan. Bianca, saluto.
1: La prima ci
0: posso...
1: Fate attenzione. Zitto un momento.
0: Fate attenzione.
1: Ci possono essere danni al motore, nel senso... Auto vecchie con motori vecchi possono forse utilizzare questa metodologia, ma nuovi motori molto più elettrici probabilmente non va bene. L'altra cosa è che anche se avete motori vecchi, a seconda del periodo dell'anno, tipo quando è inverno e fa molto freddo, l'olio all'interno potrebbe perdere la propria viscosità e si potrebbero creare danni al serbatoio e quant'altro. È una cosa che si usa più o in ambienti miti.
0: Ma stai scoraggiando?
1: Magari qualcuno...
0: Cioè, tu stai scoraggiando la gente?
1: Non sto scoraggiando,
0: no,
1: qualcuno. Una cosa del genere.
0: Mercedes 95
1: però se rischi poi di rompere il motore o di fare la macchina
0: vi dovete far fare la ricotta addosso.
2: Fatti immagare idrogeno che tu mettivi l'acqua apposta la benzina, no?
1: Bella.
2: Si deformavano, che era evasione fiscale pure quella.
0: Ma mettiamo il caso che tu inventi questo metodo, cioè ti inventi nella tua macchina un fatto che fai l'elettrolisi, guarda come parla bene,
1: mamma mia.
0: Qui smetto di essere speaker e divento chimico.
1: Ha studiato
0: chimico,
1: 2 giorni per fare questo passaggio.
0: Divento chimico con l'elettrolisi. Sì. Capite, no? Con la, se fate passare la corrente elettrica nell'acqua si scinde.
1: Ma ho due parole forti.
0: si scinde l'idrogeno dall'ossigeno. Se ci fosse un metodo per accumulare questo idrogeno, voi camminate a idrogeno, ti ferma la polizia e dice: ma lei è un evasore fiscale che non ci fa fare la ricotta allo Stato addosso, hai capito?
1: Certo. Con le tasse
0: ma come
1: paghi...
0: c'è? Come?
1: Ma con le tasse paghi proprio i servizi si pubblici.
0: Chi si sposta? Chiama Ivan, chi si mi sposta? Chiama qualcuno.
1: Ti sposti. Fatti un po' più là.
0: Vabbè, mi fermo un attimo, pubblicità, torniamo. Mia,
1: torniamo tra pochissimo, ragazzi. Fateci sapere se preferireste l'elettrolisi. Se volete usare l'olio da cucina.
0: È contento,
1: se lo utilizzate.
0: Poi
1: scuraggia accendica. Vabbè, metodi alternativi oppure il 26 tutti in piazza sperando che abbassino un po' i prezzi.
0: Sai, cosa risino sulla scuola dei scim che vanno a me.
1: Ma quale sono? Ma tu sei un millantatore. Tu sei un millantatore.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: Da Euronic Stufano non c'è due.
3: A.com.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui su Kiss Kiss Napoli e sentite un po' che vocali.
1: Yes, I know Kiss Kiss.
2: Presente.
3: Oh, lo vedi, vado per questa cosa.
0: Giusto, per stare in tema.
4: Secondo tu, no?
0: Secondo me,
4: a buona così.
0: A buono,
4: va bene.
2: Ma tu sei contento, Pisaka?
0: Sì, dimmi.
2: Contento tu?
0: Sì.
5: Marco Di, sei contento tu? Sei contento? Importante che sei contento.
0: È contento.
2: Quello che è arrivato per Pisaka. Sei contento, Pisaka?
0: Gli ha fatto un mix.
2: Palonnelle, prima svegliassi c'è lo tormento, no? Prima che mi fa fuori chi?
3: Poi lo che è arrivato per Pisaka.
0: Ma che vocale, che microfono c'è?
2: Ma ragazzi, vedessi come non me l'ho annunciato dopo il bollo. Togliere anche la tassa dalla TV, però non deve superare i 15 pollici.
0: Ma
2: è la tassa della spazzatura addirittura, però non deve superare il sacchetto a mese.
6: Vabbè, cioè, questo è un bel anno, signori, questo è l'anno delle promesse, siamo sotto elezioni, l'anno prossimo si vota, quindi avete voglia di promesse che si fanno. Prego, Pisaka.
0: Allora, ragazzi, c'è questo messaggio che è carino. Tony, il nostro chef da Lignano, che ci dice: ragazzi, mi credete, 2 anni, macchina venduta, moto venduta, assicurazione quindi staccata, bollo, benzina, tutto tolto, risparmiato 15.000 euro. Preso una bici e mezzi pubblici, mi sono abituato, sono meno stressato e ho perso pure 40
6: kg. Io non accetto questa cosa che uno di Lignano mi chiami e mi dice vaghi in bicicletta. Il son che casa al secondo giano, frate. Come va? Chi se casa a Porto? Come va la bicicletta? Dice, piglio mezzo pubblico, un po' piglio mezzo pubblico. Ringraziando a Dio, dice che a Circumvesuviano dice che ha comprato 10 treni nuovi.
0: Così sembra.
6: Perché i vecchi l'erano già scassato tutto quanto.
0: Sì, non
6: avevi ciò a fare un graffito.
0: No, niente. No, ma che graffito?
6: Era tutto pieno, era tutto, meno male che mo vengono questi 10. Un Elignano mi dice vicino a me, io mi sono tolto la macchina. Dire grazie a cazzo!
0: Ma non dire!
6: Hai capito? Un Elignano da vicino a me da dire come si fa? Come si fa? Come siamo costretti? Noi siamo in una morsa, noi soffriamo. Sei contento, mi sa, tu sei contento,
0: quando fai sto piagnisteo, mamma mia,
6: siamo in una morsa. Non è vero.
0: Ma se,
6: non è vero.
0: Se ci mettessimo un po' d'accordo tutti quanti.
6: D'accordo, d'accordo. Venga a pigliare.
0: Innanzitutto stai calmo.
6: Quando parli io non ho più pallo.
0: Allora, no, ma dici cose. Allora, se
6: dici che cose, dico? Perché tu non trovo buoni, ma c'è tua buona purina.
0: Se per esempio.
6: Io te l'ognore che fa. Dice ognore mi mette a benzina, non viene benzina. Ognore devo fare il pieno di benzina. Ognore scende il pubino.
0: Ma quando mai? Mica c'è la chiave della mia macchina.
6: Caro benzina, caro ognore che mi metto pieno di benzina.
0: Assolutamente no, me lo metto io, anzi dopo devo...
6: Ah, te ne so, te fai tu!
0: Quindi,
6: tipo Bonino, Bonino.
0: È questa mentalità che non ci permetterà mai
6: di
0: elevarci a un popolo superiore, capisci qual è il problema?
6: Signori,
0: pronto?
6: Dopo avremo tutti i passaggi dopo, ma Pisacani ci spiegherà come faremo.
0: No, e tanto non mi
6: senza
0: parlare.
6: Mezzi pubblici, senza le strade, senza
0: mi
6: niente,
0: rifiuto.
6: Come ci eleviamo
0: mi
6: a un
0: rifiuto.
6: Prossimo coso, però ce
0: tu
6: lo spiegherà lui. Dalla sua
0: hai
6: mamma.
0: Attaccato il povero chef da Lignano, che salutiamo, che lui ha avuto solamente la colpa.
6: Ma
0: che
6: lei a Lignano? Quando abitante fa Lignano?
0: Ha avuto la colpa solamente.
6: Devo palazzami Lignano.
0: Di condividere una moto palazzo.
6: Devo palazzami Lignano.

0: condividere con noi la sua esperienza e tu lo stai attaccando.
1: E capito? In dopo l'azio mi indonimo l'amministrato in sindaco se ne... Il mio consiglio comunale in
0: trovano, figurati.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Allora, vendesi olio da Panzarotti a 1,69 al litro, fate presto, disponibilità limitata, PS o la macchina a benzina. Allora, poi altri messaggi, un sacco di vocali, ovviamente. Stamattina traffico assurdo sulla tangenziale, dicono di prendere i mezzi che non esistono e quei pochi che
1: ci sono. Ah, mo ce lo spiega dopo, ma dopo ci spiega Marco
0: male. Che come vergogna la viabilità.
1: Ma ci spiega Marco dopo come fare con la bicicletta.
0: Io non ti spiego
1: come
0: niente.
1: Come fare con la bicicletta non che noi ci lamentiamo nella morsa, ha detto che noi ci lamentiamo che diciamo che siamo nella morsa.
0: Io non
1: e lui dice che non c'è la mia, no, Baroppi ce lo spiego.
0: No, perché tanto non mi fai parlare.
1: O dici scusa, poi, domani ce lo
0: e
1: spiego.
0: E poi non parlo con te che fai questi preamboli a dissacrare, a mortificare, a prescindere. Mi dice, ce lo spiega lui, il cretino, ce lo spiega
1: imbecile,
0: io, quindi
1: imbecile,
0: non ti spiego il resto di niente. Sono felice così e ci sentiamo anche una bella canzone.
1: Ci
0: sentiamo.
1: Ci sentiamo. Mezzo traffico. Che bello questo traffico.
0: Ma scusami,
1: bello.
0: Io lo vivo il traffico.
1: Oggi 3 euro la benzina, che bello.
0: Non sopravvivi, no?

0: ¿Estás contento, Pesacane?
1: Anche in Spagna.
2: È messaggio felice. Per il comandante.
3: Sì.
2: Ospicchiata è una spia. Ripeto, ospicchiata è una spia.
3: Ma io l'avevo capito. Ma io l'avevo capito. Questa è una spia. Tu ospicchiata, ospicchiata.
1: Perché tu devi dire lei diciamo cretino.
3: Che c'è? Il comandante si rivolge a me, dice ospicchiata è una spia, fosse tu.
1: Ma non è che è un
3: contro... la banda che è una spia.
1: Non è un messaggio in codice.
3: Questi sono come quelli là che si ammazzano, la sindrome di Stendhal. Come si chiama? Chi ama il suo carnifice, come si chiama?
1: Non è Stendhal.
3: Senta, come si chiama?
1: Mi pare, aspetta. Stoccolma. Come si chiamava quella là? Stoccolma, quella là della casa di Carlo.
3: Lui ama chi lo vessa, insomma.
1: No, veramente. Devo dire,
3: è amante del suo carnifice, insomma, perché chi lo ha, dice, vabbè, ma chi c'ha tenere i soldi?
1: Lo sa, te lo dico semplicemente. E tas, li ha papà. Fine. È il discorso di prima.
3: Benzina a 3 euro le abbiamo.
1: No, la benzina a 3 euro no, per quello si deve scendere e si deve protestare.
3: 2,50 euro si abbiamo.
1: No, assolutamente. La benzina deve ritornare a quello che era al diesel.
3: A Napoli dimmi camminare la bicicletta, no?
1: Secondo me sì.
3: Secondo me tutto quanto dimmi camminare la bicicletta.
1: Il punto è un altro.
3: E coscia tanto.
1: Bello. Allora.
3: Tra salite gli anelli.
1: Vabbè, con la pedalata assistita che ci vuole.
3: Ah, scusa, la pedalata assistita.
1: Sì, la bicicletta elettrica, ti compri quella.
3: Quanto sarà la bicicletta elettrica? Io
1: non voglio. Una migliorata di
3: 2000 euro.
1: 2000 euro se ti compri quelle là, che sono motorini.
3: Il
1: quelle là.
3: Non è niente, ognuno a carte una bicicletta
1: elettrica.
4: Ciao, è Marco. Che bellezza, mi pure una
1: se in realtà no
3: e so contento
1: se ci fosse un buon numero ma veramente un buon numero di persone che facessero vedi che non fa parlare, questa è la quintessenza della battaglia di Rosario che lui non accetta assolutamente.
3: Sì, abbiamo tre minuti, abbiamo due minuti, facciamo parlare per Sacan.
1: No, ora ti fotti e non ti dico niente, andiamo al telefono.
3: Avrei qualcosa da dire,
1: non me la fai dire
3: e te la voglio far dire. E anche a tutti facciamo parlare.
1: Che peccato, c'è l'amico in linea, pronto.
3: Ma
1: Coronello non sta
3: lo
1: capendo niente.
3: La gente si
1: pronto?
5: Pronto?
1: Scusami. Anche i più grandi sbagliano, perdonami, che devo fare?
5: Sei in mano la bicicletta.
3: Va bene, grazie.
1: Grazie. Però li tagliate proprio a questi povero Enzo.
3: Grazie Enzo.
1: È cattivo.
5: Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao, come stai?
5: Caro Rosario, chi sei quello che facevamo la lustre con ognuno? Pesacanti, devo dire una cosa, vergogna.
1: Ma vergognati tu.
5: Almeno un stregone ognuno lo porto in giro.
1: Ma io non faccio niente.
5: Soldi non lo manco bene.
1: Ma non ho mai preso niente, mai preso nulla. Queste sono, vedi.
5: Pensa che lo so che non lo puoi dire.
1: Allora, la mia gioia, sarà vedere.
3: Io ognuno mio sfrutto, la
1: mia gioia.
3: Io mio suocero che ci sta scotto Franco e campanati ducetano.
1: La mia gioia.
3: Io mio suocero sfrutto e tomanese.
1: Sarà vedervi piangere, perché non solo vi leverò quelle poche cose che avete voi, ma vi leverò anche gli ignori. Ve li levo. Sì, ve li levo. Quello che va danno a voi lo facciamo arrivare in beneficenza, oppure per ammortizzare il costo delle accise a Napoli. Abbiamo un messaggio, Nellino, sentiamo. No, ti vedevo armeggiare da quel lato lì, perdonami. Pronto?
6: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao, chi sei?
6: Sono nonna Gio.
3: Nonna Gio, ciao.
6: Senti.
1: Sì.
6: Austerity.
1: Sì, ci manca poco, amica mia, purtroppo. Penso che manca.
6: Austerity.
1: Manca poco.
3: La fine degli anni 70. Vabbè, grazie, nonna Gio.
1: L'ha vissuta bene.
3: Ma spiega, nonna Gio, che ci deve ascoltare per telefono e non per televisione. Comunque,
1: è che deve abbassare più che altro il volume della televisione. Ragazzi, Napoli con la moto per le strade che ci sono si fa quasi motocross. Con la bicicletta come arrivo da Pozzuoli al centro?
3: Pesacano, ma dopo ce lo spiego. Pesacano ci spiega come fare, come Lignano, come l'amico mio, toglierci la macchina e camminare solo con una bicicletta. Va bene, per Napoli, ce lo spiegherà lui, perché noi siamo gli anni 6, facciamo gli anni 6, ci chiamiamo gol.
1: Mamma mia.
3: Una pesantezza, lui ci spiegherà come essere più leggeri e vivere a Napoli con.
1: Si può.
3: Si può. Matt Manfred, ma perché i napoletani non usano i mezzi di trasporto?
1: Dove va? Tu potresti venire con la metropolitana e non
3: certo,
1: lo fai.
3: Certo.
1: La metropolitana ora funziona benissimo.
3: Benissimo,
1: fermi lì.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Autoscala guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La nuova di Cesare Cremonini, Paparazzi, qui su Kiss Kiss Napoli. Stiamo per chiudere la prima delle due ore, ovviamente, di Yassano Kiss Kiss. E abbiamo parlato di questa doppia, se vogliamo, realtà, ovvero quella di questa manifestazione del 26 settembre dalle 11 del mattino contro l'RCA per avere appunto la tariffa unica unificata, scusatemi, in tutto il paese, e poi per il caro benzina. E sul caro benzina, questa alternativa di usare l'olio da cucina,
1: no, esatto, no, in la manifestazione,
0: no, nella manifestazione, di utilizzarlo per risparmiare,
1: cioè la manifestazione si fa per un caro benzina, quindi
0: l'ho detto.
1: Brigata Moscia, una lotta che cresce, riesce o non riesce. Hai tutti quanti là a gridare e a fare come fanno i francesi, a scassare cosa,
0: ma che scassare, non dovete scassare niente, no, niente.
1: Cioè,
0: no,
1: scassate. Tranquilli, senza luccare, state per
0: sì, no, urlare, si può urlare. Il dissenso si può manifestare gridando, con cartelli, con scritte, con
1: si può scrivere.
0: Assolutamente, ma non sfasciamo nulla.
1: Ci hanno permesso, possiamo scrivere.
0: Non sfasciamo nulla.
1: Regà, la voce, una volta che cresci, riesci o non riesci.
0: Ma mo non cercare di inquinare questa manifestazione con i tuoi slogan, che tu non hai organizzato niente, sono anni che non organizzi niente, mo ti stai insinuando in una cosa non tua.
1: Sei geloso delle rivoluzioni che faccio? Dici la verità, tu sei geloso delle...
0: Ma non posso essere
1: che
0: geloso.
1: Che sempre con schiattiglie, parlo.
0: Ma non posso essere geloso.
1: Sei schiattiglio.
0: Ma
1: c'è
0: come
1: schiattiglio, mi sa.
0: Come posso essere geloso di una cosa che non si è mai realizzata? Cioè, come potrei? Non si può.
1: Con te che può fare?
0: Cioè, ma che c'entro io?
1: Ci vuole uno più attivo.
0: Allora, pronto?
2: Pronto.
1: Natale, Enzo, dimmi.
2: Che prima è caduto, volevo raccontarvi il mio di da quanto sto in pensione, ho preso la bici.
0: Ah, sì.
2: La mattina, mentre stava salendo la Toscanella, che è una poco dura, e arrancavo, si avvicinavano due ragazzi col motorino, e al vulcano mi dice: oh no, hanno inventato i motorini, a voi non ve l'hanno ritto.
1: Dici, che motorino NAF da benzina,
0: pure mortificato Enzo sulla bicicletta, guarda che vergogna. I napoletani potrebbero pure prendere i mezzi, ma mi sta bene. La provincia come fa? Ci sono quattro autobus in croce.
1: Ecco che si lamenta, visto? Guarda come si lamentano questi qua, che si sentono stretti nella morsa, allora, nella cosa.
0: Per esempio, il caso di Ettore, no?
1: Signor zitto, allora spiega Pesacane, guarda come fare.
0: Se per esempio quelli come te, che si muovono città per città, utilizzassero, scusami, i mezzi.
1: Il Melita, vai, il Melita da Damiano.
0: Guarda, ma vedi,
1: c'è un esempio.
0: Ma lo vedi?
1: Uno di Melita deve lavorare a Piazza del Plebiscito.
0: Quelli che sono particolarmente lontano, magari è giusto anche che prendano una macchina per spostarsi. Io sto parlando, se già quelli città per città utilizzassero mezzi alternativi.
1: Esempio. Che ci domanda?
0: Non ce la fa.
1: Come mezzi alternativi alla macchina?
0: Esempio. Sempre a fare la esempio, mezzi pubblici, una bicicletta elettrica, un passaggio da qualcuno con un mezzo alternativo, si andrebbe a ridurre.
1: Chi mi passa a pigliare i mani? Se apriamo questo,
0: bravo Perna,
1: chi mi passa a pigliare i mani? Chi mi passa
0: della pigliare?
1: Mi sa, ma vedi che tu vieni a portici,
0: vedi, lui passa,
1: a che ora vieni tu? A che ora vieni? Dove?
0: Domani
1: rimane fermo. Quindi chiedo un giorno di festa, perché se un può passare a pigliare, un passa a pigliare Pesacane. Allora, secondo voi, quello che ha detto Pesacane è fattibile? Ditecelo a 342.
0: Per esempio, un amico prima da Pozzuoli diceva: c'ho lo stesso problema. Paradossalmente, Pozzuoli non è proprio slegata male. C'è la linea 2, c'è la linea 1. Si potrebbe fare qualche cosa anche in questo senso.
1: Cioè, Marco dice: c'è sta la linea 2, che funziona finita. Ma è un dettaglio.
0: No, la linea 2
1: non finisce i fatti che sei, di
0: manato in dall'ufficio. No, la linea 2 funziona benissimo.
1: Chissà che c'è una 3.
0: No, quella è la 6, vedi, tu non conosci.
1: Tu hai la linea 6.
0: La 2! Da Pozzuoli è la 2, sono le 3 della linea 2.
1: E capi, quindi signori, come dice Marco, noi essenzialmente, allora, siamo noi che usiamo in macchina, perché potremmo fare benissimo a meno delle
0: molte
1: macchine,
0: volte dai. Sì, in alcuni casi si potrebbe
1: veramente fare. Pure lui da Portici potrebbe venire la mattina con la circolazione.
0: Se mi mettono i treni,
1: scende un'oretta prima.
0: Allo stesso orario,
1: scende un'oretta prima. Lui si trova qua con scende alla ferrovia, si piglia la metropolitana, e
0: bellissimo.
1: Sale coppa. Perfetto.
0: Appena mi mettono
1: 30 minuti,
0: più.
1: 30 minuti.
0: Il calcolo mi va sui 45
1: Portici,
0: minuti.
1: Portici, ferrovia con le mine qua, come si chiama?
0: Cosa? 30,
1: 40 minuti fra metropolitane e
0: scusami, ci metto un'ora e dieci con la macchina, un'ora e venti. Mi conviene prendere i mezzi pubblici se funzionano?
1: Allora, portici ferrovia con la circumvesuviana e poi prendere la metropolitana alla ferrovia.
0: Garibaldi.
1: E salire da Garibaldi, salire, quindi passavo Mondo Santo. Ci mette. Mark dice da portici qua 40 minuti.
0: No, non lo so, 40
1: minuti.
0: 45 minuti mi pare ricordo.
1: 45 compresa la
0: metropolitana. Intratteni un attimo, intratteni un attimo, te lo dico subito.
1: Trattengo, chiusiamo l'ora.
0: Te lo dico subito.
1: Aspetta.
0: Da qua a qua, ecco qua, punto di partenza. Mezzi pubblici. Esatto. Attualmente da solo un'ora e 27 minuti.
1: Ah, boh, ma Google Map doveva chi mi servire? Avranno detto a me. Ma io mi chiamavo stappato.
0: Ma fallo! Ma fallo!
1: L'importante è dire il contrario di quello che dici.
0: Io lo dico da anni, ma questa schiaffi ancora non si prende. Io non capisco perché. Fermi lì, torniamo subito.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, poco prima delle 22 di stanotte, una telefonata ha segnalato al numero d'emergenza delle forze dell'ordine un incendio in corso in via Nuova delle Brecce a Napoli, zona Poggio Reale, dove si trova un'azienda di trasporti. Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno trovato già però all'opera i vigili del fuoco. Le fiamme, da quanto risulta, avrebbero complessivamente distrutto il capannone e raggiunto anche un altro adiacente di proprietà di un'altra azienda. Fortunatamente non risultano feriti e dal luogo dell'incendio si è però levata un'altissima nube nera che ha preoccupato tutti gli abitanti della zona. La cronaca: i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Centro stanno indagando per fare luce sull'aggressione subita da un 49enne dei quartieri spagnoli, già noto alle forze dell'ordine per mano di alcune persone che, secondo quanto riferito, l'avrebbero picchiato senza alcun apparente motivo. Tutto sarebbe accaduto in Vico San Sepolcro. La vittima è stata giudicata guaribile in 30 giorni con frattura nasale delle costole e delle scoriazioni varie sul corpo. Ancora cronaca: era arrivata in ospedale per essere visitata, ma l'attesa, a suo dire, si era prolungata troppo e così all'ospedale Pellegrini di Napoli una 22enne della provincia di Roma prima ha iniziato a protestare, poi ha aggredito un infermiere colpendolo al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Le ferite riportate dall'infermiere saranno guaribili in 10 giorni. La 22enne invece è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario. Cambiamo argomento. I carabinieri di Portici stanno indagando con i vigili del fuoco per fare luce sull'incendio scoppiato stanotte intorno all'una in un appartamento che si trova in via De Nittis, abitato da una donna di 70 anni. La signora è stata trasferita all'ospedale Gardarelli di Napoli, dove si trova tuttora ricoverata, ma al momento non è in pericolo di vita. L'incendio invece è stato domato dai pompieri. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo il pareggio con la Fiorentina è arrivato il rompete le righe per i calciatori del Napoli, tutti a riposo tranne quelli che parteciperanno con le proprie nazionali agli impegni di Nations League o, come Favasoli e Olivera, impegni dell'Under 21 amichevoli internazionali. Intanto sabato al Partenio di Avellino gli azzurri potrebbero giocare un amichevole con la squadra irpina, approfittando delle 3 settimane di stop anche per recuperare quanti più calciatori possibili dei 7 attualmente indisponibili. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
5: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo. Tendenza per le prossime ore con generale variabilità sulla Campania, momenti soleggiati alternati a qualche annuvolamento di passaggio, soprattutto verso la serata il cielo risulterà parzialmente nuvoloso, ma comunque basso rischio di precipitazioni, succederà poco. Il vento oggi è il protagonista, perché in serata arriveranno delle raffiche moderate o a tratti tese di grecale da nord-nord-est, raffiche superiori anche 60-70 km orari. Maggiori dettagli però sull'app di Travimento.

0: Amici, amiche, siamo pronti con la seconda ora di Essere Chi Schiss, sempre sul canale 76 del digitale terrestre, dove a favore di telecamera potete ammirare la bellezza di un uomo che non ha bisogno di caffeina. Rosario Verde,
1: sì. Va bene, Marco Pesacani, c'è Nello Iorio dall'altra parte, seconda ora, vediamo un attimo, ci sono delle lettere che arrivano a Fanpage, e Fanpage a volte le pubblica, si sta parlando del caro vita fino ad oggi, e c'è questa signora, questa coppia, Katia, nome di fantasia, che dice guadagnano 3.800 euro in due. Lei è il marito, lei è il compagno, e non arrivano a fine mese. Che futuro posso dare ai miei figli? Dice Katia. Ricordiamo, pubblichiamo la lettera di Katia, dice Fanpage, dice: io e mio marito siamo dipendenti a tempo indeterminato. Percepiamo uno stipendio che una ventina d'anni fa sarebbe stato considerato un buonissimo stipendio, eppure facciamo fatica ad arrivare a fine mese. Se ne va tutto per bollette, carburante, spesa, farmacia e visite mediche. Che dice, perché ricordiamo, non ce l'hanno ancora detto, ma la sanità è diventata privata, però non ce l'hanno detto, ci sta nominalmente la
0: te ne accorgi quando ti serve, diciamo.
1: Te ne accorgi quando serve una radiografia, una cosa, la vai a fare privata per risparmiare tempo, diciamo così, fra virgolette. Però se ci stanno 2 miliardi e mezzo, mica si spendono in coppa sanità. Ma non voglio polemizzare, insomma, già appiccicato con chi si già mette in mano.
0: Ma già stai polemizzando, ma come fai?
1: Che chi si manda il poco dice che c'è?
0: Ma che
1: vuoti e signori?
0: Polemizzato nel frattempo,
1: non voglio polemizzare.
0: Come fa?
1: Stai affrontando le conseguenze.
0: Non ho detto niente, ha fatto tutto da solo.
1: E comunque Katia, nome di fantasia, dice questo, che lei e il marito sono due dipendenti, obiettivamente si guadagnano 1.800 euro per uno, 1.700, 1.800, insomma questi qua non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Giustamente Katia si domanda: ma che futuro posso dare ai miei figli? Ma soprattutto, se tu per la prima volta i figli, una volta i figli guadagnavano più dei genitori, no? Fino a oggi è stato così. Oggi abbiamo la prima generazione di figli che guadagnano molto meno dei propri genitori, quindi i figli dei nostri figli saranno
0: non lo forse so. Si tornerà al baratto per quella.
1: Il problema è che stanno tutti i semafori occupati da questi extracomunitari che gli vuole smettere a pulizzare si pigliano i semafori mi, gli extracomunitari. Comunque, signori, telefonate allo 081 546 6873. Vi sembra eccessivo 3.800 euro al mese? Oggi per una famiglia su pochi, su assai, ce la fate?
0: Non specifica quali spese
1: non
0: reali.
1: Non parla di ignoro.
0: Altrimenti facevi un tutorial su come recuperare i soldi mancanti.
1: E chi pronto? Pronto.
2: Poi io state ma generali giustamente non autorizzato.
1: Qui caro. Ciao.
2: Qua ci vale almeno 3 boss, sono stato in media 15 minuti in attesa e capiva sempre la mia, volevo. Comunque no, io volevo lasciare il fatto di prima, il fatto dell'olio nel gasolio.
1: Sì, sì.
2: Perché c'è stata un'altra cosa alternativa che faccio io, essendo che l'olio è un combustibile che brucia subito, quindi subito va a finire, io metto un pezzo di lard.
1: Che metto?
2: Un pezzo
1: di lard.
0: Cioè ci mette il lardo così a densa, diciamo.
1: E cazzo!
0: Carmine!
1: Ciao Carmine!
0: È andato via Carmine! Ah, venga, perché c'è stata una rissa a Capodichino, volevo sapere se ne aveva notizie. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno!
3: Ciao, senti, anch'io sono un dipendente statale.
1: Sì, benvenuto.
3: Capisco la signora. Capisco la signora ed è veramente così. Oggigiorno non ci si arriva con uno stipendio.
1: Un solo stipendio, avendo anche casa di proprietà, non ci si arriva con 4.000 euro al mese, cioè non ce la facciamo,
3: No, non è che, oddio, sentirla sì, dire così sarebbe dire sei proprio uno spaccone, uno spendaccione, ma è la vita che è cara. Cioè io per andare a lavorare, e io lavoro a Napoli, a via Galileo Ferrari, e a me ci vogliono la media di 10 euro di gasolio al giorno.
1: Vedi lo sprecone, scusa un attimo, vedi Marco lo sprecone, perché non fai come dice Marco che viene a piedi?
0: Ma lui arriva da lontano, che c'entra?
1: Vieni con la bicicletta.
3: Mi domanda Marco, ma perché entra a Paizza a fare?
0: Ma te l'ho detto prima, quelli come te che vengono da lontano. Che
1: tu che vieni da lontano,
0: ci sta che lui prende la macchina per venire a lavorare.
1: Allora prima spiegavi su piano, tu da dove vieni?
0: Ma io parlavo di quelli città per città, parlavo di te, non parlavo di lui che viene da fuori.
1: Che risubì, dimmi che.
3: Io parto da Acerra.
0: Lui sta lontanissimo.
1: Da Cerro ci sta il mezzo di comunicazione, no? Chi ci sta? Il
0: mezzo di comunicazione, andiamo a mandare la posta.
3: Deve, c'è il mezzo di comunicazione, però non ci sono i
0: segni. Puriste,
3: c'è
0: rientrato dentro.
1: Speditevi via mail,
4: per cortesia.
0: Datevi una PEC.
1: Per cortesia, sto parlando con l'ascoltatore.
0: Allegatevi.
1: Che ci sta come comunicazione con...
3: Hanno fatto una bellissima stazione ferroviaria, a nessuno, dice, però non mettono i servizi per raggiungerla. L'hanno buttata in una zona di terra.
1: Vabbè, tu fai una cosa, come dice Marco, piglia la bicicletta, vai a stazione. Cosa la bicicletta? Piglio tuo treno, arriva a Napoli, poi ti piglia la metropolitana che funziona in amore e vai dove devi andare.
3: Ah, ho capito.
1: Cioè, parto lunedì e torno sabato, sta la settimana a casa.
3: Giustamente, che c'è sta fatta?
0: Signori, abbiamo ovviamente già la prova provata.
1: Ciao fratello, ciao.
0: Che Rosario Verde segue i miei consigli. Eccola qua.
1: Sì, che bicicletta.
0: Eccola qua. E anche un cartello in vista che dice tutta colpa di Pesacane, si contenta. Eccolo qua.
1: Si contenta, Pesacane.
0: Lo potete vedere, eccolo qua.
1: Lo trovo buono.
0: È lui, non potete vedere.
1: Comunque fa paura l'intelligenza artificiale.
0: Va bene,
1: pronto.
5: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
5: Francesco.
1: Ciao Chicco.
0: Ciao Chicco.
5: Comunque, guardi, io almeno come la vedo io, una 3-8 con una casa di proprietà impossibile, ragazzi, che non si arriva a fine mese. Perché già dice di tenga casa di proprietà. Ma la cimicca prima.
0: No, la signora non specifica se ha la casa di proprietà.
1: No, dico io, però dice.
5: Non ce l'hai.
1: Però le spese che ti scusa un attimo.
5: Tiene 3.000 euro, Marco, la moglie fa così.
1: No, lo immagino io perché dice lei fra bollette, carburante, spesa, farmacie, videme e visiteme, non mette l'affitto. Quindi.
5: Un figlio che abbia guarda, ci stiamo, c'è tutto. Però 3.000 euro al mese nettino, ragazzi, hai voglia. Io con la metà ce la faccio, te l'ho detto, con davvero i capelli bianchi sempre di più. Però
1: insomma,
0: guarda, io credo che il fenomeno che si sta venendo a generare, no? Tipo prendendo da esempio questa lettera, è che persone che magari avevano un certo tenore di vita adesso si rendono conto che quel tenore non lo riescono a mantenere e ci può stare che cambiare è pesante, perché ovviamente uno poi, ragazzi, ci si abitua anche, non è un reato, non è un peccato. E poi modificare la propria vita comunque comporta una fatica, se vogliamo, o mo ci vuole una spesa.
5: Marco, la cosa bella è una, che almeno questi qua che erano abituati diversamente adesso faranno la vita come noi siamo i comuni mortali.
1: Che fa? Facciamo una guerra dei poveri, frate.
5: Problemi.
1: Vabbè, grazie amico mio, ciao. 081-546-6873, ma dopo?
0: Sì, a proposito poi dello sproposito, arriva una canzone fra pochissimo che ci azzecca tantissimo. Pronto?
1: Urebata, come si?
0: No, soldi, mamma.
1: Ah, soldi.
0: Eccola qua, ce la stiamo già sentendo, restate su Kiss Kiss Napoli.

0: Allora torniamo in diretta, leggiamo anche qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Ciao, sono Antonio da Udine, sono nella stessa situazione della signora della lettera fanpage. Noi superiamo i 4.000 euro. Se non era per l'accredito di oggi dell'assegno unico, ero a zero sul conto corrente.
1: Wow.
0: Mutuo, benzina, assicurazioni, scuole, assistenza a scuola, pagamento, cibo raddoppiato. Fatevi due conti. Se volete ci sentiamo e vi faccio il conto.
1: Ma ti credo, sì.
0: Beh, a Udine forse poi la vita è un po' più cara rispetto a quello che abbiamo noi qui. Faccio una domanda, non lo so.
1: Di chi? I 12-13.000 euro al mese, ce la faccio proprio. Cioè,
0: a fa che?
1: Ci riesco.
0: Non riesci a guadagnarli?
1: 12-13.000 euro.
0: No,
1: non ce la faccio. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao Marco, ciao Rosario, buongiorno, sono Mauro.
1: Ciao
0: Mauro.
2: Allora, volevo raccontare un fatto sempre riguardando il lavoro, andare con i treni, con le macchine.
1: Sì.
2: C'è un amico mio, lavora a Capua.
1: Sì.
2: Allora, lui prende 1.700-1.800 euro, ha dovuto posare la macchina, si ha dovuto fare un abbonamento del treno che gli costa 56 euro e ha dovuto comprare una bicicletta elettrica da Casoria, da Fragola, la chiude, prende il treno e arriva a Capua. Si fatti 3 km con la bici, che ha dovuto fare per forza così, lavora da solo e paga di pigione 4,50. Dicite, ma voi a me come deve fare su Cristiano a Campà?
1: Ma non ce la fa, è solista che lavora a casa.
2: Sì,
1: e come si mangia nella famiglia?
2: Mangia manca una pizza.
1: No, non può fare niente, ma ne piccia manca la corrente. La televisione te li farà raccontare.
2: Costretto tra caselli autostradali e distanza chilometrica, ha dovuto fermare la macchina. Vai giù. Ha dovuto fermare la macchina. Adesso, forse con te ne sarà dovuto fare l'abbonamento. Hai capito?
1: Meloni invece di prometti un suocero a testa.
0: Ma come fai a promettere?
1: Un suocero a testa.
0: Ma da dove
1: ti suocero?
0: Allora, io per esempio non mi vergogno a dire che la mattina prendo l'autostrada che mi costa 2,30 euro più l'€5 di tangenziale, ma al ritorno, che posso essere più lasco, diciamo, con i tempi, prendo solo la tangenziale, faccio il giro un po' più a largo.
1: Perché ti stai vergognando di dire?
0: Perché paradossalmente
1: stiamo parlando
0: fondamentalmente di 2,30 euro. Però fai 2,30 euro, 2,30 euro, 2,30 euro, tutti i giorni.
1: Ma che vergogna, ovvero non spendere 2,30 euro. Ma che vergogna.
0: Per fare un esempio, che oggi se tu ti fai un calcolo, che poi per fortuna lavoro, ci sarebbe anche. Però uno si fa due conti e dice: ok, se posso risparmiare qualche cosa da qualche parte, anche se sono 2,30 euro, sono 2 euro risparmiati. Insomma, non è una banalità.
1: Pronto?
0: Pronto? Che deve criticare ogni cosa che dico. Cioè, lui la mattina
1: scende senza vergogna, ce l'hai. Si può sparagnare 50 sparagni. Pronto?
0: Perché ricorda, se pesa cane puoi risparmiare, anche tu puoi risparmiare. Pure gli slogan mi ruba, guarda, non mi fa fare niente. Non ho autonomia di niente io in questa radio.
1: Anche non mando il caffè, ma offerti. Pronto?
3: Buonasera, buongiorno.
0: Dica.
1: Ciao.
3: Mi chiamo Pellegrino.
1: Ciao Pellegrino.
3: Vorrei dire, sono un grande tifoso di Napoli e vorrei dire una cosa su Fiorentina Napoli.
1: Sì.
0: Va bene.
3: Allora.
1: Sì.
3: Beh, il Napoli in questa domenica.
1: Sì.
3: Non dico che ha giocato bene. Allora, no. Ha giocato bene, però dico Luca. Tu dici un po' il piede storto. Se tu te lo prendessi un po' a scorciare.
0: Non credo che abbia il piede storto, Luca,
3: sicuramente potresti andare a vincere.
1: Quando stai sotto non scendere, Luca ha faticato, dice giustamente Guaglione, okay? Va bene, grazie fratello,
0: grazie,
1: abbiamo
0: caro.
1: Lasciato il tuo pensiero, la tua analisi calcistica nell'etere. Pesacano rispondeva pure, ma non c'ha il piede storto. Pesacano subito, no? Ma non c'ha il piede storto.
0: Beh, perché io almeno difendo. Sì,
1: chi l'ha scende con il piede storto?
0: Senti che ce l'ha.
1: Scende
0: con
1: uno assorto, no? Ma non c'ha il piede
0: non
1: storto.
0: Non posso dire niente. Non posso.
1: Pronto?
0: Dire niente. Guarda. Rosario, quanto sei bello.
1: Che se ti posso dire? Metti il suo difetto.
0: Ecco, vedi il difetto. Vedi come fa.
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Ciao, caro.
4: Ciao, ragazzi, io guadagno 20.000 euro al mese. fine mese faccio sempre l'altro mortale, come già fa.
1: Tu in 2000 euro mese ti sei a pesare la mattina, andiamo bene, andiamo bene. Guarda, ciao, vai giù, ciao.
0: Per come dire, proprietà transitiva, se sente me, sente te, cioè non è
1: ma
0: che...
1: a te,
0: tu sei
1: a me e te che mi sente.
0: Lui ti sente, perché tu c'hai il ciò da spendere, allora lui vuole sapere come fare da te per spendere tutto questo patrimonio. Pronto?
1: Pronto.
4: Vai giù, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, a te, ciao.
4: Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
4: Oggi io guadagno 3.000 euro un mese e 890 euro mia moglie.
1: Quasi 3.000 euro un mese.
4: Pisa che morisci la marcatina se mi prestano poco suci per 5
0: Non ti presto niente.
1: Non tieni ognuno tu.
4: No, non tengo ognuno.
1: Che lei, guarda, c'è un nonno, c'è un nonno. Senza un nonno non si va avanti, perché un nonno appare, capi? Ogni tanto un nonno, è tutto ciò, capi? Già mi pagate 1.000 euro di assicurazione, non ti preoccupare, papà, dice, capi? Tu metti 500 euro e tu hai parato. E dice, ma boh, giù da Nanzi, pure chissà.
0: Io ormai lo faccio parlare.
1: A vacanza, ma non sto parlando di me, noi ti. A vacanza, cosa? Dice, vabbè, ragazzi, cazzo, 1.000 euro, facci dove? E uno si fa a vacanza. A te lo so, io scherzo con te, tuo suocero si piri pilato, non è una lite. Anzi, sei tu che mantieni il tuo suocero.
0: Ma io.
1: Va bene così.
0: Ma questa diffamazione, diciamo, no? Ma tu non devi parlare delle cose che non sai.
1: Diciamola, che ora hai 500 euro un mese, ognuno tuo, dici, ma ce l'hai, Gerit, sat buon Ugo, Ugo si dice 500 euro. A mano a pesare, perché non ce la fa, povero.
0: Sai quale sarà la mia gioia, Nello? Sai quale sarà la mia gioia? Che io non gli manderò io la lettera, gli arriverà da Ugo! La lettera, la pezza dell'avvocato arriverà da Ugo e sarà Ugo a prendersi tutto quello che stai.
1: Praticamente te socialmente utile tanto a Ugo.
0: Pronto?
1: Pronto?
4: Ma non una cosa esordra, Ugo.
0: Allora, secondo il mio umile pensiero, lamentarsi di non arrivare a fine mese con 4.000 euro è uno schiaffo alla miseria. Ci sono eroi che si sacrificano per la famiglia, guadagnano molto meno. Pasquale, certo, da Losanna. Ragazzi, ripeto, mettiamo caso, nella vita ti sta andando bene.
1: Pasquale?
0: Losanna.
1: E come ho fatto le lignane, capi? Cai va con freddo.
0: Ma perché?
1: A Losanna, Losanna.
0: Boia.
1: Allora San, non è Napoli,
0: Ugo,
1: vai giù.
0: Ugo, amico mio.
1: Non è Napoli, lo
0: mio San. Secondo padre, io ti dico una cosa, non te la
1: mio
0: prendere.
1: Secondo padre!
0: Vabbè,
1: è una persona. Si è arrivato proprio,
0: vengo io ti dico una cosa.
1: Papà!
0: Ti dico una cosa, non stare a sentire quel che dice Rosario. Perché lo sanno a Losanna, insomma, ti dà il mio metro e la misura di tutta la situazione.
1: Lo sanno.
0: Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Comunque stavo rispondendo all'amico di Losanna, da Losanna. Perché se tu magari, ecco, ti è andata bene nella vita e hai preso una casa che so che è più grande, ti costa di più, eccetera, poi puoi arrivare anche tu in un momento di crisi ad avere una difficoltà avendo delle spese fisse, che quelle sono e quelle restano, purtroppo. Perché stai tirando su? Perché mi stai pippando nel naso? Che con le cuffie si sente come se ce l'avessi nel cervello questa pippata. Che c'è?
1: Un cervello, tutto puntuale. Ognuno però cervello, ma bene, ci fermiamo un attimo, sì, pubblicità e torniamo.
0: Ma non è che abbiamo finito il programma, noi 24, non è 44. Ancora? Mannaggia la miseria, mannaggia.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
7: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mi sembra là, stiamo sempre là.
1: Ma tu che c'hai il ciocio? Ma che problemi? Ma che problemi?
0: No, ma lo dico, ho detto vicino a lui, lo sai, se tenessi i soldi mi accattassi un computer, compratelo. E sta solo 800 euro, che ci vuoi? Ecco, chi tiene i soldi,
1: vedi,
0: no?
1: Vedi. Guarda, Nello, ora dimmi la verità.
0: C'è solo 800 euro.
1: Ha completamente trasfigurato la discussione. Lui, a paragone di alcune categorie di portatili, ha citato quello più economico. Ha detto: guarda, rispetto a quello che costa minimo 2,2, quello che parte da 800 euro.
0: Come 2,2?
1: Ma sì, il senso è quello.
0: Accattatillo, 800 euro, chi è te?
1: Costa meno di un cellulare.
0: Esatto, ma chi è te? Ogni anno ciusciate in
1: lì, ha citato quello più economico, ha detto: guarda, rispetto a quello che costa minimo 2,2, quello che parte da 800
0: rispetto
1: euro.
0: Come 2,2?
1: Ma sì, il senso è quello.
0: Accattatillo, 800 euro, chi è te?
1: Costa meno di un cellulare.
0: Esatto, ma chi è te? Ogni anno ciusciate in Asmis, 800 euro.
1: Ma tu c'hai il ciò, dice il ciò.
0: Ma io ho il

0: prima che con lui con 1700 euro ce la fa. Bene, fortunato, forse sta gestita in meglio.
1: No, ha detto, non è che ce l'ha, ha detto purista, arrivi che ginocchio intero, però c'ha la casa di proprietà, tu c'hai la casa di proprietà.
0: Sì, io c'ho la casa di proprietà.
1: E per forza, come faccio?
0: Non è questa, la vita che è cara.
1: Sì.
0: Io purtroppo te non ti nascondo che qualche volta mi faccio qualche lavoro extra per portare qualcosa in più. Perché parliamoci chiaro, con 1800 euro, una famiglia di 4 persone,
1: non ce la fai.
0: Si può andare a mangiare il sabato.
1: No, ma che tu vuoi mangiare sabato, non ce la fai manca a mangiare un menica a casa tua.
0: E allora io sentendo il vostro discorso, dico, dico e ragiono, ci vorrebbe un Ugo in ogni famiglia.
1: Ecco, quello dico io. Tu non è il suocero.
2: Povero uomo, povero uomo.
0: No, purtroppo sono sfortunato, mi è deceduto.
1: Ciao, ognuno che ti porto ogni tanto a più a spese.
2: Eh beh, un'eredità non te l'ha lasciata, visto che resti nel tema.
0: Mi ha lasciato la casa.
1: Ah, perché tu dicetto.
2: Grazie a Dio!
1: Qualcosa è rimasto.
2: Ma mira chi sto, guarda.
1: Però tu dicetto, non devi sposare guaglione, o padre a mamma. Come fa Pesacan?
2: Allora,
1: prima ti dà trovati a mano.
0: Pesacan è fortunato, no?
1: Pesacan aiuta prima a prendere
2: un'altra. Tutti sfortunato, guarda, c'è una miseria tutto quanto. Poverini! Poverini, stanno piangendo.
1: Pesacan stai sconnettendo, Pesacan stai sconnettendo. Pesacan siamo in onda, non puoi trattare così.
2: Poveri! Allora, andiamo avanti. C'è per esempio questo messaggio che è significativo secondo me. Che dice, ragazzi, io pago 760 euro di fitto la casa, 500 il fitto fuori sede di mio figlio e già siamo oltre i 1000 euro. 80 di condominio, 150 bollette varie, 120 garage, 100 assicurazioni al mese. Ovviamente faccio la divisione per quello che pago all'anno, quindi penso stia parlando dell'RC auto. 1000 per gli alimenti a casa, il 500 euro di benzina mensile e una pizza di sabato e domenica la vuoi andare a mangiare ogni tanto? Io non so l'amico come fa con 1500 al mese, ma io con 3,5 non riesco a conservare nulla a fine mese. E questo anche è un caso.
1: Se purassi paghi suo figlio fuori, ha visto tutto il sabato, cioè, c'hai un po' pure tu, c'hai un suocero pure tu.
2: Diciamo che 500 euro il fitto del figlio, già solo quello, senza contare probabilmente
1: ma fitto, tutto ciò che... Da mangiare,
2: e questo sto dicendo, senza considerare probabilmente
1: tutto
2: il resto.
1: A me mangia,
2: un
1: ragazzo di 24 anni, come mangia?
2: Fa bene, sa da mangiare fino all'ultima capilla che tiene in capo. Tutta sa da mangiare, tutto. Tutto si vende.
3: Tu rispetto, io voglio mai a voi, vi ho detto l'altra volta, io spendo 1200, 1300 euro di mangiare soltanto. In un mese voi vi fate pure una risata. La signora che va a ditta, la signora è brava perché ha mangiato.
1: La signora è brava, tu no, la signora è signora.
3: Ci sono troppe soldi, ci sono 5.000 euro al mese, lo sa, siamo Fauer, io vengo a piazza a te, anzi faccio il segretario tuo, rindo all'ufficio, ma andiamo tutti quanti a Fauer.
2: Se lo sente questo che fa il segretario nell'ufficio di Rosario?
1: Semmi, già ha chiesto l'ufficio.
2: Hai capito? Hai capito? Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ma sì, sì.
4: Buongiorno. Senti, mi avete scomportato stamattina.
1: È vero.
2: Ma è colpa sua, sì.
4: Non lo so. Innanzitutto, come siete belli con tutte e due le camicie, lo stesso design.
1: Mi ha copiato con la coreana. Mi ha copiato.
4: Mentre quando esce quell'angolo di mare di Baco, ecco, capo miseria, come siete bella.
1: Grazie, tu sei una nonna, sei una mamma, perché si ci vede bella?
4: Senti, voglio dire una cosa, sono molto scomportata a queste cose che si stanno dicendo, innanzitutto perché i soldi non sono sempre pochi, per carità, però ci stanno pure gente che hanno una tenna propria, abbiate pazienza.
1: No, tenna non c'è neanche la solidarietà, perché voglio fare una cosa, chi tiene i soldi e chi no, no, voglio stare sempre a vedere che non c'è solidarietà. Pensa cane, mi presti 100 euro?
2: Che pigliate un euro e si fa.
1: Poi come? Ma era dell'euro, ma vabbè, ciao, sì, ciao.
2: Sì, fermi lì, torniamo subito.

0: Santana con la voce di Rob Thomas, Smooth dal 1999, album tra gli altri questo di Santana, bellissimo, dove lui suona ovviamente la sua inconfondibile chitarra con diversi artisti, e quindi c'è praticamente un album che è ricchissimo di qualità. Andiamo al telefono, no, messaggio, che ci abbiamo, Nello? Non ci abbiamo nulla, leggo io un messaggio, avevo capito una cosa per un'altra, scusami. Pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Pasquale.
0: Ciao Pasquale.
1: Senti, ti voglio dire una cosa. Come è questa così cara, no?
0: Sì.
1: A noi specialmente, a noi pezzi, seriamente, come ci sta togliendo la dignità? Nel senso che io addirittura adesso sto facendo per vergogna di dire, sembra lavorato onestamente, che niente del caffè a una sola tazza. Mi faccio la tazza di caffè alla mattina, va bene? Non butto il caffè che è rimasto, riempio la caffè di acqua e rifaccio il caffè per fare la prima azione per risparmiare.
2: Si mangia dal secondo. Siamo dopo guerra, poi quando si faceva il caffè che posso ruvendo prima.
1: Ah, così ci faceva, lo faceva anche mia madre quando era ragazzo. All'epoca era
2: la classica frase di Edoardo quando dice questo caffè è una ciofeca. Tu sei la regina della pasta e patata, ma il caffè non l'hai mai saputo fare. Grazie, tanto vai, grazie. 081 546 6873, vai.
0: Edoardo, come le diceva proprio bene certe cose, cioè certe frasi pronunciate dalla voce di Edoardo con quelle intonazioni ti restano proprio nella.
2: E capisci che Edoardo, cioè,
0: è una cosa impagabile.
3: Tutti noi ci meritiamo un suocero.
2: È vero.
3: Come Ugo di Pottici.
2: E pure Franco,
0: Ragazzi.
2: Pure Franco. Ciao Franco, amore mio.
0: Non disprezzando i vostri, ma devo dire la verità, una persona di un amore e una persona eccezionale.
2: Volessi parlare pure malamente.
0: Il best friend di Leonardo, io lo chiamo, il best friend.
2: Volessi pure murmurare.
0: Pronto?
2: Pronto.
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
4: Come state?
2: Tutto bene. Ah, Silvana, come stai?
4: Non c'è male. Io purtroppo, mannaggia il diavolo, non riesco mai a sentirvi bene, perché io devo mettere i telefoni staccati, ma non so come si fa. Se c'è il cellulare, è il telefono questo qua. Comunque ragazzi, volevo, so che a voi vi farà sicuramente piacere, però non so se già l'avete fatto.
2: Che cosa?
4: Il ricordo del nostro Maurizio Sinofoli.
2: No, perché l'anniversario no,
0: ad agosto,
4: l'anno massimo.
0: Oggi è San Maurizio.
2: Oggi è San Maurizio. Sì.
4: So che a voi mi fa piacere, ci tengo tantissimo. E però ho detto, non so se già l'hanno fatto.
2: Quando si bellilla,
0: brava Silvi.
4: Gli volevo tanto bene, figurati quando c'era lui che faceva la regia insieme.
2: Non si capiva niente.
4: No,
2: dobbiamo pure che ce ne siamo noi.
0: Guarda. Sì, Silvi, ti racconto una cosa che poi oggi rimpiango tantissimo, perché purtroppo quando Maurizio è andato via venivamo dalla scia del Covid, noi eravamo in quella fase dove si stava ricominciando a vivere, però ci avevamo ancora un po' di quei timori. Io venni in radio, lui mi venne a salutare abbracciandomi e io, scherzando con la cosa che non ci dovevamo abbracciare, sai, dici non mi abbracciare, quindi ci fu un mezzo abbraccio in realtà, e quella è stata l'ultima volta che ci siamo poi effettivamente. Tu scherzi, e lo rimpiango tantissimo, perché quello poi è stato l'ultimo momento in cui siamo stati veramente vicini, e mi è dispiaciuto, cioè, ma me lo sarei preso 100 volte il Covid ad oggi, sapendo questa cosa, abbracciandolo come si deve.
2: Vabbè, ciao Silvana, okay, grazie.
0: Ciao Silvi, un abbraccione forte. Allora, vedi, per esempio, c'è un amico che dice: ci sono anche quelli ricaricabili, ma c'è un costo iniziale.
2: Un suocero ricaricabile, non si è mai
0: detto. No, il Telepass dice.
2: Ah.
0: Per la tosta, però andando a fare una piccola
2: il
0: ricerca.
2: Il suocero ricaricabile. Lo metto sotto carico ognuno.
0: No.
2: Allora,
0: si ricarica ogni volta a fine mese con l'accredito della pensione.
2: Ci fermiamo un attimino e torniamo subito, vai.

0: estivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
4: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Sentiamo ancora qualche vocale in questa ultima parte di Yassano Kiss Kiss.
1: Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, non lo so, perché tengo a mia moglie che è troppo brava. Sicuramente tengo un bello stipendio intorno ai 4.500 euro al mese. E con tre figli adolescenti, tutti e tre a scuola, motorina, macchina e tutto quello. È vero che lavoro all'estero, che ho chiamato, io lavoro in Albania. E ti posso dire che comunque con uno stipendio del genere riusciamo a metterci qualcosa da parte per farci una vacanza decente, pure per lasciare qualcosa ai figli nostri. Ti ripeto, non so perché noi mangiamo tutto quanto, e siamo tutti quanti russi e mangiamo assai, però forse sicuramente la fortuna che mia moglie sarà una buona amministratrice che riesce a far uscire anche qualcosa per fare lo amiz e non ci manca niente. Ok, un abbraccio
2: da un lato. Poi teniamo quest'altro messaggio che dice:
3: ragazzi, voi non sapete chi è una casa di proprietà che ci ha lasciato ognuno, che certo che te. Noi lavoriamo in due, stesso negozio, quindi tra l'altro si zomba, zombamo tutti e due.
2: Ottimo.
3: La media di 3.000 euro al mese insieme, 600 e mutuo, 500 e ristrutturazioni, finanziamento, e adirib dannir sempre per ristrutturazione. Sappiamo ciò che mamma fa. Si ci prestata una cosa di soldi, grazie.
2: T'han guaiata a casa a te, cioè si chiude fuori da casa. Va bene.
0: Ragazzi, di sicuro quello che diceva il primo messaggio anche è vero, alle
2: vai
0: volte
2: a un orificio e cerchi, invece da accattare a casa. T'accattavo l'ognor, insomma, come non sapete
0: fare. Perdendo l'ognor, ci ha rifuso, capito?
2: Vai in ogni orificio e tu fai no.
0: Il mondo è bello perché è vario, pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Ragazzi, ma io penso che nel 73 noi avemmo la prima crisi energetica,
2: sì.
4: Ce la cavammo ed altre cose. Ca ogni alieno gette in mezzo a noi e ci domandano perché ogni 5-6 anni per 1.008 belle e buone crisi energetica, crisi economica ed altre cose. Aumentarono subito benzina e tutto, però la stiamo pagando adesso 1 euro in più. La stessa modalità di crisi. Ma questi signori dove ci vogliono portare?
2: E chi lo sa, fratello? Chi lo sa? Chi lo
4: e
2: sa?
4: No, perché con queste cose o ci ribelliamo tutti, perché ora 1.008 si conano. C'è mai i ristoranti sono pieni, tutti vanno al cinema, senza pensare che si facevano le botte dei piedi.
2: Pure poi i ristoranti sono chi, eh?
4: Dicono così, gli dice da ognuno, a ognuno è lui. Mamma scendere che mitre, ma mi
2: sa. No, senza mitre, però domenica, cioè sabato, ci sta una bella manifestazione che andrebbe ben.
4: Tengo una venerante età, ci andrò, non ti preoccupare.
2: Alle 11.30, Marco?
4: Però c'è la gente che viene meno.
2: Bisogna andarci 11.30, Piazza del Carmine sarebbe Piazza Mercato.
4: Sì, sì, io solo so benissimo.
2: Allora ci mettono a Masanillo, bravo. E che lei a fine che fa pesare la mia.
0: Sì, allora
2: mi
0: sta uccidendo adesso. Solo perché
2: 081546 6873. Se volete potete intervenire. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Niente, ti sentiamo malissimo, caro. Caduto, riproviamo. Si parla tanto di crisi, ma diciamo mai che c'è troppo consumismo? Iniziamo a togliere i costi dei cellulari internet da casa.
2: Ragazzi, come fai?
0: In un anno già risparmiamo intorno ai
2: 7-800 euro. Cioè, se me levo il cellulare un pozzo si manca in da banca.
0: Di leggere un messaggio,
2: non, per rispondere, insomma.
0: Proviamo a camminare con i mezzi pubblici, abbiamo un ulteriore risparmio tra assicurazione e tassa senza mettere la manutenzione dell'autoveicolo. Il problema è che non facciamo rinunce. Allora, qua, su questo messaggio, un minimo si può ragionare.
2: Dove ci togliamo internet?
0: Ma vedi come fa, lo vedi? Un minimo si può ragionare.
2: Ci leviamo internet.
0: Sto dicendo che se ognuno di noi però nella sua vita, nella sua giornata, nel suo mese fa veramente il conto di quello che paghi e di cosa usi effettivamente di quel servizio, vedi che forse un paio di cose da togliere
2: per esempio,
0: o che puoi risparmiare.
2: Adesso vai in Davide mia.
0: Cazzo ne so tu cosa fai nella tua vita, ma cosa me ne può fregare a me della tua vita? Sto dicendo in generale, io nella
2: mia.
0: Ma io faccio il conto per la mia.
2: Tu che potresti doato in Davide tu.
0: Ma sicuramente c'ho qualche abbonamento che pago, che probabilmente. Me
2: l'ho dato 15 euro, me l'ho dato 15.
0: Oh, ma guarda che all'anno sono soldi.
2: 150 euro.
0: Leva quello là, leva l'asso.
2: Leva abbonamento.
0: Ma dipende da cosa c'hai, sto facendo.
2: Ragazzi, che dici?
0: Ci sono sicuramente.
2: Un computer, un computer, attento, serve un computer.
0: Vedi come fa? Non si può parlare con lui.
2: Gesù,
0: la morale di chi c'ha ragione perché attacca. Tu il computer puoi fare delle scelte. Alla fine della fiera, se non usi chissà
2: quanto. No, io mi sto domandando perché sto parlando con te mo.
0: Perché ci pagano per stare qua due ore insieme la mattina.
2: Perché non sa manco parlare con te.
0: Non parlare, io sto dicendo che secondo me l'amico che ha mandato questo messaggio.
2: A me mi obbligano a parlare con te, mi obbligano.
0: Ma è che ti obbligano. Ti mi pagano, è diverso, è molto meglio se ci pensi.
2: Cioè, perché virtualmente uno commette fuori l'acqua non ci parlassi, no? Cioè, però c'è già parlato.
0: Vedi come strana la vita. Però sì, secondo me una riguardata un po' a quelle che sono le nostre abitudini potrebbe far sì che al mese ognuno di noi possa comunque risparmiare.
2: È vero, tagliate le cose.
0: Tagliate. Ci vorrebbe un consulente di spesa familiare, non sarebbe male. Pronto,
5: ci ho mandato il messaggio, ma io tengo un sacco di cose ringo a palloglie per frio, ringo in macchina, ma perché ne c'è regnuto cisterni 10 quintali di camionisti che facevano paura.
0: Sì,
2: ci pensava la naffa, che facevi?
5: No, è un po' strano, però so, l'unico problema che
0: ha. Ma vedi, se è sempre lui che c'ha queste soluzioni tech de damma, amico mio, pure questo fai.
5: Lo sa, Marco, questo perché io sono andato all'università, perciò faccio tante cose.
2: Ma dai, carità di Dio. All'università, ma come? Grazie, tu quando andi all'università? Grazie, fratello,
0: oggi
2: a Maggiore.
0: Sì. Oggi sì, oggi
2: Dobbiamo
0: sì. Chiudere.
2: Oggi ciao,
0: sì.
2: Fratello, vai Marco.
0: Va bene, ragazzi, torniamo ovviamente domani con il mercoledì di Yes and Novi Skis. Ci sarà lui, Rosario Verde.
2: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Ci saranno anche tutti i nostri suoceri, per fortuna. Grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda, e che la felicità sia con voi.
2: Ciao, aiuto.

0: Le 12 in punto, martedì 22 settembre 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Grande ritorno del coccodrillo, caro Diego.
1: Il mitico coccodrillo che adesso ovviamente avrà un sacco di messaggi, come giusto che sia.
0: È certo, è tornato, ve l'avevo promesso al 22 di settembre, è tornato, anche perché il clima sta migliorando un pochino dal punto di vista del fresco, per grazia di Dio. E quindi noi
1: peggiorando, dipende dalle opinioni.
0: Esatto, per me però, migliorando.
1: Per favore, mi puoi dire quello che ha risposto l'Atletico Madrid al Real Madrid?
0: Ah sì, che è meraviglioso, ragazzi, meraviglioso.
1: Saprete tutti che Mourinho in conferenza stampa dopo la partita è andato con dei frame stampati
0: di un'espulsione non data a un giocatore dell'Atletico.
1: Sì, se non mi sbaglio era Llorente, sì. Ma non mi ricordo precisamente. Per favore, vuoi dirgli quello che ha risposto l'Atletico?
0: L'Atletico ha detto che non possono rispondere perché dovrebbero disboscare una foresta per mostrare tutti i frame degli errori arbitrali a favore del Real Madrid. È stata una risposta geniale, ma l'Atletico Madrid è abituato, diciamo, a rispondere in modo geniale alle provocazioni. Anche in passato c'erano state altre cose. Effettivamente l'espulsione c'era, sì, però sì, il Real è una squadra che veramente negli anni ha beneficiato parecchio degli errori arbitrali, e nel complesso della partita ha meritato l'Atletico di vincere.
1: Certo, che tra l'altro c'è un coro in Spagna,
0: come fa?
1: Famosissimo: Así gana el Madrid. Dopo i vari favori arbitrali che hanno avuto, diciamo, sono un poco quelli lì della Spagna.
0: Esattamente. Salutiamo Nelino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video, tutta la squadra sport di Kiss Napoli pronti a partire subito allo 0815466873. I vostri messaggi al 3420000100. C'è Marinella già in attesa. Prima di andare da lei, Diego, si vocifera di un Vergara titolare in nazionale questo fine settimana. Te l'aspetti dal primo minuto con la rosa di Mancini? Mancini ha molta stima di lui.
1: Non lo so. A me farebbe piacere vederlo titolare, sarei contento e curioso di poter vedere Vergara dal primo minuto anche in nazionale, curioso di capire in che ruolo soprattutto, dove metterlo, però è un ragazzo che in questi ultimi 7-8 mesi si è meritato quello che sta avendo. Io sono felice per lui e spero di vederlo titolare sempre, sia nel Napoli che nella nazionale.
0: Marinella, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, e sempre Forza Napoli.
0: Sempre.
1: Sempre Marinella.
2: Ragazzi, il vostro parere, a me, a quanto ho visto, no, Allegri mi sembra che non ha più il coraggio di quanto allenava la Juve. Non lo so, non ha idee, perché io non la riconosco più questa squadra. Io non, cioè ragazzi, 5 partite, 5 già la quinta giornata, 7 punti, no, non un vostro parere, perché io Allegri non senza coraggio, non mi sembra che non ha idee, o forse si è rotto qualcosa nello spogliatoio da quando è arrivato Allegri, penso io, per carità, non lo so, però quindi la quinta giornata, 7 punti, non lo so proprio che pensare.
1: Allora Marinella, sicuramente in questo momento il Napoli è una squadra che deve aggiustare un po' di cose, deve ritornare ad essere il Napoli. Io ho tanta fiducia nell'allenatore e nel progetto tecnico che si sta seguendo. Io non so se Allegri ha più coraggio o meno coraggio del passato. Tra l'altro oggi è quasi un record, l'ha nominato 3 minuti di trasmissione, non va benissimo, diciamo. Però io spero che possa cambiare e migliorare la situazione. Questo è l'unica cosa che io posso dire e sperare, perché il Napoli è obiettivamente oggi sotto le aspettative e sotto tutto quello che può fare.
0: Salutiamo Marinella, la ringraziamo naturalmente per aver telefonato, le auguriamo una buona giornata e andiamo da Matteo. Ciao Matteo, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
3: Niente, allora io faccio più un'analisi da osservatore, quello che sono.
0: Vai.
3: Quindi diciamo che il Napoli comunque tutto sommato anche domenica ha giocato bene. È vero, il tifoso vuole sempre la vittoria, vuole che in questo momento i giovani vengano esposti di più, però purtroppo in Italia abbiamo un calcio molto particolare, quindi dobbiamo preservare anche questi ragazzi. Quindi secondo me il fatto di Fasulli farlo in questo momento subentrare è la cosa migliore, perché magari se giocava titolare giocava male, eravamo tutti a puntare il dito su un ragazzo giovane, su un allenatore che all'improvviso mette un ragazzo giovane. Purtroppo in Italia abbiamo una cultura abbastanza sbagliata rispetto all'estero.
1: Eh beh, questo l'abbiamo detto varie volte, tantissime volte, e sicuramente non c'è una bella cultura. Anche io sono stato d'accordo con Allegri nel far subentrare Fasulli a partite in corsa, ma non perché non sia bravo, è assolutamente il contrario. Io sono stato uno dei pochi che al principio, quando è stato preso Fasulli, io ero contento, però ad oggi secondo me è di difficile collocazione, perché per uno spezzone di partita può fare l'esterno alto, ma Fasulli non è un esterno alto, non lo dico io, l'hanno detto anche a Radio Gol tanti allenatori che lo hanno avuto, tipo Moreno Longo. È un quinto che si può che può fare il terzino, che si può adattare in qualche situazione, in qualche momento di particolare di alcune partite, a fare l'esterno alto. Io ho la curiosità di vederlo da interno di centrocampo, perché per me da interno di centrocampo può dare tanto, soprattutto nella situazione in cui siamo, se voglio dire, se continua ad essere questo Anghissà, noi abbiamo bisogno di un giocatore, mi spiego, non fisico, alto, di come stazza. Abbiamo bisogno di un giocatore fisico che si fa sentire. Fasulli è uno che si fa sentire, nonostante non sia di stazza, a livello di
0: Anghissà, intenderci. Sì. Salutiamo l'amico Matteo e voliamo da Edoardo. Ciao Edoardo, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Ragazzi, io penso, una volta mi dicevano, ma voi avete vinto con il Cagliari perché avete sacrificato, perché avete perso Caprile e l'altro, quello là, come si chiamava, quello Moro, che erano grandi il Napoli l'ha dato al Cagliari. Io dissi, ma non
1: ah, Foloruscio.
4: Ah, Foloruscio, sì, hai ragione. Foloruscio, sì, è costato questo, perché io non capisco, abbiamo pigliato Savic il portiere 20 milioni, ma Caprile quando ne va adesso, quando ne andrebbe? E poi abbiamo pigliato Lucco quando avevamo un Ambrosini, ma i soldi che ha speso De Laurentiis, ma dico io, ha speso tanti soldi, potevamo aspettarci qualcosa di più, ci avevamo lamentato di Giundoli, è venuto Manna, però qua facciamo che su tre acquisti uno è buono e qualcuno va avanti, ma se andiamo così andiamo solo a perdere di valore da altre cose. Poi purtroppo abbiamo pigliato il migliore allenatore dopo Conte, che meno di questo non c'era, però non ho capito, andiamo in vantaggio, è sempre il famoso freno di Rad, il freno di Rad. Purtroppo io ho trovato che si allegri, allegria, allegria. Speriamo che nel futuro passi questa ondata di malessere che ci sta, perché giustamente dice, ma noi qua ci lamentiamo. Speriamo che questa sosta ci faccia bene e qualche infortunato si ripiglia qualcosa. Voi che ne pensate?
0: No, magari Edoardo, sicuramente ti salutiamo e ti ringraziamo, naturalmente ti auguriamo una buona giornata. Io penso che questa sosta arriva nel momento perfetto per il Napoli, per cercare di resettare tutto quello che di sbagliato è stato fatto fino a questo momento e sperare che si possa ripartire con il piede giusto alla ripresa, perché la stagione è ancora lunga, si può ancora aggiustare, ci si può riprendere e quindi secondo me la sosta, e la domanda è, la sosta può aggiustare qualcosa? Sì, speriamo che possa aggiustare quello che di sbagliato è stato fatto in questa prima parte. Diego,
1: Questo è sicuro, che ci siano cose da mettere a posto credo che sia una cosa abbastanza
0: un cambio di stagione proprio.
1: No, diciamo è una cosa che sia abbastanza alla luce del sole, voglio dire.
0: Sì.
1: E il Napoli comunque ha fatto 7 punti su 15 disponibili, è un po' poco, in realtà non ha fatto neanche la metà dei punti a disposizione, quindi dal punto di vista dei risultati non è andata proprio, proprio benissimo. però c'è sempre un però, c'è sempre, sai, purtroppo c'era quando io mi scoccio di tirarlo sempre in ballo, però lo devo fare. Quando il mister Conte diceva questo è un ambiente che non è capace di stare sempre tutto quanto unito, ci sono sempre delle spaccature, ci sono sempre... Adesso io vivo la città, vivo il filo diretto con i tifosi, vivo e leggo un sacco di messaggi.
0: Lo stadio,
1: c'è gente che dice che lo spogliatoio è rotto, c'è gente che quello ha litigato con quell'altro e quello e che
0: sono
1: non
0: tutte
1: può
0: cazzate,
1: vedere
0: ragazzi,
1: a quell'altro e quella. Allora c'è una grande verità, purtroppo, che tutte queste sono grandi cazzate, che lo spogliatoio del Napoli è uno spogliatoio di ragazzi seri, uno spogliatoio di ragazzi uniti, uno spogliatoio di ragazzi che si vogliono bene e che lavorano, no, è così.
0: Sì, sì, sì.
1: Togliendone un paio che non voglio nominare, così è.
0: No, per questo ero, però sì.
1: No, è che purtroppo in questo momento ci sono delle difficoltà tecnico-tattiche oggettive. C'è che sia la verità, cioè non ci giriamo intorno. In questo momento il Napoli non sta giocando bene, non sta raccogliendo i frutti del lavoro, non sta, ci sono dei problemi anche dal punto di vista forse motivazionale, non lo so. Sicuramente non c'è la motivazione che vedo negli occhi di altre squadre. Bisogna invertire la rotta e l'unica cosa che si può fare è lavorare e lasciare lavorare questo staff, lasciare lavorare questi ragazzi e vedere che cosa, dove si può andare. È normale che alla prima sosta si tirano le somme di questo avvio piccolo di campionato, e sicuramente dal punto di vista dei risultati non è un avvio positivo e anche dal punto di vista tecnico-tattico. Però torno a ripetere, non si può dare una sentenza il 22 settembre, onestamente.
0: Salvatore, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, prima ciao. Volta che prendo la linea, vi faccio i complimenti
0: piacere.
5: Per il programma, un saluto a Diego. Io
1: ciao,
5: volevo fare...
1: Ciao, Salvatore, giusto?
5: Sì.
1: No, perché io con i nomi sono un po' problematico, Salvatore. Vai.
5: Volevo fare un paio di considerazioni. Vabbè, la prima è su mister, perché dico è inutile che si mette sempre sul banco degli imputati quando al gol subito De Bruyne rinvia in modo maldestro, il pallone arriva sui manet, tiro, deviazione e giustamente il pallone si infila all'angolino e Milinkovic non lo può prendere. Quindi là il mister non ci può fare proprio niente. Quindi è sempre colpa del mister, è sempre colpa del mister. Secondo, alcuni giocatori tipo Lucca, che non è in condizione di giocare in questa squadra, quindi per questa cosa qua, e vediamo che dall'ultima partita di Firenze riesce ad essere anche d'intraccio alla squadra, quindi io ci tenevo a dire questa cosa qua. Il lavoro, come il mister giustamente in queste 3 settimane sicuramente metterà il suo, e poi a Napoli servono 3-4 vittorie consecutive, un filotto per agganciare le altre.
1: Certo.
5: E non dimentichiamoci il calendario, che Napoli ha preso come Inter, 2 squadre già rotate con l'allenatore
1: e Arsenal,
5: quindi il Como è da ritenersi una grande squadra, solo che si chiama Como ma si legge grande squadra, solo che non lo vogliamo ancora capire, perché il progetto c'è, il mister c'è, ci sono i soldi per fare mercato, c'è tutto, l'unione di stampa, tifosi, persone, presidente, tutta società. E quello che non riusciamo ancora a fare a Napoli, da Benitez che diceva spalla a spalla, ci siamo passati avanti, stiamo dopo 15 anni sempre punto a capo, al minimo sbaglio è colpa dell'allenatore, il che ci dà lo spogliatoio, la battuta è...
1: Salvatore, purtroppo sai che cos'è? Io sposo in pieno ciò che stai dicendo tu, perché noi purtroppo, e dico noi perché io sono tifoso del Napoli, sono e
5: dico,
1: faccio parte.
5: Ma quello che non lavora, secondo me, non faccio... sa cosa significa lavorare.
1: Ti stavo dicendo, noi purtroppo tifosi del Napoli siamo molto euforici nelle vittorie, forse troppo. E poco obiettivi nelle sconfitte e distruttivi, e in questo momento stiamo dando il meglio di noi dal punto di vista negativo sicuramente ci sono dei problemi che l'allenatore è pagato per risolvere, cioè, ci sono dei problemi per i quali bisogna lavorare. E l'allenatore è pagato per questo, per risolvere i problemi e per cercare di far rendere la squadra al meglio, ma anche i calciatori sono pagati per stare in campo e fare il loro dovere e farlo in maniera con questo non sto dicendo che non lo fanno, attenzione, però cioè, e le persone non hanno le bacchette magiche che arrivano e va sempre tutto bene. Bisogna avere un po' di pazienza in questo momento. Purtroppo non c'è, bisogna avere pazienza, abbassare la testa e lavorare, perché non c'è altra soluzione oppure un'altra ricetta.
0: Via, certo.
1: Bisogna lavorare, ragazzi, punto e basta.
0: Testa bassa e pedalare. Salutiamo l'amico Salvatore e ovviamente come sempre gli auguriamo un'ottima giornata. Francesco, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno. E complimenti ad entrambi.
0: Grazie
1: Francesco.
6: Volevo trattare due o tre argomenti, ma velocissimamente. L'ultimo, quello che mi sta più a cuore, ve lo dirò successivamente. Allora, intanto è un dato di fatto, e cioè il Napoli è la squadra che ha il peggior gioco. Cioè, parliamo di gioco, che spesso non esiste. Il Napoli è la squadra che corre di meno. Io vedo partite laddove per 90 minuti si corre a destra, a sinistra. Noi siamo stanchi dopo un quarto d'ora. Ora, di chi è la colpa? Io non lo so, per carità. E l'altro argomento è Orsato. Associazione Italiana Arbitri. Tutti magnificano questo modo nuovo di interpretare le regole e hanno dimenticato che buttano nel cesso il regolamento del gioco del calcio. Noi vediamo rigori clamorosi non concessi, vedi Atalanta, vedi Napoli e così via. Non succede niente, il VAR sta lì tranquillo a prendere il caffè e poi vantiamo questi minuti in più che facciamo, ma è evidente, sono tutti portati a lasciare giocare e a non rischiare anche a fronte di falli clamorosi, me ne dico uno, quello di Bastoni che blocca il giocatore dell'Udinese, lo sbatte per terra e l'Inter va a segnare il 2-1, ma questo è uno dei tanti. Cioè, dove stiamo andando? Per quanto riguarda il Napoli, io mi preoccupo dell'allenatore, francamente devo dirlo. Qui i dati di fatto sono quelli che dicono al club di Sky, cioè Caressa.
0: No, Francesco, io provo a interpretare, ti salutiamo e ti ringraziamo, così diamo spazio a tutti, ti auguriamo naturalmente una buona giornata. Tu mi porti su quella che è la discussione per quanto riguarda l'arbitraggio, perché se ne è parlato tanto del metodo Orsato, che secondo me, ripeto, ha migliorato quello che è il calcio italiano e gli ha dato più...
1: Sì, togliendo le aree di rigore l'ha migliorato.
0: Esatto, però c'è un però da dire. Le polemiche arbitrali ci sono state in passato, ci saranno in futuro, ci sono in presente, ci saranno sempre e per sempre. E le polemiche arbitrali, ragazzi, non le toglieremo mai. Poi è chiaro, siamo passati da un eccesso all'altro, ci vuole una via di mezzo, perché vedere delle cose, io non ricordo precisamente quello di Bastoni che menzionava l'amico poco fa, però io ricordo quello che è successo questa settimana, il contatto in Bologna-Torino, ricordo l'altro rigore non dato su un altro campo, aiutami Diego, c'era Bologna-Torino e poi dopo c'era quelli là Atalanta. Questi sono rigori dove il VAR deve intervenire e deve dare sicuramente una mano, ma io sono sicuro si migliorerà. Poi se devo tracciare una linea di quello che era il calcio nella passata stagione, di quello che è il calcio oggi, io mi prendo il calcio di oggi, ragazzi.
7: Assolutamente.
0: Perché tutta la vita che non sbadiglio davanti alla televisione.
7: Gianluca, però il VAR c'è.
0: Ma il VAR, infatti ti ho detto, siamo passati.
7: Si dovrebbe usare.
0: Ieri c'è stato un incontro molto importante, arbitri, allenatori, cui Allegri l'altro non è andato, ma ha mandato Landucci. Secondo me se si migliorano questo paio di cose siamo sulla strada, però io mi sento di dire siamo sulla strada giusta, perché ragazzi la Serie A era diventata una palla tremenda.
7: Sì, è vero. Comunque, sotto questo punto di vista è verissimo. Caro Diego, purtroppo dovremmo riconoscere che la nostra è una squadra stanca, ormai anziana. Dovremmo andare avanti così per quest'anno, sperando che l'anno prossimo si possa fare una vera rivoluzione. Pensi che riusciremo ad avere un piazzamento decoroso quest'anno? Un affettuoso abbraccio, Livio da Napoli. Sì, per me, io spero che il Napoli sia possa arrivare nelle prime quattro. È normale che in questo momento è una montagna molto molto molto ripida e alta da scalare, però il Napoli può assolutamente farlo, questo è poco ma sicuro.
0: È vero. Vincenzo, prima della pubblicità, ciao.
8: Salve signori, allora io sinceramente al momento non sono così positivo, non vedo questa cosa.
0: Man, ci sta,
8: No, ma perché la squadra è senza mordenti. Io la colpa non la do all'allenatore, perché non credo che Allegri dica ai giocatori lui tutti indietro adesso. Non credo.
0: Sono d'accordo con te.
8: Lui l'ha detto, manca veleno. La squadra è vecchia, è logora. Il signor Aurelio De Laurentiis doveva, dopo lo scudetto con Conte, iniziare a tagliare, a ringiovanire la squadra. Quindi io la colpa ad Allegri non gliela do. Il materiale è quello. Quindi la colpa principale ce l'ha la società, e la società ha una grande colpa. Io non so se il Calcio Napoli segue Radio Kiss Kiss o qualcuno della famiglia De Laurentiis. Vorrei dire che il Palermo, che in Serie B sta facendo lo stadio, e noi stiamo ancora parlando di un centro sportivo.
7: Vincenzo,
8: il Napoli non farà le strutture, non potrà mai sedersi a tavolo dei grandi. Io non so se comprerà qualcuno svincolato per rafforzare la rosa, ma ho forti dubbi, perché tutte si sono rinforzate, tutte, anche se qualcuna sta zoppicando, però tutte si sono rinforzate, quindi io la vedo molto dura, purtroppo questa è la verità, ma non butto la croce addosso ad Allegri. Il materiale è quello, ok? Detto questo, forza Napoli.
0: Ciao Vincenzo, un abbraccio.
7: Sempre.
0: Diego,
7: sul fatto delle strutture ha perfettamente ragione, c'è veramente poco da dire. Per sedersi al tavolo, ma l'ha detto Bianchini l'anno scorso, io continuo a dire sempre che Tommaso Bianchini l'anno scorso ha fatto un'intervista dove ha spiegato per filo e per segno il Napoli cosa perde e quanto perde senza avere lo stadio di proprietà. Però dire in questo momento che il non mercato del Napoli sia colpa della presidenza, onestamente a me questo discorso non mi piace, che la presidenza negli ultimi anni ha messo tanti soldi.
0: È vero.
7: E ha messo tanti soldi e sicuramente non è Aurelio De Laurentiis che sceglie i calciatori.
0: No, ragazzi, c'è un direttore sportivo.
7: C'è un direttore sportivo, ci sono degli staff tecnici, ne sono stati due. Sicuramente qualcosa è stato sbagliato, però ragazzi, non mi venite a dire che il Napoli non ha speso, perché siete o in malafede o poco informati. Perché il Napoli ha speso.
0: Ma ha speso
7: 30 milioni a Beo, come chi ce l'ha dato?
0: No, certo.
7: Il Napoli 35 a Luca, chi ce l'ha dato? Il Napoli 25 a Lang, chi ce l'ha dato? E questi giocatori che hanno fatto fino a mo? È colpa di De Laurentiis, è sempre colpa di De Laurentiis,
0: è pure un po' di Conte,
7: è pure un po' di Conte e forse anche un po' di Hamsik, che se n'è andato in Cina.
0: È vero, pure di Benitez a questo punto.
7: Pure di Benitez.
0: Va bene, dai, ritorniamo seri, ci dobbiamo fare. Sono serissimo.
7: Però del preparatore atletico pure di Conte, bisogna dirlo.
0: È vero. Perché li ha spompati
7: e addirittura, io poi me lo sono salvato quel messaggio, sono infortuni pregressi quelli che stanno succedendo adesso, cioè di una preparazione atletica di un anno e mezzo fa.
0: Dobbiamo andare in pubblicità.
9: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci.
7: Abbiamo dimenticato una colpa, anche Stellini.
0: Sì, è vero.
7: Colpa pure di Stellini che guardava i dribbling.
0: I dribbling, vero.
7: Di tutti i giocatori, non solo di uno. Voglio rispondere a un messaggio che mi dicono: mio caro Diego, non ti conviene andare contro ADL? Non riesco a capire il motivo, perché non...
0: anche tanti commenti sui social ho letto, ma noi abbiamo la prima cosa che abbiamo detto, ma
7: poi perché non mi converrebbe andare contro ADL? Cioè non riesco a capire. E questo lo abbiamo capito, no, lo hai capito e hai capito male. Ma non dire che il mercato lo fa Manna, perché da quando ha comprato il Napoli De Laurentiis ha sempre avuto lui l'ultima parola. No, io ho detto che De Laurentiis non sceglie i giocatori. Non ho detto che l'ultima parola ce l'ha Manna, l'ultima parola ce l'ha la società, perché sono operazioni finanziarie e è giusto che le abbia la società, ma i giocatori non li sceglie. Io ho detto che De Laurentiis non sceglie i giocatori. Non ho detto che l'ultima parola ce l'ha Manna, l'ultima parola ce l'ha la società, perché sono operazioni finanziarie e è giusto che le abbia la società. Ma i giocatori non li sceglie De Laurentiis, non li sceglie né De Laurentiis

0: Tarragriano.
1: Alfredo, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, ciao Gianluca, ciao, ciao Diego.
0: Ciao Alfredo, buongiorno.
2: Allora Diego, tu ti rifai alle parole di Conte dicendo che l'ambiente, quando dicevo che l'ambiente non è unito, parlando dei tifosi,
0: sì,
2: che però possiamo anche giustificarli, noi tifosi, mettici in mente che siamo umorali, ma quando poi leggi testate giornalistiche come quelle di Repubblica che parla di ambiente spaccato, polveriera, spogliatore che è una polveriera, tutti contro tutti, Allegri lasciato solo dalla società, come la mettiamo nome?
0: Mi assumo la responsabilità di dire che non è vero, stanno scrivendo solo bugie. Non so chi l'ha scritto, ma stanno scrivendo bugie.
2: Ma dobbiamo andare oltre però, caro Diego, perché? Perché adesso da qua a due settimane ne sentiremo di Stro punto punto punto, ne sentiremo di rinnovi che non ci sono, giocatori che stanno per lasciare, Anguissa contro Lang, Lang contro Anguissa, ne sentiremo. Non aspettavano altro certe testate giornalistiche, certi giornalisti campani che lavorano a Repubblica, sappiamo Repubblica riferita a quelle che ti piace a te, l'editore, sappiamo che cosa è Repubblica, sappiamo giornalisti campani.
0: No, ma tu stai nominando Repubblica, ma io parlo in generale, io non ho idea, io non leggo quasi niente, perché il pomeriggio io esco da qua e mi dedico ai miei figli e alla mia famiglia, io non leggo quasi niente, non ho social, non ho niente, e sono felice di fare questa vita. Però io dico, se qualcuno dice, a prescindere, che il Napoli sia una polveriera o che il Napoli e i giocatori sono contro Allegri, mi assumo la massima responsabilità di dire che è una grande cretinata.
2: Però lo dicono e non dire, non
0: no, sbagliano, sono cazzate, Alfredo, sono cretinate, fidati di noi
2: Luca, lo sappiamo, ma ogni volta, allora, poi l'ambiente, quando parla di Diego, quando parla l'ambiente, lo ripeto, una cosa sono i tifosi e una cosa è che sono media, scientificamente, e opinionisti scientificamente, che aspettavano il periodo un po' inceppato del Napoli, diciamo non nero, un periodo diciamo con qualche problema, per attaccare la società, l'allenatore, i giocatori e compagnia bella. È sempre stato così. Quando parliamo di ambiente non parliamo solo di tifosi che sono umorali, parliamo di certi giornali, che certe testate giornalisti, tu non vedi Repubblica, non senti Repubblica, bravo, non leggo proprio io, non figurati, ma certi giornali,
0: ma tu stai nominando Repubblica, ma il problema non è Repubblica, io sto parlando in generale,
2: sono giornali che parlano di Allegri state, ci sta, perché Allegri è incazzato dopo 30 anni, altri vanno oltre, perché vanno oltre? Ce lo dobbiamo sempre chiedere, perché alcuni opinionisti, alcuni giornalisti che imperversano, non nella radio purtroppo del Napoli, cioè, per fortuna del Napoli, ma in da altre parti, imperversano per alimentare qualcosa. Da qui a due settimane ne sentiremo molte di queste castronerie. Ok, questo volevo dire, grazie,
3: Un abbraccio Alfredo, ciao buona giornata. Buona giornata.
0: Io non mi sento di commentare nello specifico un giornale o piuttosto che un altro, o una testata o un giornale online piuttosto che l'altro. Allora, io per quello che so io, per le notizie che ho io e per quello che vivo io e per quello che sento io, questa è una grandissima stupidaggine.
3: No, ma perché ci può essere, Diego, una rabbia sportiva per i risultati che comunque non sono stati all'altezza, i giocatori lo sanno.
0: Una grandissima.
3: L'allenatore lo sa, i calciatori lo sanno ed è normale.
0: Che lo spogliatoio è spaccato è una grande, che sia contro Allegri e che sta e che questo sia uno spogliatoio contro Allegri è una grandissima cazzata. Grandissima, gigantesca. Poi è normale che in tutti gli spogliatoi del mondo ci sono frizioni, magari uno non condivide atteggiamenti di un altro, però con questo non vuol dire che dentro al campo poi non corrono, perché io onestamente in tanti anni si è parlato un sacco di volte di spogliatoio spaccato, questo, quell'altro. Queste sono tutte cagate. Perché?
3: Sì, sì.
0: Perché non si può parlare ogni anno di spogliatoio spaccate, prima era Insigne e poi era Amasic e poi era Chillate e poi era Reina e poi
3: non accade solo a Napoli.
0: Mamma mia, ragazzi, perché non parliamo un poco di campo, perché non entriamo in cose tecniche, in cose vere. Io ricordo l'anno scorso dopo Bologna, dopo il casino che fece
3: famoso morto che non voleva accompagnare
0: morto, ma il Napoli quest'anno fa una voto decimo, Politano schifa quell'altro, ho detto Politano per dire un nome, Di Lorenzo schifa quell'altro, poi

0: Il Napoli arriva secondo, ha vinto una Supercoppa. E cioè, sono tutte cretinate. A meno che è normale che alcuni atteggiamenti dentro lo spogliatoio di alcuni giocatori non sono piaciuti. Questo lo posso confermare. Com'è giusto che sia? Perché se fossero piaciuti quegli atteggiamenti, parlavamo di uno spogliatoio spaccato, di uno spogliatoio che non era unito. Invece è uno spogliatoio unito.
1: Proprio perché è unito, certi atteggiamenti che possono rovinare quell'unione nello spogliatoio non piacciono assolutamente. E come d'altronde biasimarli. Antonio, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, un onore e un piacere parlare con voi.
1: Dico,
2: volevo approfittare della tua presenza per fare un'analisi. Premesso che il gioco del Napoli in queste partite, compreso l'Arsenal, non mi è dispiaciuto, quindi ho fatto questa premessa. E osanniamo Allegri come uno dei più grandi vincitori del nostro panorama calcistico nazionale. Bene. Volevo analizzare insieme a voi e vi prego di esprimere con onestà quanto io seguo a dirvi.
1: Sì.
2: I scudetti di Allegri ricordano il pre-VAR e questi scudetti, la maggior parte, sono stati vinti con la Juve. La tanta discussa Juve.
0: No, ma to, però mo già l'hai ripetuto due volte, non è
1: fallo. Ai.
2: Dico, scusa,
0: due volte in una frase mi sento male.
1: Intollerabile.
2: Allora,
0: vai.
2: No, finisco il concetto.
0: Vai, ti ascolto.
2: Erano tutti pre-VAR. È un fatto che questa squadra, quindi non la nomino, quando è stato introdotto il VAR è andato in caduta libera. Un po' voi, perché gli Agnelli sono stati in qualche modo messi da parte, usiamo questo termine, ma molto peggio di essere messi da parte, e un po' nasce la VAR con tutti gli errori della VAR, ma quello che succedeva prima era indescrivibile. E io ti porto soltanto a un anno, cioè quello che interessa a me, a te e a noi, del 2018, i famosi 91 punti.
1: È il primo anno di VAR quello?
2: Aspetta, Diego, aspetta, la famosa partita Inter-Juve, dove sulla panchina dell'Inter c'era Spalletti, quella partita la dico un amico mio interista.
0: E io con mio padre.
2: Ti posso dire, Diego, che io ho tre figli, mi sono commosso quando sono nati, ma io pianto dalla rabbia per quella partita. Se tu ti ricordi, addirittura le rimesse laterali erano a favore della Juve. Quindi la premessa è che Allegri, il gioco che sto vedendo del Napoli, tutto sommato non mi dispiace nemmeno. Però non raccontiamo di un Allegri vincitore di tanti scudetti. Secondo me qualcuno è dubbio. Grazie e vi ascolto per radio.
1: Un abbraccio, Antonio. Ragazzi, Allegri ha fatto pure due finali di Champions, però, cioè, nel senso, quella squadra era forte.
0: No, già lo devo leggere.
1: Era forte ed era gestita bene. Poi ci sono tante macchie. Il primo anno di VAR, come vi dicevo, sì, il primo anno di VAR è stato il primo anno, quello dei 91 punti di Sarri. Però quella squadra era forte, era allenata bene e ha proseguito un lavoro fatto da, guarda un po', Antonio Conte. E quindi era una squadra forte. Poi sì, le macchie in quegli anni sono state tante.
0: Giallo, Gilda si scrive, vabbè, un preambolo che non è importante. Poco fa è stato detto un falso da parte del tifoso Francesco e voi non lo avete corretto. Questo tifoso ha detto che il Napoli corre poco, mentre corre poco meno delle altre. Questa cosa è falsa, è vero proprio il contrario. I tifosi che non hanno i dati non possono sparare. E soprattutto voi non dovete consentire che dicano sciocchezze. Andassero a studiarsi le metriche delle partite prima di parlare a vanvera, e se non sanno le cose tacessero. Gilda, io onestamente non ho le metriche, perciò non ho corretto. Io generalmente, sia io che Gianluca, correggiamo se sappiamo delle cose. Io non le studio, le metriche delle squadre, quindi ammetto la mia ignoranza sotto questo punto di vista, perché onestamente non considero cose così importanti se un giocatore fa 10 km e mezzo, ne fa 10,8, 10,2, per come vedo io il calcio. Quando dicevate che il Milan era una polveriera e che lo spogliatoio era spaccato per giustificare i risultati di Allegri, però andava bene. Sì, andava bene, perché era la verità. Ed è uscito tutto poi è stato tutto poi confermato da quello che poi è successo. E poi io non devo giustificare i risultati di nessuno, anche perché in quel momento Allegri non era neanche l'allenatore del Napoli, quindi lo dicevo.
1: Comunque, per chilometri percorsi, il Napoli è al quinto posto in questo momento in Serie A. Al primo posto c'è l'Inter, al secondo il Genoa, al terzo quelli, al quarto il Torino, al quinto il Napoli, come vi dicevo, al sesto la Roma, al settimo il Bologna. Ma delle volte diciamo, ragazzi, che poi, ritornando al discorso sui chilometri percorsi, tu puoi anche correre la metà degli altri ma essere più organizzato e vincere la partita. Quindi di base sono cose che secondo me sono dati sì importanti, come la storia di XG, no? Ne abbiamo parlato varie volte, sono dati sì importanti, però vanno verificati e analizzati nella giusta maniera, vanno capiti bene e vanno soprattutto pesati per quello che
0: sono. No, ma Giallo, tu sai benissimo che ho un immenso rispetto per le persone che studiano queste i numeri, però, i dati, perché sono dati importanti, danno cose, ti danno un riferimento importante, tant'è vero che adesso in quasi tutti gli staff di primo livello c'è l'analista, una persona che studia, certo, solamente i numeri della squadra. Io non sono mai stato un grandissimo amante, un grandissimo fan di questa parte del calcio, perché per me è una parte molto di computer, molto di, che poi dopo poco rispecchia dentro al campo. Messi nell'ultimo mondiale è stato uno dei giocatori che ha percorso meno chilometri di tutti ed è stato uno dei più decisivi, quindi starei attento a rapportare le cose positive ai numeri positivi e viceversa anche, no? Le cose negative con i numeri negativi.
1: Felice, ciao, buongiorno.
3: Diego, buongiorno. Gianluca, io sono d'accordo con Antonio per quanto riguarda la VAR. Difatti la Juventus, no, non la nomino perché
0: è detto che... bene, bravo, oggi l'abbiamo nominato 50 volte.
3: Anche a me l'orticare mi viene, però devo dirlo che con l'avvento del VAR dal 18 ci ha rubato l'ultimo scudetto. Mi sapete dire la Juventus cosa ha vinto? Una misera Coppa Italia. Ciò dimostra che prima dell'avvento del VAR hanno fatto ciò che volevano. Adesso Orsato sta facendo la stessa cosa, perché prima arbitrava il VAR. Vi ricordate cosa disse Ancelotti? Ma si può sapere chi arbitra? Oggi non si sa ancora, perché prima arbitrava il VAR, adesso non si sa se arbitra l'arbitro o il VAR. Il rigore sacrosanto. Oltre al rigore a Firenze c'era anche l'espulsione. Oh no, vi ricordate che era una chiara occasione da gol? Pertanto, caro Orsato, tu già nel 2018 non ci vedevi, mo sei capo dei capi, non capisci niente. Il VAR deve intervenire quando c'è un errore evidente. Tu dici no, è bello che il calcio adesso si continua a correre, ma quando è fallo si fischia il fallo, vuoi capire o no? La direttiva è vero che a livello europeo, ma quando è fallo è fallo, non è che devi correre. Poi per quanto a correre si corre in un certo modo. Io posso fare 50 chilometri e corro male, Diego ne fai 10 e corri meglio di me.
1: È vero,
3: sto bene.
0: Deve...
3: Forza Napoli, dopo di te c'è solo noia. Ciao, voglio
0: grande, felice numero uno.
1: Come si può obiettare felice, quello che dice felice, il nostro amico Felice, lo salutiamo.
0: È il numero Giallo, ti faccio questa domanda prima di andare in pubblicità. Diego e Gianluca, domandina semplice, giocatori tipo Raimondo e Vernazze, come si?
1: Vernazze
0: del Frosinone, è così complicato intercettarli quando sono per esempio in B come l'anno scorso? Ora, se volessi acquistarli naturalmente il Frosinone sparerebbe cifre improponibili. Io non lo so se è complicato, però alla fine non è che non l'ha intercettati solo il Napoli, perché a Frosinone stavano e a Frosinone sono rimaste.
1: Ragazzi, cioè nel senso, aspettiamo,
0: sono giocatori,
1: due settimane buone, cioè nel senso aspettiamo,
0: sono giocatori
1: forti sicuramente, però
0: io credo che il Frosinone potrà avere un calo abbastanza fisiologico, no? Spesso succede che squadre, diciamo, di media bassa classifica magari iniziano forte, sparati, però devo dire la verità, Alvini è un allenatore che io stimo molto, mi piace molto, che ha delle idee molto molto molto belle, molto attuali, e il Frosinone gioca un calcio bello, però poi alla fine, bene o male, il livello delle rose poi dopo bene o male si equipara, quindi credo che il Frosinone debba fare un grande campionato per salvarsi comunque.
1: Sì, sì, vabbè, non dimenticate per esempio la Cremonese, non so se ti ricordi la Cremonese di Nicola, se non sbaglio,
0: sì.
1: Il campionato era nella parte sinistra della classifica.
0: Poi fece 6 punti nelle ultime 20.
1: Retrocesso poi in quell'anno, quindi poi diciamo che queste squadre devono mantenere una linea alta tutto il campionato, ed è difficile perché poi i campioni, quando c'è da tenere botta, vanno più veloci di te. Poi nessuno dice il contrario, questi sono giocatori validi che possano crescere e possono crescere, noi ce lo auguriamo per le loro carriere, perché fino a quello che ci hanno fatto vedere fino a questo momento è tanta roba. Ci dobbiamo fermare, pubblicità.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci. Giallo, tra l'altro ci dicono, Luca da Bologna ci ricorda che Raimondo è in prestito secco dal Bologna al Frosinone, quindi credo sia vero, no?
4: Vabbè, è in prestito, bisogna capire se secco o con riscatto in caso di salvezza, queste cose qua che fanno, diciamo, le squadre lottano per non retrocedere, non lo so, però sicuramente è in prestito dal Bologna. In ogni caso parliamo di un giocatore che sta crescendo, cioè abbiamo questo difetto in Italia che appena fanno, diciamo, due o tre partite buone li facciamo diventare, diciamo, i nuovi Pippo Inzaghi e co, però insomma aspettiamo. Antonio, ciao, buongiorno.
5: Salve ragazzi, buongiorno.
3: Ciao Antonio, buongiorno.
5: Ci tengo a dire subito che siete gli unici due che ascolto al di là del momento del Napoli, perché siete gli unici due che non speculate sul momento del Napoli, sia sia buono che sia malamente.
3: Detto questo ti ringrazio.
4: Grazie Antonio. No, ma qua si parla per il bene del Napoli, noi siamo i primi a soffrire davanti alla televisione.
5: Credimi, siete gli unici due. Ora voglio fare uno sfogo da tifoso.
3: Vai.
5: Sentire dire che il Palermo sta costruendo uno stadio e noi non ci possiamo sedere a tavolo dei grandi, sinceramente sta mascena fuori sommonato. Noi, voglio ricordare che quest'anno abbiamo fatto 100 anni, ma il Napoli societariamente, il Napoli esiste da 20 anni, da poco più di 20 anni, questo la gente se lo dimentica, e noi in questi 20 anni siamo stati l'unica squadra che ha rotto le scatole alle squadre del nord. Solo il Napoli in questi 20 anni ha rotto le scatole alle squadre del nord, con stadi, senza centri sportivi. Noi non ci possiamo sedere a tavolo dei grandi, e chi cade a sta senza assetto Napoli a tavolo dei grandi? Ma volete fare un po' i tifosi, questo ai tifosi, volete fare un po' i tifosi a noi, gli imprenditori, i giornalisti, gli allenatori? Voi a tavolo tifosi dovete tifare e basta. Se non ci possiamo sedere noi, non si può sedere nessuno, perché in Italia solo il Napoli ha vinto oltre a Milan, quelli là, e l'Inter, poi tutto il resto non ha vinto niente, nessuno, con stadi, senza stadi e compagnia cantante. Punto e basta.
4: Anto, che ti devo dire?
3: Io non voglio aggiungere niente, è stato praticamente perfetto. Cioè, c'è veramente poco.
5: Buona giornata.
3: Poco da dire.
4: Antonio, no, Anto... ma poi la cosa è sempre la stessa, no? Un avvio di stagione.
3: Giallo, ma così poi è così. Ma no, poi ieri sei caduto.
4: Sì, no, non sono caduto. No, però a proposito di questo, stavo dicendo: quando si cade, ci si può rialzare. Il Napoli,
3: certo,
4: magari
3: certo,
4: è caduto in questo avvio di stagione e si può riprendere nel corso della stagione, esatto, subito dopo la sosta, come il nostro, ovviamente, Flavio Esposito, che salutiamo. Andiamo al telefono, c'è Peppe. Ciao Peppe, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io era da tempo che volevo intervenire, perché io non mi trovo con tanti tifosi del Napoli. A parte che noi siamo a 7 punti, l'Inter sta a 13 vincendo la partita con noi. Poi sappiamo che l'anno scorso tutti quanti dicevamo che Neres era il nuovo campione, Alisson era il nuovo campione, Spinazzola e Politano un tempo potevano fa, a Vergara l'hanno fatto diventare un campione che io non condivido, è un buon giocatore. Poi abbiamo la sfortuna dei difensori. Allora, perché dobbiamo...
3: Ma Peppe, tu stai parlando in generale o stai parlando di noi due? Perché io ho detto sempre che Vergara è un ottimo calciatore, ma già mai che è un campione.
6: No, voi due, a che cosa?
3: No, io ho sempre detto che Vergara è un ottimo calciatore. In prospettiva può diventare un giocatore molto importante, però io non ho mai detto che è un campione.
6: Io l'ho detto dai primi vicini, lo stanno... Allora, quella è la fortuna di quei ragazzi, che ha fatto due stupendi gol col Chelsea e con la Juve.
3: Vergara è forte, non è una fortuna aver fatto un gol, no.
6: Però,
3: Peppe, per favore, possiamo evitare di nominare quelli lì con questa frequenza?
6: Perché noi adesso, ecco, vedi, forse Allegri, questa è l'intelligenza di Allegri, ha visto che Vergara non è come Favasulli. Favasulli veramente ha fatto notare che veramente è giocatore. Favasulli ha dimostrato che è giocatore, perché lui è alla serie, dove stava? In serie B col Catanzaro.
4: Sì.
6: Però come Senato non ha avuto paura di nessuno. Vergara, io l'ho visto 2 o 3 volte pure questo campionato. Non mi pare che sia quel Leone. E poi io non ho paura di Napoli, perché il Napoli, secondo me, se rientrano tutti, secondo me, oggi vince lo scudetto, perché io vedo sempre l'Inter là sopra. Dico la verità, anche se l'Inter è stata fortunata, in che senso? Su 5 partite le ha riprese tutte e 5, non so per quanto tempo farà sempre questo, però secondo me l'Inter è la più forte. Con la perché ci dobbiamo lamentare con la società? Ma solo la Juventus, che c'ha di sbagliato? Ci ha portato il giocatore, ci ha portato, se io ho 60 anni, ho visto il Napoli di Vincio, il Napoli di tuo padre. Parliamoci chiaro, il Napoli di tuo padre è stato in 3 anni forte, però tuo padre sappiamo pure che aveva come contorno, parliamoci già. Cioè io mi passo da Laurenti ogni tanto con Nicchia, ma secondo me è un presidente che a Napoli ha fatto bene.
4: No, questo è vero e noi lo diciamo sempre. Ti salutiamo Peppe, un abbraccio, andiamo da Alessandro per l'ultima telefonata di giornata. Ciao Alessandro.
7: Ciao ragazzi, buongiorno e forza Napoli sempre.
3: Alessandro, buongiorno, forza Napoli sempre.
7: Allora, no, niente, 2 cose veloci, ragazzi. Uno, volevo fare un applauso al penultimo tifoso che è intervenuto, ed era pure arrabbiato.
4: Antonio.
7: Non ho sentito come si chiamava, ma io, no? Cioè, io ho fatto un applauso quando è intervenuto, perché ci sono tifosi che, secondo me, quando parlano è solo ed esclusivamente per sentito dire. Oggi un tifoso dice: noi non siamo imbossati, non ci potremmo assettare con le tavole sul tavolo delle grandi. Ma se poi gli domandiamo quali sono i benefici che il Napoli potrebbe ottenere dallo Stato, chi domanda lo Stato, ma solo perché la sentite dire in giro, ha sentito dire questa cosa, si sente dire in giro e quindi lo ripete. E questo è uno. Come la stessa cosa, diciamo, andare oggi a criticare De Laurentiis, secondo me alla fine rispecchia veramente un vestito di tifoseria che io non riconosco proprio assolutamente dal tipo napoletano. Purtroppo ci sta questa contraddizione, c'è sempre stata. Allora c'era con Ferlaino, perché non ci dimentichiamo quando Ferlaino sì ci ha fatto vincere pure lui 2 scudetti, poi ci ha fatto vincere la Coppa UEFA, ma non ti dimentichi, io l'ho vissuta l'epoca di quando si contestava Ferlaino, attenzione. Quindi la stessa cosa succede con De Laurentiis, ma questo succederà sempre, ma purtroppo c'è sempre una schiera di tifoserie che parla a voto per sentito dire. Solo una cosa, un'altra cosa, poi vi lascio.
4: Vai.
7: Io vedo proprio la mancanza di cattiveria in area di rigore. Nel passaggio di Neres, l'ultima partita, nel passaggio di Neres a tagliare in area di rigore, Lucca di nuovo dietro al difensore non si è inserito per poter mettere la palla dentro. Questo
3: no, ma figurati Alessandro, lo dire, perché mica è colpa. Deve avere tempo.
7: No, ma per la moglie, Allegri qui che cosa deve fare? Non ho capito. Che c'entra Allegri?
4: Allegri deve entrare in campo e deve attaccare l'area di rigore.
7: Avete ragione.
4: La soluzione è semplice.
3: Oppure potrebbe farlo Conte, oppure il suo preparatore atletico.
4: Quando De Bruyne la passa dentro, Allegri lo sa che dalla panchina deve fare uno scatto e attaccare l'area piccola di rigore.
3: Oppure Michu.
4: Esatto.
7: Ragazzi,
3: anche Michu.
4: Ciao Alessandro, abbraccio, buona giornata. Bene, meno male che questo discorso l'abbiamo fatto in chiusura di programma.
3: O Michu o anche Stojak, te lo ricordi?
4: No.
3: Io purtroppo sono troppo giovane.
4: Vincenzo Perna fa sì con la testa. È proprio Vincenzo Perna che troverete nelle ultime notizie tra qualche secondo. Poi una nuova puntata di Radio Gol, non perdetela, con il direttore Walter De Maggio. Un saluto anche a Lucio Pengue che sarà in redazione. Grazie a Nellino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video. Noi torniamo domani. Da Gianluca Miranda,
3: da Diego Armando Maradona Junior,
4: veramente tutto. Rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
3: Dan Donker c'è.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Centro stanno indagando per fare luce sull'aggressione subita da un 49enne dei quartieri spagnoli, già noto alle forze dell'ordine, per mano di alcune persone che, secondo quanto riferito, l'avrebbero picchiato senza alcun apparente motivo. Tutto sarebbe accaduto in Vico San Sepolcro. La vittima è stata giudicata però guaribile in 30 giorni, frattura nasale e delle costole ed escoriazioni varie sul corpo. Ancora Crona, che era arrivata in ospedale per essere visitata, ma l'attesa a suo dire si è prolungata troppo, e così all'ospedale Pellegrini di Napoli una 22enne della provincia di Roma prima ha iniziato a protestare, poi ha aggredito un infermiere colpendolo al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Le ferite riportate dall'infermiere saranno guaribili in 10 giorni. La 22enne invece è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario. Cambiamo argomento: i carabinieri di Portici stanno indagando con i vigili del fuoco per fare luce sull'incendio scoppiato stanotte intorno all'una in un appartamento che si trova in via dei Nittis, abitato da una donna di 70 anni. La signora è stata trasferita all'ospedale Gardarelli di Napoli, dove si trova tuttora ricoverata, ma al momento non è in pericolo di vita. L'incendio invece è stato domato dai pompieri. Allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato con mareggiate dalle 16 di oggi in Campania. L'avviso emanato dalla Protezione Civile riguarda l'intero territorio regionale fino alle 12 di domani, mercoledì. Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l'avviso è di colore verde per il dissesto idrogeologico. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo il pareggio con la Fiorentina è arrivato il rompete le righe per i calciatori del Napoli, tutti a riposo tranne quelli che parteciperanno con le proprie nazionali agli impegni di Nations League o, come Favasuli e Olivera, ad impegni dell'Under 21 o amichevoli internazionali. Intanto sabato al Partenio di Avellino gli azzurri potrebbero giocare un amichevole con la squadra irpina, approfittando delle 3 settimane di stop anche per recuperare quanti più calciatori possibili dei 7 attualmente indisponibili. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
9: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
10: Radio Gol.

0: imbandita d'azzurro. Sarà una puntata molto calda, molto interessante, di analisi sul momento del Napoli. E allora cominciamo l'informazione sportiva. Ci apprestiamo a vivere insieme le prossime tre ore. Vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, in questo martedì 22 settembre del 2026. Vi preannuncio che alle 13:30 avremo in diretta Paolo Del Genio e avremo un confronto con Paolo, perché evidentemente sul calcio, rispetto a ciò che propone, quindi parlo di proposta calcistica di Allegri, abbiamo una visione diversa. È il bello di un confronto di due, diciamo, visioni diverse. Poi però siamo molto uniti da una stessa visione. Quindi vi consiglio di non perdere l'appuntamento delle 13:30. Io ho parlato qualche settimana fa dicendo parlerò il 22 novembre, quindi dopo Napoli-Torino, perché tutti quelli che parlano oggi la colpa è di Allegri, io parlerò il 22 novembre. Detto questo, però, ho espresso nelle scorse settimane un mio concetto che voglio ribadire, ma che oggi ribadirò a gran forza, supportato da elementi di cui vi metterò a conoscenza. Ho detto nelle settimane scorse che Allegri è il valore aggiunto di questo Napoli e fortuna vuole che De Laurentiis e Manna abbiano affidato il Napoli nelle mani di Max Allegri, e fortuna vuole che sia stata questa la scelta. Voi direte perché? Perché era l'unica scelta possibile, perché Allegri sa come va gestito un gruppo che forse non è così forte come qualcuno immaginava, un gruppo che non è così unito come si sperava, perché io devo tornare a Bologna-Napoli dello scorso anno, era il 9 novembre del 2025 e Conte si arrabbiò molto. Anche per l'integrazione tra i nuovi e il gruppo storico. Sappiate che si è innervosito molto Allegri dopo Fiorentina-Napoli. Era una furia al Franchi. E ne parleremo di questa furia di Max Allegri, con dovizia ai particolari. Andiamo con ordine, quindi ribadisco il mio concetto. Il valore aggiunto del Napoli si chiama Massimiliano Allegri. Domani la ripresa, vado subito da Lucio Pengue perché è già tempo di anteprima.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV al canale 76 del digitale terrestre. Furia Allegri, dove il pari di Firenze vuole di più dalla squadra. Domani la ripresa, assenti 10 nazionali, tornerà ad allenarsi McTominay a Castelvolturno, ma da solo. Lavoro specifico su Bekemaba, di Achille Neres, Meret e Marianucci pronti al rientro. Si valuta Anghissà, sabato amichevole con l'Avellino. Ripresa della Serie A, Napoli al Maradona con il Frosinone. Nazionale al lavoro a Coverciano, 4 gare di Nation League in 15 giorni. Mancini, torneremo alla vittoria. De Marco out, convocato Ruggeri venerdì a Roma, Italia, Belgio.
0: Possiamo aprire le danze? Allora, vi ribadisco, una furia Allegri nello spogliatoio del Franchi, una furia, perché reputava quella partita la partita più importante di tutta la stagione, perché avrebbe voluto una squadra più determinata, più aggressiva, con più veleno. Voleva qualcosa in più, vuole qualcosa in più da questo gruppo. Sarà lui a dover gestire il gruppo, anche tra i recuperi, nel mettere in condizione Bekema, Badiashile e David Neres di entrare nei giri del motore con la migliore condizione. Recupererà un po' di infortunati. C'è da valutare la posizione di Anghissà, che si è rifatto male, che accusa ancora questi dolorini e con cui si continua a discutere del contratto. Insomma, questo rinnovo contrattuale al momento non arriva, e lo stesso Manna ha detto non ci saranno problemi nel caso non trovassimo la quadra e l'accordo a fine stagione, ci separeremo e non ci sarà nessuna rivoluzione. Detto questo, però, le cronache ci raccontano di un Allegri furioso. Voleva proprio un altro atteggiamento di squadra a Firenze. Aveva reputato e lo aveva detto ai suoi calciatori: è la partita più importante della stagione. È mancato il veleno, dobbiamo essere arrabbiati. Allegri si è fatto sentire nello spogliatoio, ha fatto capire al gruppo che così non va bene e bisognerà cambiare registro. E bisognerà cambiare registro. Quando Conte, dopo Bologna-Napoli, disse non accompagno il morto, Allegri ha fatto capire che il Napoli è il bene primario. È saldamente alla guida di questo gruppo, ha la totale fiducia incondizionata del presidente e di Manna, che sono ancora più convinti della loro scelta. Questo per dire cosa? Che se qualcuno del gruppo pensa che si possa ripetere ciò che accadde con Garcia, ha capito una cosa per un'altra. Allegri è l'allenatore del Napoli, Allegri è il valore aggiunto del Napoli, Allegri guiderà il Napoli. Bruno Longhi con noi, buon pomeriggio Bruno.
3: A te, Walter, e a tutti i radioascoltatori.
0: Una furia Max Allegri nel post Firenze, non ha gradito l'atteggiamento, la tigna, la voglia, voleva il veleno, reputava quella partita la più difficile della stagione. Evidentemente non ha avuto le risposte che cercava.
3: Sì, però ricorderai al momento dell'ingresso in campo di Luca nella partita col Bologna, no? Che aveva cercato di spronarlo. Cioè era lui che trasmetteva grinta ad un giocatore che dovrebbe entrare in campo veramente mordendo il freno, con la voglia di spaccare tutto, no? Cerca un pochino di sensibilizzare i giocatori su quello che è il problema, di metterci quel centimetro in più su ogni palla.
0: Lui vuole di più, lui vuole di più.
3: Sì, ma è chiaro che pretende di più, perché poi quando tu fai una partita contro una squadra con la Fiorentina, che come la Fiorentina, che è sicuramente una buona squadra, perché non guardiamo quello che è accaduto nelle prime giornate, però una squadra alla quale concedi due pali traversi, cioè è una partita che si gioca sugli equilibri precari, la puoi vincere, la puoi perdere, e alla fine la pareggi. È chiaro che lui pretende di più da una squadra che ha un potenziale che deve mettere, che deve essere messo sul campo, e invece qualcosa stenta sempre. Poi è chiaro che ci sono dei giocatori che anche lo scorso anno con Conte non avevano funzionato, è stata, parlo di Lange e Luca, è stata data a loro una opportunità di riabilitazione, però fino a questo momento questa opportunità da parte loro non è stata sfruttata. Poi penso che ne avrete parlato, perché chiaramente è davanti agli occhi di tutti il fatto che McTominay non c'è, che Anguissa un po' c'è, poi si fa male ancora.
0: Io l'ho ribadito, Bruno, non è una scusa, è la realtà.
3: No, no,
0: cioè, ma è la realtà. Ti mancano Anguissa e McTominay, ti manca Meret, ti manca Buongiorno, ti manca Allison, se ci mettiamo Spinazzola sono sei titolari che mancano.
3: È quello che ti dicevo prima, siccome è una situazione di difficoltà questa qui, bisogna che quelli che sono abili e arruolabili e arruolati diano quel quid in più per sopperire alle assenze che sono sotto gli occhi di tutti. Poi si può anche pensare che il Napoli, che De Laurenti non abbia fatto un gran mercato, quello è anche quello sotto gli occhi di tutti, ma non dimentichiamo quello che aveva fatto l'anno scorso. Non è che tutti gli anni tu puoi spendere, tu puoi mettere 100-200 milioni sul mercato. A un certo punto formi quello che è il nucleo importante di una squadra, e questa squadra deve saper camminare con le sue gambe, e ovviamente attraverso l'input dell'allenatore.
0: Allora c'è un pensiero, no? Cioè che l'anno scorso questa squadra, al netto di tanti infortuni, arriva al secondo posto. Aggiungo con Antonio Conte in panchina. Quando c'è la conferenza congiunta Conte De Laurentiis, De Laurentiis dice: Antonio, la realtà è che senza tutti gli infortuni avremmo rivinto noi. E Conte dice: non è così. Segno che Conte ha una percezione che l'anno scorso l'Inter era più forte del Napoli, e anche senza infortuni magari il Napoli non sarebbe arrivato in fondo. Detto questo, le strade si separano. Ha ragione Bruno Longhi, non è che tu puoi mettere ogni anno 200 milioni sul mercato. L'anno scorso sono stati comprati Lucca, Lang, Beukema, Giovane e Milinkovic, totale 130 milioni di euro. Hanno dato le risposte che ci si aspettava da questi investimenti? A oggi no, speriamo domani sì. A proposito di Allegri, lo conosce molto bene per averla avuto a Cagliari. Andrea Lazzari, buon pomeriggio Andrea.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Siamo con Bruno Longhi, parliamo di Allegri, si è molto arrabbiato a Firenze. Io credo che Allegri sia l'uomo giusto per la gestione di questo gruppo Napoli, che potrebbe essere in un inizio di parabola discendente. Allegri è il miglior gestore, io addirittura ho detto è il valore aggiunto.
4: Ma assolutamente, allora di queste situazioni il mister mi ricordo anche a Cagliari e poi l'ho visto anche, se non ricordo male, con la Juve quando stava finendo la partita, comunque arrabbiarsi molto per non aver tenuto il risultato. È uno, ecco, che quando va in vantaggio vuole che aumenti la concentrazione per poi non incappare in queste situazioni dove invece che portare a casa tre punti ne porti a casa solo uno.
0: Vado da Bruno Longhi. Bruno, perché tu hai frequentato nella tua carriera gruppi di lavoro enormi e il capo del gruppo di lavoro ha un grande compito, cioè che tra una squadra che ha una base solida, un gruppo storico e i nuovi arrivi si deve creare quell'alchimia, quell'unione. L'anno scorso Conte aveva denotato che purtroppo era difficile far coesistere il gruppo storico con i nuovi. È chiaro che è una delle mission di Allegri questa, no? Cioè farli stare insieme, ognuno verso la meta che il Napoli persegue.
3: Allora, prima di rispondere vorrei salutare Andrea.
0: Prego.
3: Che è uno di quei giocatori che mi ha fatto venire la pelle d'oca, perché anche se non è mai stato in nazionale, mi pare Andrea che non sei mai stato in nazionale, tu no?
4: Ho avuto la fortuna sì di essere convocato qualche volta con Prandelli,
3: però
4: purtroppo non sono mai riuscito.
3: Regola la Juve in Coppa Italia, questo è un ricordo che non possiamo dimenticare, per cui uno di quei giocatori, sai, io amo il giocatore tecnico, per cui lui era uno di quelli che quando lo vedevo, ecco, era un godimento. Chiusa la parentesi, tu hai parlato giustamente dell'allenatore, ma sai, gli allenatori perché diventano allenatori di un certo spessore? Perché sono in grado di far sì che la squadra, attraverso diversi percorsi, perché non tutti hanno lo stesso percorso, la squadra dia un qualcosa in più rispetto a quello che è il potenziale. Perché il Napoli prese Conte? Perché Conte è uno che ti fa dare alla squadra, ai giocatori, magari li spreme, però il 30% in più. Allegri è uno che sa gestire il campione, gli dà in mano un potenziale da primo posto e arriva al primo posto. Se gli dà in mano un potenziale da terzo posto, arriva al terzo
0: posto. E questo potenziale che ha in mano, secondo te, è da primo o da primi quattro posti?
3: È da primo posto se tutti gli infortunati ritorna ad essere i giocatori che erano, perché chiaramente se non ce li hai è inutile che siamo, l'abbiamo detto prima, quelli che ci sono adesso devono dare un 10-15% in più, però è chiaro che se hai Anghissà al 100%, McTominay al 100%, la seconda punta, quella vera non c'è, no? Perché è sempre un esperimento quello che si fa con Lucca, ma con questi giocatori e con anche Buongiorno ritrovato, il potenziale è da lottare per lo scudetto, lotta per lo scudetto.
0: Un abbraccio speciale a Bruno Longhi, che bello averti avuto con noi. Ciao Bruno.
3: Ciao Walter, ciao Andrea.
0: Grazie. Andrea Lazzari.
4: Delle belle parole.
0: Andrea Lazzari lo ha avuto Allegri come allenatore. Secondo me ha questa etichetta falsa e in alcuni pretestuosa che è un difensivista. Io dico che lui è uno che pratica calcio ma con equilibrio, cioè nel senso non puoi, se non hai gli attori, andare all'arma bianca e prendere 4 gol a partita, cerca di avere equilibrio. Ma è così difensivista Massimiliano Allegri?
4: No, assolutamente, sono d'accordo con quello che ha appena detto lei poco fa, nel senso che il mister è molto bravo a capire cosa ha tra le mani e a far giocare la squadra per quelle che sono le qualità dei giocatori, perché io mi ricordo che a Cagliari avevamo tanti giocatori di ottima qualità e quindi era un calcio propositivo. Con la Juve magari era un pochettino più guardingo, è bravo a capire
0: alla gestione anche della piazza, del materiale a disposizione, Andrea.
4: Assolutamente, assolutamente. In questo credo che sia uno dei migliori allenatori in Italia.
0: E ce lo raccontano però furioso dopo Firenze. So che domenica pomeriggio è ancora domenica sera e Allegri era incazzato di brutto. Vuole qualcosa in più da questa squadra?
4: Beh, è giusto anche pretendere qualcosa in più a una squadra come quella del Napoli, nel senso che quando va in vantaggio deve essere capace di portarle a casa il risultato, e questo forse è anche per far capire e far diventare squadra il Napoli, come avete detto poco fa, tra i vecchi insomma e quelli che sono arrivati nuovi, che comunque ecco, bisogna passare attraverso anche queste situazioni per crescere, diventare squadra e riuscire a portare a casa il risultato una volta che sei andato in vantaggio.
0: Io lo voglio ringraziare, Andrea Lazzari. Grazie di cuore, Andrea. A presto.
4: Grazie a voi. Grazie sempre per l'invito. Buona giornata a tutti.
0: Io non mi rimangio mai nulla di ciò che dico. Avevo detto e ribadisco che parlerò il 22 novembre. Quindi a oggi tutti che criticano Allegri qua, Allegri là, Allegri su, Allegri giù, e io ho detto ne riparliamo il 22 novembre. E perché il 22 novembre? Perché il 22 novembre il Napoli avrà giocato altre 9 partite in 27 giorni, una ogni 3 giorni tra campionato e la Champions League. Gli avversari non saranno sempre Como, Inter, Arsenal, e non solo, ma mano a mano porta in condizione Beukema, Badiashil e Neres, ritrova Meret, Marianucci e Spinazzola, ma anche McTominay, Anghissà e Giovane. Ci vorrà un pochino di tempo in più per Allison e poi, ma quello è al di là di venire, si parla di gennaio, buongiorno. E ho anche aggiunto che per me in questo Napoli, così com'è, come è stato strutturato, col mercato fatto solo l'anno scorso, perché ragazzi, io devo essere molto onesto con voi, il mercato l'hanno fatto l'anno scorso, poi se è fatto bene o male ce lo dirà il tempo. Quest'anno l'unico calciatore che arriva, solo uno, è Favasuli, poi ne arriva un altro, Badiashil. Ma perché arriva Badiashil? Perché Buongiorno si opera e torna a gennaio. Se non ci fosse stata l'operazione, l'unico acquisto sarebbe stato di fatto Favasuli al posto di Mazzocchi. Juan Jesus a scadenza non rinnova, ma rientra Marianucci e rientra Rafa Marin. Pietro Lo Monaco con noi, buon pomeriggio direttore.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Direttore, io sono 2 settimane che dico che a mio avviso, per come l'organico del Napoli e per come il mercato non sia stato fatto, ritengo che De Laurentiis e Manna abbiano fatto la scelta migliore possibile nel post Conte, prendendo Allegri, che è l'allenatore che in assoluto in Italia ha vinto più di tutti, che è l'allenatore che dopo Trapattoni ha vinto più partite in Serie A, che è un gestore di un momento che non sarà facile, e ho aggiunto forse andava un po' creato un ricambio generazionale in organico. Pietro Lo Monaco.
5: Allora Walter, allora tutto parte secondo me da una situazione di fatto che c'era e dalle scelte della società per quanto attiene la politica da mettere in atto. Il Napoli dopo il periodo Conte aveva 2 strade a disposizione. Una è obbligata, è quella che c'ha ora, nel senso che è riuscito a vendere poco, sono rimasti praticamente quasi tutti i giocatori dell'era Conte, organico appesantito, bilanci appesantiti, e quindi la scelta da parte della società quale potrebbe essere, visto e considerato che mi ritrovo lo stesso organico dell'anno scorso. Punto.
0: Che però è un organico forte, Pietro, che però è un organico forte.
5: L'anno scorso sono state spese tanti soldi.
0: È arrivato secondo,
5: È arrivato secondo, l'anno prima ha vinto il campionato. Napoli, non dimentichiamo che è arrivato a quota 4 come scudetti, ma io ti dico di più. Quest'anno la scelta erano due, ho detto. Una era questa, quella che sono costretto a rimanere con tutti, provo a raggiungere la zona champion, a fare un altro campionato in social, e metto un allenatore che secondo i miei concetti vale Conte, vale Conte, magari sono allenatori diversi, ma sicuramente come palmarès.
0: Lo condivido moltissimo quello che stai dicendo, lo condivido
5: allora,
0: moltissimo.
5: Come palmarès e tutto, poteva garantire il soddisfacimento di questo primario obiettivo. La seconda strada era una strada più coraggiosa e dire: ho una squadra anzianotta, ho necessimo, poi dovrò fare una rivoluzione, la faccio quest'anno la rivoluzione, metto un punto, scelgo un allenatore, nella fattispecie faccio un nome così italiano, no? Faccio un tipo di squadra diversa, vendo quando più c'è possibile da vendere, ringiovannisco, rinnovo. Quindi
0: e non l'hanno fatta quest'altra scelta.
5: Non l'hanno fatta,
0: l'hanno fatto. Detto, hanno fatto la scelta.
5: Hanno scelto, hanno lasciato la scelta, quella che non stuzzichiamo, non tocchiamo niente, visto e considerate che le cose.
0: Reputiamo che sia forte questo organico, che l'anno scorso, con tutti gli infortuni, è arrivato secondo.
5: Se l'anno scorso il Napoli è arrivato secondo e tutti quanti parlavano dell'organico del Napoli, eccetera, ma non vedo perché le cose nelle considerazioni della società dovevano cambiare questo.
0: È arrivato secondo con tutti gli infortuni, quindi l'equazione sì. È senza infortuni,
5: il
0: noi
5: Napoli
0: prendiamo Allegri.
5: Una scelta, ha fatto una scelta e ha preso, secondo me, con l'organico che aveva, l'allenatore più adatto a soddisfare il loro bisogno aziendale.
0: Condivido al 100%, Pietro.
5: Ora io assolutamente tutta questo indirizzo generale di tanti santoni, perché il calcio ormai giustamente lo fanno tutti con i social, ognuno è allenatore, ognuno cambia l'allenatore dopo due partite e ognuno fa le sue considerazioni. Questo modo di pensare, solo perché ha una concezione dell'impostazione del gioco di squadra diversa, no? Che Allegri sia, ragazzi, vincere non è mai facile, e Allegri ha vinto
0: più di tutti.
5: Allegri è sicuramente un allenatore che abituato a stare nelle squadre che sono vincenti. Poi dopo, se voglio andare a sindacare, a fare il filosofo, guarda, io vi dico con tutto il rispetto, De Zerbi docet, nel senso che ho sentito magnificare, ha torto ragione, io non voglio nemmeno andare a sindacare, che De Zerbi era qua, De Zerbi era là. Zerbi prende 15 milioni di euro l'anno al Tottenham e ha speso 400 milioni di euro ed è ultimo in classifica. Ragazzi, quindi dove sta? Ditemi voi, dove sta la verità?
0: È un bel punto di domanda, Pietro. No, dove sta la verità?
5: Allora, Walter, la verità è una sola. È il calcio. È il calcio. E viene concepito in maniera diversa. Dove sta scritto che il gioco giusto è quello del Como?
0: Allora, Pietro Fabregas, Pietro, ti dirò di più, che la tua analisi è un'analisi di una perfezione, di una lettura perfetta, e ti dico anche perché. Quello è l'organico che abbiamo. Abbiamo investito tantissimo, non lo tocchiamo. Dopo Conte Allegri, quella rivoluzione, ringiovanire, un progetto nuovo, avverrà al secondo anno di Allegri, come avvenne al secondo di Spalletti, dove furono ceduti Koulibaly, Mertens, Insigne, Petagna, arrivarono però Kim, e qui è arrivato Buongiorno con Rafa Marin, poi arrivò Kvara, qui è arrivato Noah Lang, poi arrivò Raspadori, ora è arrivato Lucca. Non so se gli acquisti sono giusti o meno, ce lo dirà il campo. So, e lo voglio ribadire, che De Laurentiis e Mann hanno fatto la scelta migliore possibile. Massimiliano Allegri. Questo è il mio pensiero, poi.
5: Io assolutamente, da Allegri bisogna mettersi l'anima in pace, non bisogna mai aspettarsi gioco spumeggiante, le concezioni sono diverse, il calcio, ripeto, non c'ha nessuno il dogma della verità assoluto, il calcio si riduce soltanto all'equilibrio in campo della squadra nelle due fasi, fase di possesso e fase di non possesso. Allegri in qualche modo le sue squadre sono sempre equilibrate, che poi diciamo, guardate la coppia centrale del Napoli, si va perfezionando sempre di più, sta diventando granitica, Marin e Rachmani, ragazzi, cominciano a essere un muro là dietro, no? In mezzo al campo i due insieme, Lobotka e Gilmour, ed è assolutamente un'ottima diagonale di centrocampo, con due giocatori che magari all'origine si poteva pensare che difficilmente potevano giocare insieme, perché magari ricoprivano le stesse mansioni, lo stesso ruolo, invece stanno giocando insieme e devo dire lo stanno facendo anche bene. Napoli, con tutte le defezioni che in questo momento ha, si sta costruendo, sta lavorando, lavori in corso, però,
0: e lasciatelo lavorare, però lavori in corso, e io però Pietro fammi Napoli aggiungere che anche i calciatori dovranno mettere qualcosa in più, perché l'ho raccontato, Allegri domenica pomeriggio al Franchi e domenica sera era furioso, incazzato nero.
5: Ma scusa, ma onestamente avrei tirato le sedie anche io su Lucca, che parte in contropiede, è in vantaggio nettissimo e si fa riprendere in quella maniera, mi sarei arrabbiato anche io, chiunque si sarebbe arrabbiato. Lui lo fa, vuol dire che lui ha un sentimento che riesce poi a trasferire ai giocatori.
0: Auguriamocelo. Va bene.
5: Avere il tempo giusto.
0: Esatto, diamo tempo. Io ho detto che parlerò il 22 novembre, poi se ho detto un'eresia lo scopriremo il 22 novembre. Grazie Pietro Lomonaco.
5: Ciao Walter, saluto a tutti.
0: Una cosa è certa, che il Napoli De Laurentiis Manna hanno affidato il Napoli con questo organico senza mercato nelle mani di Max. Ora siamo nelle mani di Allegri. Detto questo, tra poco avremo in diretta Paolo Del Genio. Con Paolo abbiamo due posizioni diverse. Apriremo il dibattito e vi chiameremo in causa rispetto al dibattito. Tra poco Paolo Del Genio, 2 minuti e arriva Paolo.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
7: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Allora, pronti ad aprire il dibattito. Il momento del Napoli, vi ho raccontato di un Allegri furioso. Ascoltate bene quello che vi dico. Voi lo ricordate Conte? 9 novembre, Bologna 2, Napoli 0, poi c'è la sosta. Un Conte furioso cosa disse dinanzi alle telecamere? Ve lo ricordate, no? Cosa accadde? Bene, Allegri ha fatto peggio. Era furioso a Firenze. Furioso. Detto questo, però, lasciatemi salutare Paolo Del Genio. Buon pomeriggio. Furioso cosa disse dinanzi alle telecamere? Ve lo ricordate, no? Cosa accadde? Bene, Allegri ha fatto peggio. Era furioso a Firenze. Furioso. Detto questo, però, lasciatemi salutare Paolo Del Genio. Buon pomeriggio, Paolo.
10: Ciao Walter,

0: storicamente è la squadra con l'età media più alta di tutta la Serie A?
1: Ma soprattutto alla luce degli infortuni che hanno avuto l'anno scorso, poi nonostante quello il Napoli è riuscito ad arrivare secondo, questo è un merito sicuramente di Antonio Conte, però alla luce di quella, alla luce dell'anagrafe, queste due motivazioni erano molto valide per auspicare un mercato diverso. È una motivazione serissima, ma io credo che al di là che la mia e la tua, che è un discorso chiuso perché adesso il mercato è chiuso, poi se ne riparla a gennaio, io credo che fosse anche quella del Napoli, cioè fosse anche l'idea e la convinzione del Napoli che andava rinfrescato abbastanza questo organico. Poi perché non l'ha fatto? Non l'ha fatto perché a volte certe cose non si possono fare, perché arrivi al bivio e fra l'esigenza tecnica di rinfrescare l'organico e quella di carattere economico di non andare a stressare di nuovo il bilancio, si è dovuto scegliere per forza quella strada lì. Credo che questa sia la spiegazione. Non voglio pensare che il Napoli non c'era arrivato. Il Napoli c'è arrivato, e come?
0: Napoli c'era arrivato già prima. Perché? Perché Favasuli, perché Marianucci, perché Rafa Marin. In realtà anche Gutierrez, poi un sacrificio che devi fare, poi Allison, poi hanno preso Højlund, che sicuramente è più giovane di Lukaku. Però, Paolo, ora entriamo nel vivo, Il vivo della nostra discussione è il seguente. Paolo vorrebbe un atteggiamento tattico diverso da Allegri. Io ho detto che mi esprimerò il 22 novembre, guarderò a che punto sarà il Napoli, guarderò la classifica, guarderò la proposta di gioco, anche perché questa sosta 3 settimane, un po' di condizione per chi è lontano di condizione. Gli infortunati tornano, il calendario mi sembrerebbe più umano sulla carta. Paolo, mi prendo 90 secondi, poi lascio parlare solo te. Detto che parlerò il 22 novembre, ho già espresso però che Allegri è il valore aggiunto di questo, per come vedo io le cose. Ed è l'unica scelta possibile. Perché? Perché quando al termine della scorsa stagione, conferenza congiunta ADL Conte, De Laurentiis dice: Antonio, se non avessimo avuto tutti quegli infortuni avremmo rivinto lo scudetto, e Conte non la pensa così, dicendo non è così, avrebbe vinto comunque l'Inter perché è più solida, Conte che aveva riscontrato delle problematiche tra i vecchi e i nuovi, quel Conte che vede che Lucca e Lang non reggono il confronto e fa sì che vengano ceduti. Dopodiché il Napoli interviene con 2 acquisti, Allison e Giovane, non si integra bene Beukema e Conte puntava su Milinkovic. Che cosa succede? Che quando hanno la percezione che l'organico era quello e sarebbe restato quello, e qui approvo la scelta di De Laurentiis e Manna, c'è una possibilità, una, con questo organico ritengono, e io la penso come De Laurentiis e Manna, che con questo organico, dove non andranno a fare mercato, siccome l'altro anno con gli infortuni fanno secondi, con Allegri fanno sicuramente nei primi 4 e magari una Champions diversa. Detto questo, il mercato è stato fatto. Come è stato fatto negli anni? È stato fatto l'anno scorso investendo 35 Lucca, 25 Lang, 22 Milinkovic, 20 Giovane, 28 Beukema. Hanno dato i risultati tali per quanto è stato investito? No, 130 milioni di euro. Hanno provato delle soluzioni, non le hanno trovate, sono rimasti, a ragione Paolo, il mercato è chiuso, ma nel Napoli, oltre che i campioni, almeno sulla carta, vedi pure De Bruyn, c'è Vergara e c'è Favasuli. Poi c'è la gestione. Ora, il vero punto di domanda, caro Paolo, è, il vero punto di domanda è, ma questa squadra, allenata da un altro allenatore, con la proposta di calcio che io so a te piace e soprattutto tu rimarchi e rivendichi, è quella vincente, questo organico avrebbe potuto sostenere quel tipo di calcio? O ringraziamo Maronne che hanno pigliato Allegri? Questa è la domanda.
1: Ma questo manca la qualsiasi cosa io dica, come qualsiasi cosa dici tu e qualsiasi cosa dice chiunque, se non c'è la controprova del campo diventa debolissima. Io posso dire sì per quelle che sono le mie conoscenze di come sta andando, in che direzione sta andando il calcio, cioè tante squadre che stanno ottenendo grandi risultati.

0: risultati hanno un'idea, una filosofia di calcio diversa da quella che abbiamo in questo momento noi. Potrei dire questo, ma da dire questo, che è una cosa vera, a dire che poi il Napoli con un altro allenatore volava, ce ne passa, io questo non lo posso dire. So che però il Napoli, almeno da quello che si dice, anche questo non è che ci metterei la mano sul fuoco, però molti lo dicono con forza, che il Napoli aveva pensato a Fabregas con Italiano, non è che ci aveva pensato, il Napoli con Italiano si è incontrato addirittura, quindi anche il Napoli così determinato su un tipo di scelta non c'era andato, anche il Napoli era, non voglio dire confuso, ma titubante, e ha trovato poi la...
1: Però Paolo perdonami.
0: Per andare su Allegri, è andato su Allegri.
1: No, solo una cosa, Paolo.
0: Io non ho la tua certezza che sia, che hai, che stai ribadendo con forza, che era l'unica soluzione possibile.
1: È un mio parere. No, però Paolo,
0: è un tuo parere,
1: ci tengo a dirti una cosa.
0: Dimostrare che era l'unica.
1: Paolo, però...
0: Siccome io non sono in grado di dimostrare che con Italiano era meglio, eh.
1: No, allora, ci tengo a dire che Paolo ha fatto due nomi, ed ha ragione Paolo Del Genio, perché insomma ve lo garantisco al 100%, a febbraio, quando De Laurentiis e Mann già sapevano che Conte non avrebbe proseguito, chiamano Fabregas. Vi ricordo che Allegri è sotto contratto al Milan, perché quando Conte se ne voleva andare l'altro anno avevano già scelto Allegri. Chiamano Fabregas, che dice no. A un certo punto, sempre Allegri sotto contratto al Milan, chiamano Italiano e iniziano a imbastire. Quando l'ultima partita Allegri perde col Cagliari e capiscono, tornano a quella prima scelta. Io la approvo. Ora Paolo, sai, io ci rifletto molto con un altro allenatore.
0: Però posso fare una domanda?
1: Tu puoi fare tutto quello che vuoi.
0: Cioè nel senso che se Fabregas e Allegri dicevano tutti e due sì, il Napoli sceglieva Allegri.
1: Allegri non poteva perché era già impegnato.
0: No, o nel momento in cui tutti e due erano liberi, facciamo che si, allora, non è, si è creata questa situazione.
1: Non avrebbero chiamato questo... Fabregas, Paolo, con questo organico. Con questo organico.
0: Il Napoli poteva scegliere fra Fabregas e Allegri, sceglieva Allegri.
1: Aspetta, quindi
0: tu mi stai
1: aspetta.
0: Dicendo questo.
1: Allora, diciamo che sceglieva Fabregas. Ora, Paolo, tu sei maestro e lo vedi il calcio di Fabregas, ma l'Anghissà che stiamo vedendo può supportare quel calcio? Olivera e Di Lorenzo possono fare quel calcio? Lobotka può fare quel calcio? O Fabregas avrebbe bisogno, Fabregas, Italiano, Farioli, De Zerbi, di altri attori? Per me il punto di domanda è lì.
0: Secondo me, allora, ora se devo andare giocatore per giocatore, ti direi per quanto riguarda Di Lorenzo, per quanto riguarda Olivera, tu hai fatto questi nomi, ti rispondo su questi nomi. Sì, per quanto riguarda Lobotka, altro che sì, Fabregas incominciava a festeggiare da due mesi se poteva avere uno come Lobotka a disposizione. Su Anghissà la risposta è troppo facile, Anghissà quale Anghissà? Questa Anghissà qua non va bene ad Allegri, non va bene a Fabregas, non va bene a Italiano, non va bene a Klopp, non va bene a Guardiola. Il migliore Anghissà va bene a Fabregas, Guardiola, va bene a Klopp e va bene a Allegri.
1: E Paolo, altro punto di domanda, no? Cioè io penso a Favasulli e a Vergara, che sinceramente mi sembra, per carità, da fuori abbiano un'altra voglia, un altro passo, un'altra fame. Allegri su questi due calciatori, a tuo avviso, dovrebbe avere più coraggio?
0: Ma dipende pure dalla collocazione, che Favasulli, per carità, merita spazio, non c'è poco da dire. Però lì abbiamo, se deve giocare solamente a destra, ma anche a sinistra comunque c'è Olivera e Spinazzola, c'hai Lange e Allison, a destra c'hai Politano, Di Lorenzo, che possiamo dire quello che vogliamo, ma domenica a un certo punto erano i migliori in campo.
1: Migliori in campo, assolutamente, migliori in campo.
0: Non è che tu prendi Favasulli, fa 90 minuti, a Favasulli deve essere utilizzato molto, io credo che verrà utilizzato molto. Per il momento io su Favasulli non mi sento di muovere nessuna critica ad Allegri, lo sta utilizzando il giusto, lo utilizzerà sempre di più. Per quanto la posizione gliela troverà partita per partita secondo quelle che sono le esigenze di quel momento. Su Vergara è un po' più complicato il discorso, perché la collocazione è più difficile, quella di Vergara, e lì secondo me deve avere, uso questa parola che è molto usata ultimamente quando si parla delle scelte di Allegri, deve avere il coraggio di metterlo dentro, perché è un giocatore che in certi momenti qualche cosa crea, qualche cosa inventa, e noi siamo un po' piatti come squadra. E quindi mi sembra che sia una soluzione da provare. Qui nessuno può dire che entrava Vergara e il Napoli vinceva la partita. Però mi viene da pensare che Vergara in 20 minuti, mezz'ora, un tiro, un cross, un dribbling, una punizione, qualche cosa riesce a tirare fuori. La storia di Vergara col Napoli è abbastanza facile da ricordare, perché sono poche partite, quindi non bisogna fare uno sforzo di memoria.
1: Molti, quasi tutti, anche io, ci siamo chiesti perché non fa entrare Vergara a Firenze con un De Bruyne,
0: posto su questo.
1: Non dico con un De Bruyne un po' spento, perché seppur spento, Allegri ritiene che De Bruyne è quello che abbia la giocata, la visione, che possa accendere il Napoli, che possa inventare, e non lo toglie dal campo.
0: Però ti posso dire una cosa, fatta una diciamo una discussione sul perché non è entrato Vergara, legandola molto al perché non ha tolto De Bruyne, che stava facendo una partita anonima, no? Quindi questo ci sta, per carità, questo è un primo passaggio dove posso allinearmi, però io voglio aggiungere una cosa, perché capisco poi il pensiero di Allegri nel non togliere De Bruyne, no, l'ha detto anche lì molto chiaramente, De Bruyne mi può fare sempre la giocata.
1: La giocata.
0: Allora, non togliere De Bruyne non significa necessariamente non poter mettere Vergara, perché tu puoi fare tutto, la Fiorentina è arrendevole, è crollata negli ultimi 25 minuti, puoi togliere tranquillo. Io personalmente, per coerenza con le dichiarazioni del giorno prima, che erano dichiarazioni, una delle quattro partite più importanti, quindi per capire che...
1: Allegri era la partita più importante dell'anno, Paolo.
0: Vincere a tutti i costi per me si traduce in sostituzioni che dimostrano a te stesso, alla squadra, all'avversario che la vuoi vincere a tutti i costi. Allora per me esce Rafa Marin, un momento che la spiego, esce Rafa Marin ed entra Vergara, un grande segnale.
1: Puoi passare Pauli a tre, puoi passare a tre.
0: Pavasulli va a fare
1: il terzo,
0: a sinistra, e Vergara al posto di Politano alto a destra, e finiamo la partita con Vergara, De Bruyne e Neres. Se la vincere a tutti i costi, fai qualche cosa che lo dimostra.
1: Quindi tu dici, io tolgo un centrale, passo a tre perché c'ho Di Lorenzo, Raccamani.
0: No, no, a quattro, Pavasulli a sinistra.
1: Ah, Pavasulli, avevo colto, pensavo a tre con Di Lorenzo, Raccamani e Olivera, scusa, non l'avevo colta. Detto questo, Paolo, il vero punto di domanda è ci si deve aspettare qualcosa in più dal Napoli, ricordando che ci sono giocatori fuori forma e altri infortunati. Cioè, davvero il Napoli è così forte come pensiamo? E un altro allenatore l'avrebbe fatto rendere meglio? O affidandoci a un calcio diverso, oggi vincente, ha ragione Paolo, oggi vincente, però siamo sicuri che poi il Napoli faceva i punti che ha, oppure non avendo gli attori ne faceva meno?
0: Non sono sicuro che se cambiamo miglioriamo, può darsi che questo organico oramai più di tanto non può fare, però io sono non sicuro, ma ho dei numeri e dei dati, non ce li ho io, li abbiamo tutti quanti a disposizione, dati che sui quali se non si interviene, su questi dati si interviene con scelte tattiche, sono dati che porteranno molto poco al miglioramento dei risultati. Dati a cui mi faccio riferimento sono il PPDA, dove siamo 18esimi, recuperiamo il pallone dopo 18 passaggi, i tocchi in area di rigore avversaria, che sono pochissimi, le conclusioni, gli XG che sono bassi, tutti i numeri che dice, ma che servono? Servono perché quando si dice che il Napoli non ha veleno, quindi si dà una colpa nella fase di finalizzazione ai giocatori del Napoli, io rispondo con, ma lo sapete che toccano 48 palloni in aria, Malen e Lautaro Martinez e Højlund ne tocca 24? Mo, il veleno ce l'hanno, Lautaro e Malen si possono permettere il lusso di sbagliare, perché dopo gliene capita un'altra dopo 10 minuti e poi un'altra dopo altri 10 minuti. Højlund, se non ne fa una buona, la prossima gli capita dopo 45 minuti, forse non gli capita più in quella partita.
1: È molto interessante.
0: È abbastanza chiaro che i numeri ci indicano la strada. Il Napoli deve avere più coraggio, attaccare e continuare ad attaccare, a fare pressare, a essere aggressivo, anche quando passa in vantaggio, perché a volte il vantaggio di misura, ci sono le partite che ce lo dicono, non lo riesce a gestire poi.
1: Allora, questo è ancora un altro tema, tanto Paolo abbiamo una sosta lunghissima, appena possibile approfondiamo. Io poi resto convinto di una cosa, perché dico che Allegri è il valore aggiunto, perché voi pensate solo ai calciatori, alle cose, però c'è una gestione, la gestione di un gruppo che Conte, già l'anno scorso a novembre, l'anno scorso Conte se ne voleva andare. Allora, per me un allenatore bravissimo come quelli che piacciono a me, a Paolo, a quest'ora era già là un euro, perché Napoli è Napoli. E Napoli nelle radio, nelle televisioni, nei giornalisti, nei tifosi, le pressioni, Secondo me questo organico, un calcio importante come quello che viene praticato, non lo poteva fare. Poi Paolo, io penso che ci siano due strade per vincere. Una, quella stupenda di Spalletti, col miglior Napoli possibile. L'altra, quella di Conte, perché pure Conte ha vinto. L'altra ancora, quella di Allegri, perché anche Allegri vincerà, sappiatelo. E poi però esiste la materia prima. Perché se tu ad Allegri gli dai, dico per dire, Giovane, e a Spalletti gli hai dato Kvara, ad Allegri gli dai Rafa Marin e a quello gli hai dato Kim, ragazzi, ma non è proprio la stessa cosa, eh? Un conto è Osimhen e un conto è Lucca. No, Paolo, sto sbagliando qui.
0: No, questo è corretto, ma infatti nessuno sta chiedendo ad Allegri, io almeno parlo per me, se qualcuno glielo chiede sbaglia. Nessuno sta chiedendo ad Allegri con questo organico di vincere lo scudetto. Io sto dicendo solamente di fare delle cose per evitare di essere noni. Questo, ma lo scudetto nessuno glielo chiede.
1: E questo è molto corretto.
0: Lo ripeto con molta chiarezza.
1: E posso dirti...
0: Napoli quest'anno va in Champions, io faccio i complimenti ad Allegri.
1: Allora, bella questa cosa che ha detto Paolo. Chiediamo a Allegri non fare nono. Paolo, te lo dico oggi, poi me lo dirai tu a me il 22 novembre. Stai sereno che non arriva nono. E soprattutto è che arrivi in ben diretto a chi deve arrivare questo messaggio. Devo mandare un messaggio.
0: Io non faccio profezie, io dico cose basandomi sui dati. Per me può arrivare pure secondo, terzo, e me lo auguro.
1: Tutti ovviamente. Ce l'auguriamo.
0: Però non dico arriverà sicuramente secondo, terzo, io dico arriverà secondo, terzo, quarto, cioè si qualificherà per la Champions e apporta modifiche, così non ci andiamo invece.
1: E
0: io
1: mia...
0: te lo do per certo.
1: Paolo, io ti sto ascoltando.
0: Profezia. Se continuiamo a giocare così, i numeri ci dicono, se non prestiamo, se ci arretriamo troppo col baricentro, i numeri e i dati ci portano più o meno in questa situazione. Se Allegri mette mano a queste cose e le cambia, bravo Allegri e il Napoli risalirà.
1: E io ci tengo ad aggiungere che Allegri è quello più vincente, ne riparliamo il 22 novembre. Il messaggio che volevo mandare attraverso questi microfoni è che Allegri è saldamente al comando, che gode della fiducia totale di De Laurentiis e Manna. Cioè, voglio dire a qualcuno, non è Garcia, Allegri è e Allegri resta. C'è qualcuno che deve cambiare registro. Grazie Paolo, buona giornata.
0: Ciao Walter.
1: Grazie a questo bel confronto. Poi però lo troveremo un altro confronto su De Bruyne, per esempio. De Bruyne deve dare qualcosa in più. Detto questo, c'è Pengue pronto, parliamo di nazionale, pubblicità.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Parliamo anche della nazionale, di questa nuova avventura, di questo ritorno di Mancini, e con questi quattro impegni di Nation League. E lo facciamo con Amedeo Goria, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Amedeo, come stai?
4: Buongiorno a tutti, bene, grazie.
3: Allora, caro Amedeo, ti intriga questo nuovo corso del Mancio, le convocazioni, c'è un po' di vecchia guardia, ma c'è anche tanta novità.
4: No, guarda, io premetto, io avevo fatto un'invocazione a Mancini, un suggerimento, un consiglio a Mancini più di un mese fa, che è stato visto anche in alto loco, in cui invitavo Mancini, che aveva tradito la nazionale 3 anni fa andandosene via sul più bello, sul più brutto, per andarsi a prendere 50 milioni in Arabia Saudita, e gli avevo detto: guarda, gli italiani ti perdonerebbero se tu dimostrassi che facendo delle belle donazioni importanti alle tante associazioni che ne hanno bisogno, in pratica ti laveresti un po' la coscienza. Non so se ha fatto donazioni oppure no. Poi c'è stato tutto questo.
3: Vabbè, diciamo che la beneficenza magari l'ha fatta in...
4: Spero di sì. Vabbè, però bisogna, sarebbe bene che la facessi in silenzio. Quando uno guadagna 50 milioni neppure 2 anni per andare in Arabia Saudita e poi ritorna, chiaramente qualche peccatuccio l'ha commesso, insomma. Però andiamo avanti. Mancini comunque, ciò non toglie che sia un ottimo allenatore, è l'ultimo vittorioso agli europei del 2021, però anche lui si è macchiato della colpa, uno dei 3 CT che non hanno portato la nazionale ai mondiali. Però adesso sta cominciando relativamente bene, cioè fa quello che può, ha convocato 34-35 giocatori che diventano 60 se consideriamo anche quelli dell'under di Baldini, perché in fin dei conti sono giocatori abbastanza omologhi, insomma, che possono essere trasfusi da una nazionale all'altra. Adesso c'è questa Nation League con 4 partite consecutive, col Belgio, 2 con la Turchia e 1 con la Francia, che chiaramente è la favorita in questo girone. La gente non sa neppure cosa sia questa Nation League, bisogna anche spiegarglielo, dire tutte le partite che ci sono, cosa conta la Nation League, perché il pubblico è già talmente sconcertato da tutte le partite che ci sono in campionato, che adesso si aggiunge anche la nazionale, non capisce a cosa serve la Nation League, diciamo la verità, insomma.
3: Diciamo che rispetto a quelle amichevoli inutili, almeno oggi abbiamo avversari più o meno dello stesso livello e partite con un senso in più, però
4: un senso in più che virtualmente contano per qualcosa. Chiaramente c'è questo bel rebus per Mancini, al quale facciamo tutti gli auguri di questo mondo.
3: Però, come dicevi tu, scusami Amedeo, se chiediamo ai tifosi che ci stanno ascoltando chi ha vinto gli ultimi mondiali, chi ha vinto gli ultimi europei, chi ha vinto gli ultimi i penultimi mondiali, sanno rispondere. Se gli chiediamo chi ha vinto l'ultima Nation League, secondo me 2 o 3.
4: No, nessuno sa niente, ma l'unico valore in più, che prima si facevano le amichevoli, adesso si dà una parvenza di ufficialità a questa Nation League, a questo torneo, insomma, torneo nei tornei, insomma. Devo dire che il mistero sarà l'attacco, perché in effetti, sai, Mancini deve far giocare uomini che magari nei propri campionati neppure giocano, insomma, oppure giocano che arrivano dall'estero, quindi sarà un bel compito. Io penso che Mancini comunque comunque al di là delle critiche mie personali, è comunque un ottimo allenatore che sa anche far giocare, sa far divertire questi ragazzi, che la maggior parte dei quali sono giovani. Mancano soltanto Di Marco, Cristante e chi è Ken, che non c'è per infortuni. Per il resto sarà forse un bel vedere. Io non so quanto la gente si entusiasmerà per queste partite. Poi si sa che il tifoso dimentica in fretta le delusioni. Se si entusiasma per le nuove partite, la nuova nazionale, poi rinfocola quello che è la propria passione anche per l'azzurro, che adesso è molto scemato.
3: Molto, molto, molto. Grazie Amedeo, davvero un abbraccio e buona giornata.
4: Voi.
3: Grazie ad Amedeo Goria, che parlava del nuovo corso di Roberto Mancini che ieri ha parlato in conferenza stampa. Ascoltiamo le sue parole.
5: Visto che tra un po' ci saranno i funerali di Sandro Mazzola, volevo unirmi al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, insomma, mi faceva piacere. Ieri quando sono tornato ero molto felice, perché comunque abbiamo passato momenti molto belli, e quindi poi soprattutto quando siamo qua, che ci sono le foto che ricordano tutti i trofei, credo che sia la cosa più bella che ci possa essere. Quindi è un grande piacere stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto. Io parto sinceramente per avere una squadra che domina, una squadra che giochi bene, una squadra che riesca sempre a dare il massimo. Poi non si può sempre vincere, chiaro, ma noi cercheremo di partire per far questo, per vincere. Noi siamo tutti molto positivi, quindi di negativo non abbiamo niente. Poi sono curioso veramente, perché di vedere i ragazzi un po' più giovani all'opera e costruire una squadra con questi ragazzi qua, la cosa mi incuriosisce molto, e sono sicuro che avremo delle soddisfazioni. Noi non sappiamo quanto tempo abbiamo bisogno, come ho detto prima, noi dobbiamo essere molto veloci nel capire i giocatori che possono stare con noi, che ci rimarranno a lungo, i giocatori che possono andarci, soprattutto quelli più esperti li conosciamo tutti, anche quelli, ci sono giocatori esperti che sono rimasti a casa, che possono esserci utili in qualsiasi momento, quindi, però quelli li conosciamo, quindi non abbiamo bisogno di chiamarli adesso. Abbiamo partite importanti, difficili, quando abbiamo iniziato l'altra volta siamo partiti da delle amichevoli, quindi avevamo anche possibilità di sbagliare. Adesso sono partite ufficiali, abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno di risalire nel ranking, e quindi ci dobbiamo iniziare velocemente.
3: Queste le parole di Mancini ieri in conferenza stampa. Vi ricordo gli appuntamenti: si giocherà venerdì 25 settembre alle 20:45 a Roma, Italia-Belgio, poi ci sarà Turchia-Italia lunedì 28 settembre, poi vi ricordiamo il 2 ottobre ci sarà Francia-Italia, e chiuderà questa parentesi Italia-Turchia lunedì 5 ottobre alle 20:45 a Bologna, poi nell'altra sosta ci sarà Italia-Francia e Belgio-Italia. Detto questo, ci fermiamo, il tempo di un bel disco, e poi torniamo con la seconda ora di Radio Gol.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, lo immaginavo, lo sapevo che dopo questo bellissimo confronto che abbiamo avuto con Paolo Del Genio, composizioni diverse su Allegri, sul modo di intendere calcio, Paolo vorrebbe più coraggio, si sarebbe scatenato l'inferno. Ma è il bello di una discussione, no? Paolo ha una visione, io ne ho un'altra. E la mia visione è: con questo organico qui, senza mercato, l'unica scelta migliore, possibile, fantastica, si chiamava Massimiliano Allegri. Dopo Conte, con questo organico, Massimiliano Allegri. Discorso forse poteva essere diverso se il Napoli avesse fatto un'altra scelta, cioè, al di là di Juan Jesus, vendere Anghissà, vendere Lobotka, vendere Spinazzola, vendere Politano, andare a ringiovanire questo organico, abbassare l'età media e puntare su giovani, leggi Favasulli, Vergara. Io poi non mi spiegherò mai perché, per esempio, Gaetano è stato ceduto, visto che poi Sarri e Giuntoli lo portano a dirigere le operazioni all'Atalanta. Un altro mio grande cruccio è Zielinski. Vabbè, comunque, in ogni caso ritengo che la scelta sia questa. Quindi, come dire, un altro allenatore poteva essere funzionale in un percorso diverso. Siccome la scelta è siamo così e restiamo così, e secondo me la scelta, il valore aggiunto è solo Allegri, uno che sa vincere, è quello che ha vinto più di tutti in Italia. Cioè, l'allenatore oggi in carica che ha vinto più scudetti di tutti è Allegri. Dopo Trapattoni, l'allenatore che ha vinto più partite in A è Allegri. Chi ha gestito tutta una serie di campioni è Allegri. Ecco perché non lo toglie De Bruyne. Poi magari mi aspetto che ogni tanto lo tolga pure, perché l'elettricità di Vergara, la freschezza di Favasulli, credo che il calcio stia andando in questa direzione. Dario Marcolin era a Firenze. Buon pomeriggio, Dario.
1: Ciao Walter, buongiorno.
0: Hai sentito Allegri a DAZN, anche Davide Bernardi ha raccontato di questa frase: ci vuole veleno, se non c'è il veleno non fai gol. E al termine della partita ha detto: dobbiamo essere arrabbiatissimi per questo pari, se non lo siamo c'è qualcosa che non va. A me risulta che Allegri è una furia nello spogliatoio del Franchi, mi risulta che domenica sera era inviperito, perché a questa squadra chiede, nell'emergenza totale, perché qui, Dario, qualcuno si dimentica, Meret era fuori, Marianucci non c'era, Spinazzola non convocato, Anghissà in panchina, McTominay fuori, Allison fuori, Buongiorno fuori, Giovane fuori, cioè è andato e da quelli si aspettava qualcosa in più. Tu che Napoli hai visto?
1: Beh, allora, sul fatto di essere arrabbiato per il risultato, credo che Allegri abbia ragione, perché quel veleno lo vuole sicuramente nell'occasione di Neres, che fa la parata De Gea, lo vuole in un paio di occasioni, quella di Oliveira di testa, quel veleno che poi ti porta ai tre punti, no? Fatto l'1-0, probabilmente il Napoli si aspettava, perché di poter andare 2-0. Il Napoli il primo tempo, secondo me, ha fatto molto bene ed era in controllo. Finisce il primo tempo che stava dominando la Fiorentina. Fiorentina che fa un cambio tra il primo e il secondo tempo, proprio perché il Napoli la sta un po' dominando con quel cambio gioco di Gilmour per Politano. Politano che fa un po' quello che vuole. E Vieri, il giocatore che è andato in difficoltà, ha cambiato subito da Paolo Vanoli. Lì il Napoli stava dominando, lì è il momento in cui per me deve venire fuori il 2-0. Quei 10 minuti iniziali del secondo tempo hanno sballato un po' tutto, perché il Napoli si è abbassato. Poi ti do un dato: negli ultimi 15 minuti, proprio perché se probabilmente Allegri voleva vincere la partita, il Napoli ha avuto quelle occasioni, il 78% di possesso palla lo ha avuto il Napoli negli ultimi 15 minuti, vuol dire che si giocava in direzione della porta della Fiorentina. Allora, io capisco l'allenatore, perché Napoli le occasioni le ha avute. Il compito dell'allenatore è costruire una squadra che possa creare delle occasioni da gol. Napoli le occasioni le ha avute e quel veleno è la cattiveria sotto porta. Trasformiamo veleno uguale cattiveria sotto porta. Quello è quello che ti porta i punti.
0: Lui ha detto: in area di rigore dobbiamo essere e più cinici e più lucidi. Non gli sono piaciute le scelte, è mancato il veleno, perché per Allegri la partita di domenica era la partita più importante dell'anno. Io c'è solo una scelta che non ho compreso, cioè, visto che Anghissà veniva da un lungo stop, portarlo in panchina, ok, farlo entrare, tra l'altro si è rifatto male, poi capiamo l'entità.
1: Non è entrato molto bene.
0: non è entrato bene, mi aspettavo Vergara, sono sincero, proprio perché se voi vinci, sai cosa Dario, io lo vedo da fuori, tu hai giocato al calcio, io no, io vedo che quando entrano Vergara e Favasulli hanno un'altra voglia, un'altra intensità, un'altra fame, un'altra cazzimma, la voglia di emergere. Vedo qualcuno, e siccome Conte ce l'ha detto un anno fa a Bologna, dopo Bologna Napoli 2-0, oggi Allegri dice manca il veleno, quindi secondo me va seguito Allegri, secondo me.
1: Sì, è anche vero che l'ingresso di Vergara dava un segnale alla squadra, nel senso tu l'allenatore fa i cambi per la squadra, ma per anche trasformare il cambio in fase offensiva. Il segnale di Vergara è tipo andiamo a vincere, è quella un po' la situazione. Ti dico, lui stava cambiando De Bruyne, poi ha deciso di tenerlo in campo. È un giocatore come De Bruyne, per quanto possa fare,
0: non lo toglie mai Dario, non lo toglie mai,
1: fa la mezza giocata, vince la partita, cioè sono quei giocatori che hanno magari nell'arco dei 90 minuti quel minuto e mezzo che ti svolta la gara.
0: Allora, nella concezione di Massimiliano Allegri, ma l'ha sempre fatto, non è oggi con De Bruyne, lui è tentato dal mettere Vergara, ma di fatto tiene De Bruyne in campo, che a mio avviso non ne aveva più perché camminava, ma nel camminare De Bruyne è uno che ti inventa, che ha una giocata, che ha una visione, e Allegri perciò lo tiene in campo perché spera che faccia quella cosa che ti consenta di vincere la partita. E poi non è sempre così, Dario, però.
1: No, è vero, perché hai detto bene tu, cioè la Fiorentina finisce con i crampi, il Napoli aveva una condizione fisica secondo me migliore rispetto alla Fiorentina in quel momento lì, con l'entusiasmo probabilmente la carta Vergara ci stava, cioè se De Bruyne usciva a 10 minuti dalla fine non succedeva niente, cioè comunque la partita l'aveva fatta e il Napoli provava qualcosa di diverso, cercava anche di andare con un giocatore nell'uno contro uno, perché De Bruyne, se tu lo guardi, gioca un tocco due tocchi, difficilmente va nell'uno contro uno. Vergara invece è quello che ti strappa la partita.
0: Dario, diciamo la visione, un'ultima domanda per te. La visione diversa che abbiamo con Paolo è nell'atteggiamento propositivo che vorrebbe Paolo, perché la tendenza, e ha ragione lui, del calcio attuale è quella. Io dico che invece la scelta più illuminata che potessero fare De Laurentiis e Mann si chiama Allegri. Ho chiesto a Paolo, siccome il mercato quello è e quello è stato, l'organico, la conformazione quella è e quella è stata, ma un altro allenatore, leggi Farioli, De Zerbi, italiano, questo gruppo poteva sostenerlo quel calcio? Il punto di domanda secondo me è solo quello.
1: Guarda, io credo che la scelta di Allegri vada di conseguenza all'allenatore che ha avuto 2 anni prima, nel senso, una squadra costruita per Conte che poteva andare bene per le caratteristiche di Allegri. Come dici tu, se arrivava un altro allenatore probabilmente voleva dei giocatori diversi, è quello che secondo me
0: Napoli, siccome giocatori diversi non li potevi prendere, hai preso,
1: esatto,
0: Allegri
1: per quello, per proseguire un lavoro. Guarda che l'Inter tra Inzaghi e Chivu fa la stessa cosa, perché gioca 3-5-2 Inzaghi, gioca 3-5-2 Chivu, e hanno quella filosofia, nel senso che poi dopo un allenatore mette dentro magari qualche idea diversa, qualcuno pressa, qualcuno no, per farti capire.
0: Ci mette del suo, però la concezione
1: rimane,
0: dell'Inter, certo, Conte,
1: rimane lo scheletro,
0: Inzaghi,
1: di squadra.
0: Chivu, che l'Inter prosegue sempre, e infatti... E lasciami dire un'ultima cosa, Dario, perché io poi mi arrabbio, a volte io vi vedo nei salotti televisivi, in tanti... E io ho sentito una cosa, che le squadre lasciate da Conte, Conte lascia le macerie, Conte devasta i gruppi. Scusate, ma voi la Juve del post Conte con Allegri l'avete vista o non l'avete vista, che ha vinto 5 scudetti? E l'Inter dopo Conte, che vince Inzaghi e vince Chivu, ma come si fa a dire che lascia le macerie? Lascia una squadra vincente, fortuna vuole che quella squadra De Laurentiis e Manna l'abbiano affidata ad Allegri. Dario, scusami, mi è partito l'embolo, scusami.
1: Vai.
0: Grazie Dario.
1: Ciao a te.
0: Grazie di cuore. Cioè, io credo, immagino, mi chiama De Laurentiis, vuole fare un film e la regia l'affida a me. E io la prima cosa gli chiedo, scusi presidente, chi sono gli attori? Chi sono gli attori? Gli attori sono Salemme, Siani, Bucci Rosso, Casagrande, Rosalia Porcaro. Immaginate che io possa fare un film drammatico? Ragazzi, se l'organico è quello, se non sei riuscito a cedere Lucca e Lang, perché l'idea c'era, Manna li aveva già bloccati quelli che dovevano venire, Gabriel Jesus e Zeballos, e purtroppo non è riuscito a cedere. Poi chi li ha presi, chi non l'ha preso, non mi interessa più, sono oltre. Purtroppo si pagano delle scelte, ma scelte corrette, scelte corrette. In quel momento potevi prendere Luca e Lang, li hai presi. Hai preso Beukema, che ancora non ci ha fatto vedere che grande difensore è. Hai preso Milinkovic. Certo, 22 milioni per un sostituto mi sembrano troppi. E hai preso Buongiorno, che purtroppo ha avuto dei problemi. Ragazzi, poi è questo. Va bene. Cioè, per carità, perché sennò qualcuno può pensare, ma tu ce l'hai con me? No! Però so che sono stati investiti 25 per Lang, 25 per Allison e 20 per Giovane, 70 milioni per prenderne 3 quando a 10 arrivò Kvara. Ora ditemi dov'è l'affare. 10 Kvara che rivendi a 75 o che investi 70 milioni su 3 che se sono quelli che vediamo non li rivendi neanche per quello che li hai pagati? E il vero punto di domanda è quello. Meglio prendere Buongiorno a 40 e Beukema a 30 o pigliare solo Kim a 25? Ragazzi, è elementare la risposta. Però poi non è che tutte le ciambelle riescono con il buco. Detto questo, oggi ho letto Il Mattino. Allora, saluto un attimo il collega Il Mattino, Gennaro Arpaia, che ho letto con grande attenzione. Buon pomeriggio, Gennaro.
2: Buon pomeriggio a te.
0: Mi chiede la linea Lucio Pengue. Che succede, Lucio?
3: Sì, Walter, la Lega Serie A ha reso nota le decisioni del giudice sportivo in merito alla quinta giornata di campionato. La questione al centro, ovviamente, quella più attesa, era sicuramente quella intorno al caso del minuto di silenzio per la scomparsa di Sandro Mazzola, non rispettata allo Stadium prima di Juventus-Atalanta. Ricordiamo, una parte dei tifosi bianconeri in curva sud ha voltato le spalle durante il minuto di silenzio per commemorare la scomparsa della leggenda del nostro calcio Sandro Mazzola, e insomma c'è stata la decisione. La Juve è stata solo multata 10.000 euro di ammenda per mancato rispetto da un numero esiguo di tifosi.
0: E vado dal collega Gennaro Arpaia. Senti Gennaro, io ti ho letto con grande attenzione oggi, e tu hai scritto del gruppo. Io ho raccontato di Allegri furioso. Ho fatto un riferimento a ciò che accadde il 9 novembre del 2025, parliamo di un anno fa, Bologna 2, Napoli 0, Conte, ma non furioso, di più, disse io non accompagno il morto, se ne voleva andare, De Laurentiis lo calmò, se vai a Torino, bravo man a dire adesso fermati, poi torni dopo qualche giorno. Ragazzi, a me risulta che Allegri si è incazzato proprio di brutto a Firenze, ma brutto brutto. E tu, Gennaro, hai scritto di un gruppo poco coeso. Conte fece un riferimento, integrare 9 calciatori nuovi con il gruppo storico non è facile, ma ancora non si sono integrati. Perché io t'ho letto, Gennaro, tu noti un gruppo spaccato?
2: Io noto che non c'è ancora un gruppo, o meglio, non si è ricreato un gruppo, e che le difficoltà dell'anno scorso forse possono aver provocato qualche frattura di troppo, e che forse l'atteggiamento e l'approccio di Massimiliano Allegri in questi primi 3 mesi, perché di fatto sono passati ormai 3 mesi dall'arrivo, è stato
0: morbido, non
2: per colpa sua, perché poi ogni allenatore ha un suo approccio. È stato forse troppo morbido, si è fidato forse un po' troppo di quelli che sono i calciatori all'interno dello spogliatoio. Avete letto un po' ovunque quelle che sono state le sue reazioni dopo la partita di Firenze, ma già in realtà col Bologna c'era stato qualche nervo di troppo, qualche nervo che si è trascinato inevitabilmente nella settimana di preparazione con la Fiorentina, nella partita del Franchi, e che sta avvenendo a galla. Non è una situazione preoccupante di per sé, nel senso che sai benissimo anche tu che fai lavoro di gruppo in radio con la tua redazione, così come lo facciamo noi al giornale. In un gruppo di lavoro ci possono essere momenti del genere, anzi mi viene da dire che ci devono essere.
0: È la normalità.
2: Però è chiaro Però è chiaro che un allenatore, che è un gestore in questo caso, oppure un capo redattore nel nostro caso, è ovvio che devono avere gli strumenti per andare oltre, e in questo caso gli strumenti, avendo a che fare con 25 individualità diverse, sono un po' più delicati.
0: Non è
2: da
0: facile
2: trovare.
0: L'equilibrio da trovare non è facile, però, e qui ritorno a bomba su quello che dicevo, meno male che De Laurentiis e Manna hanno scelto Allegri, lo scelgono convinti, ben consci che appena lo proponevano la piazza mugugnava, ma loro restano convinti, e io con loro, che alla fine avranno ragione loro, perché non oso immaginare un nuovo allenatore con concezione diversa cosa avrebbe potuto provocare in un gruppo che ci dice Arpaia non è molto coeso. E poi l'esperienza ce l'ha Allegri, no Gennaro? Sa come si fa.
2: Sì, poi onestamente a me da operatore dell'informazione, ma in generale ancor più da appassionato, non è che siano piaciute moltissimo le interviste a fine gara.
0: Quali?
2: Quella per esempio di Milinkovic-Savic.
0: No, credevo, scusami, io credevo ti riferissi ad Allegri, perdonami.
2: No, quelle dei calciatori, che ti danno anche un po' il senso del distaccamento che c'è in questo momento, che ci potrebbe essere in questo momento all'interno del
0: Io ho citato il 9 novembre del 2025, Antonio Conte, termine di Bologna-Napoli. Ragazzi, cioè, non è che Conte era pazzo quel giorno.
2: Però sono due individualità, quelle di Conte, quelle di Allegri, non dico all'opposto, ma molto distanti, quindi ancora di più se la reazione è stata, non voglio dire simile, ma pressoché insomma indirizzata verso lo stesso atteggiamento, vuol dire che evidentemente ci sono dei problemi che Conte ha saputo risolvere poi, diciamo,
0: da par suo,
2: e che Allegri non credo possa risolvere con le stesse strumentazioni di Conte, quindi dovrà trovare il codice giusto, la chiave giusta, perché è ovvio che questa squadra abbia qualcosa che non va. E onestamente, anzi, ti dico che le parole di Allegri quando dice a fine partita in conferenza dobbiamo, ma devo anche io dare di più, credo che si riferiscano assolutamente a questo.
0: Insomma, è evidente che ci sono delle cose che vanno messe a posto, è evidente che ci sono 3 settimane di lavoro, poi ricordiamoci che molti ce li ha fuori, ma qualcuno lo inizia a ritrovare, e secondo me sarà fondamentale che ritrovino la condizione migliore Beukema, Neres, perché Noalang, come l'abbiamo vista a Firenze, per me Allegri non lo farà giocare più, quindi non è che Conte era pazzo con Noalang o era pazzo con Lucca tanto da dire a Manna la cosa migliore che gli diamo in prestito, cioè non è che Conte è pazzo, perché uno pazzo non vince lo scudetto l'anno dopo nonostante gli infortuni fa secondo. E quindi sai, adesso torna Allison, torna Giovane, Neres in condizione, direi che Noalang, secondo me, è vero che ci sono 9 partite, però se lo vediamo, lo vediamo in Coppa Italia con la Fiorentina, secondo me.
2: Diciamo che nella vita, nel calcio,
0: tutto è possibile.
2: Passano dei treni, e quei treni tu devi essere bravo a prenderli, a saperli prendere nel modo giusto, col biglietto giusto. Nella carriera di Lang a Napoli i treni sono passati un po', e onestamente non ricordo un treno preso in maniera adeguata.
0: Ma sono gli atteggiamenti che non mi piacciono. E devo dire, Lucca, e tutti lo sapete perché io lo stimo, per me Lucca rimane un attaccante fortissimo, l'atteggiamento non va bene. Cioè io ricordo quando entrava il Ciolito Simeone al posto di Osimhen. Ma voi ve lo ricordate il Ciolito? La voglia, la garra, la grinta, la cazzimma, se li mangiava gli avversari. E questo entra, e non lo capisco, entra, se ha capito che è entrato, cioè lui è forte, ma non a chiacchiere, Gennà, se sei forte devi essere forte e lo devi dimostrare.
2: Sì, credo che poi in parte sia, come dici tu, caratteriale, però molto si costruisce anche durante la settimana, perciò poi l'inizio del mio discorso è stato appunto precisare che Max Allegri forse si è reso conto di aver avuto un approccio, non dico sbagliato, ma che non...
0: accomodante, lo vogliamo dire accomodante?
2: Non si configurava al meglio rispetto a quelle che sono le caratteristiche di un gruppo che in questo momento presenta, forse per la prima volta nella storia recente del Napoli, presenta una netta spaccatura, perché da un lato ci sono dei calciatori che non hanno dimostrato assolutamente nulla e che cercherebbero una rampa di lancio, come possono essere i Vergara, i Favasuli, gli stessi Beuke, ma che a Napoli si è visto pochissimo, e dall'altro invece calciatori o che hanno vinto tutto come De Bruyne o che comunque hanno dato a Napoli così tanto che onestamente, insomma, il ciclo pensavamo fosse finito già in estate, come Anghissà, come Lobotka, come tanti calciatori così.
0: Grazie a Gennaro Artaia per questa bella fotografia che ci ha mostrato. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Allora, io ricordo alla perfezione, perché ero presente, la conferenza stampa di Rudy Garcia al Real Museo del Bosco di Capodimonte. Dovrò essere bravo a tenere la fiammella accesa, perché il Napoli aveva vinto uno scudetto. Bene, Allegri arriva, vedendolo da fuori, in un gruppo che ha vinto uno scudetto, una Supercoppa, è arrivata a seconda. E se comincia a mancarti la voglia, l'adrenalina, non hai il veleno, diventa più difficile. Ma i calciatori, dico, guardate che però Allegri non è Rudy Garcia. Cioè, se pensate a qualcosa, sappiate che Manna e De Laurentiis non è che sono convinti, sono 7.000 volte convinti su Allegri. Andrea Dossena, buon pomeriggio Andrea.
4: Oh, buon pomeriggio a tutti.
0: Ci raccontava il collega Gennaro Artaia del Mattino e questo gruppo, un po' tra i nuovi e il gruppo storico, un po' tra chi ha una grande carriera alle spalle ma magari ha cominciato la parabola discendente, poi ci sono due che vogliono emergere, Favasuli e Vergara, ce ne sono altri due che hanno degli atteggiamenti che non piacciono, Luca e Lang, questo gruppo non è molto unito. Allegri ha un bel compito, deve fare in modo che questo gruppo sia unitissimo.
4: Sicuramente sì, è dovere del mister cercare di unire questo gruppo, però insomma, anche perché dell'esperienza post primo scudetto si è capito, no? dove si va a finire, con adesso non mi ricordo più se decimo, nono posto.
0: Arrivò decimo.
4: Quindi non penso che nessun giocatore voglia fare questo tipo di stagione. Va bene il mister, però gli stimoli, quelli che vengono da dentro di te, sono molto più forti rispetto a quelli che magari un allenatore cerca di darti quotidianamente. Poi logicamente sarà il mister che deve scegliere di volta in volta chi è e far capire che o si va tutti in una certa direzione oppure si va nella tempesta, e dopo le cose diventano sempre più difficili.
0: E tra l'altro, insomma, chiaramente in piccolo, no, come il calcio, però gestire un gruppo di lavoro, ci sono tante persone, tante teste pensanti, anche qui in radio, no? Abbiamo eccellenze, c'è Vigliotti, c'è Lucio Pengue, c'è Marcello Calvano, c'è Vincenzo Perna, c'è Alvino, c'è Diego Junior, c'è Calaiò, c'è Catapano. Farli stare insieme, quello è importante, perché se si rema tutti per un bene unico, il bene unico è Kiss Kiss Napoli, allora vinciamo. Se ognuno pensa al proprio orticello, è chiaro che diventa tutto più difficile, no, Andrea?
4: Non vai da nessuna parte, però questo gruppo variegato a me piace, i giovani, la voglia magari di emergere dei giovani, l'esperienza di qualche vecchietto che può mettere l'esperienza a disposizione, non la vedo negativo questo gruppo variegato. Logicamente un gruppo con tante differenze però deve avere una stella polare, che è quella di remare, di andare forte, di avere la testa del mister, di andare tutti in una direzione.
0: Grazie di cuore Andrea Dossena.
4: Grazie.
0: Ciao Andrea.
4: Grazie.
0: Allora, tra poco avremo anche Ciccio Marolda, e siccome si ipotizza un amichevole ad Avellino, parleremo anche di questa possibile amichevole sabato. Allegri ha annunciato due amichevoli, poi settimana di sosta sono due, poi dall'altra settimana finiscono le nazionali e il Napoli preparerà il match del Maradona di sabato 10 ottobre con il Frosinone di Alvini, Pesacane e Alvini, Cagliari e Frosinone, fin qui le vere sorprese. Ora però ci fermiamo per la pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, io ho ascoltato con attenzione il collega del Mattino Gennaro Arpaia, che in qualche modo fa emergere che quella spaccatura denunciata da Conte il 9 novembre dell'anno scorso dopo Bologna-Napoli 2-0 prima di una sosta, insomma, sembrerebbe albergare ancora, che in qualche modo fa emergere che quella spaccatura denunciata da Conte il 9 novembre dell'anno scorso dopo Bologna-Napoli 2-0 prima di una sosta, insomma, sembrerebbe albergare ancora nel Napoli. E Massimiliano

0: fatto meglio avrebbe vinto comunque l'Inter. Bene, scelta illuminata quella del Napoli, prende Allegri, ma i calciatori ci devono mettere dell'oro, perché tu puoi prendere chi vuoi, ma i calciatori quelli sono e quelli sono rimasti. È una scelta politica aziendale, non sono riusciti a fare delle cessioni perché Manna si era mosso bene, Manna aveva preso Zeballos e Gabriel Jesus, purtroppo non si è riusciti a sistemare Luca Lang, Manna ha ereditato, perché uno dovrebbe riavvolgere il nastro, Manna ha ereditato Lindstrom e Cajuste. Poi De Laurentiis per fortuna ha imparato che non è vero che uno vale uno, cioè Spalletti e Garcia non sono la stessa cosa, il mio amico Mauro Meluso e Giuntoli non sono la stessa cosa, Kvara e Lang non sono la stessa cosa, Kvara e Lang non sono la stessa cosa, Kim e Rafa Marin non sono la stessa cosa. Ciccio Marolda, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Ti ho risparmiato Osimhen e Lucca. No, detto questo, il Napoli
1: è stato troppo ingeneroso.
0: No, il Napoli ha investito tanto negli ultimi due anni, anche perché dopo quel decimo posto De Laurentiis era scocciato, ha detto prendiamo Conte, dobbiamo tornare a splendere, e mi sembra che a fronte di investimenti il Napoli abbia vinto uno scudetto, sia arrivato secondo due volte in Champions, Supercoppa in bacheca. Poi alcuni investimenti, almeno fin qui, non danno i risultati auspicati, e quindi io la approvo la scelta Allegri. Scusate, ma quale allenatore dovevano prendere? Per me solo Allegri.
1: No, ma se vogliamo distribuire delle colpe, Allegri è all'ultimo posto della classifica delle colpe. Assolutamente non c'è. Se non quella di avere accettato una squadra che aveva bisogno di essere ringiovanita, di essere rinforzata, e che invece non è riuscita a farlo. Ma questa non è una colpa. Il Napoli ha puntato su Allegri anche perché doveva essere lui il valore aggiunto, fino a questo momento non c'è stato, anche perché, devo dire la verità, questa squadra è venuta meno un po' in tutto.
0: Molti infortuni anche, Ciccio, diciamolo.
1: Molti infortuni, però, vedi, è una squadra, non so se sei d'accordo, che fa gol con molta fatica.
0: Scusami, Ciccio, riparto da qui. Fa gol con molta fatica. Siccome l'anno scorso piovevano accuse ovunque su Conte, Conte disse: ragazzi, perdonatemi, ma lo storico di questi calciatori, Højlund ha fatto i gol che ha fatto, Politano in carriera ha fatto quello che ha fatto, Noah Lang non è che ha fatto tutti questi gol, e quindi no, Conte dice: io devo trovare la soluzione, li fa McTominay.
1: Meno male McTominay ne ha fatto. Meno male che Højlund è arrivato a Napoli, è riuscito poi a fare qualcosa di buono pure lui, e non era scontato.
0: Arrivato perché si era fatto male Lukaku, ricordiamolo.
1: Certo, era fatto male Lukaku.
0: Poi Ciccio, sai, i gol, no? È chiaro che Højlund tutte non le può giocare, non lo puoi spremere come un limone tra campionato e Champions. Lucca è l'alternativa. Cosa deve fare Allegri per far sì che sto ragazzo esploda e dimostri il valore che ha? Io insisto, Lucca il valore ce l'ha, gli atteggiamenti sbagliati pure, purtroppo.
1: Ma Allegri sta facendo quello che deve fare, cioè gli sta dando spazio. Di più non può fare. Poi deve essere Lucca che deve andarsi a guadagnare le cose sul campo. E devo dire la verità, invece io questo non lo vedo ancora. Anzi, ma non per cattiva volontà o perché sia scarso, assolutamente no, ma vedo un Lucca confusissimo. C'è stata un'immagine della partita con la Fiorentina, quando addirittura diventa il primo difensore sul
0: un'occasione su Favasoli.
1: Su Favasoli, quella è incredibile, cioè sta in una posizione dove non ci deve stare, ma soprattutto non va via portandosi
0: l'uomo,
1: il difensore, cioè quella è confusione. Io non so che cosa abbia sto ragazzo, però certo sta dando meno che meno di quello che ci si poteva aspettare da lui. Ecco, allora scusa, volevo terminare il ragionamento di prima.
0: Scusami Ciccio.
1: No, figurati. Dicevo, il Napoli fa gol con fatica, ne prende con facilità, no? Che è esattamente dove è arrivato alla fine dell'anno scorso, perché l'anno scorso il Napoli ha fatto pochi gol e ne ha presi troppi. Allora, si doveva intervenire in queste due fasce, cioè tentare di prendere meno gol e tentare di farlo qualcosa in più, guarda qualcuno in più.

0: Gino sarebbe stato la cosa migliore.
1: L'avevano puntato.
0: Però non si è riuscito a farlo. E poi ci voleva qualcuno a fianco a Holund, il quale è sicuramente un bravo giocatore, ma non è quello che può fare la differenza.
1: Allora Ciccio, nei giorni scorsi, e mi rifaccio a quello che hai detto, andava un po' abbassata l'età media, la squadra andava ringiovanita. Va detto che questo percorso lo dicemmo anche al termine del primo anno di Spalletti. È lì che partì la rivoluzione, perché Giuntoli operò. Ricorderete, no? Koulibaly arriva Kim, Insigne arriva Kvara, Petagna arriva Simeone, poi arrivò Raspadori, fu ceduto anche Mertens e il Napoli fu ringiovanito. A oggi, secondo me, questa ancora per 7/11 è la squadra di Giuntoli. Ora va integrata, va ringiovanita, perché io ho buona memoria. Meret è arrivato nel 2018 con Ancelotti. Di Lorenzo è arrivato nel 2018 con Ancelotti. Rachmani arriva nel 2020 con Gattuso. Olivera arriva nel 2022 con Spalletti. Anghissà arriva nel 2022 con Spalletti. Lobotka nel 2020, periodo Covid, con Gattuso. Poi McTominay al posto di Zielinski. Poi c'è di fatto questa squadra, perché poi c'è Politano che pure già c'era. Questa squadra di fatto è quella di Giuntoli, con Buongiorno al posto di Kim, con McTominay al posto di Zielinski, con Højlund al posto di Osimhen e con Alisson al posto di Kvara. Quindi per 4/11 è una squadra nuova. Forse è arrivato il momento di un ricambio generazionale. Ciccio.
0: No, sono d'accordissimo. Non a caso. Negli 11 che vanno in campo, i primi 11 che vanno in campo, il Napoli è la squadra più anziana del campionato.
1: È la squadra con l'età media più alta di tutta la Serie A.
0: Con l'età media più alta, assolutamente. Allora, da quello che abbiamo visto, il ragionamento io lo faccio su questo primo step di campionato, sperando che il secondo, importantissimo, con 3 partite di Champions e 6 di campionato, abbia un cambio di ritmo,
1: ce l'avrà il cambio di ritmo.
0: Mi limito a questo inizio di stagione. Se guardo a questo inizio di stagione, devo dire che questa squadra mi sembra una squadra a fine corsa.
1: Io aggiungo, Ciccio, che forse, ma purtroppo non è che qui ognuno ha la bacchetta magica, che degli investimenti fatti purtroppo non stanno dando quello che ci si aspetta, al di là dell'età media, no? Tu dovevi cominciare che Beukema arrivava poi a prendere il posto di Rachman, e noi Beukema non l'abbiamo mai visto.
0: No.
1: È uno. Milinkovic 22 milioni, ma poi scopri che Meret è il titolare. Poi è stato preso Lang, che doveva sostituire Kvara, ma poi l'ha andato in prestito, hanno provato a darlo, niente. Allora hanno preso Alisson, che però è bravo. Poi hanno investito 20 su Giovane, non ho ancora capito perché, che comunque è bravo, ma dove gioca non lo so. Allora dico, può darsi che questi 130 milioni, ci metto anche Lucca dentro, perché tu devi ringiovanire. Simeone ha 30 anni, Lucca ne ha 24. Io però mi tengo Simeone se Lucca è questo.
0: Ma il peso di questi mercati che non hanno avuto fortuna, mettiamolo così, no? Il peso di questi mercati sta ricadendo ancora oggi su questo Napoli, che non ha potuto fare mercato.
1: E non ho messo i 35 milioni tra Lindstrom e Cajuste. Purtroppo lì ci fu il trapasso dopo Giuntoli.
0: Ieri scherzando mi hanno fatto una domanda a Claudio Mercurio.
1: Sì, come no, in TV, altro che.
0: E mi ha detto, ma se dovessi fare una domanda, se ti trovassi a prendere un caffè con De Laurenti, che cosa gli chiederesti, no? E dico, alla luce di quello che è successo, del costo elevatissimo finanziario, anche fisico, della squadra per i 2 anni di Conte, ma lo riprenderesti Conte?
1: E tu cosa hai risposto?
0: No, la domanda...
1: quella è la domanda che faresti a De Laurenti. Secondo me ti risponde sì, perché dopo Garcia il 10° posto devi prendere solo Conte.
0: Lo so, però stai pagando ancora il conto,
1: Però quale conto? Perché Ciccio, qua parliamo tutti di Conte, solo di Conte, gli infortuni era Conte, e quell'altro era Conte, ma Conte non c'è più però,
0: No, lo so, però io dico, stai pagando ancora il conto dell'ex allenatore.
1: Parli del mercato?
0: Del mercato, certo.
1: Tu sei sicuro che tutto il mercato è stato fatto come Conte più o meno immaginava?
0: Io so che in questo mercato sono stati buttati via troppi denari.
1: E questo siamo tutti sicuri. Senti Ciccio, siccome mi hai stuzzicato, questa cosa chiederesti a De Laurentiis? La voglio girare ai nostri ascoltatori, poi ti dico anche io cosa chiederei. Ci sono arrivato dopo tempo. Al 342 00 00 100, se vi dovesse capitare di incontrare De Laurentiis, cosa gli chiedereste? Scriveteci. Io devo dire che di concetto sono assolutamente d'accordo col percorso che ha voluto Conte appena è arrivato, cioè ha detto questa è una squadra spenta, la dobbiamo ravvivare, prendiamo gente di livello, Lukaku, McTominay, Neres, Buongiorno, Gilmour, Spinazzola. Poi l'altro anno hanno fatto altri acquisti. Sai a che convinzione sono arrivato, Ciccio, vedendo un po' come gira il calcio in Europa? Vuoi sapere cosa chiederei a De Laurentiis? Di tornare a prendere i Lavezzi, i Cavani, più Favasuli, più Vergara, più giovani, più investimenti, più coraggio. Perché d'accordo, forse era quella la strada. D'accordo. E io non l'avevo capito.
0: Sono d'accordissimo, è sicuramente quella. Occorrerà un po' di tempo, ma occorrerà anche un'altra cosa. Occorrerà gente capace di andare a scovare questi giocatori, di trovarli e di portarli.
1: Diceva Paolo l'altro giorno, bene investire 20 su Giovane, forse era meglio investirne 3 su Kvarnadze del Frosinone. Oh, certo. Paolo ha ragione su questo. Però,
0: certo, questa è la capacità di avere degli scout che sono capaci di andare di scoprire questi ragazzi prima che costino 30, 40, 50, di scoprire e di portarli anche. Il Napoli questa capacità non l'ha avuta. Non l'ha avuta, perché penso che non ci sia solo Favasuli da portare a prezzo basso, da valorizzare e da essere contenti per averlo preso.
1: Per esempio Manna aveva preso un bel giocatore, aveva preso Gutierrez, poi purtroppo le dinamiche, tu devi cedere qualcuno perché si fa buongiorno, si opera e tu devi prendere il difensore, quindi uno lo devi cedere. Chi cedi? Chi ha mercato? Cioè Luca e Lang li volevano cedere, ragazzi. Io, a me non piace raccontarvi frottole, io vi racconto le verità. Hanno provato in tutti i modi e Mann è stato molto bravo, si è anche speso e aveva 4 club per Lucca e 3 per Lang che li volevano, ma attenzione, li volevano prestito con diritto ai riscatto. I vertici societari De Laurentiis e Chiavelli li cediamo solo a titolo definitivo perché ci sono delle esigenze di bilancio, la società ha dato l'input morale. Li hanno comprati? No. Chi hanno comprato? Gutierrez, che è quello che ti serviva a vendere per far arrivare Badiashil. Tutto qua.
0: Bell'affare, pure questo, ma andiamo.
1: No, bell'affare, io aspetto che Badiashil è un signor difensore.
0: È un signor difensore che io personalmente, al di là della stima per la persona che neanche conosco, però visto il come dire, i suoi precedenti,
1: parli di infortuni,
0: infortuni, okay. Ti dico la verità, non so, ci avrei pensato molto prima di prendere.
1: Io prenderei più Favasuli, io prenderei più Vergara, però attenzione Ciccio, ritorno all'origine della puntata, più Favasuli, più Vergara, a quel punto anche con un allenatore diverso. Il punto è
0: pure pazienza, farli crescere.
1: Il tempo, ma la piazza gliela dava tempo, perché qua con i campioni e con Allegri non va bene. Figuriamoci con un progetto giovane, con un allenatore diverso. Magari anziché perdere 3-2 a San Siro, perdevi 6-0. Poi valla a tenere la piazza di Napoli, Inter 6, Napoli 0, va?
0: Se parli in maniera chiara, c'è un progetto serio che nel tempo cresce, tempo medio termine cresce e può dare dei risultati, io trovo il pubblico di Napoli molto molto più maturo di tanti anni fa.
1: Però Ciccio, se tu ti capita e ti capitasse malauguratamente, auguriamoci di no, che non vai in Champions, gli anni scorsi quando non sei andato in Champions avevi delle fish, la fish si chiamava Osimhen, la fish si chiamava Kvara. Se non vai in Champions oggi hai una sola possibilità, devi vendere Vergara, perché altri che siano come Osimhen, come Kim o come Kvara non ce ne sono. Purtroppo. Va bene Ciccio, grazie, che bella chiacchierata, grazie di cuore.
0: Grazie a te e un saluto, grazie a tutti, buon lavoro.
1: È una settimana importante quella della Coppa America, trasmetteremo in diretta a Lungomare a partire da giovedì. Lucio Pengue con Roano, pubblicità.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. E dobbiamo, insomma, fare anche un focus particolare su tutto quello che riguarda la Coppa America, ricordandovi anche che vi trasmetteremo proprio dei luoghi delle regate da partire da giovedì. Insomma, sarà davvero uno spettacolo incredibile sul lungomare. E ricordando anche che c'è il ministro Abodi in città, proprio perché è una manifestazione di clamorosa importanza. E ricordiamo anche che, come Kiss Napoli, ovviamente ci saremo. E la Coppa America è un modello di crescita, così come dice il ministro Abodi, e spazio ai giovani. Una bella intervista anche del collega Gigi Roano oggi sul Mattino. Si parla anche, ovviamente, visto che Abodi è il ministro dello sport e dello sviluppo, della possibilità di Napoli di ospitare alcune gare dell'Europeo 2032. Sappiamo tutte le tematiche inerenti anche all'impiantistica, e il ministro Abodi ha rilasciato una dichiarazione molto interessante, dicendo che non si può assolutamente ipotizzare un europeo giocato in Italia senza Napoli, e questo dà un grande sprint anche a quello che riguarda la candidatura di Napoli alla anche ristrutturazione dello stadio Maradona. Abbiamo parlato nei giorni scorsi anche della possibilità di un restyling importante, già finanziato anche con soldi pubblici dalla regione, che dovrebbe riportare il Maradona a una condizione di grandissima modernità, e quindi nella possibilità di ospitare questa manifestazione con l'abbattimento del primo anello, o il secondo anello che arriva fino al campo, con una bella curva di visibilità. Quindi si incomincerà a vedere finalmente nella parte inferiore dell'impianto, e quindi poi l'eliminazione poi della pista di atletica leggera. Queste sono tutte ipotesi che messe sul campo, con un cantiere che dovrebbe partire abbastanza presto, perché il 2032 sembra così lontano, ma tanto lontano non è. Ricordando appunto che, insomma, magari l'Italia potrà nel 2032 arrivare con una formazione davvero molto preparata, con una squadra con tanti giovani che magari Mancini farà crescere. E a proposito di giovani che potranno dare il lustro alla nostra nazionale, bello anche il caso dei fratelli Esposito, Pio e Sebastiano, che sono stati convocati entrambi da Mancini. Chissà se li vedremo insieme. Qualche volta è capitato i fratelli Inzaghi, se non sbaglio, che hanno giocato la stessa partita della nazionale. Chissà se potrà capitare anche ai fratelli Esposito, orgoglio di Castellammare, un orgoglio anche nostro campano, che hanno rilasciato oggi una bella intervista, molto, come dire, a briglie sciolte, dal ritiro della nazionale a Coverciano. Quindi facciamo così, ascoltiamo proprio un brevissimo estratto della loro chiacchierata e delle loro emozioni e delle loro sensazioni insieme in nazionale, Pio e Sebastiano Esposito.
1: Il mister comunque è stato un grande attaccante anche lui, quindi sicuramente ci può dare tantissimi suggerimenti sul ruolo e sono state indicazioni tecniche.
2: Sicuramente c'è da godersela, perché giustamente in generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. Farlo con tuo fratello sicuramente è delle emozioni in più, e ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, dove posizionare meglio il corpo, comunque aiutarci a rendere meglio.
1: È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello, perché quando alla fine a noi piace giocare le partite, quindi più partite ci sono, più secondo me i calciatori sono contenti. E niente, bello, quattro partite una dopo l'altra, tutte molto molto importanti, di un livello alto, e non vediamo l'ora di iniziare.
2: Beh, sicuramente, secondo me, parte l'Olimpico, ma come tutti gli stadi in Italia, per il calcio, per come viviamo il calcio in Italia, sicuramente esordire in casa aiuta, è un'emozione ancora più bella, però a prescindere da in casa o fuori, cercheremo di portare a casa punti.
1: Devo dire che ieri si fa sempre questa cosa che i nuovi che cantano a tavola, devo dire che è stato il migliore, quello che è stato seguito di più con la sua canzone. Che ci siano tanti volti nuovi, tanti giovani, è sicuramente una bella cosa, e che ci sarà tanto entusiasmo per ripartire, perché ne abbiamo bisogno. Però allo stesso tempo so bene anche quanto i veterani di questo gruppo ci tengono, quanto ci sono stati male per la non qualificazione che ho vissuto in primo piano, e quindi un giusto mix, ecco.
0: Queste le parole di Pio e Sebastiano Esposito, e insomma non vediamo l'ora di vederle in nazionale, sperando che la nazionale italiana possa davvero ottenere grandi risultati in questa lunghissima sosta. Lo ricordiamo, 3 settimane senza il campionato di Serie A, 2 settimane intense con 4 partite dell'Italia. Torniamo anche all'America Scappa, le dichiarazioni del ministro Abodi proprio su questa manifestazione. Ovviamente il governo è molto concentrato anche per quello che riguarda proprio l'edizione di quest'anno, poi ricordiamo che ci potrebbe essere anche Napoli come sede della prossima America's Cup del 2029. Certo, non dipenderà solo da Napoli, ma se i Defender riusciranno a conquistare la Coppa America, sicuramente resteranno a Napoli. E per quello che riguarda l'America's Cup del 2029, dice il ministro, noi lavoriamo perché gli investimenti che sta facendo il governo in modo così rilevante, 150 milioni solo per l'organizzazione più quelli destinati alla riqualificazione di Magnoli, servano anche per il futuro. Quindi il nostro obiettivo è certamente il 2029, ma il 2029, come tutto il futuro, passa da un buon presente. Quindi adesso siamo concentrati su queste edizioni, sperando che sia una grande edizione dell'America's Cup. Detto questo, ascoltiamo le ultime notizie sul meteo e poi torniamo qui a Kiss Kiss Napoli con la terza ora di Radio Golo. Quindi linea a 3B meteo.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di 3B Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto sulla Campania, transitano un po' di nubi, localmente anche compatte in serata sul litorale, ma non daranno luogo a conseguenti effetti significativi. Soffia un po' di vento da nord-est, moderato a tratti teso, specie sul litorale. Nella giornata di domani torneranno estesi rasserenamenti, il sole sarà prevalente, con temperature diurne in diminuzione, in diverse località non andremo oltre i 23-25 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, 3B Meteo.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, devo dire che la risposta degli ascoltatori a quella domanda che Ciccio Marolda ci ha posto, cioè se vi dovesse capitare di incontrare De Laurentiis, cosa gli chiedereste? Che domanda gli fareste? Un nostro ascoltatore, presidente, investa sui giovani e noi saremo pronti a supportarla. Un altro ascoltatore, tolga la pista d'atletica allo stadio Maradona. Beh, insomma, quella sicuramente nel nuovo progetto di restyling voluto dal comune, la pista d'atletica non ci sarà. A proposito, ha parlato il ministro Abodi, e per quanto riguarda il restyling del Maradona, ha detto il ministro, c'è tutto affinché Napoli possa ospitare gli europei di calcio del 2032 e non immagino un europeo senza Napoli. Oh, torniamo al Napoli. Torniamo al Napoli, torniamo ad Allegri. Fabiano Santa Croce. Buon pomeriggio, Fabiano.
5: Buon pomeriggio, Walter. Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Fabiano, e se dovesse capitare a te di incontrare Aurelio De Laurentiis, cosa gli chiederesti?
5: Vabbè, sicuramente un aiuto davanti in attacco per gennaio.
0: Quindi tu gli chiederesti un acquisto in attacco, perché? Perché Lucca non ti convince?
5: Perché sicuramente tutto l'anno con solo i due attaccanti, mettiamola così, non si può fare, anche perché ci sono tante competizioni e siamo un po' corti sicuramente.
0: E in molti chiederebbero di acquistare più calciatori come Favasuli. Favasuli Vergara, la loro vivacità, la loro freschezza, la loro voglia. Secondo te Allegri comincerà a dargli più spazio?
5: Ma sicuramente, ma già adesso stanno avendo spazio e sono dei giocatori che sicuramente giocheranno nel corso di tutte le competizioni, nel corso del campionato. Stanno bene, stanno facendo il loro corso, cioè è tutto nella norma sicuramente, e in più c'è da dire che Allegri è un allenatore che non ha paura di mettere i giovani, ne ha lanciati tanti nel corso degli anni, quindi abbiamo di certo un mister capace di valutare i giovani.
6: Ecco, di valutare i giovani e anche quelli molto più esperti. Non a caso noi abbiamo titolato dalla parte di Max. Allegri arriva e il dal di fuori sa che questo gruppo è un gruppo di valore. Non è che me lo invento io che il Napoli 2 anni fa ha vinto lo scudetto, l'altro anno è arrivato secondo e ha vinto una Supercoppa in una stagione falcidiata dagli infortuni. Bene, infortuni che purtroppo ci sono ancora, perché Allegri ne ha 8 fuori e io continuo a dire ci riaggiorniamo il 22 novembre. Mi scrive un ascoltatore, Fabiano, Giuseppe da Marano. Buon pomeriggio, signor Walter. Mi dispiace molto vederla in affanno. Io non sono in affanno. Io sono di una serenità. E la realtà è che la situazione attuale è che il Napoli gioca male e fa pochi punti. Il problema è anche legato al mercato e la valutazione che fa questo ascoltatore è una valutazione negativa. Io, Fabiano, continuo a dire che Massimiliano Allegri è il valore aggiunto del Napoli e che se gli verrà dato tempo e serenità, il 22 novembre avremo un'altra classifica in campionato e un altro percorso Champions, anche perché adesso comincia a recuperare gli infortunati, no?
5: Assolutamente sì, Walter, diciamo che è nata fin dall'inizio con un po' troppo negativismo questa annata a parte di
6: perché
5: Allegri,
6: c'è pregiudizio su Allegri, Fabio.
5: C'è un pregiudizio fortissimo e bisogna dare del tempo, ci sono tanti infortuni. Io più che altro la cosa che mi sta preoccupando è che già dall'anno scorso abbiamo questi continui infortuni e quindi anche quest'anno non si salvano i giocatori del Napoli, bisogna cercare di capire questo.
6: Bisognerà fare un'analisi un po' più profonda, perché quella un po' riduttiva fatta l'altro anno, la colpa è di Conte e della preparazione, non regge più, perché Conte non c'è e il preparatore atletico neanche. C'è un nuovo staff, però Alisson è fuori, Meret è fuori, Marianucci è fuori, Anghissà è fuori, Spinazzola è fuori, Buongiorno si è operato, Giovane si è operato e per giunta, ma non c'entra niente, McTominay ha fatto l'ablazione per l'aritmia, però ce n'ha fuori 8, eppure Allegri è lì come però sai, Fabiano, si è molto arrabbiato a Firenze, tu lo capisci che sia molto arrabbiato?
5: Ma deve essere arrabbiato, perché un allenatore che vuole vincere non può essere contento di pareggiare una partita e serve questo tipo di atteggiamento che vorrei vedere anche nei giocatori, cioè devono essere tutti arrabbiati.
6: Lui perciò era arrabbiato.
5: Ma in maniera giusta, Walter, come hai detto te, aspettiamo di riprendere dalla sosta, recupereremo dei giocatori e quando ci sarà la rosa al completo allora si potranno muovere delle critiche o degli apprezzamenti verso un allenatore che fino adesso non penso che abbia sbagliato un qualcosa, quindi è riuscito a portare avanti comunque una squadra falcidiata da infortuni importanti, perché provami a togliere gli stessi elementi alle altre squadre,
6: fanno fatica. Poi è chiaro che purtroppo pesa un po' il mercato dell'anno scorso, io non parlo di quelli di 2 anni fa, perché 2 anni fa arriva McTominay, arriva Gilmour, arriva Neres, era arrivato Lukaku, l'altro anno hanno preso Højlund. È chiaro che tu hai investito moltissimo su Luca Lang Beukema e fin qui, almeno fin qui, non ti hanno dato quanto tu ti aspettavi. Stessa cosa vale per Giovane, perché comunque Giovane 20 milioni, cioè non è che perché spesso si è detto il presidente non investe. Stavolta non è così, il presidente ha investito 35 Luca, 25 Lang, 20 Giovane, 28 Beukema, 22 Milinkovic. Ragazzi, fanno 130 milioni e non gioca nessuno, non gioca,
5: Ma c'è da dire che è impossibile acquistare sempre giocatori che poi giocano, perché tutte le squadre acquistano, penso, durante il periodo invernale o estivo almeno una decina di giocatori, però non giocano tutti perché è impossibile. capiterà sempre, come è sempre capitato, che certi acquisti si adatteranno meglio, giocheranno e prenderanno gli spazi, e altri non riusciranno a giocare, non riusciranno a imporsi o a esprimere quello che è il loro calcio, ma è normalità. Diciamo, qui ora siamo tutti molto e troppo puntigliosi.
6: Secondo me anche un po' le aspettative, perché insomma questo Napoli ci ha abituati molto bene, ha vinto nel 2023 con Spalletti, ha rivinto con Conte nel 2025, però non è che si può vincere tutti gli anni. Guardate la Juve da quanti anni non vince, guardate il Milan, guardate Milan e Juve fuori dalla Champions.
5: Squadre che investono probabilmente nel corso degli anni hanno investito ancora di più,
6: anche male se devo dire.
5: Quindi non c'è da preoccuparsi, anzi sulla gestione societaria il presidente è forte, poi può avere i suoi pregi e i suoi difetti, ma di certo non abbiamo una società che rischia di fallire o che ha più di 500 milioni di debiti.
6: E poi Fabiano, aggiungo, perché questo è importante secondo me, a proposito delle difficoltà, no? Allegri inizia una stagione e la stagione di concetto, lui ha una difesa, i titolari centrali sono Rachmani e Buongiorno, si ferma Buongiorno, si deve operare, però proprio in quel reparto lui, nonostante l'operazione Buongiorno, è sereno, perché dice io c'ho Beuke, ma che però comincia ad avere problemi fisici, però comunque sereno, perché trova la soluzione Marianucci, fatto salvo che Marianucci si fa male, poi torna dopo la sosta, prendono Badiashil, che però non è ancora pronto, e comunque schiera Rafa Marin, e piano piano sta oleando quest'intesa. Poi io rimango convinto che Rafa Marin, appena Badiashil sta bene, torna Buongiorno, non gioca più, ma questa è una mia convinzione, forse errata.
5: Anche se sta crescendo ragazzo, c'è da dire che sta crescendo,
6: e mi devo fidare di te, Fabiano. Sì, io mi devo fidare di te. Io ti dico, per me non è all'altezza del Napoli, ma siccome tu hai giocato a calcio e io no, tu hai fatto il difensore e io no, tu hai l'occhio lungo e io no, e io mi devo fidare di te, come ho sempre fatto e lo sai.
5: No, ma tu hai detto una cosa giustissima, cioè la coppia dei centrali difensivi è un ingranaggio che, come hai detto te, deve essere oleato, cioè io per giocare bene devo conoscere bene come gioca l'altro mio difensore centrale, e quindi sapendo i limiti di uno e dell'altro si riescono a tamponare quelle che sono le difficoltà che si hanno, ed è una coppia che sta crescendo, quella Rafa Marin
6: A me Rafa Marin non convince, io sono molto sincero, a me non convince, non mi ha mai convinto, però può darsi che io stia sbagliando, ci mancherebbe, io mi affido agli addetti ai lavori, io continuo a vedere che pasticcione lì dietro, però poi può darsi che sbaglio, magari torna Badiashil al top, tornerà Buongiorno al top, torna Marianucci, torna Beuke, ma gioca ancora Rafa Marin, secondo me non gioca più, però questo è un mio pensiero, per carità.
5: Con tutti al top diventa difficile sicuramente per lui giocare, però deve continuare così, perché serviranno tutti, ci sono tante competizioni, e dobbiamo riuscire a essere competitivi sempre, quindi è sempre meglio avere un altro difensore che ha giocato
6: e
5: si ritrova bene.
6: Per esempio, io so che Allegri era molto felice di Marianucci, ecco, se penso a Favasuli e a Marianucci, quelli sono due acquisti che mi piacciono molto. Perché? Perché guardano lontano, sono giovani, di valore, hanno voglia, vogliono emergere, e su tutti Vergara. Mi auguro che Allegri gli dia sempre più spazio, perché Fabiano, Vergara è calciatore, se no non stava con Mancini in nazionale.
5: Sì, ma come ti ho detto prima, Allegri è uno che non se ne fa proprio di problemi quando ci sono i giovani, quindi quando qualcuno è pronto lui prende e lo mette dentro, lo ha sempre fatto in tutte le sue squadre, quindi non mi preoccupa di certo questo.
6: Io ti ringrazio moltissimo, ti auguro buona giornata, a presto, ciao Fabiano.
5: Grazie a te Walter, un saluto a tutti.
6: Grazie, sapete che durante la sosta spaziamo dall'azzurro Napoli all'azzurro nazionale, quindi questo ping pong tra l'azzurro del Napoli e quello della nazionale, tra Allegri e Mancini, tra il Napoli di Allegri, calciatori storici, e il nuovo corso della nazionale, lo stiamo facendo di continuo. E dalle primissime, ma proprio primissime, indicazioni di ieri a Coverciano, si ipotizza un'Italia con un 4, quindi difesa a 4 dinanzi a Donnarumma, 4-3-1-2, e chi è quell'uno? È Vergara, dietro Pio Esposito e Ken, con un centrocampo fisico, tonico, Barella, Tonali, Dumbia. Ah, se il Napoli avesse preso Dumbia, ah, se Manna fosse andato più spesso a Venezia a vederlo, mannaggia. E poi la difesa che al momento dovrebbe essere con Caiode a destra, i due centrali Mancini e Bastoni, a sinistra Calafiori. Parliamo in nazionale, il nuovo corso della nazionale, Furio Valcareggi, buon pomeriggio. Sì. Furio!
7: Ciao Walter,
6: come sta?
7: Lo so Walter, lo so, il grande rammarico mio è Caiode.
6: Lo so che era la Fiorentina, ma che ha fatto la Fiorentina?
7: Per 17 io ho fatto la guerra a Pradè per non venderlo, l'ha voluto vendere, ed era, si vede un giocatore pronto, incredibile, quello giocatore che costava 10-16 milioni. Ah. E non perdeva mai di valore nella vita, anche se sbagliava qualcosa, era un assegno circolare. Ormai è
6: tu non l'avresti venduto, insomma, non l'avresti venduto
7: mai nella vita, mai.
6: No, che poi è strano che la Fiorentina aveva Caiode, Fortini, Favasuli, e porca miseria, non se ne è tenuto un anno, Favasuli, ho comprato un altro.
7: Favasuli, che ora tutti, io l'avevo detto che andava tenuto e tutti l'hanno voluto dar via. Se io li conosco, sti fischelli che fanno le valutazioni della Fiorentina.
6: Favasuli è bravo, Favasuli è molto bravo.
7: Sarebbe da far polemia, ma severa qui, severa.
6: Favasuli. Senti, Favasuli, meno male che sta al Napoli e non alla Fiorentina, scusami.
7: Sì, sono contento per lui e per voi.
6: Tra l'altro il Napoli aveva messo gli occhi anche su Mastantuono, poi per una serie di motivazioni non è riuscito a prenderlo, peccato perché mi sarebbe piaciuto molto. A 19 anni mi sembra che abbia proprio l'atteggiamento e la maturità del campione Mastantuono.
7: È vero, sai, noi abbiamo parati, sì, che non ci dimentichiamo che ha comprato Ronaldo dal Madrid. Quindi non c'è, diciamo, non una porta d'accesso differenziata, però diciamo che con quello che ha alle spalle lo ascoltano volentieri, perché Ronaldo l'ha comprato lui dal Real Madrid alla Juventus, quindi si è creato un bel terreno al Real Madrid, l'ha puntato e con fatica l'ha preso. Bene, un gran giocatore. C'ha la faccia di una persona, non sembra ci abbia pochi anni.
6: Sembra uno cattivo, anziano. Senti, che ti è parso del Napoli, Furio?
7: Come dici?
6: Che ti è parso del Napoli domenica?
7: Bene, è stata una bella partita.
6: Però Allegri si è incazzato perché voleva vincere.
7: Sì, tutte e due volevano vincere, questo è stato bellissimo ed è stata una bella partita, ma bella bella, anche perché erano due squadre che lottano per il vertice, per la classifica alta. Il Napoli c'ha più giocatori, c'ha una qualità migliore, c'ha giocatori con carriera e più esperti, sì, non, forse esperti non è la parola giusta, ma anche la Fiorentina porta per arrivare quinta, sesta, voi no.
6: Insomma, ha fatto un mercato pazzesco, ha sbagliato la scelta iniziale sul tecnico, poi hanno fatto un passo indietro, ha ripreso Vanoli. Siamo alla nazionale.
7: Non ti piace Allegri, Walter?
6: No, io sto parlando della Fiorentina, come non mi piace Allegri? Io sono allegriano fino all'osso.
7: Da mio grande amico numero uno.
6: Allegri è il valore aggiunto del Napoli, io sarei stato molto preoccupato se avessero fatto una scelta diversa. Per fortuna Manna e De Laurentiis hanno preso Allegri, e però qualcuno non è contento. Vabbè, Landucci non lo conosco, ma insomma fa il secondo, l'importante.
7: Io Di Luca, 20 anni che sta con Allegri.
6: Lo so, fa il secondo di Allegri, è il portiere della Fiorentina.
7: La punizione che è stata da lui.
6: Eh sì, infatti poi Gilmore è andato lì ad abbracciarlo. Senti Furio, e Mancini che torna in nazionale?
7: Ah, non va bene.
6: Perché non va bene? Non ti piace?
7: Ma non va bene perché c'è già stato, andò via per una motivazione solamente economica. È un bravissimo allenatore, è un bravissimo allenatore, che è un vincente, è uno che ha fortuna, è un allenatore fortunato, e forse il ritorno non è moralmente perfetto, però c'è, ha scelto i giocatori migliori. La figura che non capisco è Ranieri, perché Ranieri e Mancini ce n'è uno di troppo, uno dei due comanda, perché Ranieri è uno che comanda, te guarda con Gasperini, cioè ce n'è uno di troppo, ce n'è uno di troppo, sono due personaggi troppo forti. O Ranieri è andato lì per avere questo incarico di direttore tecnico della nazionale a fine carriera, che lui ha avuto una carriera luminosa ma in una maniera folle. Quello che ha allenato Ranieri non lo sa nessuno in tutto il mondo, quindi finire come numero uno in nazionale ma senza comandare è una scelta che lui ha scelto.
6: Però sai che lui farà il direttore tecnico avendo un occhio anche su tutte le nazionali giovanili, quindi
7: sì, ma non sulla prima, sai, lì resta solo la prima squadra, lì, sai. Poi non capisco anche la figura della schermitrice che ha preso il posto di Buffon, o che era prima di Gigi Riva, non la direttrice della
6: sì, di Team Azzurro. È una scelta di Malagò, che il presidente ho capito, Furio, ha fatto le scelte.
7: Ma non mi hanno giocato per il giardino di Malagò la nazionale?
6: No, questo ci mancherebbe. Senti, Furio, è successa una cosa che immagino abbia toccato anche te, perché vedere la curva dei tifosi della Juve girarsi di spalle al minuto di silenzio per Sandro Mazzola e poi fischiare quel minuto di silenzio, insomma, i colori è una cosa, la divisione del tifo è un'altra, però le bandiere sono bandiere.
7: Guarda, se stavano girati avevano la struzza alla faccia al culo, quindi se hanno fatto vedere quello di dietro, se guardavano avevano la faccia al culo anche se guardavano normale, capito? Quindi sono dei pazzi, dei cattivi, delle persone ingiudicabili, quindi non hanno proprio storia di mai più in uno stadio. Che si deve fare?
6: Giudice sportivo, 10.000 euro di multa alla Juve. Secondo me ci voleva una pena pesante rispetto a quello che è accaduto.
7: Sì, la Juve è vero, c'è la responsabilità oggettiva, però la Juve che c'entra?
6: Però non è bello quello che è successo, Furio.
7: Come fa a gestire? Anche a Firenze succede a volte delle cose.
6: Anche a Firenze non sono stati molto teneri con i tifosi del Napoli, devo dire.
7: È lo stesso di i tifosi della Fiorentina.
6: Cioè, che dicono?
7: Noi siamo rumorosi, siamo simpatici, siamo sorridenti, sai, il calcio divide, peggio della politica. E lì una partita incerta fino alla fine, c'erano delle storie, alla più vinto la Fiorentina, più il Napoli, Allegri è uno che ama Firenze perché lo conosco troppo bene, capito? E quindi c'erano delle storie, ma tutte poi a pareggio concluso. Tutte cose positive.
6: Però ogni tanto quando viene il Napoli, insomma, c'è sempre un atteggiamento. Peccato!
7: Eri a Napoli da morire.
6: Lo so bene, però dillo ai tuoi amici a Firenze di accoglierci con l'amore come noi accogliamo con amore tutti.
7: Ma sì, è vero. Noi, però c'è anche qualcuno che tradisce un po'.
6: Cioè, tu dici la mamma dei cretini è sempre incinta.
7: Davvero.
6: Purtroppo dovunque vai un cretino prima o poi lo trovi.
7: Vanno anche davanti il culo quelli là, scusami il vocale.
6: Oh, figurati.
7: Ma sei culo ormai si può dire.
6: Ma ci mancherebbe.
7: È una rosa. Quindi niente, è stata una bella partita, bellissimo pubblico, uno stadio che diventerà bello. C'è a Firenze, c'è una felicità che tu non vedevo da anni. Firenze è felice della squadra che ha, guarda, non è di tutti i giorni.
6: Grazie di cuore a Furio Valcareggi.
7: Ciao
6: Furio, grazie. Grazie. Allora, tra poco torneremo a parlare di Allegri, lo faremo con Franco Ordine, quindi Azzurro Napoli, e di Mancini nazionale con Gianni De Biasi. Prima però la pubblicità.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, il Napoli si ritroverà domani, allenamento pomeridiano a Castel Volturno. Ovviamente mancheranno i 10 nazionali e tra questi 10 mancheranno Vergara e Di Lorenzo, sono con Mancini e vi ricordo che c'è Italia-Belgio all'Olimpico di Roma venerdì. E non c'è Favasulli in Under 21 e poi naturalmente non c'è Gilmour, non c'è De Bruyne che è con il Belgio. Detto questo, i colleghi della Repubblica hanno anticipato che c'è una possibilità. Sabato c'è un amichevole, Allegri ha detto faremo due amichevoli, sembrerebbe la prima con l'Avellino. Abbiamo invitato il direttore dell'Avellino, Mario Aiello. Buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. State mettendo in piedi questa amichevole Napoli-Avellino-Allegri-Nesta?
1: Sì, ne abbiamo parlato, però non per questo fine settimana, eventualmente per il prossimo. Stiamo valutando un attimo la fattibilità della cosa.
0: La fattibilità, diciamo che... siccome si parlava del Partenio, a me risulta però a Castel Volturno, o la fate davvero ad Avellino?
1: No, non credo la facciamo Avellino.
0: A me risultava a Castel Volturno, con grande onestà. Quindi non è questo sabato 26, ma nel caso sabato 3 ottobre, corretto, direttore?
1: O venerdì o sabato.
0: O venerdì 2 ottobre o sabato 3, quindi non questo sabato, sabato 26, ma l'altro. Direttore, la sosta è il momento anche per lavorare, no? Perché magari in avvio di stagione ci vuole del tempo, un progetto nuovo è quello di Allegri a Napoli, è quello di Nesta ad Avellino, e poi però quando si lavora durante la sosta si rimettono le cose a posto.
1: Ma diciamo che quest'anno è stato un po' anomalo rispetto a tutti gli anni passati, nel senso che di solito c'è sempre stata una sosta dopo una o due giornate che è durata una settimana. Questa volta sono passate direttamente 5 giornate e poi c'è stata questa sosta lunga che prevede 2 turni di riposo. È chiaro che bisogna pianificare bene tutta la parte, diciamo, atletica, perché storicamente diciamo è una modalità nuova, insomma, che stiamo affrontando, e lì bisogna essere attenti. C'è chi ha scelto di fare qualche giorno in più di riposo, chi invece le ha divisi fra le 2 settimane. E poi c'è da dire che i club che chiaramente hanno qualche infortunato da recuperare ne possono trarre beneficio, magari qualcuno che stava col vento in poppa magari deve essere bravo a mantenere alta l'intensità del tutto, affinché alla ripresa poi ci si ritrovi nel modo giusto, come magari si stava andando. Poi c'è l'altra situazione che magari può riguardare un po' più il Napoli, a noi minima parte, che il Napoli chiaramente ha tanti giocatori con le nazionali,
0: certo,
1: e quindi
0: certo.
1: Si proverà a lavorare a regime ridotto, insomma. Noi ne abbiamo 2 in nazionale, insomma.
0: La voce che state ascoltando è quella del direttore dell'Avellino, Mario Aiello. Direttore, una curiosità, perché racconta
1: tanti giocatori con le nazionali,
0: certo,
1: e quindi
0: certo.
1: Si proverà a lavorare a regime ridotto, insomma. Noi ne abbiamo 2 in nazionale, insomma.
0: La voce che state ascoltando è quella del direttore dell'Avellino, Mario Aiello. Direttore, una curiosità, perché raccontavo che domani il Napoli

0: e magari rilassarsi un attimo può far bene.
1: No, diciamo che queste tempistiche, diciamo, di riposo sono state oggetto di discussione di un po' tutti gli staff, no? Tra serie A e serie B, che si sono trovate un attimino ad affrontare, ripeto, questa anomalia di quest'anno, insomma, in cui ci sono due settimane di riposo. C'è chi ha preferito fare la settimana lunga e c'è chi invece ha preferito spezzettarla. Noi, per esempio, un po' come il Napoli, abbiamo preferito dare comunque 3 giorni di riposo. Noi abbiamo giocato sabato e abbiamo dato domenica, lunedì e martedì, e mercoledì riprendiamo e faremo la stessa cosa la settimana prossima. Quindi i giorni preferiamo dividerli per non ritrovare,
0: per non perdere il ritmo, diciamo.
1: Sì, esatto, per dare un po' di continuità. Poi c'è stata un'altra linea di pensiero, chiaramente vengono coinvolti molti preparatori atletici, no, sotto questo aspetto, per prendere delle decisioni, in cui si è preferito dare invece la settimana piena e poi andare in settimana tipo già dalla settimana prossima.
0: Noi invece non conosciamo soste, andiamo avanti senza soluzione di continuità, anche perché a partire da giovedì vi racconteremo le pre-regate della Coppa America, trasmetteremo in diretta dal lungomare più bello del mondo, quello di Napoli. E direttore, torno per queste prime giornate in Serie B. Ho visto cose molto interessanti, realtà come l'Avellino, come il Benevento e la Juve Stabia, che ovviamente seguiamo molto da vicino. Mi sembra che il Palermo abbia un organico, diciamo, fuori categoria, però vedo cose interessanti. Il Mantova, lo stesso Ascoli, che ahimè purtroppo ha vinto con l'Avellino, vedo realtà come il Sud Tirol. Mi sembra una Serie B molto interessante, sbaglio?
1: Sì, diciamo che è partita sicuramente all'insegna dell'equilibrio, in cui ogni partita e ogni risultato non era scontato. Penso però che, come tutti gli inizi di campionato, non si siano ancora, diciamo,
0: i veri valori non sono venuti fuori.
1: I veri valori e le vere gerarchie che vengono col tempo. È chiaro, succede sempre che poi c'è la sorpresa sia in positivo che in negativo, però io penso che queste prime 5 giornate siano state, diciamo, ci siano stati dei risultati che non rispecchiano poi, secondo me, quella che potrà essere eventualmente la classifica finale, se, ripeto, salvo qualche eccezione. Adesso alla ripresa sicuramente, secondo me, qualche squadra che magari che andava per la maggiore, che ha fatto fatica all'inizio, secondo me nel tempo piano piano si assemblerà e cominciano a uscire dei veri valori, anche se la Serie B rispetto alla Serie A
0: è imprevedibile. Poi va ricordato che ci sono, per esempio, Verona e Pisa, comunque sono due retrocesse, quindi chiaramente attenzione a loro, attenzione sempre al Catanzaro, seppure un Catanzaro che deve fare a meno di Favasuli, di Sissé e di Liberali, l'Avellino di Nesta che entrerà a giri, il Benevento di Floro che cresce, la Juve Stabia e De Giorgio. È chiaro che noi facciamo il tifo per le squadre campane. Direttore, me la dà un'ultima chicca? C'è stata una notte in cui è rimasto sveglio perché era convinto che alla fine James Rodriguez poteva accettare la proposta? Se l'ha fatta la bocca a questo colpo, che insomma eccezionale?
1: Ci sono stati almeno un paio di giorni in cui avevamo la percezione che la cosa si potesse fare. Diciamo che eravamo in vantaggio su tanti club, solo che alla fine, nell'ultimo giorno, insomma, di opportunità di mercato, è uscito fuori un club importante, proprio colombiano, e lui
0: ha preferito restare in Colombia,
1: ha preferito restare a casa. Però, diciamo, da un lato è stato bello dare questo sogno a noi, ma soprattutto alla piazza. Peccato che non siamo riusciti a portarla a termine, però diciamo il messaggio è che noi, su qualsiasi tipo di operazione, diciamo, eventualmente ci siamo presenti e vediamo un attimino sempre di accontentare la
0: bravi squadra. Bravi, è una società ambiziosa e poi c'hanno un direttore molto competente come Mario Aiello. Grazie di cuore, direttore.
1: Grazie a te, Walter, un abbraccio.
0: Un abbraccio grande, complimenti. Franco Ordine con noi, buon pomeriggio, Franco. Allora, Franco, da quando è arrivato Allegri, molti, secondo me con pregiudizio, hanno cominciato a giudicare ancor prima di vedere. Qualcuno si gira dall'altra parte e non vede che ci sono 8 infortunati, qualcun altro non coglie che siamo all'inizio di un percorso. E io mi sono permesso di dire: guardate che Allegri è il valore aggiunto, e ho dato un appuntamento al 22 novembre. Poi 22 novembre pure arriva e vediamo se ho ragione io o ha ragione qualcun altro. Tu che pensi?
2: Ma io penso, al di là del tuo pronostico,

0: su, e poi sicuramente...
1: Abbiamo un problema del collegamento con Franco Ordi, allora chiedo a Lucio Pengue e al coordinamento di chiamare anche Gianni De Biasi, così integriamo e poi recuperiamo al meglio in modo da ascoltare anche Franco Ordine. Ah, voglio proprio vedere cosa succederà il 22 novembre. Succederà che Allegri ha detto un mese e mezzo, due, risistemiamo la classifica, il percorso Champions, e io mi fido di Allegri. Anche perché adesso comincia a recuperare un po' di infortunati. Nelle prossime quattro partite affronta tre neopromosse. Frosinone, Monza, Venezia. Frosinone, Venezia, Monza. C'ha la Roma al Maradona, c'ha la Juventus a Torino, c'avrà Lazio e Torino al Maradona. Io mi fido di Allegri. Ce l'abbiamo tutte e due? Allora, saluto nuovamente Franco Ordine. Buon pomeriggio, Franco.
0: Ecco, mi sentite bene?
1: Adesso benissimo, buon pomeriggio a Gianni De Biasi. Buon pomeriggio, mister.
2: Ciao Walter, un saluto a Franco Ordine.
1: Grazie per essere
0: Ciao,
1: con
0: Gianni.
1: Noi. Che stavi dicendo, Franco, quando ti ho detto che a mio avviso...
0: Stavo dicendo che al di là del tuo pronostico fissato per novembre, una cosa su cui sei intervenuto mi sembra scontata, ufficiale e molto pericolosa.
1: Quale?
0: E cioè il pregiudizio.
1: Il pregiudizio.
0: Col quale viene, è stato accolto a Napoli ed è stato accompagnato lungo le prime cinque giornate Allegri, ma è un pregiudizio del quale noi dobbiamo conoscere le origini, perché altrimenti non ne verremo a capo. Le origini purtroppo sono figlie di un rancore personale covato da alcuni esponenti di questa setta satanica che io ho ribattezzato No Max, i quali non fanno altro che cogliere qualsiasi risultato e qualsiasi...
1: Ah, quindi esiste la setta dei No Max?
0: Sì.
1: Questo non lo sai, c'è una setta dei No Max. Pensate a cosa è arrivato.
0: Siamo arrivati purtroppo a questo.
1: Al paradosso, Franco.
0: Ed è purtroppo quello che ha detto Daniele De Rossi ed è stato rilanciato da Rino Gattuso, è l'effetto vizioso del dibattito tossico alimentato dai social. Io non so se Gianni De Biasi ha la stessa mia impressione.
1: Sentiamo Gianni De Biasi. Gianni, forse, perché io l'ho sentito anch'io anche a tutela di noi giornalisti, dice oggi il primo che capita prende una webcam, l'accende con un faretto, un microfono, dice cose e va in rete. Però non è che tutti poi possono, se no non va bene. Gianni, anche tu hai questa percezione?
2: Sì, vabbè, bisogna fare anche dei distinguo, ragazzi, perché non è che si può adesso mettersi qua e restare pendenti dal giudizio di uno che non sai chi sia, che non sai...
1: Però ci sono pure molti addetti ai lavori che danno quel marchio ad Allegri e hanno il pregiudizio.
2: Fanno male se seguono questo aspetto qua. Io i social li lascerei, perché ovviamente gli haters esistono da sempre, e una volta non si manifestavano, oggi si manifestano in quel modo lì, basta non leggerli, sei a posto. Può condizionare questa cosa qua? Non credo proprio, credo che una persona strutturata come Max sia una persona che riesce a gestire le cose. Non è partito bene, questo indubbiamente, al di là di tutti gli aspetti e tutte le tare che si possono fare. Gli sono capitate anche partite toste, perché giochi contro il Como che è partito a manetta, parte domenica a Frosinone. Poi giochi con l'Inter, stai vincendo 2-0 e perdi.
0: Poi con
1: l'Arsenal, che è la squadra più forte d'Europa, insieme al Paris Saint-Germain.
2: Bisogna cercare di fare la tara alle cose, non si può pensare di dare un giudizio unico perché hai 6 punti in classifica. Credo che questo punto di vista qui, una mente minimamente normale, fai
1: anche perché l'inizio di un progetto è stato falcidiato dagli infortuni, ha avuto 2000 problemi, non gli hanno fatto il mercato, ma lo sapeva, e io dico Allegri è bravo, quindi portate pazienza. Prego Gianni, scusa.
0: Sai l'anno scorso
1: dimmi, Franco Ordine.
0: Sai Gianni, l'anno scorso, dopo 4 giornate di Serie A, con il Napoli capolista a 12 punti, chi aveva 6 punti staccato di 6...
1: L'Inter, aveva perso 2 partite, l'Inter.
2: Partita malissimo, è vero.
1: E però poi ha vinto. Senti Franco, io ti racconto ciò che mi arriva, no? io ho fatto un parallelo con una cosa che è accaduta il 9 novembre dell'anno scorso a Bologna. Bologna-Napoli 2-0, Antonio Conte si incazza di brutto, e però un anno dopo ad incazzarsi Allegri. Cioè, so che Allegri si è proprio incazzato nero dopo Firenze. È chiaro che vuole dare una scossa a questo gruppo, no Franco? Mi sembra palese.
0: Ma non soltanto ti sembra palese, ma mi sembra francamente, adesso c'è qui un allenatore di provata esperienza in collegamento, ma una roba di come dire, abbastanza di ordinaria amministrazione nella gestione di un gruppo, soprattutto quando ti accorgi che c'è qualcosa di non ancora perfettamente capito da parte dei tuoi. Ed è incredibilmente come dire, strano che anziché dinanzi alla notizia del fatto che dopo la partita, giustamente Allegri, che già in sala stampa aveva, diciamo tra virgolette,
1: già aveva detto cose,
0: aveva dato l'allarme, è incredibile che poi, avendolo poi detto apertamente e con un linguaggio naturalmente diverso ai suoi, questa roba comincia a fare scandalo. Io dico veramente che qui stiamo perdendo il lume della ragione.
1: Gianni De Biasi, perché se un allenatore vede atteggiamenti sbagliati in gruppo, ha il dovere da capo del gruppo a scuoterli. O no, Gianni? A me sembra la normalità.
2: È lì per cercare di tirare fuori il massimo dal gruppo di giocatori che hai a disposizione. Se ti rendi conto che c'è una carenza dal punto di vista dell'impegno, della partecipazione, della voglia di essere concentrati su 90 minuti. A me a Firenze è piaciuto, sai cosa?
1: Cosa?
2: Il gol del Napoli su calcio d'angolo, su schema bellissimo, tutti dentro a liberare lo spazio appena al limite dell'area, arriva da dietro
1: Gilmour
2: e fa gol. Per me sono quelle le cose che denotano che c'è un lavoro dietro. Poi la palla Gilmour la poteva tirare in curva, non Montemario che non c'è lì, ma non so come si chiami la curva.
1: La curva Fiesole.
2: Non so se era questa o l'altra.
1: Era quella, la Fiesole.
2: Sì, esatto. Non so se la Ferrovia o quell'altra. Comunque, morale a favola, fa gol, e questa è una cosa che vedi perché c'è del lavoro, perché non la fai improvvisando in quel momento lì preciso. Ci sono i movimenti dei giocatori che liberano lo spazio e c'è lui che arriva da dietro e al volo fa gol. Si parla di lavoro
1: e quando lavori bene i risultati ti arrivano. Un abbraccio a Gianni De Biasi. Ciao Gianni.
2: Un abbraccio a voi. Ciao Franco.
1: Franco.
0: Ciao.
1: Ci risentiamo il 22 novembre?
0: Bravo, bravissimo, appuntamento fissato.
1: Bravo, appuntamento fissato, perché io sto predicando calma, ora ritrova in un colpo solo McTominay, Anghissà, Meretta e Marianucci, anche Spinazzola, Badiashil sta molto meglio, Beukema in condizione, Neres cresce e poi tornerà anche Giovane, poi torna Alisson, rimane fuori solo Buongiorno. Fate fare ad Allegri. E soprattutto non gli fate passare la voglia. Grazie Franco, ti abbraccio.
0: Saluti, un abbraccione anche a te.
1: Un abbraccio grande. Allora, mi fermo qui, tra poco arriva Lucio Pengue. Ci sono gli highlights di Radio Gol. Alle 16 appuntamento con Qui Casa Calcio Napoli, con Napoli che domani riprende al lavoro. Starete con Carlo Alvino fino alle 18. Alle 18 Paolo Del Genio. 442 e poi il calcio della sera, Emanuele Calaiò, il nostro bomber, dalle 19 alle 20. Vi ringrazio per l'attenzione, Pengue, e poi apriamo la casa. Qui Casa Calcio Napoli. Ciao!
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modul Nova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: qua, era finale della puntata di oggi, e come al solito riviviamo i momenti salienti di Radio Gol oggi, martedì 22 settembre 2026. Il confronto Paolo Del Genio Walter su quello che può essere il modo del Napoli di affrontare queste, le fasi di gioco. Poi c'è Andrea Lazzari, che è stato un pretoriano di Allegri quando era al Cagliari, e le parole di Bruno Longhi. Questi gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Allora, ora se devo andare giocatore per giocatore, ti direi, per quanto riguarda Di Lorenzo, per quanto riguarda Oliveira, tu hai fatto questi nomi, ti rispondo su questi nomi. Sì, per quanto riguarda Lobotka, altro che sì. Fabbrica si incominciava a festeggiare da 2 mesi se poteva avere uno come Lobotka a disposizione. Su Anghissà la risposta è troppo facile. Anghissà quale Anghissà? Questa Anghissà qua non va bene ad Allegri, non va bene a Fabregas, non va bene a Italiano, non va bene a Klopp, non va bene a Guardiola. Il migliore Anghissà va bene a Fabregas, Guardiola, va bene a Klopp e va bene a Allegri. E Favasulli, per carità, merita spazio, non c'è poco da dire. Però lì abbiamo, se deve giocare solamente a destra, ma anche a sinistra, comunque c'è Oliver e Spinazzola, c'hai Lange e Allison, a destra c'hai Politano, Di Lorenzo, che possiamo dire quello che vogliamo, ma domenica a un certo punto erano i migliori in campo.
3: Migliori in campo, assolutamente. Migliori in campo.
2: Non è che tu prendi Favasulli, fa 90 minuti. A Favasulli deve essere utilizzato molto, io credo che verrà utilizzato molto. Per il momento io su Favasulli non mi sento di muovere nessuna critica ad Allegri, lo sta utilizzando il giusto, lo utilizzerà sempre di più. Per quanto la posizione gliela troverà partita per partita secondo quelle che sono le esigenze di quel momento. Su Vergara è un po' più complicato il discorso, perché la collocazione è più difficile, quella di Vergara, e lì secondo me deve avere, uso questa parola che è molto usata ultimamente quando si parla delle scelte di Allegri, deve avere il coraggio di metterlo dentro, perché è un giocatore che in certi momenti qualche cosa crea, qualche cosa inventa, e noi siamo un po' piatti come squadra, e quindi mi sembra che sia una soluzione da provare. Qui nessuno può dire che entrava Vergara e il Napoli vinceva la partita. Però mi viene da pensare che Vergara in 20 minuti, mezz'ora, un tiro, un cross, un dribbling, una punizione, qualche cosa riesce a tirare fuori. La storia di Vergara col Napoli è abbastanza facile da ricordare, perché sono poche partite, quindi non bisogna fare uno sforzo di memoria.
4: Di queste situazioni il mister mi ricordo anche a Cagliari, e poi l'ho visto anche, se non ricordo male, con la Juve, quando stava finendo la partita, comunque arrabbiarsi molto per non aver tenuto il risultato. È uno, ecco, che quando va in vantaggio vuole che aumenti la concentrazione per poi non incappare in queste situazioni dove invece che portare a casa 3 punti ne porti a casa solo 1. Il mister è molto bravo a capire cosa ha tra le mani e a far giocare la squadra per quelle che sono le qualità dei giocatori, perché io mi ricordo che a Cagliari avevamo tanti giocatori di ottima qualità e quindi era un calcio propositivo. Con la Juve magari era un pochettino più guardingo. È bravo a capire
3: la gestione anche della piazza, del materiale a disposizione, Andrea.
4: Assolutamente, assolutamente. In questo credo che sia uno dei migliori allenatori in Italia.
5: Al momento dell'ingresso in campo di Luca nella partita col Bologna, no? Che aveva cercato di spronarlo, cioè era lui che trasmetteva grinta ad un giocatore che dovrebbe entrare in campo veramente mordendo il freno, con la voglia di spaccare tutto, no? Cerca un pochino di sensibilizzare i giocatori su quello che è il problema, di metterci quel centimetro in più su ogni palla.
3: Lui vuole di più, lui vuole di più.
5: Sì, ma è chiaro che pretende di più, perché poi quando tu fai una partita contro una squadra con la Fiorentina, che come la Fiorentina, che è sicuramente una buona squadra, perché non guardiamo quello che è accaduto nelle prime giornate, però una squadra alla quale concedi 2 pali, traversi, cioè è una partita che si gioca sugli equilibri precari, la puoi vincere, la puoi perdere, poi alla fine la pareggi. È chiaro che lui pretende di più da una squadra che ha un potenziale che deve mettere, che deve essere messo sul campo, e invece qualcosa stenta sempre. Poi è chiaro che ci sono dei giocatori che anche lo scorso anno con Conte non avevano funzionato, è stata, parlo di Lange e Luca. È stata data a loro una opportunità di riabilitazione, però fino a questo momento questa opportunità da parte loro non è stata sfruttata.
0: Eccoci qua, ben ritrovati. Allora siamo davvero giunti alla conclusione della puntata di oggi di Radio Gol, e a questo punto ne approfitto per ringraziare Ciro Froio e Simone Zagaria che si sono alternati alla regia audio, Fabio Esposito, Flavio Esposito invece alla regia video, e vi lascio alle news con Marcello Calvano, ma vi ricordo che subito dopo ci sarà qui casa Calcio Napoli con il nostro Carlo Alvino. Ciao a tutti!
1: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, i carabinieri di Napoli Centro stanno indagando per fare luce sull'aggressione subita da un 49enne dei quartieri spagnoli, già noto alle forze dell'ordine, per mano di alcune persone che, secondo quanto riferito, l'avrebbero picchiato senza alcun apparente motivo. Tutto sarebbe accaduto in Vico San Sepolcro. La vittima è stata giudicata guaribile in 30 giorni, frattura nasale delle costole ed escoriazioni varie sul corpo. Ancora la cronaca: era arrivata in ospedale per essere visitata, ma l'attesa si era prolungata troppo. E così, all'ospedale Pellegrini di Napoli, una 22enne della provincia di Roma prima ha iniziato a protestare, poi ha aggredito un infermiere colpendolo al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Le ferite riportate dall'infermiere saranno guaribili in 10 giorni. La 22enne invece è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario. Cambiamo argomento. Napoli punta sempre di più sui grandi eventi sportivi. È partito ufficialmente il conto alla rovescia verso l'America's Cup 2027. In Piazza della Vittoria è inaugurato l'orologio che segna 300 giorni al match finale, mentre da giovedì iniziano le pre-regate. Il ministro dello sport Andrea Bodi punta a fare della 38esima edizione un successo che possa aprire la strada alla candidatura di Napoli anche per la 39esima America's Cup. E la città guarda anche agli europei di calcio del 2032. Secondo Abodi, il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona ha le caratteristiche per essere leggibile, con interventi destinati a migliorare accessibilità, funzionalità e capacità di accoglienza. Passiamo ora alle condizioni climatiche. Allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato con mareggiate dalle 16 di oggi in Campania. L'avviso emanato dalla Protezione Civile riguarda l'intero territorio regionale fino alle 12 di domani, mercoledì 23 settembre. Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l'avviso è di colore verde per il dissesto idrogeologico. La chiusura con lo sport, il calcio: dopo il pareggio con la Fiorentina è arrivato il rompete le righe per i calciatori del Napoli. Tutti a riposo tranne quelli che parteciperanno con le proprie nazionali agli impegni di Nations League o, come Favasulli e Oliveira, di impegni dell'Under 21, amichevoli internazionali. Intanto gli azzurri starebbero organizzando un amichevole contro l'Avellino per la prossima settimana, approfittando del lungo stop anche per recuperare quanti più calciatori possibili dei 7 attualmente indisponibili. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
7: qui casa Calcio Napoli.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, Forza Napoli, tutti insieme, qui Casa Calcio Napoli, la riunione di condominio è aperta e quindi fiondatevi, qui Casa Calcio Napoli, chiù nu sim, chiù bella parimma. Buonasera a Simone Zagarini, regia radio, buonasera a Flavio Esposito, regia video e buonasera a tutti quanti voi, a coloro i quali hanno un cuore che batte forte per il Napoli, forte per l'azzurro, il colore della passione. E è iniziata ieri, ma ieri era lunedì, quindi c'era troppo ancora da discutere su Fiorentina-Napoli. Se vogliamo, inizia da oggi in poi questo lungo periodo dedicato al Napoli, senza che il Napoli possa scendere in campo, perché saranno due i weekend senza gli azzurri, tre addirittura le settimane durante le quali, insomma, parleremo tra di noi, alimenteremo questa passione, cercheremo di capire quello che non è andato fino a questo momento. Cercheremo anche di mettere una sorta di conto alla rovescia per il ritorno degli infortunati. Questo sarà un motivo di grande attenzione, perché poi la vera rosa del Napoli, ma chi l'ha vista? È vecchia, non è vecchia, è usurata, non è usurata, è logora, non è logora, quante ne state sparando, come vi state divertendo, perché il vostro è un divertimento, il tiro al piccione da tutte le latitudini, ognuno ha da dire la sua. Poi, guarda caso, ognuno ha da dire la sua contro il Napoli, contro Allegri, contro i dirigenti. E adesso c'è il comunicato del Napoli sulle condizioni di Anguissa, lo andiamo a leggere, vediamo un po'. E allora datemi la possibilità di recuperarlo e ve lo leggo subito in tempo reale, se ci riesco. Non è una cosa semplice. Eccolo qua, andiamo ad aprire il sito ufficiale del Napoli per leggere il comunicato, che vado a leggere proprio insieme a voi. Eccolo qua, allora lo apriamo e lo leggiamo. Comunicato ufficiale del Calcio Napoli sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa. Si è sottoposto oggi presso il Pinita Grande Hospital ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo, quindi lesione di basso grado, almeno questo, insomma, è un dato che conforta, perché il basso grado, insomma, è guaribile in tempi brevi. Avere un'anghissà, quello che conoscevamo, non il parente alla larga degli ultimi tempi, avere un'anghissà in rosa è tanta roba. Perciò facevo riferimento al discorso legato agli infortunati. Riavere McTominay, riavere Spinazzola, riavere Alisson Santos, riavere Beukema e Neres in uno stato di forma accettabile per giocare, riavere Marianucci, cioè l'elenco è lungo, è veramente lungo, a testimonianza del fatto che i commenti, questo tiro al piccione che è iniziato nei confronti di Allegri, nei confronti del Napoli, è un tiro al piccione al quale io non parteciperò mai. Le analisi vanno fatte severe ma giuste, analisi però senza il pregiudizio, perché c'è un pregiudizio forte nei confronti di Massimiliano Allegri, non ne parliamo poi nei confronti del Napoli, e quindi non mi piace partecipare a queste analisi di parte, che guarda caso prima notavo, e non era per me una meraviglia, prima notavo che l'area geografica era ben definita, adesso c'è un'area geografica che proprio non mi scende giù, perché la nostra, e su questo insomma è una cosa che mi fa abbastanza rabbia. Va bene, devo dare subito le coordinate, ho parlato anche oggi troppo, ma già sta zitta. 342-0000-100 numero di WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. Roberto, apriamo con te. Buonasera, buon pomeriggio, forza Napoli!
1: Anche nell'altra vita, Carletto.
0: È vero, perché amiamo essere fantasmi con un zulo azzurro addosso.
1: Sempre,
0: eccoci
1: nell'altra
0: qua.
1: Vita.
0: Eccoci qua,
1: allora, Carlo, io ti dico una cosa. io ho fatto una roba proprio per sfizio. La sera giro i canali su utenti private.
0: Sì.
1: E sento i professoroni del calcio.
0: Hai voglia.
1: I tuoi colleghi, chiamiamoli così, ok? Sulla carta sono
0: sì,
1: colleghi tuoi.
0: Sì.
1: Poi la mattina, dato che lavoro in macchina,
0: sì,
1: sento a Vigliotti,
0: sì,
1: sento a Diego Junior.
0: E fai una cosa buona e giusta.
1: Mi credi, Carlo? Io sento le cavolate che dicono in queste trasmissioni,
0: sì,
1: tutte i giorni ripetono rindati.
0: Sì, perché funziona proprio così. Funziona, si chiama comportamento gregario, quello che noi comunemente diciamo effetto gregge, però sembra offensivo. Allora c'è una lettura, si chiama comportamento gregario. La fesseria che viene raccontata e spacciata per verità, perché viene raccontata col pregiudizio, la fesseria diventa di proprietà di chi poi la alimenta e la fa diventare quasi la normalità. Che ti devo dire, Robby?
1: Dico solo una cosa, Carlo. Allora, ognuno è padrone di fare il lavoro come meglio crede, ok? Mi sa bene, tu vuoi criticare Allegri, già vuoi fomentare la piazza con le sonere e cose, però poi dopo non dite che volete bene al Napoli, perché voi non volete bene al Napoli. Perché chi vuole bene al Napoli lo segue e si sta.
0: No, ma io voglio anche. Io vado oltre. Chi vuole bene al Napoli deve dirle le cose che dal suo punto di vista non funzionano, ma senza pregiudizio, però con un'analisi più ampia. Non parlare per partito preso.
1: No, ma Carlo, sai qual è la cosa più ridicola? A me proprio alle volte quando li sento, no? In trasmissione, che magari parlano con Maradona, con Paolo del Genio, con parlano come se stessi in linea, no? Sintonizzato un presidente che dice: ma mo caccia Allegri e mi piglia Cicci.
0: Ma io ti dico, ne vuoi sapere un'altra? Robby? Ho sentito, purtroppo sono stato costretto a sentire e me ne sono andato perché non potevo ascoltare di più. Ho sentito opinionisti i quali hanno avuto il coraggio di dire Allegri ha cambiato perché mi ha ascoltato, Manna ha comprato a questo perché mi ha ascoltato, cioè siamo a questo livello di presunzione. È come se io vado in sala operatoria e dopo esco e dico il chirurgo, meno male che mi è stato a sentire perché ho visto che andava mantenuto con la mano destra e non con la mano sinistra.
1: Quello è il discorso, ma cioè io mi voglio dire una cosa: noi qua a Napoli siamo stati capaci di criticare in ordine di prima Benitez, poi Ancelotti.
0: Allora, mo te le dico io a te: Benitez era Gliat, Ancelotti era bollito, Gattuso era pescivendola, Sarri, tutti. Ancelotti se va a sistemare un figlio, ecco, ricordo.
1: Fatto questa premessa, la mia domanda era una sola, ok? Ma qualcuno mi sa spiegare qual è la differenza tra una bella azione e una brutta azione? Qual è la differenza? Come fai a stabilire che un'azione era bella e un'azione era brutta?
0: Se poi casomai entrambe le azioni si concludono con il gol, quindi.
1: Allora te lo dico io, Carlo. Le azioni belle, tutte le azioni belle finiscono con gol. Può essere l'azione più brutta Roma. Io glielo dissi pure a Maradona Junior, dissi: guarda Diego, gli feci la stessa domanda, lui non mi rispose, così come dice: no vabbè, che intendi? Cioè ti prendi il gol di tuo padre, ok? Contro l'Inghilterra, ti ha riscattato mezza squadra, ma il pallone non trasi mai.
0: Non passa la storia.
1: Ma questo è,
0: però bisognerebbe, lo vedi, guarda che piacere. Guarda, ogni tanto arrivano delle telefonate che mi fanno enormemente piacere, perché mi riportano, io sono vecchia, forse lo dico perché come dicono oggi i ragazzi sono boomer, però mi riportano ad un calcio che è un calcio diverso. Oggi il calcio finanche nel racconto è cambiato, ma non è cambiato nella sua semplicità, Carlo, nel regolamento.
1: Il calcio per me è lo sport più banale e semplice
0: del mondo. Il
1: calcio consiste nel buttare il pallone di punto, vai, se lo butto si butta.
0: Guarda, ci sono due il calcio. Allora, una squadra di calcio deve mantenere il grande equilibrio nelle due fasi del possesso e del non possesso. Poriest, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ognuno di noi può pontificare, mi piace questo, non mi piace quello, ma questo è soggettivo. L'oggettività è data dalla semplicità del calcio. Questo
1: allora,
0: è.
1: Io ti dico una cosa, ti faccio un esempio veloce, poi dopo lascio spazio agli altri, no? Allora, io ti dico una cosa, metti che ci sono un allenatore, mi invento, così come si sono inventate tanti cose,
0: Okay.
1: Io mi metto a fare 36-37 passaggi a Torello davanti al limite dell'area. Carlo, se arriva l'attaccante e butti il pallone dentro, vengono da Coverciano diventa patente.
0: Ma guarda, allora io,
1: ma il pallone va fuori, Carlo, se non ti fumarolo, ma che stai facendo?
0: Ma guarda, allora guarda, gli allenatori bravi sono quelli che incidono in una percentuale che io non riesco a quantificare, ma in una percentuale mettiamo il 10%, il 15%, ma se non ritorniamo alla bravura, al concetto di bravura del calciatore. Guarda, il Napoli ha fatto un gol domenica a Firenze, che è un gol che il Napoli ha studiato in allenamento. Benissimo. Ma se Gilmour, ma adesso però vengo a quello che è il tuo concetto. Politano ha fatto un cross spettacolare. Ma se Gilmour non fa lo stesso gesto tecnico spettacolare e quel pallone non lo mette in porta ma lo butta in paradiso, nessuno poi dopo dice però come è stato bravo Landucci a far allenare la squadra, perché la gente si scorda che quello era uno schema. La bravura dello schema è stata la finalizzazione di Gilmour, gran bel calciatore.
1: Quando hanno crocifisso a Conte, no? Io sai che cosa dici? Io ho vissuto, perché io ho 54 anni, sono del 70, ho vissuto il Napoli di Maradona, ma su Bigonna e su Bianchi, ma che gioco facevano?
0: Ma non c'era bisogno, t'ha già abbracciato, t'ha già salutato, Robby! Ciao, non c'era bisogno, il gioco lì si materializzava su quel sinistro. Saluti da Baldwin, New York. Ciao Carlo, io penso che grazie a questa sosta recupereremo tutti gli infortunati e si vedrà un altro Napoli. Sono fiducioso, sono sicuro che faremo molto meglio. Forza Napoli sempre ed un abbraccio a tutta Napoli. E iniziano a svegliarsi con piacere gli amici degli Stati Uniti ed è un piacere. Allora, vediamo cosa scrive questo amico, poi andiamo di nuovo al telefono. Gaetano: io credo nel detto il Napoli si ama, non si critica, per il semplice motivo che a capo del Napoli c'è un presidente che ci ha regalato tanto e che si affida a professionisti. Noi non siamo nessuno, possiamo avere opinioni, ma non decidiamo, quindi è inutile, e non decidiamo, non abbiamo competenze, altrimenti faremmo quel lavoro, e questo vale anche per i giornalisti che col senno di poi sono tutti bravi. Il nostro ruolo è stringerci attorno, basta, o soffrire o gioire, non atteggiarci a dare opinioni da che pulpito credendo di scoprire l'acqua calda. I problemi si vedono e si risolveranno. Gaetano, vabbè, Gaetano, però sono d'accordo, però non puoi dire ciamma sta zit e non dobbiamo neanche parlare. Si parla nell'ambito di una critica atta a migliorare, una critica per costruire, non per distruggere, però uno scambio di opinioni è anche bello. Il calcio nella sua semplicità è anche bello per questo, perché fa parlare tutti quanti noi, e quindi però mi piace il concetto che nessuno ha la verità in tasca. Quelli che amano gli allenatori propositivi, quelli che amano gli allenatori meno propositivi, quelli che dicono che il calcio sta andando in una direzione, quelli che dicono che il calcio non sta andando in un'altra direzione. Nessuno ha la verità in tasca. Quindi questo è dove sta andando il calcio. Ma dove sta andando il calcio? Non c'è una strada che viene intrapresa da tutti, perché la differenza la fa il calciatore. L'organizzazione è importantissima, ma vi ho fatto l'esempio dello schema di Politano con Gilmour. E la bravura di Politano nel crossare è quella ancora maggiore di Gilmour di andare a finalizzare. Tu puoi studiarlo 100 volte quello schema, ma se tieni due scarponi, hai voglia di studiare lo schema. Ciro, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carletto, forza Napoli, Ciro da Imperia.
0: Hai sbagliato un altro pronostico, Ciro da Imperia. A Firenze vinciamo, a Firenze. I poveri mica mi scorda, perciò ti devi stare zitto. Ma tu mi stai. Tu mi devi ascoltare, tu i pronostici non li devi fare.
2: Non faccio più, dai.
0: È una promessa, mi hai fatto.
2: Vabbè, ti ho fatto una promessa.
0: O prossimo pronostico lo devi fare. O girone e ritorno. Quando inizio il girone e ritorno.
2: Però posso dire che vedremo il vero Napoli dopo la sosta.
0: E questo è un auspicio di chi ama il Napoli, sicuramente. Sicuramente.
2: Sì. E posso fare gli auguri a Maurizio di Castel di Sangue con la moglie Antonella?
0: Che fammeli fare pure a me. Che cos'è? Il compleanno? Che cos'è?
2: No, è San Maurizio oggi.
0: Ah, oggi è San Maurizio. Allora, augurio, un augurio particolare a tutti i Maurizio e le Maurizie tifose o tifosi del Napoli.
2: Lei, però volevo salutare, purtroppo c'è una persona che non fa parte del nostro, della nostra squadra, da San Barbile di Ponticelli, che è giuventino, ma perché non cagni squadre, chi?
0: Oh, mamma mia, ma
2: io a Castagna, quando mi trovo a Napoli a Castagna, capito là, ma mica che si manifesta,
0: mamma mia, e tu sei novazza, come si fa? Cioè, sì, ma non ti viene l'allergia quando entri? Non ti viene l'allergia?
2: Sì, ma devi capire, sai che fa? Mi metti il lente che
0: l'ha scudo. Ah, bravo, proprio per evitare finanche di guardare. Bravo, bravo, bravo.
2: Carlè, San Barbiero, lo vuoi dire tu? Cambia squadra.
0: Cambia squadra, ma quello non cambia. Ti abbraccio, Ciruzzo, buona serata e forza Napoli. Carletto caro, mamma mia, quanti bla bla bla bla. Forza Napoli, sempre al tuo fianco, Gianluca da Pomezia. Carlo, questo... non riesco, eccolo qua. Carlo, la modalità di infortunio di Anghissà è uguale a quella di Neres, incredibile. Adesso si parla di lesioni all'adduttore, per quanto tempo starà fuori Alfredo Anettone? Alfredo, ho dato la notizia ufficiale pochi istanti fa. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado, lesione miofasciale di basso grado, adduttore della coscia destra. Boh, senza fare l'esagerazione, quanto tempo, è una cosa di basso grado, quindi caro Alfredo, non dovrebbero esserci tempi lunghissimi, non dovrebbero, facciamo i debiti scongiuri, perché a Napoli insomma, sappiamo come funziona. Marco, buonasera e forza Napoli.
3: Buonasera e forza Napoli, Carlo.
0: Buonasera.
3: Voglio fare una considerazione con te sulla partita di domenica.
0: Prego.
3: Carlo, io sai cosa vedo? Non vedo un cattivo Napoli. Io vedo un Napoli, diciamo, che non va ad affrontare le partite con l'atteggiamento giusto. Per dire, Højlund è uscito al 70°, ma perché? Perché arrivano tanti palloni davanti. E lusta sempre da solo, non riusciamo ad accompagnarlo, cioè non vedo quella cattiveria del Napoli che c'è stata anche negli anni addietro.
0: Allora sei d'accordo con Allegri che ha parlato di mancanza di veleno?
3: Esatto, io non vedo quella voglia di vincere le partite, cioè di
0: andare. Ma questo però questo è un dato molto negativo, perché se tu non percepisci che in quel momento devi azzannare l'avversario, devi vincere la partita, se tu non la mostri quella voglia di fame, ragazzi, diventa tutto più difficile.
3: E poi un'altra considerazione, visto comunque mo tutti gli infortuni, noi l'anno scorso avevamo Elmas, quest'anno diciamo avevamo Polorusso che poi è andato insomma al Monte,
0: sì.
3: Ma uno dei due, pure Polorusso, non poteva rimanere come dice Anghissà.
0: Dovevi fare una scelta per la lista, dovevi mettere uno fuori di quelli che oggi c'è in lista. Quindi tenere Folorusso, io ti posso dire di sì, no, mettiamo il caso, sì, l'avrei tenuto, però poi ti pongo la domanda: chi di questi che oggi hai in rosa avresti messo fuori nella lista per fare posto a Folorusso?
3: Perché poi pure è vero.
0: Troppo, purtroppo
3: che... un buon Napoli, io sono fiducioso comunque.
0: Ma guarda, io ti dico la verità, io sono molto realista. Fino ad oggi il bilancio del Napoli è in agrodolce, l'ho definito così. Dopo la sosta con recupero di gran parte degli infortunati, mi aspetto un cambio di marcia, ma proprio un cambio di marcia improvviso, forte, decisivo, perché c'hai altri calciatori utili e funzionali, puoi fare molto meglio rispetto a quello che hai fatto fino a questo momento. Sempre ti abbraccio forte. Carleo, Barbiere Juventino è come l'ananas coppa pizza. Forza Napoli. Luca, capitano 78. Dici benissimo. No, non si può sentire. Maurizio dalla Lettonia. Carleo, forza Napoli sempre. Facciamo i tifosi. Solo il supporto a chi oggi fa parte della mia squadra. Maurizio, tanti mi dicono che è San Maurizio. Tanti auguri se è così. Enzo, buonasera. Forza Napoli. Allora ritorno indietro. Enzo, buonasera.
4: Forza Napoli.
0: Grande Enzuccio. Te lo lascio sempre dire a te.
4: Vabbè, vogliamo scherzare.
0: Ciao, appazziamo.
4: Comunque, Carlo, io sono un tifoso del Napoli pure quando perdo. Ah, pure quando
0: vince, pure quando vince, è così.
4: Diciamo pure quando pareggia. No, io poi invece stanno 21 giorni di riposo per favore di nuovo.
0: Mamma mia, quando, e quando ci passa che sta sosta? Mamma mia.
4: Volevo stendere un velo pietoso.
0: Su chi?
4: Se tu sei d'accordo.
0: Stendiamolo.
4: Tu la nefandezza di noi, Manacci Stam. Lo sai che cosa ha avuto la Juve?
0: Sì, quattro pidocchi, una multa di quattro pidocchi, una multa di quattro centesimi.
4: Non lo so, io non lo so, sono disgustato di questa situazione.
0: Tu avevi la grande occasione, tu mondo del calcio italiano, avevi la grande occasione per dare un segnale, per dire questa teppaglia allo stadio non la voglio, e tu dovevi avere il coraggio di prendere una decisione anche impopolare, purtroppo avrebbe colpito anche qualcuno che non ci azzeccava niente, ma dovevi chiudere quella curva, ma chiuderla per mesi.
4: Io credo che se fosse stata una società seria avrebbe
0: meglio chiesto la chiusura, sì, figurati. E stiamo parlando della stessa società,
4: comunque la bellissima 10.000 euro di multa più due giorni di castigo dietro alla lavagna.
0: Vai. Enzuccio, grazie, un bacione. Ciao Carletto, secondo te il Napoli ha giocato peggio dell'anno scorso? Solo che Conte aveva un pizzico di fortuna in più, Allegri no. Alcuni vogliono per forza trovare il colpevole. La verità è che ci vuole sempre Ciorta nella vita. Forza Napoli, Bruno Amabile. E beh, come diceva Napoleone, io i miei generali me li scelgo prendendo i fortunati, non quelli bravi. Però poi tutto, non possiamo derubricare a fortuna e a sfortuna tutto quello che è accaduto. Certo che fino a questo momento diciamo la dea bendata è lontana da Castelvolturno. Pubblicità, vai Simoncino.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
7: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
11: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
12: Ma dove vai vestito così?
11: A pescare la spesa.
12: Sempre il solito esagerato.
11: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
13: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
14: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto. 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
15: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
16: Sì, lo voglio!
15: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Qui casa Calcio Napoli, insieme c'è la sosta, ma quale sosta, qui a casa c'è la folla, qui a casa Calcio Napoli c'è la folla, e quindi insieme dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, senza soluzione di continuità, perché i cuori azzurri che battono forte ce ne sono, e voglia che ce ne sono, e si riuniscono tutti i giorni qui, casa Calcio Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli. Mi state scrivendo su Anghissà, Carlo, ma c'è lesione, ragazzi, il comunicato del Napoli è chiaro: lesione miofasciale di basso grado. È chiaro che se usciamo col titolone c'è lesione per Anghissà. Ah, mamma mia, mamma mia, coccolone. Basso grado, lesione miofasciale di basso grado. Quindi diciamo le cose come stanno, sempre per fare informazione corretta. Buonasera, quest'anno possiamo dire che la colpa è della società. È vietato. No, non è vietato Cirovacca, ma è vietato colpevolizzare. Perché colpe? Io sono responsabile a cinque partite. Ci sono delle responsabilità sul fatto che il Napoli in questo momento non soddisfa ancora le aspettative? Evidentemente sì, le colpe sono quelle che dobbiamo ascrivere in altri ambiti, non in un ambito calcistico. Quindi responsabilità, poi il calcio per me, i meriti e le responsabilità vanno sempre condivisi. Quindi quando si vince, non si vince per una sola persona, quando non si vince, ecco, non si vince per una sola persona. Incominciamo a fare valutazioni su quello che veramente deve essere il calcio nelle sue varie entità: lo staff medico, lo staff tecnico, lo staff dirigenziale e quant'altro. Fabio, sei con noi, buonasera e forza Carlo, Napoli.
3: Carlo, buonasera e sempre forza Napoli, specialmente in questo momento. Allora, io quello che volevo dire, a me la cosa che dispiace di più è che la gente, i tifosi, quelli che dovrebbero fare i tifosi, stanno cambiando il modo di fare. Allora, possiamo essere critici,
2: certo.
3: Allora, io sono uno che non amava il tecnico dello scorso, non l'ho mai amato, l'avrei fatto andare il primo anno,
2: sì.
3: Il primo anno. Quest'anno, dal primo giorno che hanno annunciato questo poveretto, che arriva dopo Conte, arriva dopo alcuni sbagli che sono stati fatti dalla società, perché abbiamo comprato giocatori che poi si sono resi quelli che erano,
2: sì.
3: Abbiamo fatto mercati da pazzi spendendo soldi per giocatori che non si dovevano spendere, non facciamo nomi,
2: sì,
3: perché non è corretto e non è neanche bello,
2: sì.
3: Oggi questo qua arriva, che a me personalmente, parete mio, per me l'anticalcio, però è uno che ha vinto, è uno che non diverte, però quando ha vinto, e quando tu devi avere uno spettacolo e ti rendi conto che devi avere uno spettacolo che si molto e un altro spettacolo che fa incassi, però lo stesso vince,
2: sì.
3: Questo voglio dire, non è possibile additare una persona al primo giorno che arriva dicendo che sono neppure,
2: certo.
3: E ce lo stiamo portando dietro fino ad oggi. Avrà i suoi sbagli, avrà i suoi demeriti, però
2: non c'è dubbio, però tu dici una cosa sacrosanta, quel pregiudizio di quella critica preventiva,
3: perché che... l'anno scorso Carlo, perdonami, io l'anno scorso andavo allo stadio quasi tutta la settimana, e per me quello che stava sulla panchina l'anno scorso
2: non ti piace?
3: No, ma mica non mi piace. L'anno scorso non ti è fatto male De Laurentiis, che non ti ha allenato. E dico che abbiamo sperperato soldi, ed sono stati fatti tante cose sbagliate,
2: sì.
3: Che ne sappiamo che quest'anno, questo gli hanno detto, perché non penso che uno venga ad allenare una squadra e gli dica vabbè, mo troviamo un Napoli a mano, che è già una squadra forte, perché è dicendo a Catanisciu, anzi dell'Eve, e questo accetta. Ma chi ve lo dice che quest'anno lui non abbia avuto la dire, devi arrivare nei primi quattro posti,
2: certo.
3: E non ti preoccupare,
2: certo.
3: Valuteremo l'anno prossimo quello
2: che ha
3: fatto la rosa.
2: Ma certo.
3: Ma allora, le responsabilità grandi sono della società,
2: certo.
3: In questo momento la cosa che fa più paura, e te lo dico tranquillamente, l'assenza del presidente.
2: No, il presidente è presentissimo.
3: No, l'assenza nel senso che che non parla.
2: Ma fa benissimo. Allora, però mettiamoci d'accordo. Però mettiamoci d'accordo. Perché appena parla, diciamo, che il presidente ha sbagliato a parlare.
3: No, se dice cose costruttive.
2: Ma il presidente dice quello che pensa. Ma lo, come lo dice, lo dice.
3: Però quando pensa, a volte lui lo sappiamo, il suo modo di esternare. Però dico, nel senso che a questo poveretto che sta sulla panchina.
2: Ma ti posso dire, è talmente salda la panchina di Allegri ed è talmente forte il rapporto tra Allegri e De Laurentiis che non c'è bisogno di... Allora ti dico una cosa, se lo dici all'esterno è un segnale di debolezza. De Laurentiis non si presta a far interpretare da chi non vuole il bene del Napoli un'eventuale debolezza, ecco perché non parla.
3: Però io non parlo, aspetta Carlo, però io quando parlo che il presidente debba parlare, io non dico che parlare contro l'allenatore e cacciare.
2: No, a favore di Allegri! È un segnale di debolezza!
3: Bravo, se... quando tu. No, io dico quando tu in questo momento io non lo penso neanche lontanamente ai suoi perché se sono nelle...
2: Ma non lo deve neanche dire, perché se lo dice è debole! Non so se ho reso bene l'idea. Se oggi il presidente. No, se oggi il presidente esce con una dichiarazione.
3: Bravo, se... quando tu. No, io dico quando tu in questo momento io non lo penso neanche lontanamente ai suoi perché se sono nelle...
2: Ma non lo deve neanche dire, perché se lo dice è debole! Non so se ho reso bene l'idea. Se oggi il presidente. No, se oggi il presidente esce con una dichiarazione a favore di Allegri, è una dichiarazione.

0: Ma con me?
1: Guarda, poi
0: Napoli non ci sta più Maradona, sono tutti degli umili.
1: Ma su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Però io credo, spero che non ci siano casi del genere, ma sono d'accordo con te.
0: Poi si montano altre cose, inizia a sentire le cretinate che si sentono ogni qualvolta che il popolo napoletano inizia a dire. E chi si sta avvicinando con chi?
1: Vabbè, tu lo sai, a noi un giuccio ci piace assai. Un giuccio ci piace assai, viviamo.
0: Ma Carlo, dove ti portano
1: i giuccio? Ah, da nessuna parte, a fare peggio di quello che stai facendo.
0: Bravo, allora in questo momento non ci sta bisogno di studi. Torniamo dalla sosta, iniziamo a vincere.
1: Bravo.
0: Che nella vita ti dice,
1: bravo,
0: a vincere aiuta
1: a vincere, è così.
0: Non ama vincere la Champions League,
1: no,
0: perché non si mingate la può vincere la Champions League, né ora né mai.
1: No.
0: Quest'anno cerchiamo di arrivare nelle prime quattro e cerchiamo di costruire una squadra di nuovo, nuova e giovane, perché questo possiamo fare.
1: Ciao. Ti abbraccio, io, ciao ciao. Poi c'è Antonio da Latina che scrive, perché lui ha la palla di vetro, questo sarà un campionato alla Garcia. Ciao Carlo. Antonio, ciao, buonasera a te. Se sei così sicuro e la palla di vetro ce l'hai, invece di sprecare la tua divinazione sul Napoli che farà un campionato alla Garcia, tre numeri, risolviamo parecchie situazioni, va bene. Se parla il presidente si lamentano, se non parlano si lamentano, va bene. Per spiegare meglio la situazione, Carlo, ma non te ne accorgi che Allegri è stato lasciato solo da ADL e con lui dopo Firenze si è lamentato anche del mercato non fatto in estate, non c'era nulla, non è vero affatto. Ecco quando io poi dico l'avvelenamento dei pozzi. Far passare fake news per verità. Non c'è nessuna lamentela di Allegri nei confronti di Laurentiis e non è stato lasciato solo da nessuno, è saldamente sulla panchina del Napoli. Però se dico questo, carissimo Nunzio Danola, non faccio click. Se dico che De Laurentiis e Allegri si sentono 10 volte al giorno e sono uno contento dell'altro, non faccio click. Se dico invece che litigano e l'ha accusato di non fare mercato, diventa notizia. Ma io non partecipo alle fake news, le lascio con piacere ad altri, non mi interessa. Per me leggere questo che tu hai scritto è figlio di una fake news. Allegri che si lamenta per il mercato non fatto in estate. Ma stiamo scherzando. Allegri e De Laurentiis camminano a braccetto l'uno e l'altro e sanno bene cosa deve fare l'uno e cosa deve fare l'altro, carissimo Nunzio Danola. Però se io dico questo non va bene, perché le verità non piacciono. A noi ci piace un giuccio, sanno appiccicata, sanno a telefono, De Laurentiis già sta nervoso. Questi sono gli inciuci. Questi sono i pettegolezzi, questo è il gossip, io non ci partecipo, non mi piace, è un gioco al massacro contro il Napoli, caro Nunzio Danola, io non ci sto e non mi avranno mai gli inciucioni, gli anti-Napoli, quelli che vogliono così intorbidire le acque, non mi avranno. Gennaro, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao, non ti voglio bene, Carlo, un abbraccio forte.
1: Ciao, buonasera a te.
2: Senti Carlo, io volevo un attimo fare il punto della situazione, perché sembra a volte di sentire cose che non stanno né in cielo né in terra. Velocemente, io dico, nel rating dei sorteggi di Champions, il Napoli in quale fascia stava?
1: Perché terza fascia.
2: Bravissima. Che vuol dire? Che prima di noi c'è sta una prima fascia
1: e una seconda fascia.
2: Questo è la dimensione del club calcio Napoli. Noi non siamo il Real Madrid, Barcellona, e non siamo né l'Inter né qualche altra squadra. Questo noi ce lo dobbiamo mettere in testa, perché se noi perdiamo questa dimensione, e allora dobbiamo contestare tutti. Numero uno.
1: Stai entrando in un ambito che è quello che qualcuno dice dell'imborghesimento, qualcuno lo ha classificato come l'imborghesimento.
2: Noi parliamo di cose che non stanno né in cielo né in terra, ma con tutto il rispetto di ogni tifoso che chiama, ma se la nostra dimensione è questa, se noi andiamo a fare una classifica dei presidenti o delle proprietà in Serie A più ricche,
1: non compare. Però a me lo sai la rabbia mia.
2: No, ma perché
1: vedi, mentre tu mi chiami,

0: un amico scrive, dice ma fammi capire se a te il gioco ti piace o non ti piace. Noi stiamo dimenticando quello che è stato il cammino del Napoli in queste cinque partite.
1: La questione è qui, va bene, il presidente ci ha preso nella situazione nella quale stavamo. Con quella siamo partiti alla Serie C 21 anni fa, benissimo. Ora, se a oggi non avesse portato nessun tipo di trofeo e nessun tipo di titolo, allora noi avremmo detto ha fatto un affare di tipo commerciale, cioè ha comprato.
0: Ma non scherziamo.
1: E sta facendo degli utili, ok? Che poi c'è sta pure, perché nel calcio tanti fanno così, e non portano.
0: Sì, ma non è il caso di De Laurentiis, perché c'ha sette trofei vinti e non pare trofei, capisci a me?
1: Ha vinto
0: sette vinti da almanacco, esatto. È qualcuno che sull'almanacco non lo leggiamo perché capisci a me.
1: Voglio capire una cosa, allora se quando il presidente ci fa vincere
0: è buono,
1: quando il presidente dopo
0: è un cattivo posto,
1: ha rilanciato la squadra spendendo 20 milioni lordi di staff tecnico con Di Conte, compreso il suo ingaggio, 20 milioni lordi, e ha fatto 350 milioni di mercato usufruendo di Osimhen, del cartello della vendita di Osimhen e di Kvara, e ci ha miserato 150 milioni. Se all'inizio alla fine del mercato fa male Lukaku e gli compra 50 milioni di attaccanti,
0: il calcio, tu non me la fare a me la storia che la conosco bene, non la ripetere, ma ti devo interrompere per dirti. No, ma il calcio non ha memoria, men che mai questa piazza, che evidentemente fa fatica ad avere memoria. Che ti devo dire?
1: Può sbagliare,
0: ci mancherebbe, ma sa quanti errori ha fatto De Laurentiis in 22 anni? Un mare, però non possiamo sottacere la verità.
1: Tutta la struttura. E allora noi ogni volta una partita a te, ma ci siamo capiti.
0: Ti voglio bene, ti abbraccio e ti saluto. Ciao. Negli ultimi 15 anni ci è arrivato un campionato. Non siamo il Paris Saint Germain, non avevo. La Roma, che negli ultimi 15 anni ci è arrivata dietro in campionato, ci è davanti nel ranking perché ha vinto la Conference. Se l'amico voleva dire che non siamo il Paris Saint Germain, ci sta, ma l'esempio del ranking non regge, perché ci sono squadre che sono seconde nel ranking, ma so più squarz, il cammino non è stato il cammino del Napoli in campionato. È vero. Carlè, l'unica cosa che deve fare il presidente in questo momento è una benedizione alla squadra e all'allenatore. Se Neres fa gol da due passi contro l'Inter e fa gol contro la Fiorentina, sì. Abbiamo 4 punti più, 2 meno l'Inter. Un abbraccio e forza Napoli, Luca da Cosenza. No, perciò dico a volte le analisi vengono fatte tanto per farle, peggio ancora se le si fanno con pregiudizio o con incompetenza. Perché tu hai fatto riferimento ad episodi di due partite dove veramente si è girato contro. Quel Neres e anche il San Milano sparano il pallone, il primo a due passi, l'altro alle stelle, e a Firenze De Gea fa un paratone. Però stiamo parlando di episodi tutti a favore del Napoli. Guardate un po', a Milano il cacasotto Allegri, è così chiamato, al 93esimo sfiora il gol della vittoria, al 91esimo sfiora il gol della vittoria, il cacasotto a Milano con l'Inter, a Firenze dal 75esimo all'80esimo il cacasotto ha due occasioni per vincere la partita che non si concretizzano per la bravura del portiere, però gioca col baricentro basso, però si arretra, però così e però colì, perché il risultato non ha dato ragione. Allora fatemi capire, quando dobbiamo commentare il risultato, allora si commenta solo il risultato, si commenta ma prestazione non va bene, c'è un po', ci sarebbe perciò dico da fare un'analisi un po' più scevra dal condizionamento. Adesso il sentire comune per avere ascolto deve dire che Allegri è difensivista, Allegri è il profeta del non calcio. Allegri è quello che invece nella sua semplicità riporta tutti sulla terra, dicendo che l'allenatore è importante, ma ancora più importante è il calciatore. Quando lui parla di quel pizzico che manca al Napoli, è proprio la determinazione del calciatore che può fare la differenza. E nel Napoli di calciatori bravi ce ne sono, vanno recuperati quelli infortunati e migliorati quelli che ha in rosa, e Allegri li migliora. Guardate Rafa Marin, è migliorato o non è migliorato? Non lo so, faccio la domanda a voi. Che faccio, scusami, Simon? Antonio, buonasera, forza Napoli.
2: Buon pomeriggio, Carlo, è un piacere, la prima volta che parlo con te.
0: Ah, e quindi da parte mia doppio piacere.
2: Un professionista esemplare, e poi mi sei troppo simpatico, guarda, veramente.
0: Grazie.
2: Ti ringrazio.
0: Guarda, mi piace più la seconda considerazione, perché sul professionista non mi interessa proprio, ma sulla simpatia mi prendi in una cosa alla quale ci tengo tantissimo. Grazie.
2: Allora, io ti dico, sono tifosissimo del Napoli.
0: Sì.
2: De Laurenti tutta la vita.
0: Sì.
2: Di non è tanto
0: simpatico, non è come me, allora
2: una grandissima stima. Però una cosa che ti volevo dire, guarda, da diversi giorni volevo beccare questa telefonata, perché te lo volevo dire, ma più che altro per avere una risposta da una persona seria come,
0: sì,
2: come sei tu.
0: Sì.
2: Ma Conte, cioè, l'anno scorso perché non è Conte non è stato, io sono un contiano, mi piace da morire, perché non è stato difeso come lo è quest'anno Allegri, e invece è stato criticato anche quando forse si doveva difendere?
0: Che risposta ti aspetti?
2: Lo so. Speriamo solo che Allegri faccia benissimo.
0: Bravissima.
2: E che diciamo siamo tutti contenti.
0: Ma guarda, io devo.
2: Quattro,
0: allora, bisogna essere realisti, no? Fino a questo momento il Napoli non ha soddisfatto.
2: Mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato ancora Conte un altro anno.
0: Ma Conte ha deciso di lasciare anzitempo, sua scelta personale. Il Napoli l'ha rispettata ed ha cercato di dare una continuità a quella che era stata l'inizio della strategia portata avanti da Antonio Conte. Vediamo quello che io sono realista. Ad oggi il Napoli è al di sotto delle aspettative. Dopo la sosta, però, mi aspetto un cambio di marcia.
2: Sì, è stato un grandissimo piacere, Carlo.
0: Anche da parte mia, doppio.
2: Grande stima.
0: Grazie, Antonio. Grazie. Buon pomeriggio Carlo, forza Napoli. Sono d'accordo con te, il Napoli si ama e non si discute mai. Allora, tuttavia, non mi spiego tutte queste trasmissioni sportive con filo diretto, perché mai chiedere di chiamare e esprimere opinioni? Su cosa dobbiamo esprimerci? Dobbiamo chiamare ogni giorno e dirti forza Napoli e basta, e che senza verbe? E io non ho detto questo, ho detto proprio l'esatto opposto. Ma io purtroppo tengo un grande difetto, Enzo, non so fare il mio mestiere, quindi faccio fatica a spiegare bene il concetto. Io ho detto l'esatto opposto, ma mi rendo conto, problemi o mio, non faccio parlare, perdonami, quindi il problema è solo mio. Allora lo ripeto, nessuno obbligherà mai, e men che mai io, a dire il Napoli si ama, non si discute, punto e basta. Anzi, alimentiamola la discussione, ascoltiamo i suggerimenti, sentiamo le critiche. L'unica cosa sulla quale mi sento di dire la mia, non quelle pretestuose, non quelle col pregiudizio, non quelle fatte da incompetenti o in malafede, perché quelle non servono, non alimentano il dibattito, quello lo avvelenano il dibattito. Quindi spero di essere stato chiaro, se non lo sono stato, caro Enzo, lo ripeto, che già fa, quindi va bene, spero nel mio piccolo di aver fatto chiarezza. Pizzico di pubblicità, vai Simon.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Qui Casa Calcio Napoli col panorama più bello, che fuori lo terrazzo cioè abbiamo il golfo, è uno spettacolo, poi c'è anche l'America Scamp, quindi Allora vediamo di ricapitolare. Allenatore nuovo, lo sapevamo. Squadra in là con l'età, lo sapevamo. Niente mercato, lo sapevamo, era stato ampiamente annunciato. Ritorno di alcuni acquisti dello scorso anno da reintegrare, lo sapevamo. Problemi in difesa per gli infortuni, lo sapevamo. Alcuni fra i senatori in scadenza, anche questo lo sapevamo. Avvio difficile con questo calendario, lo sapevamo. Concorrenza allargata, lo sapevamo. Anno di transizione per tutta questa serie di motivazioni, e anche questo sapevamo. Allora, la ragione di tutto questo discutere da dove nasce? Dal protagonismo o dal io lo avevo detto? Ah, come ci siano tanti di loro, quanti professori del piffero, già lì io l'avevo detto, e si sciacquano la bocca con quell'io l'avevo detto, perché diventano automaticamente, da quell'io l'avevo detto, professori della cattedra di calcio associato all'Università di Coverciano, e possono andare ad allenare il City piuttosto che il Real, l'Atletico Madrid piuttosto che il PSG. La cattedra di calcio all'Università, io l'avevo detto, quei tromboni, io l'avevo detto. Va bene, Peppe, sei con noi qui Casa Calcio Napoli, buonasera.
6: Buonasera.
5: E forza Napoli.
6: La trasmissione.
5: Grazie Peppe, grazie.
6: Guarda che io ti seguo che è una vita, abbiamo la stessa età, io sono un po' più grande di te, aprile, tu sei luglio se ricordo
5: giugno,
6: bene.
5: Giugno.
6: Sono una sfortatura, praticamente inizio con la radio, poi se arrivo prima a casa mi metto davanti al televisore per sentirti, perché abbiamo la stessa frequenza, cioè non è possibile criticare il Napoli dopo averne viste.
5: E perché noi abbiamo un percorso che in molti hanno dimenticato, caro Peppe.
6: Io dal 66 ho visto la prima partita.
5: Pensa un po'.
6: Napoli-Pisa. Ma di che cosa vogliamo parlare? Cioè noi abbiamo un presidente che mantiene una società con i conti puliti, ci fa divertire, fa degli acquisti. Ci sono dei momenti in cui ovviamente la squadra non va tanto per la quale, ma dobbiamo sostenerla, non è che dobbiamo assolutamente criticare, ma non criticare costruttivamente, distruttivamente.
5: Ecco, perché poi questo, allora, il discrimine è proprio questo. A me piace ascoltare le critiche al Napoli quando hanno un senso, quando non sono supportate con dei dati sui quali tu dici c'è anche un'apertura mentale, no, talvolta su alcune critiche, e queste io le accetto, alimentano la discussione, sono fatte per costruire, per cercare di portare un contributo ad un eventuale miglioramento. Ma sentir dire cose che sono assolutamente senza senso, critiche solo per distruggere, per non parlare poi delle volgarità, lì entriamo in un altro campo, quello io credo che ci sia o malafede o incompetenza, c'è da decidere, non so se è peggio la malafede o è peggio l'incompetenza.
6: Malafede che è incompetenza, guarda Carlo, perché è assurdo sentire certe cose. È assurdo assolutamente. E noi dobbiamo solamente augurarci che Napoli comunque riprenda il suo rollino di marcia,
5: certo.
6: E alla fine sì, va bene, ma va male, corna facendo, comunque saremo sempre super tifosi del Napoli. Io non posso criticare lui.
5: No, perché è bravo, questo concetto deve passare, perché ho il timore che qualcuno
6: azzurro, è un calciatore che veste la maglia azzurra.
5: Beppe, il mio timore lo sai qual è? E che qualcuno poi smetta di tifare Napoli e che il Napoli non ha vinto. Questa è una cosa brutta.
6: L'avevo detto. Ma che vuol dire? Mo sono del Napoli, tifiamo.
5: Babbo, Peppe, grazie.
6: Ma grazie a te, Carlo.
5: E forza Napoli sempre. Grazie,
6: ciao.
5: Grazie.
6: Ciao.
5: Tu sai com'ero e come sono scettico su questo Napoli, ma il mio scetticismo è frutto di tutti quei ragionamenti che abbiamo e che hai fatto. La squadra vecchia, il mercato, lo stadio, il trapasso da Conte ad Allegri, tutte argomentazioni che, condivisibili o meno, sono più inerenti a fatti che ad opinioni. Però ciò nonostante è davvero irritante sentire certe critiche che esulano da questi fatti e ci narrano in modo menzognero di un Napoli che non ha gioco, che non gioca, che sta tutto indietro, che la classifica non è inerente, che Allegri deve fare giocare Tizio, deve far giocare Caio, e tutto quel becerume che si sta scatenando a prescindere dai fatti. Io sfido chiunque a dimostrare che a bocce ferme il valore oggettivo di questa rosa al netto degli infortuni sia inferiore a qualcun'altra. Discutere del mercato, dell'età, della voglia piuttosto che della sazietà alla causa Napoli è un discorso, negare i fatti è un altro, perciò basta. È brava Riccardone, il mio amico Riccardo, basta. Carlo, buonasera, ma invece di cercare le colpe, perché non si mettono a cantare allo stadio invece di stare in silenzio? Michele e Federica dai distinti. E beh, che ti devo dire? Ciao Carlo, da te l'avevo detto, a UA che Napoli è un attimo. Ah, da te l'avevo detto, a UA che Napoli è un attimo. Più tifosi veri, viva la maglia, viva il Napoli. Sansone, da Norimberga. E un abbraccio agli amici che ci seguono dalla Germania, da Norimberga, da Monaco, da Dortmund, da Francoforte, ce ne sono tanti veramente che ci seguono dalla Germania. Pasquale, buonasera, forza Napoli.
7: Buonasera, forza Napoli sempre.
5: Sempre, buonasera.
7: Come si sapeva, si sono scatenati le tunnel, le televisioni uniche del nord e la stampa unica del nord. Io dico ai napoletani, ai veri tifosi, ma preoccupatevi del perché vi fanno pagare l'assicurazione 3 volte in più che al nord. Preoccupatevi del fatto che voi pagate la tangenziale, unici in Europa. Ecco, la stessa narrazione, lo stesso tipo di informazione, la stessa denigrazione sempre su Napoli.
5: Sempre.
7: Abbiamo perso delle partite, abbiamo pareggiato una partita un po' per sfortuna a Firenze, teniamo una bella squadra, ma smettiamola, siamo veramente tifosi, smettiamola di partecipare a questo massacro.
5: Bravo Pasqua, è un massacro.
7: Napoli, viva Napoli,
5: viva Napoli.
7: E dimenticate di chi è non il vostro avversario, il vostro nemico. Il vostro nemico è quello che vi nega i diritti, vi nega di essere uguali agli altri italiani.
5: Ti abbraccio forte.
7: Viva Napoli,
5: viva Napoli. Viva Napoli, viva Napoli. Carlo, buon pomeriggio. Io ti seguo sempre, ultimamente ti seguo un po' di più per motivi di salute. Sto a casa, non vedo l'ora di andare al lavoro per non sentire più tutte queste critiche anti Napoli. Siccome sono un tuo fan, sto peggiorando calcisticamente. Forza Napoli, Giovanni da Frattamaggiore. Giovanni, riprenditi innanzitutto, quindi in bocca al lupo per tutto, va a faticare quanto prima è possibile e lascia perdere queste critiche, quelle costruite ad arte, quelle create per infondere il malumore, per alimentare il pettegolezzo, ci fortificano. Più dicono queste cose, noi più forti siamo. Più scrivono queste cose, noi più forti siamo. Più si inventano fesserie e noi più forti siamo, perché uniti andiamo a combattere contro le fake news. C'è un pizzico di pubblicità, vai Simon.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui casa Calcio Napoli, questa è la seconda ora, bella, insieme, tutti a casa del Calcio Napoli, tutti su questo terrazzo, come dico io, ne siamo tantissimi e questo è un piacere, siamo in onda, lo ricordo, tutti i giorni. E chi ci accida noi? Ma chi ci accida? Nessuno. E quindi 342 000 100, questo è il numero dei WhatsApp, e 081 546 6873 per intervenire in diretta. Carle, se dobbiamo fare un anno di sacrificio dal punto di vista economico, che fa? Non si tifa più, si mette il broncio, ma basta. Forza Napoli, sempre, il campionato è lunghissimo. Alessandro da Palermo, bravo Alessandro, siamo appena alla quinta e dopo la sosta bisogna avere, insomma, anche quel pizzico di sano ottimismo da tifosi. Francesco, buonasera, forza Napoli.
1: Buonasera Carlo, ti seguo sempre, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, veramente. Grazie a te.
1: Bellissimo.
0: Grazie.
1: Senti, ti volevo dire una cosa, ma vista un po' la situazione, che l'attacco lo vedo un pochino, non lo adesso avviso,
0: sì.
1: Poco carente.
0: Sì.
1: Ma si potrebbe tentare di prendere qualcosa tra gli svincolati prima di aspettare a gennaio?
0: Ma c'hai sempre il problema della... c'hai sempre il problema... anche allora, un giocatore svincolato in questo momento vuol dire che non ha trovato squadra e quindi non sta fisicamente pronto.
1: Un colpo di fortuna, a volte la fortuna aiuta.
0: Lo so, ma non è una politica, per essere molto sinceri, non è una politica da Napoli. Leggo e sento di un nome che fa sempre piacere, quello di Maurito, di Mauro Icardi, però devo essere sincero, sono operazioni non da Napoli, quindi io mi meraviglierei tantissimo se il Napoli decidesse di fare una cosa.
1: Io penso che il Napoli, secondo me, Allegri è un buon allenatore, secondo me stava avendo un po' problemi in attacco.
0: È fondamentale, ma scherzi, anzi io credo che questo sia ad oggi, visto che insomma il lavoro sulla difesa con la coppia Rachmani-Rafamarin mi pare stia dando i suoi frutti,
1: sì,
0: adesso bisogna produrre più azioni offensive. Questo
1: è
0: questo.
1: Mi piacciono i due registi.
0: Mi stanno piacendo anche i due registi, io credo che il ritorno di Alisson, uno che l'anno scorso da gennaio in poi un po' di confidenza con la porta l'ha avuto.
1: Ma io dico proprio un bel attaccante.
0: Tu dici un altro attaccante. Sono operazioni che verranno posticipate eventualmente, non ho neanche sicurezza
1: a gennaio,
0: di a gennaio. Bisogna capire a gennaio il Napoli dov'è. Io lo immagino, ma me lo tengo per me, quindi perché non faccio il veggente.
1: Abbiamo avuto qualche un attimino di difficoltà, ma la squadra è valida.
0: Assolutamente, io credo che la rosa del Napoli sia una delle migliori di tutta la Serie A, al completo.
1: Scusami, non so se sei d'accordo, è una piccola defaillance solo un po' in attacco, poi il resto lo vedo bene.
0: È vero, maledettamente vero. Assolutamente sì, è maledettamente vero quello che dici, è così. Ti abbraccio Francesco.
1: Ciao,
0: buona grazie. Serata. Carle, secondo l'intelligenza artificiale, perché io oggi ma è incredibile, per l'infortunio di Anghissa i tempi di recupero sono 15, massimo 20 giorni. A proposito di episodi, ieri sera su Rai 2 hanno fatto vedere un rigore netto non dato al Napoli, Bruno Amabile. Grazie Bruno per quello che mi hai detto, perché adesso andiamo a chiedere anche all'intelligenza artificiale, in base al comunicato del Napoli, cara IO, che tempi di recupero abbiamo? 15-20 giorni. 15-20 giorni vuol dire che questa sosta capita proprio come il cacio sui maccheroni, sosta di 3 settimane, e quindi a fine sosta Frank Zampa chissà, faccia e corna, non faccio i debiti scongiuri, faccia e corna, a fine sosta chissà dovrebbe essere abile e arruolabile, ma non solo chissà, e penso a Spinazzola e penso a Marianucci e penso ad una condizione fisica diversa per Davide Neres, per Sam Beukema, penso al recupero di Scott McTominay, cioè penso ad una rosa che non abbiamo ancora visto, non abbiamo ancora valutato, sarà vecchia, sarà logora, i senatori si sono scucciati, tutte queste belle chiacchiere delle quali vi riempite la bocca quotidianamente. Io invece molto sommessamente aspetto il recupero fisico di tanti bravi calciatori che sono in rosa e che daranno il loro valido contributo al Napoli. Pasquale, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao carissimo Carlo, sempre forza Napoli, sono Pasquale da Pisa.
0: Pasquale carissimo, buonasera a te.
2: Senti un po', secondo me noi stiamo vedendo il dito e non stiamo vedendo la luna. per entrare in Champions League ci vogliono 3-4 punti, non è che ce ne vogliono molti.
0: No, ma lo sai come funziona, no?
2: Una trattenuta non vista a Firenze, una trattenuta non vista a Torino, sono 4 punti, non è che sono molti poi queste cose qui. Il problema è che noi stiamo guardando sempre De Laurentiis, stiamo guardando tutte queste cosettine qui, ma lo stiamo vedendo che domenica dopo domenica stanno risuccedendo le stesse problematiche che avevamo prima che veniva il VAR. Praticamente stanno lavando sotto
0: su. L'ho detto, lo stanno piano piano lo stanno spegnendo.
2: Capito? Che sono 3-4 punti, basta non vedere una trattenuta a Firenze, una trattenuta a Torino, hanno fatto i 4 punti, non è che comunque ci vuole molta cosa. Quindi stiamo attenti a queste cose qui.
0: Stiamo attenti anche al racconto su questi episodi, perché io ho sentito illustrissimi ex arbitri, illustrissimi studiosi del regolamento, derubricare i falli dicendo sono cose di campo. A me sta frase mi fa girare le scatole vorticosamente, perché tutti gli episodi sono episodi di campo. Ma scusate, ma che frase del piffero è? Quando per giustificare un errore arbitrale a favore della squadra per la quale tifate, dite vabbè, sono errori di campo, sono cose di campo. Ma scusate, ha trattenuto i Dragusin ad Oilund, l'hanno fatto in despogliatoia. No, io lo so, ho visto sul campo. Ha trattenuto la maglia e Rove, sono cose di campo. Dove l'hanno fatto? Sul terreno di gioco, sugli spalti? La devono smettere di continuare a dire questa frase inutile, insulsa, che ci prende in giro, sono cose di campo. Perché tutto quello che accade sul terreno di gioco sono cose di campo. Ma la banalità, proprio la banalità di questa frase che mi fa girare le scatole per coprire gli errori a favore delle loro squadre. Vabbè, però alla fine sono cose di campo. Ma scusate, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una partita e quello che succede sul campo o non succede sul campo? Ma io esco pazzo, guarda, su queste cose esco pazzo.
2: Hai perfettamente ragione, infatti se tu vedi nessuno dei due sono andati al VAR.
0: No, perché poi o VAR è spento,
2: devono prendere una decisione, qual è il problema? E che naturalmente è venuto Orsato, ragazzi, ricordatevi bene chi è quello che non vedeva da vicino. Arrivederci,
0: esatto, ciao. Caro Carlo, complimenti per la trasmissione. Io sono Michele di Praiano in Costiera Amalfitana. Ah, bellissima. Sei più competente in ambito Napoli. Questo non è vero. Fortunatamente in ambito Napoli di colleghi competenti ce ne sono a decine, a centinaia. Io dico una cosa, i due prodotti della primavera, Garofalo e Prisco, non era meglio farli crescere insieme a Lobotka e Gilmour per Prisco e Garofalo insieme a Di Lorenzo e Raccamani? Vabbè, era un'opzione che il Napoli poteva giocarsi e non se l'è giocata. Vabbè. Salvio, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te, forza Napoli.
3: Senti, no, ascoltando proprio l'ascoltatore di prima, io di prima, praticamente confermava un po' anche il mio pensiero.
0: Sì.
3: E quello che però io, diciamo, non riesco ancora a spiegarmi è come mai ci sta sempre questo questa uniformità, no? Di valutazioni quando si tratta di parlare di un episodio a favore del Napoli e la stessa uniformità al contrario, chiaramente quando invece palesemente, no? Come giustamente dicevi anche tu, ci sono questi episodi proprio davvero scandalosi.
0: Sì, sì.
3: È una cosa che porta veramente poi, anche perché parliamoci chiaramente, con il livellamento che molto probabilmente c'è stato soprattutto in questo campionato tra le diverse squadre, e sarà una questione di pochi punti riuscire ad arrivare tra le prime 4 oppure rimanerne fuori, e per cui voglio dire, sono questi punti che poi ci ritroveremo.
0: Certo.
3: Diventa veramente un problema.
0: Assolutamente.
3: Insomma, diciamo che purtroppo ci sentiamo poi in questa situazione in cui effettivamente si può fare poco e niente, però, o almeno fino adesso, almeno questa è la sensazione che abbiamo un po' tutti quanti. Di dover quasi accettare passivamente questa cosa, cioè possibile che non si possa fare niente, questa è la mia
0: intanto noi lo diciamo, intanto ne discutiamo, intanto diventa argomento di discussione e poi non so cosa che strada si può continuare a percorrere, amico mio. Grazie Salvio, buona serata, forza Napoli.
3: Ciao.
0: Qua però bisogna decidere, bisogna uscire fuori dall'equivoco, bisogna decidere, bisogna prendere una strada. Allora, se si vuole, se uno decide, dice voglio fare il tifoso, e allora voglio tifare, voglio supportare, voglio stare accanto al Napoli al di là del risultato, è una strada. Oppure c'è un'altra strada, dice no, io sono un cliente, è come il cliente che compra un bene e quindi mi voglio limitare a giudicare non quello che si pretende, ma quello che viene offerto da cliente. Quindi prendiamo questa decisione, o si è clienti e quindi il cliente pretende quello che viene offerto, dice no, io sono un cliente, voglio questo, voglio quello, oppure faccio tifoso punto e basta, perché poi sa da spendere. L'esempio proprio di quanto è sbagliato il concetto da ma spendere viene dall'Inghilterra, Manchester United, il top del top, 300 milioni di sterline spesi, non voglio sbagliarmi, 5 punti in 5 partite, il Manchester United. Il Chelsea sta peggio, 300 milioni di euro in banchina, cioè voglio dire, quindi le valutazioni vanno fatte con estrema lucidità, con estrema serenità, vanno fatte con competenza e senza pregiudizio. Felice, buonasera, forza Napoli!
4: Forza Napoli, Carlo, a prescindere!
0: A prescindere, avrebbe detto il grande Totò.
4: Non faccio l'economista, non faccio l'allenatore e non faccio il presidente. Sono un tifoso verace.
0: Tifo Napoli. Come vongola, tu sei come la vongola verace.
4: Tifo Napoli soprattutto quando le cose vanno male.
0: Ottimo.
4: Per 22 anni grazie a ADL che ci ha portato a vincere contro la triade, lo dico sempre, Vagliù.
0: Sì.
4: 10 anni in Champions, 6 anni in UEFA.
0: Bene.
4: Ci hanno rubato 2 semifinali col Milan e col Ginipro.
0: Una in Champions League e una in Europa League.
4: Ecco, detto questo.
0: E poi voglio aggiungere uno scudetto almeno e una Supercoppa italiana almeno.
4: Deve arrivare. Orsato che non vede da vicino. Come si può? In Italia non c'è mai la via di mezzo.
0: Però stavolta Orsato non deve parlare più che guardare, parlare.
4: No, non deve fare il disegnatore.
0: Ma ormai è lui il disegnatore.
4: Lo so.
0: Se mi sa disegnare.
4: Ma infatti, allora, qui siamo contenti, almeno io no.
0: Sì.
4: Io sento i giornalisti, gli allenatori anche oggi che sono contenti perché finalmente si vede il calcio inglese. Quando c'è un fallo,
0: va a fischiare.
4: Regolamento.
0: Quando un attaccante viene cinturato e il difensore si disinteressa del pallone in area di rigore, è calcio di rigore. Se ti tiro la maglietta e quasi te la strappo e ti impedisco di raggiungere il pallone, è calcio di rigore. Quindi VAR o non VAR, orsato o non orsato, questi errori in epoca VAR non sono più giustificabili.
4: Grazie a Orsato.
0: E no, non è solo Orsato, è proprio un sistema che non funziona.
4: Allora Carlo, ti ricordi il mitico Ancelotti cosa disse?
0: Voglio capire una cosa, disse Ancelotti.
4: Chi arbitra?
0: Mo è tornato. Allora, per un periodo ha arbitrato il VAR. Ma invece è tornato ad arbitrare.
4: Se non si capisce.
0: Si capisce.
4: Poi mi lascio.
0: Mo arbitra il direttore di gara solo lui. Ed è peggio ancora.
4: È peggio ancora. Allora, il VAR è nato affinché se c'è qualche errore, e in Italia tu mi insegni, ce ne sono stati tanti errori contro il Napoli, per poter aiutare gli arbitri. Questi sono presuntuosi. Non accettavano il VAR. E adesso dal 2018 la Juventus ha vinto una misera Coppa Italia. Mentre in Napoli, grazie a DL, onestà, 2 scudetti, una Supercoppa, una Coppa UEFA e tante cose. Vagliù, dobbiamo stare tranquilli. Napoli, ti amo.
0: Forza Napoli! Grande, felice, un abbraccio alla signora Alba, buona serata. Anghissà non fa in tempo ad entrare in campo che si rompe muscolarmente dopo 3 minuti. Tu Carlo, credi che fra 15 giorni sia arruolabile? Sei un irrimediabile ottimista, Alessandro da Caserta. Se non è abile e arruolabile neanche tra 15 giorni, allora non giochi più a pallone Anghissà. Allora dobbiamo inserire Anghissà in quelli che si sono ritirati dal calcio. Ecco, non state ad essere un inguaribile ottimista. Se non si riprende neanche dopo questa lunga pausa, 3 settimane, e allora vuol dire che anche sa, ormai ci mettiamo una pietra sopra. Non si tratta di essere ottimista, ma si tratta di essere realista. Buonasera Carle, sono Stefano, per fortuna che sei tornato, sei il più pazzonico del calcio, pazzonico, neologismo, pazzonico. Vittorio, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera, forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
5: Ucraniano, dopo tanto tempo, tu il più pesante era il Presidente della Repubblica, telefonare a te se lo... Dai, un nodo intero.
0: Perdonami, ti chiedo scusa, però fortunatamente per me siete in tanti.
5: Quello che ti volevo dire, Dovere non ha mai fatto il suo dovere col Napoli.
0: Mai.
5: È andato sempre fuori strada. Poi io il 10 ottobre faccio 85 anni.
0: Ah, complimenti.
5: Ma ha cambiato il maestro della musica, però la musica è sempre
0: la stessa.
5: Non si cambia niente. Sono tutti contro il Napoli. Se quello che hanno fatto i tifosi della Juve l'avevano fatto,
0: ci chiudevano lo stadio per 10 anni.
5: Chiudevano lo stadio tutto quanto.
0: Non c'è dubbio, su questo sono d'accordo. Si cambia per non cambiare il gattopardo. Questo è purtroppo. Hai ragione, caro Vittorio. Voglio buona serata, forza Napoli sempre. Buonasera dottor Alvino, condivido in pieno la sua grande combattività e nello stesso tempo il suo spirito di umiltà. Chiedo a lei, com'è possibile che qualcuno vuole dare lezioni di come deve giocare un allenatore come Allegri e poi invece si elogiano allenatori che stanno facendo malissimo in Premier come De Zerbi? Vorrei replicare dicendo: questi cosa hanno vinto? Come disse Mourinho, 0 titoli. E si magnifica, carissimo Giuseppe, si magnifica il bel calcio di questi allenatori che effettivamente, insomma, non hanno portato a casa granché, ma purtroppo devo dire si magnifica, è una moda e si magnifica nel nome di non so quale astratto pensiero, si magnifica il calcio propositivo. Ma scusate, se uno fa calcio per vincere non deve essere obbligatoriamente propositivo, perché fanno gol più dell'avversario. Anche l'1-0, anche il famoso corto muso, diventa propositivo nella misura in cui devi fare un gol più dell'avversario. Ma anche sto concetto. Poi chi dice che quello è bello e quello è brutto? È tutto oggettivo. L'oggettività è data dal risultato finale. Hai vinto? Bene. Poi, soggettivo. Mi piace, non mi piace, che bel portiere, che bello attaccante, quello è più forte, quello è più bravo, ma non lo so, poi ognuno la vede in un modo. Io credo che la verità nessuno di noi ce l'ha in tasca. Sergio, buonasera e forza Napoli.
6: Ciao Carlo, forza Napoli, non c'è cire nessuno.
0: Nisciu.
6: Piacere parlare con te, che poi...
0: Il piacere è tutto mio. Dimmi Sergio.
6: Allora, vorrei sapere una cosa, Madonna, mi auguro che si rivedi, comincia a vincere, abbiamo una serie di partite e li vinciamo tutte, sono fiducioso, però solo una curiosità, rispondimi.
0: Sì.
6: Come mai, diciamo, dobbiamo su 3 obiettivi, tra Champions, Campionato e Coppa Italia, giustamente non si può andare avanti con un solo attaccante, Olliund e Lucca, non è che ne pensi? Se noi dobbiamo sperare che fino a gennaio in Champions dobbiamo recuperare punti, cosa ne pensi?
0: Questo è fino a gennaio, e quindi in un modo o nell'altro si andrà avanti cercando di migliorare la proposta offensiva, mettendo in condizione Olliund di avere qualche pallone in più. Poi c'è il recupero di giocatori che danno una mano dal punto di vista della proposta offensiva, penso a McTominay, penso ad Alisson Santos, cioè ragazzi che hanno anche il gol nelle corde, e per dare una mano, su questo non c'è dubbio. Carletto, visto che abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale dopo quanti giorni potrà recuperare dall'infortunio il buon Frank Zaman, chissà, puoi chiedere se la pasta e patata è meglio con o senza provola? Non c'è bisogno, carissimo amico, di chiederlo all'intelligenza artificiale, caro Andrea, lo puoi chiedere a me, alla deficienza naturale, che la provola tutta la vita. Silvana, buonasera e forza Napoli.
7: Buonasera Carlo.
0: Buonasera a te.
7: Bentornato.
0: Grazie.
7: Non sono riuscito, da quando sei riuscito a prendere la linea per saltarti.
0: Ah, è un piacere immenso sentirti. È un piacere immenso sentirti. Anche perché è un déjà vu, è un ritorno, è una cosa bellissima, cara Silvana.
7: Certo, certo. Sono felicissimo che ti sei ritornato. Sarò mia mamma e mia sorella.
0: Bene.
7: Che ti adoravano. C'era mia mamma che per le poverine non si vedeva bene e quando sentiva la sua voce e devo dire che anche quella di Paolo del Genio si alzava dal divano e la mattina dal garage si appoggiava con mezzo il televisore come per vedere ancora meglio. Comunque Carlo, sono felicissima di questo tuo ritorno e mi fa piacere anche sentire tanti altri amici che non sentivo da tanto, la nostra Angioletta,
0: che bello, bellissimo,
7: sta sempre nelle mie preghiere,
0: è certo.
7: Il nostro Cippone,
0: è vero, che fine ha fatto il nostro Vincenzo Cippone alias Pallonetto? Brava Silvana, mi sono meravigliato, è vero, o sarà molto impegnato oppure chissà.
7: Mi sembra che una volta...
0: Hai ragione, lanciamo un appello, Cippone, se sei all'ascolto o amici di Cippone che fate lo stesso lavoro di Vincenzo Cippone alias Pallonetto, sollecitate il Cippone e fatelo intervenire. Brava Silvana, brava.
7: Guardi, perdonami, vorrei ancora fare qualche nome. Ho sentito anche del nostro Pasquale Lavisa che non ascoltava da tanto tempo. Permettimi di dare un grosso bacio a Felice e alla signora Alba.
0: Come si fa a non abbracciare e dare un bacio a quella coppia straordinaria di Montefalcione?
7: Sono simpaticissimi,
0: è vero.
7: Tutti e due.
0: Grazie Silvana.
7: Ti abbraccio forte.
0: Anche io, con tutto il cuore.
7: E anche alla persona che sei di fronte a te.
0: Simone Zaccaria dall'altra parte. Grazie Silvana, un abbraccio forte.
7: Ciao,
0: un abbraccio fortissimo.
7: Tutti, ciao.
0: Enzo da Mugnano mi scrive: Carlè, Cavani a gettoni per me farebbe bene. Che cellulare tuo tornato? O telefono a gettone, ma è la mia generazione il gettone. Adesso ci sono i cellulari di nuova generazione. Dai, siamo seri. C'è un pizzico di pubblicità. Vai Simon.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
3: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, tutti insieme, tutti i giorni, lunedì, venerdì dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio. 342 00 00 100, questo è il numero per i vostri WhatsApp, e poi 081 546 6873 per il filo diretto. Carle, buonasera. Le vicende negative del Napoli stanno gonfiando d'orgoglio tutti i barbagianni che lo stavano aspettando. Le nostre sfortune calcistiche sono la loro gioia, ma prima o poi il cacciatore gli farà calare le scelle. Tempo al tempo, Carlucci, vedrà la loro caduta. Poi insomma un po' di riferimenti agli altri. Carle, un abbraccio da Ferdinando. C'era un rigorissimo a favore del Napoli, siamo tornati anni indietro, ahimè, purtroppo sì. Domenico, buonasera e forza Napoli.
1: Buonasera,
0: amico. Carissimo Domenico, buonasera a te.
1: Tutto Radio Cristo, non ci uccide nessuno.
0: Non ci uccide nessuno, Domenico. Manco le critiche, manco le critiche.
1: Ma quale critica? Ma quale critica? Non faccio mai critica.
0: Ma tu sei un tifoso vecchio stampo, vecchio.
1: Sì, ma ogni lunino chi è direttore sportivo, ma non si immanisce. Cioè noi dobbiamo solo sperare che si infortunato si riprendono
0: quanto prima. Bravo.
1: Comunque quello che voglio dire,
0: sì,
1: è che l'altra squadra, noi abbiamo avuto un inizio un poco particolare,
0: molto tosto.
1: Si sono nei punti in più, noi abbiamo avuto l'Inter, la Fiorentina, Ugom, eppure non è che abbiamo demerito,
0: no, anzi ci abbiamo anche il rammarico perché potevamo fare qualche punto in più rispetto a quello che abbiamo visto in campo, non così, ma rispetto a quello che ha fatto vedere il Napoli in campo. Se a Milano doveva vincere una squadra, certamente questo era più il Napoli che l'Inter, siamo d'accordo. Speriamo che nelle prossime settimane ci gira anche un po' a favore, speriamo un poco.
1: Questo sì, però tanta polemica,
0: troppi chiacchi.
1: Ma vediamo su Napoli e basta.
0: Ti voglio un sacco bene, Domenico, grazie.
1: Un bacione a tutti, Radio Cristo.
0: E un bacione anche a te. Un bacione anche a te, grande Domenico. Carle, ci sono quelli che sono tifosi del Napoli e quelli che fanno i tifosi del Napoli, come l'infermiera. Dico grazie.
1: Un bacione a tutti, Radio Cristo.
0: È un bacione anche a te. Un bacione anche a te, grande Domenico. Carle, ci sono quelli che sono tifosi del Napoli e quelli che fanno i tifosi del Napoli, come l'infermiere nella commedia di Vincenzo Sa.

0: Buonasera Forza Napoli.
1: Buonasera la Forza Napoli sempre.
0: Ciao, buonasera a te.
1: Allora, io volevo fare una riflessione, no? Innanzitutto io non tollero sto messaggio che sta sbagliando, che chi ha magari una critica costruttiva da fare non è tipo...
0: Nessuno lo ha fatto questo messaggio, nessuno l'ha detto.
1: No, perché qualcuno ci dobbiamo difare,
0: no? No, ma nessuno si permette di dire dobbiamo... Allora, nessuno lo dice, ti posso assicurare, non passa questo messaggio. C'è un messaggio diverso, quello di... contrastare da parte mia, non da parte vostra, perché ognuno di voi è libero di dire e pensare quello che vuole, ma di contrastare quella critica prevenuta che è solo frutto, non so, di antipatia nei confronti di Allegri o di De Laurentiis. No, questo solo questo.
1: Anzi, io ti dirò proprio a proposito, io sono uno di quelli che non era un fautore di Allegri a Napoli, va bene?
0: Sì.
1: Per mille motivi, però nello stesso momento, vedi, io adesso non ce l'ho con l'allenatore. Io adesso sono uno di quelli che Allegri non lo manderebbe mai via, ma non perché mi sono convinto che Allegri c'è, cioè, che sono un allenatore, sono convinto che Allegri non ha responsabilità. E ti dico una cosa,
0: sì.
1: Io quando ho visto la tira con la Fiorentina sull'1-1 vedevo Rafa Marin dalla Rachmani, Rachmani dalla Rafa Marin,
0: sì.
1: Rafa Marin, cioè non vedevo quella verba di andare a vincere la partita. Poi leggo che Noalang e Milinkovic Savic ci vengono a dire delle cose
0: delle cose che hanno fatto arrabbiare Allegri, lo hanno fatto incazzare a morte ad Allegri, perché quelle dichiarazioni non sono dichiarazioni di chi deve avere, perché gioca col Napoli, una mentalità vincente. Questo è.
1: E allora se io lì da tifoso mi arrabbio, perché
0: certo,
1: noi siamo con voi, siamo voi, state spaccati, state in gambe, non andate.
0: Se si arrabbia, se si arrabbia Allegri, figuriamoci noi da tifosi, come mamma sta, giusto, cioè, giustissimo.
1: Questo io, Carlo, io la mia impressione è questa qua. Un anno di transizione ci può stare, ragazzi, noi non abbiamo i fondi dietro, non abbiamo i santi che fanno.
0: Ma non sarà così, ma non sarà così, vedrai che.
1: No, io ti dico che noi non ci dobbiamo illudere che siamo da scudetto, che mandiamo un messaggio sbagliato, però che i giocatori devono andare in campo a sudarsi la mano, questo lo pretendo.
0: Bravo, hai detto un termine giusto, lo pretendiamo, perché bisogna portare rispetto nei confronti di una piazza straordinaria come quella di Napoli, e rispetto anche nei confronti di chi ti paga lo stipendio a fine mese, un autostipendio, ma prima ancora nei confronti della piazza. Ti abbraccio, grazie Peppe.
1: Grazie,
0: ciao. Ciao, buona serata. Carle Anghissà non ha finito di giocare al pallone per i problemi muscolari, ma per problemi contrattuali. Appena rinnoverà, ritornerà il vecchio Anghissà. La tua illazione, perché la tua è un'illazione, caro Giuseppe, mette in dubbio la professionalità di Frank Zambo Anghissà. Io se fossi Anghissà mi incazzerei non poco, se una parte di tifoseria la pensasse come te, ma se fosse anche un solo tifoso come te, perché stai mettendo in dubbio la professionalità di un uomo, di un atleta che fino a questo momento ha dato tantissimo alla causa della maglia azzurra in termini di vittorie, di prestazioni e quant'altro. Quindi questa illazione legata al rinnovo contrattuale io la respingo. La respingo perché non posso pensare di mettere in dubbio la professionalità di Frank Zambo Anghissà. E resto a quello che mi dice il campo. C'è un infortunio, punto. C'è possibilità di recuperare, punto. Anghissà rinnoverà? Sarà un piacere continuare a vedere le prestazioni di Anghissà in maglia azzurra. Anghissà non rinnoverà? Ma giù il cappello di fronte ad un professionista con la P maiuscola che durante tutta la sua bella lunga storia in maglia azzurra ci ha regalato vittorie e prestazioni indimenticabili. Ma partecipare a questo inciuccio, Anghissà non gioca perché non ha rinnovato, è veramente roba di bassissimo livello. Non mi piace, carissimo Giuseppe, non mi piace alimentare questo gossip da 4 centesimi. Tra l'altro non mi piace mettere in dubbio la professionalità di un atleta come Frank Zambo Anghissà. Peppe, un altro Peppe, buonasera Peppe, Forza Napoli.
2: Ciao, Forza Napoli
0: sempre, buonasera a te.
2: Una cosa, io non ho mai criticato né Lucca né nessun altro,
0: sì.
2: A me non abbiamo il diritto di criticare perché devono prendere la forma, non lo so, però io dico ad Allegri, ma noi non ti ricordi che contro l'Inter l'anno scorso abbiamo giocato con Neres di Pulvasso?
0: Sì, Neres falso 9, come si suol dire, sì.
2: Ma te Lucca non sta in forma.
0: Provare a fare una soluzione.
2: Questa io l'anno scorso mi ho fatto partire loro.

0: Lo so, però tu quella partita da falso 9 l'hai fatta dall'inizio con Neres falso 9.
1: Facciamo riposare un po'
0: pure è un'ipotesi, ti dico la verità, da un allenatore come Allegri.
1: No,
0: ma io ti dico la verità, io da un allenatore come Allegri, un'operazione del genere, una soluzione così del genere, me la posso anche aspettare.
1: Perché né Luca né Eulund sta giocando, né Luca, perché non è né il Napoli mi sta giocando. Siamo stati un po' sfortunati. Però a me piace. Perciò, Allegri mette so a Neres, oppure se recuperiamo Giovane.
0: Sì, che torna anche lui dopo questa sosta, torna anche il buon Giovane o Giovane che dir si voglia, va bene?
1: Speriamo bene, un
0: grazie Peppe,
1: forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre. Scusami Carlo, ti devo correggere, supercoppe rubate sono due, quella di gennaio 2024 con l'espulsione di Simeone contro l'Inter te la sei scordata. Turischiello, club napoliteano. Caro Turischiello, io ho detto 7 trofei vinti sul campo nel pieno rispetto delle regole e poi ho detto è qualcun altro che non abbiamo in bacheca per tutta una serie di operazioni fumose. C'è sta pure questa che tu hai ricordato, assolutamente. È proprio così. Però a pasta e patana, cascorze e parmigiano, la prova è stata una rivisitazione arrivata in un secondo momento, poi ognuno ha il suo gusto. Per esempio, a me d'inverno la mangio spesso, sempre solo scorze e parmigiano reggiano, a Ciacarle Peppino da Modena. Ma questa non è l'intelligenza artificiale, questa è proprio la napoletanità nella sua massima espressione. Bravo, guardate, ma subito il buon Simone Zaccaria. Allora, premesso che nasce Cascorza, però tu perché stai a Modena e continui? Perché Modena, Reggio, Parmigiano Reggiano, perché la provola a Modena non ci sta la provola che l'ha fatta buona, e capasta e parano ci mette la scorza di Parmigiano. Va bene così. Non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te amico mio, eccoci qua.
2: Io ti volevo fare un appunto, al di là delle antipatie con presidente, allenatore,
0: sì.
2: Sinceramente mettiamo in secondo piano perché non ci interessa. Ma tu non vedi che questa squadra io la vedo proprio con un'anima spenta proprio. Cioè, non la vedo gagliarda.
0: Non mi sembra. È una squadra che è in costruzione, è una squadra che ha dei limiti, è una squadra con una rosa corta, però no, è una squadra che lotta, che vuole migliorarsi. No, questo non lo vedo, sinceramente.
2: Io spero che tu abbia ragione, perché sinceramente io dalle prestazioni non...
0: Una squadra che va a Milano e fa che la partita, una squadra che gioca bene col Bologna e vince meritatamente, poteva addirittura farne di più, una squadra che a Firenze ha lottato, non lo so, qualche segnale va migliorato sotto questo punto di vista, non c'è dubbio, però... Non mi sembra proprio del tutto così. Qualche segnale però, bisogna coglierlo su questo. Non ti posso dare del tutto torto.
2: Io spero che ritorneremo ai tempi di quando tu dicevi mi devono venire a prendere i carabinieri a cavallo.
0: Bellissimo. Grande Salvatore, t'abbraccio. Ciao. Bellissimo. Mamma mia, che mi ricordate? Quanti anni sono passati? Buonasera Carlei, mi fa piacere che Allegri sia arrabbiato e ha detto che non abbiamo veleno. È bello parlare col senno di poi, ma secondo me è l'unico che c'è, l'aveva in banchina, Giovanni Nir da Cimitile. E poi Cippone che risponde presente con una foto bellissima di sua maestà il Vesuvio. Fratello, anche se non chiamo ci sono sempre in lavoro, ci mancherebbe altro, però è bello sapere che appena lanciato il messaggio l'hai raccolto, quindi prova d'ascolto superata Cippone, prova d'ascolto superata, pizzico di pubblicità, vai Simon.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qui Casa Calcio Napoli, l'interista poteva non intervenire. Inter Napoli, se c'era una squadra che meritava di vincere il Napoli, l'ho detto, lo ribadisco, lo dico ancora una volta, meritava il Napoli. L'interista si rizela, mi scrive, mi manda tutto uno schemino, e poi mi scrive: se c'era una squadra che doveva vincere il Napoli, Salem te fa un buff. Carissimo interista, carissimo Giuseppe Corrado, tu hai dimenticato in questo schemino XG, possesso palla, cartellini gialli, hai dimenticato un fattore importante che ha determinato l'esito finale della partita: la mancata espulsione di Lautaro, autore di una doppietta. E quindi, se c'era una squadra che doveva vincere, regolamento alla mano, era sicuramente il Napoli, perché il tuo Lautaro si andava a fare la doccia anzitempo e quindi si sognava l'eventuale doppietta. Ecco perché doveva vincere senza se e senza ma il Napoli. Ecco perché avrebbe meritato la vittoria il Napoli senza se e senza ma. E questo lo hai dimenticato, hai omesso un passaggio fondamentale che ha influito sull'esito della partita. Ciro, buonasera, forza Napoli!
1: Oggi è sempre Galletto.
0: Un bacione a Mario, un bacione a Mario.
1: Galletto, grazie mille. Galletto, però come ci dai a chi si ca, tu, mamma mia.
0: So pigliene, io don.
1: Mamma mia, hanno proprio guardato brutto giù.
0: No, perché poi mi stuzzicano, cioè mi vuoi prendere in giro, ti fanno un buff Salem. Ma a me mi farà pure un buff Salem. Ma il regolamento parla chiaro, Lautaro, a doccia sapeva fa.
1: Interrompi tutte le attività, ti pigliacchi due minuti e bianche e si scurna proprio. No, perché stanno a fare mezz'ora e scurna, poverino. Veramente hanno piso guardando tutto giù. Galletto, giusto per quello che è il momento, no? Proprio sarò velocissimo. Possiamo dire che Allegri si prenderà il suo tempo. È uno che sa vincere e ha dimostrato che si può vincere. È uno che ha retto quella pressione del 2018 quando Sarri stava cocchiato sul collo, che lui ha ribaltato le carte solo psicologicamente. Quindi noi abbiamo oggi attualmente un allenatore che a me non piace, però sì, dati alla mano dice che è uno che comunque sa gestire un gruppo, sa gestire la squadra. Quindi voglio dire, non saremo noi tifosi a sentenziare diamo di tempo, sarà tutto gestito nelle mani di De Laurentiis, va bene, noi sì, facciamo di cose, però una cosa lasciatemela dire,
0: sì,
1: nel pieno della libertà, vogliamo veramente far diventare grande il lavoro che ha fatto Conte l'anno scorso? Cioè, che sembrava che Conte era vinto lo scudetto già dato per scontato, ma avete capito che Conte è giusto in Champions?
0: Hai fatto bene a ricordarlo, perché pure a me, anche a me, anche a me dà fastidio il sentir demonizzare il lavoro di Conte. Due anni di Conte, uno scudetto, una Supercoppa italiana, ma viva Conte tutta la vita.
1: Champions League, l'anno scorso ha fatto un secondo posto
0: con tra un milione di difficoltà, un milione di difficoltà.
1: Allegri che c'ha, diciamo, c'ha i top a disposizione, sta facendo un lavoro, perché chi si va giù stanno spumbato, parliamoci già. Tra Spalletti e Conte veramente l'hanno messo in ginocchio, quindi lui sta rimescolando un attimo tutte le carte di situazione, però sembra che il lavoro di Conte dell'anno scorso passi in secondo piano. Guagliù, Conte con mezza squadra che Guagliù in Champions League in primavera in Coppa
0: Fentina, sulla Champions di Conte però quella partita di Copenaghen, quella non mi scende giù, quella non mi scende giù.
1: A me non mi scende ancora un retropassaggio da Roni.
0: Te voglio bene, Ciro. Ciao, voglio bellissimo. Bella battuta, bravo, mi è piaciuto. Come vuoi a così ciò dammi, ecco, questo è il concetto. Buonasera Carletto, sarò pure complottista, ma a me sembra che quelli lì ai piani alti vogliono il Napoli fuori dai giochi. Se l'arbitro fischia il fallo di Lautaro, il Napoli vince a Milano. Se a Firenze l'arbitro fa il suo dovere, calcio di rigore su Højlund, il Napoli vince pure quella di Firenze. Quindi per questi due episodi a sfavore abbiamo perso 5 punti. Vabbè, che ti devo dire, fratello Carlo. Vincenzo, ci sei? Buonasera, forza Napoli.
2: Forza Carlo e forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
2: Ciao Carlo. Ciao. Ti devo dire la verità. è l'allenatore a me che non mi convince, come non mi convince i cambi al 90esimo, come non mi convince ancora che insiste su Lucca, non mi convince il fatto che molti tuoi colleghi hanno detto che è in ritiro, hanno visto degli allenamenti molto soft.
0: Una fesseria, perché io gli allenamenti di Allegri e del suo staff li ho visti prima a Di Maro e poi a Castel di Sangro, sono allenamenti fatti come si deve, sono allenamenti continui, senza dare riposo oltre il consentito, quindi ti hanno raccontato una fesseria enorme, perché noi amiamo quando dobbiamo mettere l'etichetta ad un allenatore, gli allenamenti di Ancelotti erano allenamenti blandi e tutti quanti a ripetere la stessa cosa. Gli allenamenti di Allegri sono allenamenti fatti come un allenatore professionista pluricampione d'Italia come Massimiliano Allegri sa fare e fa, quindi ti hanno raccontato una fesseria.
2: Beh, loro lo dichiarano in televisione
0: e io lo dichiaro alla radio, se qualcuno ha il coraggio di dirmelo io glielo dico in faccia, stai raccontando una fesseria solo per criticare Massimiliano Allegri, non solo lui ma uno staff di professionisti di spessore che possono insegnare a quelli come me che lo raccontano il calcio come si fa una preparazione per il campionato, come si allena un calciatore. Poi col pregiudizio per colpire Allegri qua ci possiamo inventare di tutto, pure con praticismo e colpo Allegri che va a solfatare a Tuzzulè a solfatare, non c'è manco solo questo, cioè siamo veramente al colmo, io credo che il limite sia stato superato con la critica a Massimiliano Allegri su tutto, questo è il mio modestissimo punto di vista, ai suoi meriti, le sue colpe come tutti gli allenatori, però andare oltre il consentito adesso, criticare addirittura quello che ha fatto di allenamenti di Allegri è veramente qualcosa di incredibile. Vabbè, che vogliamo fare ragazzi, visto che siete già qui a rompere le scatole, ce ne dobbiamo andare, c'è il notiziario tra poco, da qui Casa Calcio Napoli è tutto, a voi la linea, forza Napoli sempre, appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura paura al vomero a Napoli per un incendio divampato nei locali della pizzeria Guardascione in via Santa Maria della Libera nei pressi di via Cilea. Il fumo si è rapidamente diffuso tra i palazzi entrando anche nelle abitazioni e rendendo l'aria irrespirabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Napoli che in circa due ore sono riusciti a domare le fiamme e ad impedire la propagazione. Un dipendente del locale avrebbe riportato lievi ustioni e secondo le prime informazioni l'incendio sarebbe partito dalle cucine e avrebbe avuto cause accidentali, disagi anche alla circolazione con la strada chiusa durante le operazioni di soccorso. Ancora cronaca, violenta lite tra tassisti all'aeroporto di Capo di Chino a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, un conducente sarebbe stato aggredito da un collega dopo essere intervenuto in difesa di una cliente, alla quale sarebbe stata rifiutata una corsa con tariffa predeterminata. Il tassista sarebbe stato colpito anche con un calcio al volto mentre era a terra, riportando una grave ferita ad un occhio, poi operato in ospedale. L'aggressore avrebbe tentato di allontanarsi in auto, con l'episodio che è stato denunciato alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Cambiamo argomento. Napoli punta sempre di più sui grandi eventi sportivi. È partito ufficialmente il conto alla rovescia verso l'America's Cup 2027. In Piazza della Vittoria, inaugurato l'orologio che segna 300 giorni al match finale, mentre da giovedì iniziano le pre-regate. Il ministro dello sport, Andrea Bodi, punta a fare della 38esima edizione un successo che possa aprire la strada alla candidatura di Napoli anche per la 39esima America's Cup. E la città guarda anche agli europei di calcio del 2032. Secondo Bodi, il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona ha le caratteristiche per essere eleggibile, con interventi destinati a migliorare accessibilità, funzionalità e capacità di accoglienza. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Frank Zaboanghissa si è sottoposto oggi presso il Pineta Grande Hospital ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo con l'obiettivo di superare i problemi che hanno condizionato le sue ultime uscite. Intanto gli azzurri sarebbero organizzato un test amichevole contro l'Avellino per la prossima settimana. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
3: Napoli Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di mercoledì 23 settembre sulla Campania con pressione atmosferica alta. Il tempo di conseguenza si mantiene stabile, asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione moderata da nord e nord-est, responsabile di un calo delle temperature. I valori diurni in diverse località più contenuti saranno prossimi ai 23-25 gradi. Il clima sarà frizzantino nella notte e al mattino, soprattutto nelle zone interne. Le temperature minime, anch'esse in diminuzione, non andranno oltre i 10-11 gradi in molte località. Dettagli ulteriori vi attendono sull'app e Trevi Meteo.

0: amici ed amiche di Kiss Kiss Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 442. Vedo già pronto, collegato Paolo Del Genio con noi. Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao Marcello, buonasera a tutti.
0: Prima di andare dai primi amici che ti porranno le domande che naturalmente verteranno sul Napoli e che naturalmente vedono la squadra di Massimiliano Allegri in questa sosta per le nazionali, fare tutta una serie di ragionamenti su che cosa c'è da cambiare, su che cosa invece c'è da migliorare, su che cosa invece sta già andando bene nonostante la classifica veda il Napoli in questo momento stazionare nella sua metà, diamo i numeri di telefono con cui si può interagire con noi. 081 546 6873 il numero per poter intervenire in diretta, 342 00 00100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp. Siamo già pronti per partire, c'è Ettore con noi. Ciao Ettore.
2: Ciao, buonasera Marcello. Ciao. Buonasera Paolo. Io non vorrei parlare del Napoli e questo primo scorcio di campionato abbastanza avvilente e spero che veramente il rientro di giocatori importanti, prima fra tutti McTominay, e magari di avere un Neres guarito al 100%, anche un Anguissa capace di dare il proprio apporto. Ma quello che io in realtà vorrei chiederti, e per me tu, come ti ho detto altre volte, rappresenti un faro per la conoscenza calcistica, cosa ne pensi del nuovo modo di arbitrare? Io non sono assolutamente contento di questo modo di gestire. Sì, ha aumentato il minutaggio, il gioco è meno spezzettato, ma mi sembra che si stia esagerando, cioè si stia passando da un'interpretazione circa la volontarietà, come era 30 anni fa, no? Il fallo doveva essere volontario, ma in realtà il danno è procurato. Ho visto delle situazioni veramente scandalose, non solo che riguarda il Napoli. Tu cosa ne pensi di questo nuovo modo di arbitrare? Io temo che ci sia qualche episodio che porterà all'espulsione di qualche giocatore che non si saprà controllare e avrà una reazione impulsiva, emotivamente censurabile, però che sarà espulso perché magari si rivolge in mal modo all'arbitro. Ti ascolto per radio. Grazie.
1: No, io sono perfettamente d'accordo con il tuo commento. Dopo che hai posto la domanda hai messo anche dentro il tuo commento, io lo condivido al 100%. Aggiungo solo molto velocemente che l'idea è buona, poi hanno perso già il controllo di questa idea, perché stanno esagerando, la parola l'hai usata tu, la ripeto, stanno esagerando, va benissimo tutto, alcune pause eccessive nel calcio, alcuni fischi eccessivi nel calcio, alcune andate al VAR eccessive nel calcio per cose piccole andavano eliminate. Per eliminarle però non bisogna passare proprio all'opposto, cioè proprio di cancellare il VAR, di consentire quasi tutto, ecco, questo mi è sembrato un po' esagerato, un po' di equilibrio, qualche passettino indietro, qualche rigore in più, per parlare dei rigori, quando ci stanno bisogna darli, non è che necessariamente uno deve falciare un avversario o deve in aria mentre sta per calciare in porta, oppure deve parare con le mani al posto del portiere per avere un calcio di rigore. Calcio di rigore si dà pure quando, come hai detto tu, usando l'espressione giusta, si arreca un danno, quel danno che basta per determinare la mancata possibilità di andare a chiudere l'azione, anche se quell'azione non era la più pericolosa del mondo, ma siamo all'interno dell'area di rigore. Se io ti tengo per la maglia perché tu hai fatto un movimento che mi hai anticipato, non è consentito, si deve assegnare il rigore.
0: Andiamo adesso da Alessandro. Ciao Alessandro.
3: Ciao Marcello, ciao Paolo, ciao. Buonasera.
1: Ciao
3: Paolo. Prima di dire il mio pensiero sul Napoli, volevo dire che l'altro giorno, guardando Frosinone-Como, non ho mai visto il Como gli ultimi 20 minuti, quarto d'ora, così stremato. cioè li hanno fatti correre per 90 minuti rischiando dietro anche l'uno contro uno, pressandoli fortissimo, e non ho mai visto i calciatori del Como a fine partita esausti. E vengo al punto, perché io penso che sono d'accordo con te, perché penso che interpreti il pensiero del 80-90% dei tifosi del Napoli in questo momento, cioè quello di dire: mister, tu sei una persona, cioè sei un allenatore talmente bravo, talmente esperto, che non si può non cambiare atteggiamento, perché cioè, continuando così non è possibile. Cioè, no, io non vorrei però che a inizio campionato, cioè quando si sono messi a tavolino lui e il presidente, Allegri abbia detto: presidente, io questo è il mio, alleno così, questo è il mio gioco e non voglio interferenze. Perché se fosse così, a noi non sta bene. Perché io voglio rischiare anche di prendere, come dici tu, il gol contropiede, voglio rischiare l'uno contro uno, ma il Napoli deve tirare 35 volte in porta.
1: Allora, grazie per il tuo intervento.
3: Poi se non andiamo in Champions se ne faremo una ragione, ma l'importante, non vogliamo vedere Napoli entrare in campo con questa paura, rischiando questo famoso errore tecnico, che poi gli errori tecnici si fanno, li fanno anche i campioni a fuori classe. Va bene, buonasera, ciao.
1: Questa è la sintesi, esatto. Togliersi da dosso questa paura, andare a prendersi non dei rischi tattici, fare delle cose tattiche coraggiose che molte volte addirittura eliminano i rischi. Faccio un esempio per dire come questi passaggi, queste modifiche sulla propria idea di calcio, anche se vincente, sono possibili. Ci ha lavorato molto su se stesso Antonio Conte, ci ha lavorato molto. Oggi non è che fa il calcio più spettacolare del mondo, però fa un calcio super aggressivo, come fanno tutte le squadre. Cioè Conte, sempre per fare dei nomi, per fare capire, non è diventato, perché non poteva mai diventare, Guardiola, però ha cercato di mettere dentro il suo calcio molte cose di Klopp, quindi molte cose moderne, ha cercato di mettercele dentro e ha continuato, come abbiamo visto, e ci ha fatto molto piacere, a ottenere grandi risultati. In questo momento un allenatore che si può usare come esempio, come stimolo, diciamo così, per Allegri e Simeone dell'Atletico Madrid, un allenatore che per tantissimi anni ha ottenuto risultati straordinari, io direi addirittura più straordinari di quelli di Allegri, perché Allegri ha vinto di più in campionato, però Simeone ha fatto sempre grandi cose in Europa, come anche Allegri qualche volta, ma Simeone l'ha fatto con la terza squadra di Spagna, Allegri ha avuto per tanti anni a disposizione nettamente la migliore squadra italiana in un momento in cui il calcio italiano non era in crisi come oggi, quindi avere la migliore squadra italiana poteva corrispondere anche ad andare molto avanti nelle coppe. E Simeone invece aveva la terza, nettamente staccata da Real Madrid e Barcellona, squadra spagnola, si è ritagliato il suo spazio in Europa e in Spagna, è riuscito a vincere un campionato che lì è un'impresa assurda, visto che ci sono quei due colossi inavvicinabili. Tutto questo l'ha fatto con un certo tipo di calcio, diciamo. Real Madrid non ha mai avuto un'identità, l'identità del Real Madrid è: prendiamo tutti i campioni e vinciamo le partite. L'identità del Barcellona è: costruiamo noi giocatori e facciamo un gioco dominante di grande qualità, e io adoro questa scelta filosofica del Barcellona. L'Atletico Madrid è andato nella direzione opposta, tanto che alcune volte ha fatto impazzire il Barcellona, e anche il Real Madrid ha dovuto soffrire per vincere in finale una Champions, se ricorderete tutti, oramai l'aveva in mano, all'ultimo minuto la ribaltò e poi nei supplementari la vinse il Real Madrid. Quindi grandi cose con un certo tipo di calcio. Nonostante questo, l'Atletico Madrid aveva iniziato inesorabile la sua fase involutiva con quel tipo di calcio difensivo e tutto quello che sappiamo dell'Atletico Madrid. Aveva iniziato la sua fase involutiva, ha dato una svolta a Simeone. Oggi non è l'allenatore più offensivista al mondo, ma se avete visto qualche partita recentemente dell'Atletico Madrid, se avete visto Atletico Madrid Real Madrid, il difensivista era Mourinho con Real Madrid, e quello che attaccava, pressava, portava tanti uomini in area di rigore era Simeone. Quindi si può lavorare su se stessi, lo dobbiamo fare tutti nelle nostre attività, anche quando i risultati ci danno ragione, ci sono gli aggiornamenti, gli adeguamenti, e bisogna farlo, lo farà credo anche Massimiliano Allegri, perché se non lo farà io non vedo nessuna prospettiva con quest'idea di calcio remissiva, speculativa, troppo prudente anche quando le partite vanno bene, appena si passa in vantaggio subito pensare solo a difendere il risultato. Con questo tipo di atteggiamento il calcio oramai non ti porta lontano. Allegri può cambiare questo tipo di atteggiamento? Credo di sì, per il bene suo, per il bene del Napoli, per il bene nostro. Io tifo affinché lo faccia e non dico che sono convinto e sicuro, ma sono leggermente fiducioso sul fatto che lo farà.
0: Pasquale con noi, ciao Pasquale.
4: Ciao, buonasera Marcello, buonasera ciao. Paolo. Volevo fare un'osservazione, insomma, ma più che altro chiedere, magari so, devi darmi voi una risposta. Per quale motivo si continua a dire che il Napoli è una squadra insomma logora, una squadra che spremuta, insomma è una squadra che alla fine a gennaio di quest'anno è uscito dalla Coppa, quindi ha fatto partite di campionato, non ha, è uscito dalla Coppa Italia. Giocatori che erano in nazionale sono stati pochissimi che sono andati a fare il mondiale. Io non riesco a capire per quale motivo, insomma, si continua a dire sti calciatori sono logori, come poi se lo stesso Conte, insomma, abbia fatto un lavoro di non so che cosa, quando poi lo stesso allenatore con l'Inter, dopo che aveva lasciato la stessa Inter, poi ha continuato a vincere. Ci sono altre squadre, parliamo di Barcellona, Real Madrid, insomma le grandi squadre arrivano alla fine di ogni anno e comunque sono sempre lì per lottare. So che hanno un livello lì molto più alto, però sul fatto di far passare sempre come il Napoli una squadra logora, io francamente non riesco a capirla, insomma.
1: No, io sono abbastanza d'accordo, nel senso logora mi sembra esagerato, che è una squadra dove a molti interpreti non puoi chiedere sinceramente più che facciano 50 partite e nemmeno 45.
4: Le 50 partite
1: hanno bisogno delle alternative almeno di pari livello, mi sembra fuori discussione, però dire che alcuni giocatori non sono più in grado di giocare ad alto livello è un falso clamoroso.
4: Ma perché soprattutto alla quinta giornata poi.
1: No, ma ora pure al di là altro che il discorso che ragione
4: tu dici arriva a marzo, non riesci.
1: Io veramente devo dire la verità, nemmeno a marzo posso capire, però ho capito il tuo ragionamento. Però io dico, l'anno scorso, non 7 anni fa, l'anno scorso il Napoli è arrivato secondo con gli stessi giocatori, è inutile che ci giriamo intorno, più o meno gli stessi giocatori. E poi faccio un esempio ancora più fresco. Fiorentina-Napoli, mi sono piaciute a quelli che dicono questa squadra è logora, hanno messo sta cantilena, questa squadra è logora, sì. Di Lorenzo, Rachmani, Lobotka, Politano, che partita hanno fatto? Questi sono i 4 giocatori che hanno superato i 30 anni e sappiamo tutti la rossa, che partita hanno fatto a Firenze? Tra migliori sono stati.
4: Sì, infatti. E poi la partita di domenica con la Fiorentina, Paolo, il primo tempo
1: Olivera stesso, Olivera, mi ero dimenticato, pure Olivera.
4: Ma sì Paolo, poi hanno avuto, cioè finisce il campionato a maggio, hanno avuto 2 mesi di fermo, vabbè, lasciamo perdere, però è una cosa che purtroppo faccio fatica a comprendere e si giustifica il lavoro che si sta facendo con solo Goria di sti calciatori.
1: Poi un'altra cosa, se noi ci ricordiamo le partite invece di parlare così sempre per ripetere le cose che incominciano a entrare nel giro delle frasi fatte, la ripetiamo in maniera pedissequa, senza un approfondimento. Se noi ci ricordiamo le partite, facciamolo un attimo insieme. Con il Genova mi sembra che abbiamo finito in crescendo, se no non la vincevamo 82esimo e 87esimo. È uno. La seconda giornata col Como al Maradona, difficoltà sono nel primo tempo, quindi se siamo logori al primo tempo, il secondo tempo il Napoli è in crescendo. L'ultima mezz'ora è la parte migliore della gara con il Como. Con l'Inter, pur avendo avuto un calo all'inizio, dopo i 2 gol nel secondo tempo, finiamo alla grande, avendo le occasioni addirittura per vincere la partita. Quindi finiamo alla grande una partita aperta con l'Inter, dove non mi sembra che il problema sia stata la stanchezza e il logorio. L'altra partita col Bologna finiamo in crescendo, troviamo il gol tardi e lo manteniamo brillantemente. E quella con la Fiorentina, la parte più dominante del Napoli, dove abbiamo le 2 occasioni per vincere, sono gli ultimi 20 minuti. Quindi, come vedete, è debolissima questa storiella che stanno raccontando.
4: A questo punto il precampionato non lo si fa più a Di Mara, non lo si fa più in altura, si va a fare le tournée, insomma, si fanno partite. Il Napoli veramente dovrebbe essere una società presa a modello per come fa una preparazione, no? Per chi fa una preparazione vecchio stampo, hanno possibilità di recuperare, non fanno viaggi e tutto, e mi si viene a parlare della quinta giornata di questo problema qua, francamente, vabbè. Poi Paolo, volevo dirti un'altra cosa, per quando riguarda
1: la partita, beh, questa qui, e questa qui sai perché viene utilizzata? Viene utilizzata per dire che Allegri non ha nessuna responsabilità, mentre lo stesso Allegri non ha mai parlato di questo, ha sempre definito questa rosa una rosa nella quale lui crede che è altamente competitiva. Quindi non è che per difendere qualcuno dobbiamo andare oltre il pensiero dello stesso protagonista della questione. Mi sembra veramente una forma esagerata di difesa, perché per difendere una persona, se qualcuno ha intenzione di difendere Allegri, ed è difendibile Allegri perché le attenuanti ci sono per Massimiliano Allegri, ma è difendibile se non esageriamo, perché se esageriamo da una difesa onesta sembra una difesa preparata a tavolino, esagerata, e quindi perde di credibilità. Tu dire un po', se io devo suggerire a quelli che vogliono fare una cosa diversa da quella che faccio io, quello che devono fare, però facciamola sta cosa, vai.
4: E poi Paolo, l'ultima cosa, poi lascio. La partita di domenica, insomma, il primo tempo si era capito benissimamente che sul lato destro del Napoli, sul lato destro del lato forte che Napoli andava, c'era la possibilità di creare, perché veramente non ci ha capito nulla il terzino della Fiorentina. È stato proprio in quel momento lì che bisognava battere, magari facendo più densità, magari spostando, che ne so, De Bruyne ad andare a fare più densità su quel lato, perché poi alla fine la partita in Napoli, il primo tempo, ha avuto talmente di quegli spazi su quel lato che poteva benissimamente andare all'intervallo col doppio vantaggio. Molti mi dicono Allegri sa leggere bene le partite, ma bisogna saper leggere le partite pure durante una frazione di gioco, perché lì nel primo tempo veramente si aprivano delle voragini e non si è creato, si è fatto sì la solita sovrapposizione, il passaggino, ma lì se ci si lavorava un pochettino meglio, magari insomma andando a fare più densità su quel lato, secondo me il Napoli il primo tempo poteva chiudere la partita, perché sembrava veramente
1: bisognava seguire quell'azione. Bisognava seguire quell'azione, perché abbiamo fatto la classica palla su Politano, sovrapposizione di Lorenzo, e Vieri rimaneva in mezzo perché Ngé non lo aiutava e nemmeno la mezzala da quella parte a Ta aiutava molto, quindi era una situazione molto favorevole. Però lì poi serve qualcun altro che va a chiudere l'azione, che va a attaccare il primo palo, perché Olivera è arrivato quando abbiamo fatto azioni e palla manovrata, perché c'è stato il tempo per far sì che arrivasse. Quando abbiamo fatto questa azione fulminante, veloce, poi è stata bella, abbiamo dato la sensazione della pericolosità, però abbiamo sempre crossato con un'area poco riempita.
0: C'è Giuseppe con noi, ciao Giuseppe.
5: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre. Paolo, faccio una considerazione su, conoscendo questa città e da non estimatore particolarmente di Allegri, che però si stia insinuando un concetto che secondo me è sbagliato, ovvero sia: cambiamo Allegri, risolviamo tutti i problemi e prima o poi ci arriviamo a questo. Secondo me non è così. Secondo me la rosa del Napoli, partiamo da questo concetto pur dando tante responsabilità pure ad Allegri, non è costruita in maniera tale da potersi permettere il pensiero di cambiamo allenatore e risolviamo tutti i problemi. È disomogenea.
1: Ti posso dire una cosa, Giuseppe, io sono d'accordo con te che sarebbe troppo bello se fosse così, sarebbe troppo facile se fosse così, però posso aggiungere una cosa: cambiamo allenatore non significa niente. Se qualcuno mi dice con chi, io incomincio a pensare un attimo. Io non sto
5: semplicemente la mia, perché ti do una risposta.
1: No, io non sto spingendo per l'esonero di Allegri, ma no, se domani fammi fare sta battuta per fare capire che cosa voglio dire. Se domani mattina Guardiola si sveglia e dice voglio venire gratis a lavorare al Napoli, non vi do un aggravio economico, voglio lavorare al Napoli, io insomma ci penserei, ecco, con Guardiola, quindi giusto per metterla sull'impossibile.
5: hai ragione, diciamo che ci penserei anche io, però ti dico di più, secondo me manco Guardiola risolve i problemi di una rosa che è costruita male, perché mancavano dei giocatori e si sapeva già, sui quali però il presidente ha preferito non metterci mano, e chi metti metti in panchina, comunque ci saranno delle mancanze, mancava un centrocampista tra due, una punta che potesse sostituire Hoylund, un esterno di qualità, non sono stati presi, pertanto pur con tutte le colpe che vogliamo dare ad Allegri, ma vogliamo dire che c'è un responsabile, colui che ha preso le decisioni, colui che non ha fatto quello che doveva fare, che si chiama Aurel De Laurentiis. Il presidente ha fatto una scelta, lo possiamo dire, l'ha fatta perché credeva tantissimo in questa rosa, perché vogliamo essere benevoli, buttiamola via così, non è così. Non ha voluto investire quest'anno, ha torto, ha ragione. Se non ha voluto investire perché non ci stanno soldi, portasse le carte in tribunale, perché evidentemente c'è qualcosa che non sappiamo. Io mi chiedo, conoscendo i limiti e tutte le cose della rosa, insomma, giocatori come McTominay, oggi si è fatto male anche Shaw, un'altra cosa su cui la società non ha messo mano, altro infortunio. Benissimo, andiamo avanti così e facciamoci del male. Perché il Napoli, avendo dei soldi da gennaio scorso, non li ha investiti? Perché ha venduto Gutierrez e si è liberato dell'ingaggio di Lukaku senza prendere nessuno? Perché in questa città si fa così talmente tanta fatica a dare le responsabilità a chi prende le decisioni e facciamo passare ogni volta agli allenatori, buoni o cattivi, come i colpevoli della situazione? Io me lo domando e dico, perché mai succede questo in questa città, dove c'è, io su questo devo dare atto a te, tu oltre che essere un giornalista, su qua io sono molto d'accordo con te, e quando non sono d'accordo rispetto alla tua opinione, perché tu sei corretto e soprattutto ti reputo una persona onesta, però nella tua categoria io devo dare molte colpe, perché a Napoli non si fa giornalismo, si fa propaganda. Si fa propaganda a favore del presidente per tutelarlo. Ma perché dobbiamo essere così? Perché io devo leggere che la prima parte di questa stagione è stata buona da parte di colleghi tuoi, stessa Radio 2, quando palesemente nessuno lo pensa? Perché si fa questa propaganda? Io questo mi domando. Allegri c'ha una colpa, una colpa su tutte, quella di aver accettato di buon grado il ruolo di aziendalista, e oggi noi lo critichiamo perché Allegri fa Massimiliano Allegri, cioè noi lo critichiamo.
1: Guarda, io posso dire una cosa, pensare che questo inizio di stagione sia stato buono e provare a raccontare alla gente questo non è sbagliato, perché può essere un'idea e tutti possiamo avere idee sbagliate, le posso avere pure io, quindi io non critico l'affermazione. Una cosa mi permetto di dirla, però è perfettamente inutile provare a convincere la gente di qualcosa che i fatti dicono stanno andando in direzione diversa. Quindi uno, se si forma un'idea che è particolare, la vuole sostenere con forza, la deve sostenere con forza, non so se per quale motivo lo fa, se perché ci crede o per altri motivi, però chi vuole sostenere le cose le deve sostenere. Noi dobbiamo rispettare tutti i pensieri, però mi permetto di dire da osservatore esterno che se io incomincio a sostenere che sono, vado in onda e ogni giorno dico peccato che non mi fanno giocare perché segnerei più gol di Hoylund, io perdo la credibilità in 8 secondi, nessuno mi segue più il giorno dopo, nessuno mi sta a sentire più.
0: Paolo, ci fermiamo, pubblicità.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Torniamo nuovamente in diretta, buonasera da parte di Marcello Calvano, Paolo Del Genio collegato con noi e Pasquale al telefono. Ciao Pasquale.
6: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti per la trasmissione e per la conduzione di Paolo. Sono Pasquale da Pisa. Io vorrei rispondere a un po' di perché, figurati, sono meritati Paolo. Volevo rispondere a un po' di quei perché dell'amico di prima. C'è da dire che non certo sono io un difensore di De Laurentiis, in quanto l'ho criticato aspramente sotto l'aspetto specialmente della comunicazione, però vorrei che tu mi aiutassi con i dati, Paolo, perché sicuramente li sai meglio di me. Innanzitutto il Napoli non è che non ha comprato nessuno, è partito già handicap perché ha dovuto riscattare dei giocatori, e adesso io non so il dato quant'è di spesa che abbiamo dovuto fare per riscattarli. Secondaria cosa, quello che non si vuole sapere.
7: Scusa, perché però approfitto, perché non ho risposto manco prima a Giuseppe, approfitto, poi ti ovviamente completi. Però volevo dire una cosa molto semplice. Qui ovviamente non si contesta la presidenza storica di De Laurentiis, che ha portato a risultati straordinari, semmai si può contestare la scelta di come operare in questa stagione. Però questa, bravo, eventualmente, se non sarà, speriamo di no, positiva, non andrà ad inficiare il lavoro straordinario, due scudetti, tutto quello che sapete. Quello per mettere in discussione quello ci vogliono 10 anni negativi, ma nemmeno, perché quello resta quello di bello che è stato fatto. Si può discutere sulla singola stagione, però io personalmente, poi ognuno di voi può avere la sua posizione, la discussione la sposterei non tanto sugli investimenti, dove io alzo le braccia perché veramente nei bilanci mi perdo, e quindi mi fido di De Laurentiis e Chiavelli. Quindi io non ho chiesto e non chiederò mai a Napoli di il famoso caccia ai soldi, non lo chiederò mai, è troppo una fesseria. Però cacciate fuori le idee e fate qualche cosa in più sul mercato, mi sento di chiederlo.
6: Bravissimo Paolo, io adesso per rispondere all'amico di prima e per completare il tuo discorso vorrei dire, se noi l'anno prossimo ci troveremo in difficoltà nell'agire sul mercato, a questo punto arrivate a un fallimento, perché già ora hai avuto dei problemi, dovresti cercare di capire come risolverli per il prossimo anno. Però ragazzi, siamo sempre al solito discorso, avevamo 46 giocatori, quanti ne avevamo? E a un certo punto arrivato, se non riesci a venderli, se non riesci a dare un Lucca in prestito, se non riesci a vendere quei giocatori che tu hai, non puoi comprare giocatori. Pensiamo sempre al solito discorso. E De Laurentiis.
7: Sì, però secondo te non faceva qui la volontà dei giocatori? In questo caso deve contare meno. Deve contare meno, e ti spiego perché. Perché secondo te che Dira, Lindstrom e altri non avevano piacere di restare a Napoli? Avevano piacere anche loro di restare a Napoli, ma gli è stato fatto capire chiaramente che non rientravano nel progetto, si è lavorato e si sono trovate le collocazioni. Lo stesso perché non si poteva fare lo stesso per Lucca e Lang? Questo mi sfugge. Perché c'è un discorso economico ancora molto aperto, che avrebbe portato a un sacrificio economico per liberarsi di questi calciatori. Allora la soluzione B era il prestito, rinviare la questione, e lì non ho capito perché non si è cercato di farlo, si è voluto, ecco, si è cercato, io comunque sento dire non sono arrivate offerte, nessuno li voleva comprare, ma grazie al cavolo che nessuno li voleva comprare, con le richieste che abbiamo fatto per compensare quanto avevamo speso, era impossibile pensare che ci fosse qualcuno che avvicinasse minimamente le cifre che abbiamo speso noi per Lucca e Lanca. Bisognava darsi il pizzicotto sulla pancia, darli in prestito, tenere per rinviare il problema, ma intanto che avevi ottenuto, che avevi liberato delle caselle, avevi liberato delle caselle offensive, liberare le caselle offensive e cercare di riempirle con giocatori che buttavano il pallone dentro poteva significare qualche gol in più, poteva significare qualche punto in più, e speriamo che, non pregiudichi questo grande obiettivo della qualificazione.
6: Certo, speriamo che questa mancanza di gol, questa è la cosa più importante.
7: Se no vuol dire che i conti, se questa mancanza di gol che il Napoli col mercato che si è bloccato da solo, che il Napoli ha bloccato da solo, non è riuscita a implementare la produzione offensiva con le qualità individuali, perché poi si può fare anche col gioco, però con le qualità individuali non siamo riusciti a farla crescere. E allora che cosa succede? Che noi, per non perdere 20-30 milioni, butto dei numeri così, stiamo correndo seriamente il rischio di perderne 50. Se il Napoli, lo ripeto tutti i giorni se volete, se il Napoli a fine anno si sarà qualificato per la Champions, avrà avuto, con tutti gli errori che può aver commesso, avrà avuto straordinariamente ragione, perché ha tenuto botta sul piano economico e ha ottenuto il risultato sportivo. Se il Napoli per tenere botta sul piano economico avrà pregiudicato il risultato sportivo, di conseguenza andrà a complicarsi di nuovo anche quello economico, perché è tutto collegato.
5: Andiamo da Jenny. Ciao Jenny, buonasera. Jenny, ci sei? Caduta la linea con Gennaro, tra l'altro tra pochissimo andremo a leggere anche i messaggi che sono arrivati fino a questo momento al 342 00 00 100. Adesso il turno però di Danilo. Ciao Danilo.
8: Ciao Paolo, buonasera.
7: Ciao, buonasera.
8: Ciao, senti, ti volevo dire una cosa, ma dopo la scelta di questo allenatore ci aspettavamo veramente altro? Voglio chiedere questa cosa.
7: Alla luce di quello che gli è successo l'anno scorso, quel finale disastroso che ha portato il Milan fuori dalla Champions, io ero e direi quasi quasi voglio continuare ad essere convinto che lui qualche modifica la dovrà portare. Qualcosina si intravede, ma deve fare di più, deve modificare un po' di più i concetti del suo calcio, perché il suo calcio abbiamo visto che ultimamente non porta lontano, quindi lui deve necessariamente intervenire. Non penso che non lo farà, lo sta facendo piano piano, perché è difficile togliersi di dosso convinzioni che negli anni l'hanno portato a vincere.
8: Ecco, quali giocatori però?
7: Questa è la domanda che lui deve farsi, e trovare altre strade.
8: Perché io diciamo, io vedo un po' le partite in generale, no? Per dirti, l'ultima che ho visto è Carrarese e Benevento, perché per l'ideologia di gioco che c'ha Floro Flores, anche se non lo attua in pieno, però io vedo che c'ha un'identità la squadra, cioè cerca di fare determinate cose che poi non ci riesce tante volte, perché comunque stiamo parlando di un altro minore. Io là, qua invece dal Napoli, io vedo una squadra che, come se non avesse senso.
7: Scusi, tu hai usato una parola importantissima. L'identità, che chiaramente non è sinonimo di risultati, perché altrimenti, esatto, se domani mattina tutte le squadre hanno identità, non significa che vinceranno tutte, qualcuna che non vincerà ci sarà, e ci saranno sempre più squadre che pur avendo identità non vinceranno, per la semplicissima ragione che tutti oramai puntano a dare un'identità forte alla squadra, e quindi diventa impossibile che vincano tutte, no? Proprio come logica.
8: Anche perché
7: però questo non significa che esiste l'opzione B, cioè quelle con l'identità hanno comunque qualche cosa in più di quelle che non hanno l'identità. Allora, proprio come logica.
8: Anche perché
7: La parola identità è una

0: sta là che non sa che cosa fare. A differenza di, a me il calcio di Conte non mi è mai piaciuto, va bene, però come mentalità Conte li faceva pedalare, io vedevo che andavano
1: no, era chiaro, il calcio di Conte
0: uscivano,
1: hai ragione, può non piacere però non si può dire che non c'era identità, perché c'era pressione
0: alta,
1: voglia di riconquistare il pallone in alto, aggressività in tutte le zone del campo, e quella giocata ripetuta in maniera estenuante, che a volte non ci piaceva, di ricerca della verticalità sulla prima punta per poi far inserire gli altri alle spalle della prima punta che difendeva il pallone, che era un tema che comunque poi, ragazzi, per quanto possa non piacerci perché fatta troppe volte in una partita, ci ha fatto vincere uno scudetto, perché noi lo scudetto l'abbiamo vinto con la palla addosso a Lukaku e con McTominay, anche chissà che si buttavano dentro,
0: è con lui che pilotava con quel dito passaggio per passaggio, cioè lui giocava insieme ai giocatori. Io qua tutto questo, ho visto un video veramente, un pallone sgonfio.
1: Passati da Højlund che giocava, che dicevamo tutti quanti, però poverino, fa la guerra tutta la partita, gli buttano tutti questi palloni addosso a Højlund, e Højlund alla fine è estrema.
0: 10 metri dietro la linea centrocampo.
1: Da questo all'Højlund di oggi, che a fine partita, andiamo a vedere, ha fatto 3 tocchi, 5 tocchi, alla mezz'ora aveva toccato un pallone, poco coinvolto.
0: Però Paolo, io le partite le vedo da sempre, no? Tolto quella Juve che aveva determinati tipi di giocatori, va bene? Tolte quelle là. Poi il credo calcistico suo è sempre stato questo. Cioè io ho visto Vlahovic con la Fiorentina e Vlahovic con la Juve, no? Cioè un giocatore completamente diverso, ma non per i giocatori, perché quello si faceva il cuore così, però prendeva palla e combatteva dietro la linea del centrocampo, cioè nella sua metà campo. Ma un attaccante che cosa può dare? Non può dare niente così. E quindi oggi ce la prendiamo con Højlund, ce la prendiamo a porto pure con Lucco, che secondo me Lucco quei 10-20 minuti vuole strafare, secondo me sta confuso pure lui. Quindi secondo me è stata proprio nella scelta dell'allenatore. Io dissi l'anno scorso, Conte per me va bene se non vuole stare, ma se deve venire Allegri speriamo che resta. E fortunatamente è rimasto un altro anno, però già si vedevano delle crepe. Poi alla fine sta cosa si è posticipata, è venuto Allegri, se capite che a me Allegri non mi è mai piaciuto, perché a me mi piace vedere un po' di calcio. Io per esempio ho visto il Siviglia contro il Barcellona, che si vedeva che non c'era partita, ma il Siviglia ha giocato con il sangue agli occhi e fino a quando ha potuto ha tenuto botto. Però i tifosi del Siviglia se ne sono andati soddisfatti, perché hanno visto una squadra che ha lottato. Io contro la Fiorentina, contro il pure contro il Bologna e contro il Genova, che lo dico, quel gol di De Bruyne, se non ce lo davano, oggi non lo so, la gente dice, beh, se faceva gol anche sta a Milano, no ragazzi, se non ci devono che lo gol a Genova, forse, non lo so.
2: Grazie.
1: No, punti ho fatto.
2: Grazie, prego, ringraziamo Danilo, andiamo da Leonardo. Ciao Leonardo.
3: Ciao, buonasera.
2: Ciao.
3: Allora, voglio andarmi un attimo, tornare un attimo indietro su un argomento che hanno portato prima in trasmissione. Per quanto riguarda gli arbitraggi, la domanda mia, ieri sentivo una trasmissione di Carlo Alvino che si parlava di arbitraggi, di non chiamare punizioni e non andare al VAR per aumentare il minutaggio. Ma la domanda mi nasce spontanea, no? Paolo, scusami, però è tanto difficile mettere qualcuno vicino ad un cronometro, come si usa in tanti altri sport.
1: Tempo effettivo.
3: È fare stop quando cade il portiere a terra, c'è l'ingresso del medico in campo, oppure quando si fa una sostituzione, oppure ecco abbiamo messo il cooling break. Perché non si ferma questo benedetto, scusami,
1: il tempo effettivo è una cosa, non è difficile, è una delle cose più facili al mondo. Io, anche Marcello, che abbiamo giocato a basket a livelli non altissimi, però anche quando facevamo il campionato ragazzi, no, che erano una partitella così organizzata, comunque era una partita organizzata dalla FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, c'era l'arbitro e c'era il tavolo con il cronometro, pure per una partita di questo livello si faceva col tempo effettivo. Quindi se lo riusciamo a fare, perché dico questo, se lo riusciamo a fare in altri sport a dei livelli veramente minimi, a trovare qualcosa

0: qualcuno che fa stop e play con un cronometro, non vedo quale impedimento ci può essere per farlo anche con tante persone che lavorano attorno a una partita di calcio.
1: Esatto, cioè la domanda è così semplice, è così facile, così lo vediamo in tutti gli altri sport. Siamo arrivati sempre dopo tutti gli altri sport. Il challenge nel tennis esiste da una vita, nella palla a canestro da una vita, nella palla a vuoto da vita. Il calcio invece si ferma al conteggio dell'arbitro da 5 a 1 in caso che mantiene il portiere di più la palla, da 5 a 1 per il fallo laterale. Ma che significa? Mettete qualcuno con un cronometro e facciamo il tempo effettivo. Non dico su tutto, perché per carità ogni palla...
0: Il calcio, tutte queste cose, mo per esempio c'è il VAR, no? Alla fine hanno dovuto accettare che c'è il VAR, però come potete vedere stanno cercando, non dico di spegnerlo, ma di limitarlo, lo stanno limitando in maniera clamorosa. Tutto questo si può tradurre con una ferma volontà di mantenere discrezionalità sul tempo, sui falli, su tutto. Discrezionalità è la parola chiave. Loro vogliono che l'arbitro abbia questa discrezionalità e speriamo che gli arbitri dimostrano di saper gestire la discrezionalità che hanno avuto di nuovo. Speriamo che la sappiano gestire, speriamo che nei momenti principali, momenti decisivi del campionato non vengano fuori poi le solite cose che sono venute fuori in passato, e quando c'era discrezionalità poi c'erano due pesi e due misure.
2: Marco collegato con noi. Ciao Marco.
3: Colevi.
2: Grande Marco, come stai? Paolo, non so se conosci Marco Dal Vomero, ma è un aficionados della trasmissione del calcio della sera, chiamava spesso anche nella passata stagione quando conducevo con Emanuele. Mi fa sempre piacere poter chiacchierare un po' con lui. Come stai?
3: Troppo bene, ma che lo sai, io devo di botte per trovare un cuoricino che devo aiutare.
2: Vero,
3: sai dove vi, vai c'è.
2: Ma anche tu.
3: Pare che sei due cose qui, ti voglio troppo bene, sono sincero.
2: Vai, domanda per Paolo.
3: La sincerità. Allora, lei...
2: vedi, perché sei abituato al calcio della sera, giusto?
3: Allora, Paolo, senti, ascoltami me. Riguardo Allegri, io non condivido, per gli ascoltatori, perché Allegri è venuto a un macello che due pezzi da vendere. Laurentiis è riuscito a vendere quest'anno e sta cercando di fare in modo di fare qualche gol a chi si luia, sperando di vendere a gennaio. Però ti ricordassi la cosa, Laurentiis non rischiare troppo di buttare un campionato così a gennaio, a prima occasione qualcuno ti offre sia là che lui, leva del presidente della Cristina, pigli un pari giocatore circa meno, ti prego, di accondennare come hai sempre accondennato a Conte del tuo piccolo Laurentiis, circa accondennare pure Allegri e fallo fare il campionato più tranquillo e ci darà tante soddisfazioni, perché non è squadra di Allegri quest'anno. Ma ti dico il capo, aiuto, questo non è la squadra di Allegri. Andiamo a parlare fra di anni, e poi per il team e parlare di squadra, ma è inutile parlare. Ma cerca in modo di sapere che sta stagione. A me arriva in due quattro posizioni, non mi costa più foto su lei. A me arriva almeno a Champions. Comunque questo è tutto che volevo dire. Ti mando un bacio rosso a te Marcello, che ti voglio bene dell'anima.
2: Grande,
3: e un bacio anche a te Paolo. Ti voglio bene.
0: Grazie, sai.
2: Ciao Marco, buona serata. Non so se... vai Paolo.
0: Io spero che si faccia questo. Ora andiamo però, facciamo una graduatoria temporale delle speranze. La prima è quella lì che inizino a segnare e a giocare bene Lucca e Lang, no?
2: Sì.
0: Che non me la sento di fare, cioè, secondo me è un po' pesante gestire questa condizione difficile fino a gennaio, poi va a finire a gennaio, siamo troppo lontani se Lucca e Lang non danno pure loro una mano, quindi speriamo che per il momento incomincino a dare una mano e poi dopo speriamo, se non l'hanno data, che si possa intervenire nel mercato. Però adesso è troppo presto, il mercato sicuramente deve dare una mano al Napoli, però è troppo presto per parlare solo di mercato, adesso dobbiamo parlare molto sulle prossime 9, andiamo per gradi per delle prossime 9, 6 di campionato e 3 di Champions, che sono tutt'altro che facile, perché il calendario del Napoli non è che è diventato facile, perché in queste 6, le 13 di Champions sono le trasferte a Villarreal e a Porto, che definirle facili significa non sapere che il Villarreal è terzo l'anno scorso e si sta riprendendo quest'anno dopo una partenza difficile in Liga, e il Porto l'anno scorso ha vinto il campionato e quest'anno sta di nuovo primo in classifica, allenato benissimo da Farioli. Il Bodo Glimt è la squadra che l'anno scorso ha buttato fuori l'Inter, quindi definire facile la partita al Maradona col Bodo Glimt è un altro errore gravissimo, perché andarono a vincere, no? Se non ricordo male, a Milano con l'Inter.
2: Sì, sì, sì. L'anno
0: scorso. Quindi è una squadra tosta che gioca molto bene organizzata, anche con buone individualità. Oltre queste tre in campionato, che abbiamo? Abbiamo sfide come quella con la Roma al Maradona, la Juventus fuori casa, la Lazio che è in testa alla classifica, quindi non mi sembrano facili, il Frosinone la prossima che gioca un calcio eccezionale, e poi le trasferte a Monza e Venezia, che solo quelli che non guardano le partite e guardano solo la classifica possono pensare che siano due passeggiate, perché pure queste squadre mettono in difficoltà chiunque. Il Venezia con la Lazio meritava di vincere prima di sbagliare il rigore e di altri episodi sfortunati, quindi partite facili non ce ne sono, quindi il Napoli dovrà fare molto molto meglio di quello che ha fatto nelle prime cinque, nelle prossime sei, per portare a casa quei punti che servono per migliorare la classifica.
2: Sì, lo stiamo vedendo anche per chi ci stesse guardando al canale 76 del Digitale Terrestre, il prossimo calendario del Napoli dalla sesta alla dodicesima giornata, come ce l'ha raccontato Paolo Del Genio. Adesso ci fermiamo, pubblicità, al rientro Paolo rispondiamo ai tantissimi messaggi che sono arrivati al 342 00 0100, tra poco.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Siamo tornati in diretta, leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 0100. Buonasera Paolo, provoco. Secondo alcuni ben pensanti, Vergara non può giocare come esterno e non può giocare come mezzala, ma solo come trequartista. Nel nostro gioco noi non li usiamo, non li usiamo i trequartisti, quindi Vergara a noi non serve. A questo punto vendiamolo. Che cosa ne pensi, Marco da San Giorgio?
0: È un po' complicato dire quello che voglio dire per rispondere a questo messaggio in pochi secondi. Ci provo. Ragazzi, non si gioca più così a calcio, oramai non si gioca. Voi sentite molti parlare di calcio così, può giocare lì, non può giocare lì. Poi i giocatori nella fase di non possesso possono giocare dovunque, perché devono rispettare che giochi che Vergara vada a marcare il difensore centrale o vada a marcare, a pressare sul difensore esterno, conta zero, quindi può giocare dovunque nella fase di non possesso. Nella fase di possesso la posizione la viene a prendere nello sviluppo. Se il Napoli, come ha fatto col Bologna, sviluppa 3-2-4-1 e Vergara, pur partendo dall'esterno, sta sempre dentro il campo, quella non è la posizione giusta di Vergara. E qual è? È quella la posizione giusta di Vergara. Quindi lasciamo perdere lo schemino da formazione che dobbiamo fare noi quando facciamo il disegnino delle formazioni. Andiamo a vedere poi le partite. Nella fase di possesso ci sono mille opzioni per Vergara per andare a giocare nelle posizioni dove lui può esprimere il meglio, sia se parte da esterno, sia se parte da trequartista, voglio esagerare, pure se parte da centrocampista centrale, la posizione poi corretta la va a assumere. Dipende di che cosa stiamo parlando, di quale fase della gara, di come sviluppiamo, dipende da tante di quelle cose. Mi sembra un modo di parlare di calcio un po' superato. Mi rendo conto che gli amici che fanno sta domanda è perché sentono a volte dibattiti di ore e ore parte, quello lì può giocare, lì non può giocare, a me sembra un po' una fesseria.
2: Altro messaggio, buonasera, si parla molto di questi dati che evidenziano un cambio radicale del Napoli dopo il vantaggio. Da Dazon abbiamo sentito chiaramente la richiesta all'intervallo di Magnanelli di restare alti. Che cos'è che non va, Claudio da Giuliano?
0: Non lo so, lì è un percorso che poi viene, diciamo, fuori nelle partite in base al lavoro, non basta nemmeno chiederlo, perché un'altra volta di basket parlo, il calcio non è il basket dove c'hai il time out, anche se parli nell'intervallo alla squadra, se qualche cosa la fai arrivare, però non è così facile cambiare un atteggiamento, le cose che vengono preparate durante la settimana, cioè quella volontà, se diventa la tua priorità quella di andare a prestare e tu sei una squadra che vuole prestare, che ogni volta che perde palla in automatico per gli allenamenti che fai in automatico vai a cercare la riaggressione per riconquistare subito il pallone, lo fai indipendentemente da quello che ti dice l'allenatore, indipendentemente da quello che fanno gli avversari, indipendentemente dal risultato che sta maturando in quella partita, lo fai perché è entrato oramai nei tuoi meccanismi. Allora qualcuno dice, ma tu fai l'esempio del Barcellona, come facciamone a fare quello che fa il Barcellona? Non abbiamo gli interpreti per fare quello che fa il Barcellona. Allora io devo rispondere per forza, guardatevi Brighton Arsenal e Frosinone Como. Questa è la risposta che vi do.
2: Altro messaggio, io condivido le critiche a Lucca e Lang, ma vi chiedo, sono loro il problema del Napoli? Anche se il mercato è stato sotto le aspettative, io non vedo un'identità di gioco. Hojlund ha toccato 16 palloni in 6 partite, sostituzioni errate. Credo che Allegri abbia molte responsabilità ad oggi. Questo è il messaggio di Andrea.
0: Ma allora il problema è che Hojlund, quindi Lucca, diciamo la prima punta del Napoli, tocca un terzo quasi dei palloni in area di rigore avversaria rispetto ai Lautaro e ai Malen, no? Per fare l'esempio dei due migliori cannonieri. Ora non sto dicendo che i giocatori del Napoli in un contesto tattico dove si produce tanto e dove il pallone entra tante volte nell'ultimo terzo in area di rigore, non sto dicendo che Hojlund e Lucca sono a livello di Malen e Lautaro, intendiamoci, non sto dicendo questo, però sono, oltre Lucca inferiore, Hojlund anche lui un po' inferiore, oltre ad essere meno rispetto a questi qui, sono messi molto meno nelle condizioni migliori, perché vengono serviti meno volte nelle zone dove poi un attaccante può fare la differenza. Quindi non pensate, guardando le partite anche di altre squadre, che le squadre che segnano più del Napoli e le squadre che gli attaccanti che segnano più dei nostri attaccanti, non pensate minimamente che hanno il 100% di percentuale realizzativa, lo dicono le statistiche, non ce l'hanno, hanno semplicemente molte più occasioni dei nostri. Allora i nostri andrebbero bocciati e gli andrebbe mossa l'accusa di non avere veleno, di non avere lucidità, gli andrebbe mossa se sbagliassero 5 occasioni a partita, non mi risulta che le abbiano.
2: Ultimo messaggio, Paolo, in un minuto. Sebastian e Gabriel Jesus stanno segnando e noi abbiamo occupato un posto in lista con Badi Ashil, che forse non vedremo mai perché, come prevedibile, giocherà Rafa Marin.
0: Ma per quanto riguarda Badi Ashil, comunque serviva,
2: sì.
0: Perché Napoli era un po' corto con i difensori centrali. Per quanto riguarda l'attaccante, lì si poteva fare un discorso diverso, semmai liberare una casella se Giovane non verrà mai utilizzato come sembra in questo momento. Poi se viene utilizzato Giovane ci siamo numericamente, sulla qualità si poteva migliorare. Io però farei più il nome di Gabriel Jesus, che oggettivamente è un giocatore che ci faceva fare salto di qualità. Su Zeballos ha fatto un golletto su papera del portiere del Lecce, Falcone, non è che ancora si sia visto, vediamolo un po' meglio e vediamo di capire se era o non era una buona idea. Su Gabriel Jesus secondo me era una buona idea, mi sento abbastanza sicuro nel poterlo affermare, perché il giocatore è quello che è, che se non ha problemi fisici è uno che in Serie A fa la differenza.
2: Siamo arrivati in chiusura, grazie a Paolo Del Genio.
0: Ciao Marcello, grazie a tutti.
2: Paolo Del Genio, che ritroverete domani naturalmente alle ore 18 qui negli studi di Kiss Kiss Napoli. Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo aver ascoltato un disco con le ultime notizie da Napoli e dalla Campania. Tra poco.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buona serata da Marcello Calvano. In apertura, paura al vomero a Napoli per un incendio divampato nei locali della pizzeria Guardascione in via Santa Maria della Libera, nei pressi di via Cilea. Il fumo si è rapidamente diffuso tra i palazzi, entrando anche nelle abitazioni, rendendo l'aria irrespirabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Napoli, che in circa due ore sono riusciti a domare le fiamme e a impedirne la propagazione. Un dipendente del locale avrebbe riportato lievi ustioni. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito dalle cucine e avrebbe avuto cause accidentali. Disagi anche alla circolazione, con la strada chiusa durante le operazioni di soccorso. Ancora la cronaca: violenta lite tra tassisti all'aeroporto di Capodichino. Secondo una prima ricostruzione, un conducente sarebbe stato aggredito da un collega dopo essere intervenuto in difesa di una cliente, alla quale sarebbe stata rifiutata una corsa con tariffa predeterminata. Il tassista sarebbe stato colpito anche con un calcio al volto mentre era a terra, riportando una grave ferita a un occhio, poi operato in ospedale. L'aggressore avrebbe tentato di allontanarsi in auto. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Cambiamo argomento. Napoli punta sempre più sui grandi eventi sportivi. È partito ufficialmente il conto alla rovescia verso l'America's Cup 2027. In Piazza della Vittoria è inaugurato l'orologio che segna 300 giorni al match finale, mentre da giovedì iniziano le pre-regate. Il ministro dello sport Andrea Bodi punta a fare della 38esima edizione un successo che possa aprire la strada alla candidatura di Napoli anche per la 39esima America's Cup. E la città guarda anche agli europei di calcio del 2032. Secondo Abodi, il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona ha le caratteristiche per essere eleggibile, con interventi destinati a migliorare accessibilità, funzionalità e capacità di accoglienza. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Frank Zambo Anghissà si è sottoposto oggi presso il Pineta Grande Hospital a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo con l'obiettivo di superare i problemi che hanno condizionato le sue ultime uscite. Intanto gli azzurri starebbero organizzando un test amichevole contro l'Avellino per la prossima settimana. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli torna domani. Buona serata.

0: Eccoci qua, buon martedì a tutti amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera, da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Simone Zagaria, a Fabio Esposito che curano la parte tecnica. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare col filo diretto: 081 546 6873. Per gli audio WhatsApp e scritti il 342 00 00 100. Come abbiamo sentito da Marcello Calvano nel notiziario, Frank Anghissà, ma già si vedeva quando si toccava negli ultimi minuti con la Fiorentina, ha avuto comunque una lesione di basso grado all'adduttore lungo. Per fortuna, diciamo, c'è la sosta che comunque si riprenderà fra 3 settimane, diciamo che il recupero va dai 2 alle 4 settimane, che comunque l'adduttore è un muscolo grande e comunque non è gravissimo tra magari gli altri muscoli, magari un polpaccio o un flessore. Quindi secondo me tra le 2 alle 3 settimane potrebbe recuperare. Si cerca anche di recuperare magari McTominay il prima possibile, perché è un giocatore che manca tanto. Speriamo di vedere anche Neres al 100%, perché Neres potrebbe essere un valore aggiunto. Nella speranza, incrociamo le dita che in queste partite di nazionali, diciamo, i giocatori del Napoli non hanno, diciamo, infortuni con le loro squadre. Quindi attendiamo. Noi siamo pronti con il nostro filo diretto e abbiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera.
1: Ciao Emanuele, buonasera a te.
0: Ciao.
1: Volevo chiederti una cosa, un'opinione, sì. Per vedere anche tu come la pensi. Si parla molto del gioco di Allegri, che in campo non mettono veleno, però abbiamo visto che con le statistiche, quei numeri, come diceva anche Paolo Del Genio che ascoltavo poco fa, che proprio le statistiche e i numeri dicono che arrivano pochi palloni nell'area di rigore, al limite, tiri in porta, abbiamo proprio poche occasioni per fare gol rispetto a qualsiasi altra squadra. Allora io mi chiedo, io questo 4-3-3 puro da Allegri, non sono un allenatore, ma io non lo vedo, non vedo scambi veloci, non vedo triangolazioni, non vedo gioco verticale, non vedo le ali offensive fare allargare il gioco con qualche cross per al centro, ma non è che forse Allegri, diciamo, ha dato parola al presidente di continuare questo sistema di gioco perché aveva questi calciatori? E forse non sarebbe meglio tornare al 3-5-2, dove abbiamo visto comunque l'anno scorso un Milan decente che quasi non arriva vincendo con la rosa che secondo me è inferiore a quella del Napoli, però comunque qualcosa sviluppava, perché questo blocco basso, forse fatto col 3-5-2 è un conto, ma fatto con questi giocatori e col 4-3-3 è un altro conto.
0: Guarda Giuseppe, io ovviamente rispetto la professionalità di Paolo Del Genio, è un grande quando fa le analisi, parlo più di campo, di atteggiamento. Io anche quando giocavo a calcio leggevo, sentivo numeri, statistiche. Io non do peso ai numeri, alle statistiche. Per me il calcio è qualità. Ci vuole tanta qualità per giocare un ottimo calcio, ma soprattutto ci vuole l'atteggiamento giusto. E io sinceramente in alcune partite del Napoli, e visti i risultati, io non vedo quel veleno, quell'atteggiamento, quell'entusiasmo che vedo magari per esempio nei giocatori dell'Inter, perché facciamo pochi tocchi in area di rigore, però non possiamo dire che le occasioni non sono state create, perché le occasioni sono state create sempre, tranne il primo tempo con il Genoa, che non abbiamo mai tirato in porta. Il resto le occasioni le abbiamo sempre create, ma manca quella rabbia e quel cinismo di fare gol. E poi il 3-5-2 può andare bene, perché Allegri l'ha fatto al Milan. Il problema è che in questo momento i tre centrali tu non ce li hai, perché dovresti adattare uno tra Di Lorenzo e Oliveira braccetto, o di destra o di sinistra. Quando poi avremmo Badia Scile al 100%, Beukema al 100%, allora volendo a 3 potresti giocarci. Però col 3-5-2 bruceresti un po' tutti gli esterni che il Napoli ha a disposizione. Quindi secondo me, io penso che non è il modulo che fa la differenza, quelli sono solo numeri per me, è l'atteggiamento che tu metti, e in qualsiasi modulo che fai è come vai a aggredire l'avversario, è come vai a occupare lo spazio, è come sei propositivo. Guarda il Frosinone, che ha vinto anche col Como, cioè ha 11 dannati che vanno a 3.000, si muovono tutti, sono giovani e si muovono tutti, 4-3, 4-2-3-1, il modulo non, cioè, cambia poco, cioè, sono i giocatori che fanno poi la differenza in campo, l'atteggiamento che mettono, questo è il mio pensiero, io non do retta ai numeri, alle statistiche.
1: Sì, però casomai a fronte al Como o qualche Frosinone che hanno giocatori giovani, proprio perché il Napoli questa gioventù non ce l'ha e forse questo tipo di gioco a livello fisico non riescono a farlo, forse casomai giocare con un'altra punta, con due punte davanti e avendo comunque due esterni, anche Favasuli stesso a fare i quinti, Favasuli da una parte, Spinazzola o Olivera dall'altra, forse qualcosa in più forse si potrebbe fare, perché come dicevamo soprattutto a centrocampo il Napoli ha un'età media altissima, dove ci sono giocatori che forse non rendono più come una volta, anzi sono in fase calante, quindi casomai puntare su un po' di gioventù fresca nei ruoli dove servono, soprattutto anche per gara.
0: No, quello sì, volendo si può anche cambiare, però ti ripeto, giocare a tre, vuol dire, attualmente tu non hai, secondo me, i difensori per giocare a tre, perché altrimenti dovresti veramente mettere o Di Lorenzo terzo di braccetto e mettere Favasuli quinto e giocare con Højlund con un'altra mezza punta, perché io dubito che Allegri faccia il doppio attaccante e Lucca e Højlund, perché altrimenti secondo me si pesterebbero un po' i piedi.
1: Il doppio attaccante più di Lucca vedrei Santos, vedrei Giovane, ma pure lo stesso Lang, cioè nel senso avvicinarlo alla punta per farli giocare più vicino, perché poi la rabbia in Højlund io vedo che è un giocatore incastoso, però vedo che arriva alla fine dove si sbaglia l'ultimo passaggio, non lo so.
0: Ma infatti guarda, Giuseppe, stai venendo in quello che ho detto io, che stai dicendo che si arriva negli ultimi 20 metri, però si sbaglia sempre l'ultimo passaggio. Quindi la differenza cosa è che te la fa? La qualità. Quante volte abbiamo avuto con la Fiorentina potenziali occasioni da gol? 5 contro 3, 4 contro 2. Cioè, se la palla, appena tu recuperi palla da dietro, non gliela fai arrivare a De Bruyne o subito alla punta e aspetti sempre di fare un passaggio in più, e i difensori recuperano. Quindi si è sbagliato tanto in uscita, quando tu recuperi palla si deve subito mandare a nozze la pressione che ti fa la squadra avversaria, superare il pressing e andare a giocare subito al trequartista e di là distenderti, perché con la Fiorentina ne abbiamo avuti tanti di contropiedi, ma negli ultimi 20 metri si è sbagliato l'ultimo passaggio. È vero, Højlund non stava in giornata, però il problema è che Højlund i movimenti li fa. Ma se la palla non gli arriva decente, anche lui.
1: Io penso che penso che questo, ci sono limiti tecnici di calciatori che arrivati negli ultimi 10-15 metri non alzano la testa, non guardano il compagno, sono egoisti. Penso che queste sono le
0: Ma infatti è più questo, secondo me è più questo la considerazione, è più questo di migliorare tecnicamente la qualità dei giocatori, perché non è che il Napoli
1: migliorare? Ma la domanda è, si possono migliorare questi limiti tecnici?
0: Ma assolutamente si possono migliorare, ma infatti io intanto ti saluto, Giuseppe, io penso che questa sosta, penso che il Napoli è la squadra, secondo me è quella che ha più bisogno in Serie A di questa sosta. perché Allegri ha bisogno di migliorare alcune situazioni, alcune lacune, e anche questa, la costruzione del basso. Ma quanti errori si sono fatti tecnici? Anche Neres, quando è entrato in un fallo laterale, appoggia la palla di piatto, la mette fuori. Gilmour, che voleva fare un passaggio in orizzontale e gliel'ha data all'attaccante della Fiorentina e ci stavano facendo gol. Tanti errori dalla costruzione dal basso e poi tanti errori negli ultimi 20 metri. E poi è lì che si fa la differenza. Quando non hai giocatori di qualità che ti mettono in condizione di fare gol, e la fame, la rabbia di quando fai le cose, questi alla fine sono i risultati. Perché ragazzi, cioè il Napoli da metà campo in su, cioè ragazzi, il Napoli ha qualità. Cioè, Napoli ha una squadra, cioè Alisson, Lang, De Bruyne, Vergara, Giovane, Neres, Lobotka, Anguissa, McTominay. Cioè, è difficile non vedere la qualità in questi giocatori. E perché magari non sono tranquilli, non stanno bene fisicamente e magari non ci mettono quella garra che magari ci mettevano degli scudetti vinti, come se alcuni giocatori avessero perso gli stimoli e l'entusiasmo. E c'è da ragionare più su questo che, secondo me, trovare il giusto modulo, perché per me i moduli sono solo numeri. Andiamo da Luca. Ciao Luca, buonasera.
2: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: Senti, allora, ovviamente, come hai detto tu prima, mai Tosta potrebbe essere ingiovanente, nel senso potrebbe dare una linfa nuova a Allegri, ma soprattutto ai giocatori, perché fino a quando c'è da dare il massimo, io vedo che questi giocatori senza un riposo, comunque senza anche mentalmente, non stanno bene, Emanuele. Questa è la cosa mia che è noto.
0: Sì.
2: Però a me mi viene a fare una domanda, c'è un dubbio sul quale io vorrei interrogarti. Questi sono più o meno gli stessi giocatori che stavano con Conte, qualche giocatore, non mi ricordo, vado a memoria, sono più o meno, diciamo, 8-11 sono quelli che aveva Conte e abbiamo vinto lo scudetto e una Supercoppa italiana. E su questo non ci piove. Ora ti interrogo su questo, mi sai dire il motivo perché questi giocatori non hanno più grinta, non hanno più forza, non hanno più volontà? E perché è cambiata la guida tecnica e quindi ci vuole sempre Mazzi e Panella dietro con gli allenamenti, con la rigidità dell'allenatore, perché io vedo anche Allegri un po' più morbido rispetto a Conte. Oppure è finito il ciclo, perché non si può dire tranquillamente, ragazzi, 4-5 anni un giocatore, finisce il ciclo. Anche perché poi, se devo vedere in Champions, che un capitano di Lorenzo, che io stimo tantissimo, ma sta sbagliando tantissimo, anche lui, ma non tanto, a livello etico, a livello morale, quella fascia al braccio, tu la devi far valere. Quando vedi che un De Bruyne ti manda a quel paese, tu subito, e se devi mettere in riga, e invece vedi sempre passività, sempre in modo passivo. Quindi o qualcosa è cambiato e quindi i giocatori sono stanchi, sono spompati, tipo il Mourinho, tipo l'Inter di Mourinho del triplete, quindi non ce ne hanno più, basta, è finito, quindi bisogna rifondare, oppure c'è un problema di fondo che non vogliono Allegri. È semplice. Volevo farti una domanda, sperando in una domanda.
0: Grazie Luca, io ti ringrazio e ti rispondo in diretta. Io non penso che i giocatori non vogliono Allegri, anzi penso che Allegri sia la persona giusta dopo Conte per allenare questa squadra, e io non lo voglio mettere nella graticola, perché qua non si tratta, secondo me, dell'allenatore. Diciamo, questa considerazione mi trovo più quando mi viene a dire che forse per alcuni giocatori è finito un ciclo, può darsi che è finito l'entusiasmo. È capitato anche a me in passato, dopo che ho giocato 5 anni in una città avevo bisogno di andare in un'altra città, perché comunque, sai, mi ero salvato, avevo vinto un campionato, volevo nuove emozioni, nuovi altri stimoli, e magari forse magari la società con qualche giocatore, per esempio tipo Anghissà, che per quanto mi riguarda non vedo parte del progetto, non vedo tutto questo entusiasmo che già voleva andare via l'anno scorso, però magari ci sono giocatori che dicono io ho guadagnato, ho vinto due scudetti, sono stato 7 anni qua, e quindi ci sta che magari uno vuole cambiare posto e vuole cercare nuovi stimoli. Io penso che Allegri non debba lavorare per la sosta solo dell'aspetto tattico, deve migliorare la testa di alcuni giocatori, far ritrovare quell'entusiasmo, quella mentalità vincente che il Napoli ha sempre avuto, quella voglia di non prendere gol e quella voglia di portare a casa un risultato con le unghie e con i denti, essere più cattivi davanti la porta, avere più veleno in area di rigore, come ha detto stesso lui, tante palle vagano nell'area piccola, non c'è l'attaccante che va a chiudere, non c'è l'esterno che va a chiudere. È su questo che deve lavorare Allegri, sulla testa dei giocatori, perché ci sono secondo me alcuni giocatori che sono spenti. Io faccio sempre lo stesso esempio, non me ne volete, anche se mi stanno antipatici, io non vedo nelle facce del Napoli la mentalità vincente che magari hanno Barella, Lautaro, le facce che hanno di recuperare un risultato. Ragazzi, quando tu recuperi un risultato col Napoli, recuperi dal 2-0 con l'Udinese, vinci 5-3, vai a Roma, stai perdendo 2-0, rischiavi di prendere il terzo gol, pareggi e quasi la vinci, cioè quella è la mentalità comunque di una squadra che vuole ribaltarla, che è propositiva, che va in avanti. Lautaro appena c'ha mezza palla in area di rigore si avventa con un veleno incredibile, e questa secondo me l'atteggiamento che è comunque giusto, che non vedo ora ad alcuni giocatori del Napoli. Quindi io ripeto, non sono preoccupato assolutamente della classifica, perché comunque sono passate 5 giornate, c'è ancora una vita da giocare. Ricordiamoci che Allegri per 2 stagioni, tanti anni fa, per 2 stagioni Allegri aveva sia col Milan che con la Juve aveva un punto in meno di quelli che ha adesso col Napoli. Poi un anno ha vinto lo scudetto e un anno è arrivato secondo. Cioè, quindi tutto può recuperare, si può recuperare, anche la classifica, perché 5 punti dal quarto posto, 6 punti dal primo, basta fare un filotto di partite, 2-3 vittorie di fila, sei lì. Mi preoccupo più che altro che Allegri deve lavorare più sulla testa dei giocatori e deve trovare le migliori soluzioni per creare di più e per stare attento in difesa e di migliorare la qualità col palleggio, di fare tanto possesso palla. Quindi è quello la mia preoccupazione. E poi ricordiamoci, ragazzi, che comunque abbiamo dei giocatori fuori che per il Napoli sono fondamentali. Perché comunque ora non hai Meret, ora non hai McTominay, non hai il miglior Anghissà, non hai il miglior Neres, non hai Beukema, non hai Badiashile. Cioè, quindi i giocatori ti mancano, e a una squadra avere fuori un giocatore come McTominay è tanta roba. Andiamo da Maurizio. Ciao Maurizio, buonasera.
3: Buonasera Emanuele, io già ci siamo sentiti parlare di Olin e cose.
0: Sì.
3: Allora, Emanuele, prima cosa ti faccio i complimenti, perché sono come te, dobbiamo, purtroppo ne abbiamo in 2 scudetti, tutto, ma il popolo napoletano e i tifosi, secondo me, di calcio, posso essere, ne capiscono poco. Ormai a Napoli si parla solo, come dici, di statistiche e cose, io sono come te, ma tu puoi avere tutto il possesso palla e cose, ma se c'hai giocatori scarsi, ma che fai? Anzi, io dico una cosa ai tifosi, ma secondo voi se il Napoli poteva fare mercato non aveva giocatori che stava 7 anni, veniva Allegri? No, prendeva Italiano e faceva un progetto nuovo, sei d'accordo? Allegri serve proprio per questi giocatori, però c'è stato un problema, che sicuramente Allegri 2-3 giocatori se l'aspettava, Emanuele, perché gli dà sbottate, ha ragione, sei d'accordo?
0: Io penso che Allegri è un allenatore bravo che si mette a disposizione con il materiale che ha, però è chiaro che come tutti anche lui almeno un paio di acquisti, non dico acquisti di spendere 50-60 no. milioni, ma a livello numerico a livello numerico sta in difficoltà.
3: Ci rimettevi uno pronto.
0: Esatto, uno pronto. Il problema, caro Maurizio, è che il Napoli è in difficoltà a livello economico, perché comunque
3: Emanuele, non è economico, poi ti spiegherò, poi parliamo in lungo, poi dico un'altra cosa.
0: Sì.
3: Ma per essere obiettivo, tu hai giocato in Serie B, in Serie C, in Serie A, no? Quindi per i tifosi può essere che tu, sicuramente non sei a livello dei giocatori di Serie A, però il calcio di prima, per me la Serie C prima, mo va la Serie A, essere obiettivo, in Napoli i giocatori non sanno crossare e molti danno, si litigano e dice ah quelli non sanno crossare e ognuno non sa fare i movimenti. Io ti dico, tu non dico un grande giocatore, sei un grande, ma no Careca oppure Gavani, nel Napoli con te in Napoli la prima in classifica. E poi dico, questi ai tifosi, ma se gli episodi andavano bene potevamo vincere con tutte e cinque le partite?
0: Assolutamente sì.
3: Ah, e allora quando tu stai statisticando a me Allegri, posso dire una cosa? Mi ha sorpreso perché lo vedo troppo attaccante, perché noi diamo quello perché attacchiamo troppo. È vero.
0: Ma guarda, infatti Maurizio, intanto ti saluto, ti rispondo in diretta perché l'ultima considerazione che.
3: Ma noi, perché è importante, il problema è Højlund, non è Lucca. Perché se Højlund lo difendiamo che non arrivano le palle, perché a Lucca non ci arrivano sti palle?
0: No, non arrivano, ma non se le va neanche a cercare, secondo me. Non se ne va neanche a cercare, però ripeto, voglio dire, non guardo le statistiche, quanti tocchi abbiamo fatto nell'area di rigore. Io so che, e abbiamo visto che in queste partite gli episodi hanno fatto la differenza, e che ci sono state disattenzioni, abbiamo regalato tanti gol, abbiamo subito nelle prime tre partite 68 tiri ed è una statistica incredibile, e ma ripeto, è l'atteggiamento che fa la differenza, non i numeri, perché ci sono errori di concentrazione, di superficialità. Ma anzi, mi ha stupito, perché comunque Allegri ho detto vabbè, mo si chiude e cerchiamo di andare magari in contropiede, però le occasioni che ha avuto il Napoli sono state tante, a Milano, col Como, con la Fiorentina, cioè il Napoli ha sempre creato, il Napoli è sempre andato in gol ogni partita, cioè e ha creato tanto, quindi ripeto, c'è da migliorare assolutamente negli ultimi 20 metri e c'è da migliorare la qualità, ragazzi, perché tutto dipende da lì. Cioè una squadra in Serie A che vuole vincere e vuole lottare in tutte e tre competizioni, 5 contro 3, 4 contro 2 in contropiede, e hai due uomini in più e li devi saper sfruttare, non si può sbagliare l'ultimo passaggio, è tutto lì, la qualità, la tecnica, perché comunque ripeto, Napoli cioè, magari se Anghissà avesse fatto gol a Milano magari sarebbe cambiato tutto, perché magari vincevi a Milano, c'era più entusiasmo, magari vincere ti aiuta a vincere, le cose giravano al contrario, ti girava anche bene, magari avevi punti in più e quindi adesso non ci stavamo preoccupando, il discorso è lì, però gli episodi te li devi andare a prendere. Cioè io, non è impensabile che comunque un giocatore con Anghissà nella linea di porta non fa gol, perché magari abbiamo visto in questo inizio che è superficiale, magari non c'è con la testa per via del rinnovo, non lo so, ma là stai vincendo una partita a Milano, ma tu ti devi buttare con tutto il corpo, devi entrare con tutto il corpo dentro la porta per fare quel gol lì, vincevi quella partita, magari i giudizi cambiavano, anche se per me, anche se vinceva a Milano, comunque c'era sempre da analizzare i gol presi e gli errori che ci sono stati in ogni partita. Cioè, quindi certo che gli episodi fanno la differenza, ma gli episodi li vai a cercare con la cattiveria, non se sei molle, quello dico io. Ci fermiamo, pubblicità, e poi rientriamo.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Eccoci qua, rientrati, andiamo da Carlo. Ciao Carlo.
8: Ciao Manuel, buonasera.
7: Buonasera.
8: Manuel, io vorrei capire una cosa, tu me la puoi spiegare, perché ha giocato a pallone per tanti anni. E so cosa vuol dire sudare una maglia. Cioè, ma a cinque giornate, si inizia a parlare di stanchezza, di crampi. C'è gente che guadagna fior di milioni di euro, che a chi si vuol dire che siamo proprio rovinati. Allora, e poi un'altra cosa, questo gioco del Napoli, che ormai è diventato una monotonia, perché Di Lorenzo, Politano, Di Lorenzo, palla in mezzo, cioè i tre quartisti, gioco dicendo a Napoli, dove lo sviluppa il Napoli questo gioco? Ormai se lo sono imparato a memoria, secondo il mio punto di vista. Non lo so, e vorrei un parere tuo tecnico per capire questa cosa. E poi un'altra cosa.
7: Sì.
8: Garcia, Napoli siamo al quarto posto e tu sei nato. Allegri siamo al nono posto e si parla del programma, si parla del progetto, si parla del futuro. Io già l'avrei mandato a casa da Allegri. Voglio un parere tuo, ti ringrazio.
7: Grazie Carlo. Diciamo sulla prima considerazione sono d'accordo, perché comunque sai, il Napoli spesso per il gioco che fa va sempre in ampiezza, allarga il gioco, anche se con la Fiorentina avevano preparato questa gara perché la Fiorentina ti lasciava tutta la fascia sinistra libera, e con i cambi di gioco Politano e Di Lorenzo nel primo tempo hanno fatto grandi cose. Infatti abbiamo creato occasioni, abbiamo creato l'occasione comunque anche con Oliveira, quindi secondo me Di Lorenzo e Politano nel primo tempo hanno fatto benissimo, però il Napoli deve migliorare a posto di allargare sempre il gioco. Deve anche giocare in verticale, perché altrimenti se si allarga sempre il gioco, De Bruyne è un giocatore che si può trovare la posizione, ma se a De Bruyne la palla non verticalizza e gliela dai nei piedi, lui è un giocatore che tocca poche palle, e quindi poi è normale che diciamo ci aspettiamo tanto da De Bruyne. Ma De Bruyne è un giocatore come Modric, De Bruyne è un giocatore che deve toccare 200 palloni, ma non deve fare 70 metri di campo per poi andare in avanti, ma la palla bisogna alzarsi col baricentro e pressare in avanti, recuperare palle per trovare subito lui tra le linee. E allora sì, che trovando lui tra le linee subito lui si può girare e imbeccare gli esterni e l'attaccante che va in profondità. Se si va in ampiezza con un giro palla lento, è normale che De Bruyne fa sempre fatica, stando nella posizione da trequartista, da mezzala un po' più avanzata. Per quanto riguarda Allegri, non sono d'accordo, perché assolutamente la società ha piena fiducia in lui, e non penso che le colpe di questo nono posto sono sue. Non lo metto nella graticola, penso anzi che Allegri per il dopo Conte sia stata la persona giusta, e voglio sperare che e già l'ha dimostrato, dopo 5 partite, dopo la sosta, i punti dopo li ha sempre fatti, perché comunque è partita in sordina altre 2 stagioni, sia col Milan che con la Juve, anzi facendo meno punti, e poi è arrivato comunque a vincere lo scudetto, è arrivato secondo. Quindi ripeto, non mi preoccupa la classifica, mi preoccupa più l'aspetto mentale dei giocatori, e poi mi aspetto che Allegri faccia qualcosa per sopperire a queste lacune che ci abbiamo negli ultimi 20 metri, perché noi arriviamo lì, creiamo, però ci sono potenziali occasioni che comunque non sfruttiamo. Quindi mi aspetto che questa sosta sia una medicina per il Napoli nel migliorare questi aspetti, ma soprattutto anche aspetti anche mentali per alcuni giocatori. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo, buonasera.
9: È pronto?
7: Sì.
9: Buonasera Emanuele.
7: Ciao Enzo.
9: Grazie per la trasmissione.
7: Grazie.
9: Volevo dirti, hai parlato prima di mancanza di stimoli da alcuni giocatori, ma oltre a Anghissà, che è evidente che cammina o per problemi fisici o per altro, per il campo, chi i giocatori sono che secondo te stanno venendo un poco meno, e perché Napoli fa contratti a lungo termine a persone che già sono di una certa età, tipo Di Lorenzo o Politano, mentre poi si dice che i giovani non giocano. Volevo sapere un po' tu cosa ne pensi in merito. Grazie.
7: Ma guarda, io ho parlato di Anghissà, però tranne anche il primo tempo della Fiorentina, io ho visto anche un capitano un po' avulso, ho visto le facce di Rachmani le prime partite, tant'è che anche col Como ha fatto un errore. Non lo vedo preciso, con quella cattiveria giusta, anzi forse vedo più Marin più cattivo, diciamo, perché secondo me Marin è quello che in queste prime 5 partite ha performato di più degli altri difensori del Napoli, perché vedo alcuni atteggiamenti, vedo alcune facce, diciamo non hanno quell'entusiasmo e quella garra che ho visto in alcuni giocatori, con Spalletti, con Conte quando si è vinto lo scudetto, il voler, perché comunque anche con Conte l'anno scorso sì, si è lavorato tanto, magari possiamo dare la colpa a lui anche degli infortuni, però per esempio la squadra voleva arrivare seconda anche con 14-15 giocatori che avevamo in rosa, cioè la vedevi la squadra che comunque voleva arrivare comunque seconda anche con i pochi giocatori che aveva a disposizione. Ci sono giocatori che hanno un'età media negli 11 di 28 anni e mezzo nella rosa siamo la seconda squadra più vecchia dopo l'Inter, e quindi ci sono giocatori che stanno qua da 7-8 anni, che comunque hanno superato i 30 anni e quindi magari in questi ultimi anni hanno vinto scudetti, e quindi può darsi che non hanno quell'entusiasmo di vincere, di portare a casa le partite importanti come quella di Milano. Mi aspetto di più dalla loro esperienza di nei momenti di difficoltà, di stringere i denti e portare i 3 punti a casa. Quando il Napoli gioca, alza il baricentro, pressa, lo vedo cattivo nelle seconde palle, non perde un duello, pronta lì come nel secondo tempo col Bologna, si vedeva che comunque il Napoli voleva vincerla quella partita, ha rischiato, è andato con i piedi nella linea di metà campo con i difensori. Allora, quando il Napoli è questo, il Napoli vince e se la può giocare con chiunque. Quando poi il Napoli subisce, che si mette dietro e che incomincia a sbagliare i passaggi, non riesce a costruire dal basso, sbaglia negli ultimi 20 metri, lo vedo sconcentrato, disattento, si sbagliano palle ma proprio facilissime, e allora il Napoli diventa una squadra normale. Questo è il mio pensiero. Andiamo da Michele. Ciao Michele.
10: Ciao Manu, buonasera.
7: A te.
10: Manu, io ultimamente sto sentendo te che dici che questa squadra non ha la cosiddetta cazzimma, diciamo così. Poi ieri, se non erro, ho sentito Montervino che diceva ultimamente sto sentendo te che dici che questa squadra non ha la cosiddetta cazzimma, diciamo così. Poi ieri, se non erro, ho sentito Montervino che diceva questa squadra, cioè non è Allegri che

0: voi che siete persone che avete comunque vissuto tanti spogliatoi, io penso che arrivato ad un certo punto è vera questa cosa, che poi tra l'altro lo si nota in campo, anche uno come me che non ha mai giocato a calcio, però comunque la noto.
1: No, ma si nota anche perché, Michele, te lo dico stesso io, cioè io nella mia carriera, per esempio, uno fa tante valutazioni, no? Io ho fatto 5 anni a Siena, mi sono salvato 2 volte in Serie A, ho vinto un campionato con Conte dalla B alla A, ho fatto delle buonissime stagioni, poi avevo bisogno dentro di me...
0: Che devo fare più?
1: No, ho bisogno di altri stimoli, devo andare in una piazza diversa. E questi ragionamenti li faccio io come li fanno tuttora gli stessi giocatori. Che stanno da 6-7 anni, soprattutto che hanno vinto, e quindi sai, ho vinto, ho guadagnato, sto 7 anni in questa città, voglio provare magari a cambiare.
0: Quindi questo è grave proprio, questo è peggio di qualsiasi schema sbagliato o di qualsiasi errore tecnico.
1: No, ma infatti io ripeto, Michele, la mia preoccupazione non è la classifica, non è il modulo, non è le statistiche. A me mi interessa che Allegri in questo periodo, in questa sosta, dia di nuovo quell'entusiasmo, quella vitalità comunque a questa squadra, dia un atteggiamento diverso. Faccia delle riunioni anche a parlare con i giocatori, che quest'anno c'è da soffrire, c'è da migliorare, perché non è scontato andare tra le prime 4, perché le altre viaggiano, hanno cambiato, hanno speso soldi, hanno alternative importanti, e quindi se tu non ti dai una svegliata rischi di non andare tra le prime 4. E poi De Laurentiis, sappiamo benissimo il Napoli quanto è importante arrivare in Champions tra le prime 4, quindi si rischia poi il prossimo anno di fare peggio.
0: Ok, proprio Manu, riallacciandomi a questa cosa qui, no? Io adesso credo che siccome il Napoli guadagna dall'entrata in Champions o dai diritti TV o dalle plusvalenze,
1: sì,
0: ci sono i guadagni del Napoli, purtroppo non abbiamo una proprietà che ha miliardi di euro.
1: Non siamo una multinazionale, purtroppo.
0: Perfetto, quindi il Napoli secondo me dovrebbe essere una squadra che... almeno il 60-70% della squadra non dovrebbe superare i 24-25 anni, ok? Cioè dovrebbe essere una squadra molto più giovane, perché sull'ultima cosa che hai detto prima ti correggo su una cosa: il Napoli non è la seconda squadra più anziana del campionato, ma è diventata la prima quest'anno.
1: Ti correggo io a te, Michele, hai ragione. Sugli undici titolari,
0: di correggerti,
1: no, lo so perché te lo dico, ho controllato, negli 11 il Napoli come età media è la più vecchia, nella rosa in generale è la seconda dopo l'Inter.
0: Io ho visto come rosa che il Napoli era tipo 28.6, se non erro, e l'Inter di poco sotto è 28.4 tipo.
1: Negli undici sì.
0: No, io parlavo, ho visto come rosa, poi non lo so, figurati.
1: Vabbè, cambia poco, voglio dire.
0: Sì, vabbè, siamo lì, però secondo me il discorso principale è che il Napoli dovrebbe tornare a 5-6 anni fa, quando aveva una squadra che era... di 20, massimo con 24-25 anni, più qualche senatore, magari quei 3-4 senatori, più il resto della squadra che non supera i 25 anni.
1: Ma io mi auguro che in futuro vedremo queste squadre qua, ma non solo il Napoli, ma il campionato italiano deve avere un'età media diversa, anche per salvare comunque la nazionale, che comunque voglio dire negli ultimi anni,
0: soprattutto il Napoli che campa di plusvalenze,
1: è certo.
0: Ma come fai a fare plusvalente con giocatori che hanno superato i 30 anni?
1: È difficile, infatti.
0: Forse l'unico potrebbe essere McTominay.
1: L'unico potrebbe essere McTominay, potrebbe essere Alisson, e potrebbe essere Favasulli, un domani, Vergara.
0: Io parlo di magari di quelli là più anziani, tu ormai anche con Anghissà.
1: No,
0: è stato un anno e non so perché non è stato mandato via. Cioè, come non giocava da un anno, cioè...

0: io non capisco, addirittura si parla di rinnovo di Anghissà, rinnova Di Lorenzo fino al 2030 che avrà 38 anni. Cioè, mi sembra un po', secondo me siamo usciti un attimo fuori binario, secondo il mio parere.
1: Grazie Michele, io ti saluto, ti ringrazio. Di certo ragazzi è normale che comunque, voglio dire, quest'anno la società comunque abbiamo visto che ha preso poco e niente, ha venduto Gutierrez a 30 milioni, ha preso Badiashile che comunque un po' di soldini glieli devi dare, di ingaggio, anche di prestito, ma ha preso un difensore non pronto, poi ha fatto poco, quindi magari nella testa della società e la politica quest'anno era proprio di andare con la squadra che c'era l'anno scorso, con tutti gli infortunati recuperati, senza acquistare nessuno, e magari vedere come va a gennaio, ha provato magari anche con Allegri a rivitalizzare quei giocatori che non hanno reso per quello che ci aspettavamo, come Lang, come Lucca, come Bokema, che ancora comunque non l'abbiamo visto, e poi magari provare, vedere a gennaio dove stiamo e magari fare qualche sacrificio a gennaio, perché ragazzi, se il Napoli non ha comprato nessuno è perché comunque in questo momento non aveva l'opportunità economica per spendere. Però ripeto, dico io, ma anche se non vuoi spendere a livello numerico, a centrocampo sei corto, e allora perché non magari ti tenevi un giocatore come Floruscio o magari come Gaetano, un centrocampista in più, dato che sapevi che McTominay si doveva operare, Gilmour veniva da un'operazione, Anghissà veniva da due infortuni l'anno scorso, quindi a livello numerico ti serve qualcosa. Quindi per fortuna adesso stiamo giocando col doppio play, c'è De Bruyne e Vergara che si adatta, ma tu non hai alternative, e quindi magari in lista tenevi Floruscio e ci puntavi, perché secondo me avrebbe pure giocato in qualche partita vista come la situazione, e magari fino a gennaio mettevi fuori lista Giovane, che in questo momento ti serve a poco. Quindi però ripeto, poi alla fine la società ha deciso questo, e anche lei poi a fine anno si traccerà un bilancio, e se le cose non sono andate bene si prenderanno le loro responsabilità. Però mi aspettavo che comunque per il centenario qualche sacrificio in più Napoli avrebbe fatto, perché a ora secondo me ci sono 3-4 squadre più forte del Napoli per quanto mi riguarda. Andiamo da Giulio, ce la facciamo? Andiamo prima in pubblicità. Giulio, aspetta qualche minutino e ci sei.
2: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo Caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, andiamo da Giulio. Ciao Giulio, buonasera.
8: Ciao Manu, buonasera, sono Giulio, il tatuatore di Antonio Manganiello. Sono
1: ciao, ciao Giulio.
8: L'ultimo che chiama. Allora Manu, io non sono d'accordo con l'ascoltatore di prima per un semplice motivo, perché secondo me dobbiamo fare un po' pace col cervello, che quando non vincevamo volevamo i senatori, quelli là già forti, pronti per cercare di vincere qualche cosa. Adesso che abbiamo solamente vinto 2 scudetti, dico solamente, lo sottolineo, già non siamo più contenti, a mavigliare i giovani, dobbiamo fare già le plusvalenze. Allora, come società, come vogliamo crescere? Con i titoli o con i soldi?
1: No, ma questo senz'altro, è normale che tu vinci 2 scudetti negli ultimi 4 anni, hai alzato l'asticella, è chiaro che non vuoi dire la gente si aspetta sempre un qualcosa in più, che sei sempre competitivo, sempre in tutte le competizioni. È normale che se fai una squadra di tanti giovani puoi far bene, ma...
8: Ci vuole del tempo, ci vuole del tempo.
1: Assolutamente ci vuole del tempo.
8: Ovviamente non dobbiamo andare di corsa, altrimenti poi facciamo la corsa del ciuccio, no?
1: Certo.
8: Corriamo e poi non risolviamo niente. E quindi ci dobbiamo mettere d'accordo un po' per come vogliamo crescere, sia con i giovani oppure vincere dei trofei, e quando li vinciamo, perché ovviamente le squadre poi si rafforzano tutti. Poi noi siamo la seconda squadra, la prima squadra più vecchia del campionato come età media, però vediamo solo i nostri non ce la fanno e l'Inter invece li asfalta le squadre avversarie. Poi è una questione di mentalità, è una questione di forza fisica, questo non lo sappiamo, eppure l'età è quella.
1: Ma infatti,
8: no?
1: L'età è quella, il discorso è che la rosa dell'Inter è di tutto rispetto, ma ovviamente Giulio non ci possiamo paragonare comunque a una società come l'Inter, che è una multinazionale e che non si autofinanzia. Loro hanno 2 squadre praticamente, però come abbiamo visto quando siamo andati a Milano con il materiale che abbiamo, siamo riusciti ad andare in vantaggio 2-0. Poi per quanto riguarda l'atteggiamento e l'attenzione è venuta a mancare, e tu vedi quella mentalità, quella garra che hanno avuto i giocatori dell'Inter nel rischiare di attaccare altro, prendendosi dei rischi. Però per esempio te la sei andata a giocare, secondo me, cioè, quindi l'età dell'Inter è come quella del Napoli, l'età media della rosa, però è chiaro che l'Inter ha un po' più qualità rispetto a quella del Napoli.
8: Non pensi che sia anche una questione di allenatore come mentalità?
1: Ma diciamo che sia con Inzaghi che con Chivu la mentalità dell'Inter è cambiata di poco, vuol dire, anche quando c'era Inzaghi, io la garra che ho visto ad alcuni giocatori dell'Inter ce l'hanno sempre avuta. Ragazzi, l'Inter è andato in vantaggio 3 partite e l'ha recuperate tutte prendendosi dei rischi, ma c'ha i giocatori per ribaltarla. E tu adesso in panchina, quando tu vuoi ribaltare un risultato, le alternative del Napoli, e adesso sei precario, perché attualmente non hai un centrocampista che può sopperire magari adesso che c'hai McTominay manca, adesso non ci avrai Anghissà. Comunque hai solo Lobotka e Gilmour. Se si fa male uno dei due, cioè, ti devi inventare un centrocampo,
8: un altro modulo.
1: E tu poi alla fine con la Roma l'Inter perdeva, l'ha recuperata, fa uscire Lautaro e Thuram, entra Bonnier più Esposito, cioè entra Susic, entra Luis Enrique, cioè le alternative, anche la Roma, il Como incominciano ad averle, cioè quindi si possono permettere che al 60esimo esce Malen ed entra Castro, cioè quindi noi invece...
8: No, dico, è il compito anche del direttore sportivo, che magari ha queste potenzialità di conoscere questi giocatori che magari nessuno li conosce, e poi arrivano all'Inter o con la voglia di farsi notare o perché hanno buone qualità e fanno una differenza in campo. Un'altra cosa sul Modena e poi magari chiudo perché aveva quasi finito. Il Napoli gioca sempre con gli esterni a piede invertito. Sì. Non ci aspettiamo nessun cross in mezzo perché non riescono.
9: No, sui cross
8: arriviamo sul fondo e poi col piede invertito devi tornare indietro per rimetterla in mezzo. Quindi è sempre a rientrare o sul primo palo o sul portiere.
1: È il problema,
8: non può mai uscire la palla.
1: Il problema è che però, sai cos'è? Per questo io dico che gli esterni sono fondamentali quest'anno e devono trovare nuove soluzioni, perché i vari Politano, i vari Lang, cioè che tu mi rientri e mi metti cross, ormai sei troppo prevedibile. Gli esterni devono andare anche sul fondo, e quando arrivano sul fondo non bisogna metterla a caso la palla, ma si deve guardare il movimento dell'attaccante. L'ha fatto Favasuli in due partite. E allora perché non ci dobbiamo riuscire con tutti gli esterni? È lì che si fa la differenza.
8: Sì, perché torniamo dal fondo, torniamo indietro per metterla di sinistro per Politano e da destra con Alisson, e quindi perdiamo quell'attimo.
1: A Firenze hai fatto bene, perché Politano sì è rientrato, ma perché Di Lorenzo gli portava via l'uomo, perché si è sempre sovrapposto. E allora Politano finalmente è rientrato e ha messo delle palle decenti e ha creato difficoltà, perché hai attaccato la porta con 4-5 giocatori. E alcune volte però mettiamo i cross e andiamo solo con Højlund, e quindi è inutile.
8: Però tu lo sai meglio di me, Manu, tu hai giocato da attaccante ad alto livello, no? Una palla che ti arriva dalla destra col piede destro ad uscire, l'impatto è maggiore.
1: Certo, porta. Certo,
8: allora, è chiaro. Un cross ad uscire lo facciamo, no? Perché giochiamo con i giocatori a piedi invertito.
1: A piedi invertito tu, per quando crossi, la maggior parte delle volte tu puoi fare solo gol di testa.
8: Ma devi spizzare
1: certo.
8: Sul secondo palo,
1: sì.
8: Non di impatto come se fosse un tiro.
1: D'impatto ci può arrivare solo l'esterno che ti chiude dall'altra parte, come magari ha potuto fare sul secondo palo Oliveira.
8: Altrimenti la smissi sul secondo palo tu di attaccante che attacchi il primo palo e la porti indietro sul secondo palo.
1: Esatto, quindi secondo me gli esterni, noi non ci dobbiamo aspettare solo e esclusivamente i gol dalla punta centrale, da McTominay, noi ci dobbiamo aspettare anche i gol dagli esterni, perché sono gli esterni, se vuoi giocare con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1, ragazzi, sono gli esterni che ti fanno la differenza, gli esterni che vanno in gol, che ti fanno assist. Højlund è un giocatore che ha bisogno di 6-7 cross a partita sul primo palo, perché lo attacca bene il primo palo. Cioè, se noi rientriamo e buttiamo sta palla così a caso senza guardare, cioè alla fine lascia il tempo che trova.
8: Ti ringrazio, Manu.
1: Ti ringrazio a te. Ciao Giulio, ciao. Allora 081 546 6873, ci abbiamo qualcuno? Paolo, ciao.
10: Buonasera a tutti.
1: Ciao Paolo, buonasera.
10: Complimenti della trasmissione.
1: Grazie.
10: Allora, io volevo solo mandare un messaggio, insomma, di fiducia, nel senso che abbiamo iniziato un campionato con un nuovo allenatore, con chiaramente degli infortuni pesanti, perché quando non hai Anguissa e McTominay c'è un problema, e ci troviamo comunque ad aver avuto delle prestazioni ultime migliori rispetto magari all'inizio, e ora abbiamo due partite tra virgolette che hanno dei problemi, perché comunque sono squadre che stanno, tipo il Frosinone, che stanno andando bene, però teoricamente poi la Roma va a Como, noi abbiamo due partite e poi abbiamo la Roma in casa. Quindi ci potrebbe anche essere uno scenario che, insomma, sul quale ripongo fiducia, di ritrovarci magari a 16 punti dopo 8 partite. Chiaramente non è che non veda dei problemi, perché poi vengo alla domanda, mi rendo conto che quello che metteva Conte in termini di pressione sui giocatori di grinta, non vedo lo stesso atteggiamento di Allegri, ma non è proprio mi sembra proprio un'impostazione loro carattere differente, anche qualcosa che Allegri ha voluto rimarcare proprio come suo momento di cesura rispetto a quello che era l'operato di Conte. Quindi comunque darei fiducia proprio, e poi magari fare un po' più là i conti. Quello che volevo chiedere è se considerata la rosa della squadra, Emanuele, e gli effettivi che abbiamo a disposizione, tu non vedi meglio, diciamo, come base proprio, poi salvi i cambiamenti, come modulo il 4-2-3-1 quest'anno a differenza dell'anno scorso, proprio perché abbiamo una rosa molto ridotta, i centrali di centrocampo sono pochi e quindi io vedrei delle rotazioni nei due davanti alla difesa tra Gilmour, Lobotka, Anguissa e McTominay, e poi invece una rotazione dietro ad Olyun che a volte fatica da solo con tutti quanti, quindi uno che li sta dietro più vicino, che può essere appunto De Bruyne o eventualmente Vergara. E poi darei, pur vedendo che insomma noto dei miglioramenti in Lucca, nel senso che mi sembra che corra un po' di più, capisco le perplessità che hanno tutti quanti, però alla fine se gli diamo fiducia, il giocatore ha bisogno di fiducia in questo momento e comunque abbiamo lui come seconda punta, secondo me se uno gli dà fiducia, magari quei 4, 5, 6 gol li potrebbe fare, non so tu come la vedi.
1: Intanto ti ringrazio Paolo, io ripeto, diciamo che il modulo è quello che stiamo facendo adesso, Paolo, il 4-2-3-1, anche perché non hai altri centrocampisti in questo momento, quindi stai giocando col doppio play e in fase offensiva De Bruyne si va a avvicinare a Højlund, ma se alla fine a De Bruyne non lo cerchi tra le linee, non si rischia la giocata in verticale e anche De Bruyne tocca pochi palloni, quindi è questo il modulo che stai facendo. A posti De Bruyne sì, ci può giocare Vergara tranquillamente, ma il problema è sempre là, il modulo è quello che stai attuando, è l'atteggiamento, è come lo vai a impostare, come vai ti vai a trovare la posizione, come vai a occupare gli spazi e come lo fai, perché alla fine, ripeto, i moduli ce ne stanno tanti e di giocatori che possono fare tanti moduli ce ne stanno, è proprio l'atteggiamento con cui fai queste cose. E poi per il discorso di Allegri, io penso che ancora bisogna dargli tempo, ragazzi, cioè manca e sono passate 5 partite, e ripeto, non è la classifica che mi preoccupa, adesso magari con questa sosta qualcosina magari cambierà, il Napoli dopo ci avrà 9 partite di cui 2 in Champions, e quindi incominciamo a fare sul serio, perché hanno bisogna vincere con Bodø/Glimt, con Villarreal, incominci comunque ad avere squadre della tua portata e là non si scappa, quindi Allegri deve dare subito quella mentalità vincente diversa, quella che non si è vista in queste 5 partite, e deve sicuramente ingranare, ma io sono sicuro che dei miglioramenti ci saranno. Napoli non è questo, penso che qualcosina si cambierà dopo la sosta, bisogna avere un po' di fiducia, essere positivi, anche se sappiamo che ci sarà da soffrire quest'anno, perché non sarà facile, perché le altre squadre si sono attrezzate e quindi siamo abituati a soffrire, quindi quest'anno sarà difficile, però sicuramente non è reale il Napoli di adesso, ma sicuramente qualcosa cambierà dopo la sosta, ma deve essere bravo Allegri, che secondo me ha l'esperienza giusta per tirare fuori il Napoli da questa classifica. Allora, noi ci salutiamo, io ringrazio Simone Zaccaria e Fabio Esposito che hanno curato la parte tecnica, appuntamento sempre domani ore 19 con il calcio della sera. Da Emanuele Calaiò è tutto, buona serata.
11: Save the date, il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

mica mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro un vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sto cercando di dare un tono internazionale al programma. Ho scoperto che se andiamo sul web diventiamo internazionali.
1: Amici e amiche, benvenuti a una nuova puntata di Essere Non Ti Schizzi.
0: No, andremo
1: avanti fino alle 12.
0: Ho capito che devo andare subito sul piatto fuoco.
1: Raffaella Carrà, abbonano, abbiamo le rete.
0: Ah no, pensavo le radiofonicamente per la
1: Bauda, abbiamo lui, Marco Pesagani.
0: Ma magari un'unghia, mi accontenterei di un'unghia, signore e signori.
1: Un parrucchino.
0: Ho pensato che se andiamo subito sul piatto forte.
1: La peluria di Pippo Baudo.
0: Lo vedi come va? Io voglio fare cose internazionali, lui dove va? Sulla peluria di Pippo Baudo, cioè, signori. Yes, a noi Kiss Kiss, se avevate dubbi, siamo noi, abbiamo iniziato Kiss Kiss Napoli anche sul canale 76 del Digitale Terrestre. Salutiamo, abbracciamo e ringraziamo Nello Iorio. Buongiorno Nellino, come stai oggi?
1: Non è molesto, voglio un...
0: Perché è molesto? Che ho fatto?
1: Abbracciamo, baciamo.
0: Ma io e Nello ci abbracciamo sempre.
1: Frate,
0: con la mano
1: va
0: così.
1: Bene, signori, canzoncino e Tonia, parliamo di cose serie. Perché io organizzo un fanalato, vabbè, lasciamo stare.
0: No, ma mo, dico, massacro.
1: Come era interessato.

0: E raccontiamola, raccontiamola, dilla.
1: Per farvi capire il mio collega com'è, no? Quando tu organizzi questa cosa, cioè, rotabi, cretino, imbecille, vicino a me, no? Vicino a me, stamattina ha letto la cosa, ah, che bella iniziativa, ah, ma io ci parteciperò, ma
0: non
1: che
0: ho
1: bella
0: mai detto
1: cosa,
0: una cosa del genere,
1: ma che bella cosa,
0: ho detto
1: Che Guevara, a Che Guevara là, mi sento Che Guevara,
0: il
1: popolo unito,
0: ma quando mai?
1: Mi sento sparasito,
0: no. Ma con chi stavi parlando?
1: Sì, no,
0: ma ti sei drogato stamattina?
1: Ah, no, scusa, è Ivano.
0: Ah, ecco.
1: Tu non arrivi a tanto.
0: Ma strano, queste non sono le parole di Ivano, allora, conoscendolo non sono parole
1: cari
0: di Ivano.
1: Voglio vedere quando si duomano, perché parecchi ci chiamano, ma noi non facciamo mai un sciopero e non facciamo mai una protesta e non facciamo, ci sta. Sabato è un giorno, sabato si può fare festa,
0: un giorno dove tu non avresti mai fatto nulla.
1: Sabato, noi seguiremo in diretta seguiremo la cosa. RC Auto e Caro Benzina tornano al centro del dibattito a Napoli sabato 26 settembre alle ore 11:30 in orario comodo.
0: Vabbè,
1: Pesacana arriva con 4 ore di ritardo, ma c'è summit.
0: Ma io inizio alle 10 qua. Non posso andare.
1: Si stessimo là. 4 ore,
0: perché partono alle 11
1: però viene pure lui in Piazza del Carmine, si terrà questa grande manifestazione che ha organizzato assicuriamoci di essere tutti uguali, questa associazione, questo movimento, assicuriamoci di essere tutti uguali, appunto, per fare la tariffa unica per tutta Italia delle assicurazioni. Marco non è tanto tranquillo, non si d'accordo.
0: No, sono d'accordissimo, ti dovresti vergognare, però
1: tutti ci fa seriati.
0: Ce l'ho con te, con te, perché tu sono anni che vuoi fare la rivoluzione di qua,
1: e tu mi credi che sei io
0: battini, ma è colpa mia. Ma guarda, qua hanno organizzato tutto per bene, con tutti i crismi,
1: ma voglio vedere quando si duomo si chiama a fare questa manifestazione. Non è che faccia fatica insieme all'essere qua, come si chiama,
0: chi è all'essere? Abbiamo il programma,
1: sa cosa che c'è lui,
0: allora tu ora, se fossi veramente un grande comandante, come dici, un grande generale, quale sei?
1: Faccio la raccolta delle cellule.
0: No, che cellule? Tu dovresti andare là.
1: Faccio la raccolta delle cellule.
0: L'organica. Tu dovresti andare là alle 11 e ti colleghi in diretta, vai in collegamento in diretta con Flavio lo Zainetto, andate là e facciamo la diretta e ci racconti come procede la manifestazione. Questa dovrebbe essere una radio verità.
1: Ci ha messo sul telefono, ma chi lo ci collega?
0: Sì, è più facile.
1: C'è una già io.
0: Però ti immagini che valore c'è sta Sasamenda là, è bellissima. Inviato d'eccezione.
1: Chi parla? Poco chi parla, cioè proprio fiato sprecato. Comunque il 26 settembre ci sarà a Piazza dell'Immacolata.
0: Hai detto Piazza del Carmine?
1: Carmine, Piazza del Carmine, a Piazza del Carmine, quindi siamo.
0: E non
1: alla...
0: è Carminiello d'assisto,
1: Piazza Mercato sarebbe, no? Piazza Mercato, ci sarà questa riunione di persone che protestano contro la RC Auto e contro il caro benzina.
0: Benzina, certo.
1: Dopo la canzone vi do un metodo di una signora come ha risolto questo fatto del caro benzina, lo potremmo fare pure noi. Dopo vi darò un po' la ricetta, ecco, si può dire.
0: È il caso di dirlo.
1: La ricetta di questa cosa. Quindi alle 11:30 a Piazza del Carmine si terrà la nuova mobilitazione promossa dal comitato. Assicuriamoci di essere tutti uguali. Oh. Ci sarete? Ci andrete?
0: Ah, vedi Giuseppe subito. Buongiorno, sabato è il mio compleanno. Non ci sarà. Vedi, già lui è venuto me. Ma non credete che sia arrivato il momento di andare? Eh sì, dovremmo andare tutti.
1: Dovremmo andare tutti, perché poi ci lamentiamo tutti. Hai visto in Francia come fanno, ci vanno, noi pure biscendere, bisfizi. Io ci andrei.
0: Il messaggio dell'amico, che adesso vi leggo, è il mio timore da quando si parla di questa cosa. Dice: buongiorno, la tariffa unica si farà. Le assicurazioni accetteranno sicuramente e in tutta Italia si pagherà come paghiamo noi a Napoli.
1: Se non cagni nel cofano, fa pagare uno che sempre fa 200 euro una macchina, fa pagare 1.700-1.800 euro. Un motorino 3.000 euro, voglio vedere, Veronese! Voglio vedere come ci lo dice a Salvini,
0: Vorrei stare lì in quella stanza.
1: Vediamo, tanto
0: in cui...
1: noi già pagavamo 3.000 euro in un motorino, vediamo.
0: Vorrei essere in quella stanza.
2: Il lago vestiti Sasamen per il bene di Napoli. Domitius, ti distruggerò!
1: Domitius, ma Domitius! Tariffa unica, vediamo un attimo.
0: Tariffa unica!
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, ciao.
3: Salve, buongiorno. Volevo, insomma, intervenire per quanto riguarda il Napoli.
1: Allora, due orette dopo mezzogiorno ci sarà proprio di Armando Maradona, quindi
0: c'hai quei 10 minuti di ritardo, forse volevi parlare con Vigliotti?
3: Beh, è uguale, lo stesso.
0: Pure con noi vuoi parlare? Qui abbiamo Massimo esperto.
1: Non parliamo di calcio. Fra due ore ci sarà, mezzogiorno ci sarà Diego Armando e il buon Miranda. E voglio sfugare. Ciao amico, ciao,
0: ciao, ciao caro. Ciao. Buongiorno cari, buon programma a voi e buona pedalata a me con la new entry, la bicicletta. Affettuosamente Carlo il ciclista, che non bada a spese, si è comprato un nuovo bolide praticamente. È un motorino, non è una bicicletta. Va bene ragazzi, fateci sapere se comunque parteciperete a questa iniziativa. Diciamo che adesso si sono uniti.
1: Il caro benzina si dovrebbe manifestare, protestare, soltanto che noi non lo facciamo. Ora ci sta l'occasione alle 11:30 di sabato a Piazza del Carmine, che sarebbe Piazza Mercato, andare là e fare la presenza. Ci verrete?
0: Rosario, dal generale esperto ci che verrete? Prova a fare rivoluzioni da anni.
1: Se non avessi la radio, tu ci andresti? Eh? Se non avessi la radio, tu ci andresti?
0: Guarda, in questo caso una passeggiata me l'andrei a fare.
1: Vabbè, tanto parlare, dirlo non costa niente.
0: Vabbè, perché tu ci andresti?
1: Sicuramente sì.
0: Dirlo non
1: Brigata
0: costa
1: Moscia,
0: niente.
1: Una lotta che cresce, riesce sì, o non sì. riesce.
0: Vai da inviato, fidati.
4: Marco, mi dispiace, sei poco informato. I comandanti sono quelli che rimangono in caserma.
0: Hai ragione.
4: Quelli che combattono sono i soldati.
0: Bravo. Hai ragione, ho sbagliato tutto nella vita.
1: Devo coordinare la lotta.
0: Ma vado a fare un giro.
1: Cioè, devo coordinare la lotta.
0: Coordina. Vabbè, c'è Sam Smith che è meglio, ma...

0: Allora, andiamo a leggere qualche altro messaggio. Stanno arrivando anche un po' di vocali al 342 00 00 100.
1: Io non ci entrerei perché saranno tutti sull'assicurazione, mo, sicuramente.
0: Vabbè, noi stiamo chiedendo in realtà.
1: No, io sto chiedendo l'assicurazione, sto chiedendo la partecipazione. 11:30 sabato, Piazza del Carmine, 11:30.
0: Dice, vedi, stanno rispondendo all'appello.
1: Breve briefing, c'è un caffettino, un cornettino e pure. Poi Brigata Mucci, una lotta che cresce, riesce. Scusami. O non riesce.
0: Caffettino e briochettino cornettino.
1: Pensa calmi, cortesi, tu non vieni.
0: No, ma non ci si rilassa troppo.
1: Trasin del lotto.
0: Ma non puoi entrare nella trasin lotta,
1: del lotto. Forse trasin nelle brigate.
0: Dico, ci si rilassa.
1: Non sei brigata tu. Non sei così brigata. Non sei così brigata.
0: Brigata di cucina, casomai.
1: Tu ci puoi mangiare.
0: Rosario, che dici? Sabato mi porto lo sfilatino con la frittata oppure la pizza di maccheroni? Grazie.
1: Pizza di maccheroni o frittata. Pizza di maccheroni che è buona. È più per la lotta. Che si può dividere, si sparte.
0: Senti, ma tu preferisci la frittata di maccheroni con lo spaghetto o con la penna?
1: No, lo spaghetto, praticamente.
0: Ma quello con la penna, però.
1: La penna
0: al pomodoro.
1: La fanno a Purtici.
0: Veramente l'ho fatta a Napoli perché
1: si siete trattati in comunità europea.
0: Ma ci siamo benissimo in comunità europea.
1: Quello voi abbiamo imbracato a tutto quanto.
0: Ma
1: con
0: tutto il paese Italia.
1: Non funziona. Abbiamo pigliato a tutto quanto.
0: Abbiamo pigliato anche dici su qualcosa tu.
1: Allora. C'è un metodo per risparmiare sulla benzina?
0: Sì, non metterla.
1: C'è un metodo per risparmiare sulla benzina?
0: Sì.
1: E vi dirò una per farvi, perché quello che sto per dirvi, signori, è un'altra lotta che dobbiamo fare. Perché noi non siamo in un paese libero.
0: No.
1: Noi siamo vessati, noi siamo e non ci rendiamo conto. No. Siete come Pesacane che pensano me bello.
0: Ma io ti guarda,
1: io
0: ma
1: sono contento,
0: tu
1: sono
0: a
1: contento.
0: Fare queste
1: come mi trovo bello, come mi trovo
0: guarda
1: bello.
0: Che tu non fai sfotto, tu fai giudizi. Io ti levo tutto, sì, io ti levo la casa, ti levo
1: sei
0: un cafone.
1: Ogni tanto levi, pensatemi qualcosa per l'uomo.
0: Ti mando una lettera.
1: Piglia la macchina, parlo con cugino, ti piglia la macchina. Salvatore, chi è stato alla macchina?
0: Salvatore, sappi che se non faccio un'azione legale contro di lui è per permettergli di pagare la rata a te.
1: Lui si troverà bene su questa cosa qua. Vediamo se lui si trova bene su questa cosa. Allora, contro il caro benzina, alcuni automobilisti stanno facendo il pieno con olio da cucina.
0: Aia.
1: Perché molti non lo sanno, ma si può fare. Con olio da cucina, perché è illegale? Però questa cosa è illegale. Mo, se io vi domandassi perché è illegale questa cosa, molti di voi stanno pensando: ma perché inquina? E perché
0: non
1: sapeva che fa? Invece no, anzi, non inquina. Però che succede? Da quando è scoppiata la guerra in Iran, c'è questa signora che fa: sono una grande sostenitrice del riciclo, racconta la signora. Invece di buttare via le cose, recuperiamo tutto ciò che è recuperabile. Lei cosa fa? Raccogliamo l'olio di frittura usato dai ristoranti. Food truck oppure vai ai ristoranti cinesi cose. I mercatini delle pulci, le associazioni che gestiscono queste cose, l'olio poi lo filtrano.
0: Sono diversi processi, sì.
1: No, basta filtrarlo e dice che i vecchi motori diesel, lei c'ha una Mercedes, la mette dentro e cammina, dice che è molto bello perché quando cammini dice è un lavoro impegnativo, deve essere travasato e filtrato con diversi processi, raccolgono grandi contenitori da 25 litri, bisogna essere metodici, non è acqua, si può rovesciare ovunque. Poi dice che chi mi segue in macchina, sentite qua, chi mi segue in macchina può sentire l'odore delle patatine fritte, degli involtini fritti.
0: Fantastico.
1: Io seguo a sentire patatine fritte e gli involtini primavera. A volte raccolgo l'olio usato da ristoranti asiatici e si sente a rete.
0: Alcuni, il gamberetto che va.
1: Alcuni non cambiano l'olio spesso, ci si è accorto, cara signora. Quindi l'odore può essere piuttosto forte quando guido e sono ferma al semaforo. Anche il marito ha questa pratica, per il marito che fa? Lo faccio da 2 anni, dice precisa. Compro olio di colza più economico, circa 1,40€. 45 al litro costa questo olio di colza. Non faccio mai il pieno, sono solo olio di colza. Poi aggiungo circa 10 euro di gasolio e cammina. L'homme, capito? Però dice che tutto questo è illegale. Va bene? Sì. C'è un problema. Utilizzare l'olio per alimentare la propria auto è illegale in Europa. Sentite perché? In quanto si può rischiare di essere accusati di evasione fiscale, perché sì. Voi pavati. cioè capisci, cioè, ci va a rivoluzione, ci va, cioè io scopro non so bene tutto dopo, ma guarda,
0: dico, legalmente...
1: non capisco che ten sense, che ten sense fa senso sta cosa. Cioè io sono un inventore, invento il modo di far camminare la mia macchina e cose, mi ferma la polizia e dice ma lei non sta mettendo la benzina, ah cammina così, è bello, è arrivato, che se evasione fiscale, che non mi fa ricotto in quella tica, cioè, si è ricuttato caro fratello, capito? Perché è evasione fiscale, perché se voi trovate questo metodo, cioè avete il vostro motore, lo adattate con l'olio di cucina, non è che è inquinato oppure fate, è un'evasione fiscale, capito?
0: Sì, perché praticamente tu quando guidi la macchina, visto che a livello statale e legale per la, guidare la macchina ci devi mettere la benzina.
1: Gli agenti, dici, gli agenti!
0: Che fai così?
1: Gli agenti della dogana dovrebbero fermare la mia auto, prelevare un campione di una, con una pipetta per analizzare il contenuto.
0: Cosa? Del serbato.
1: Una
0: pipetta. Usare?
1: Pipetta.
0: Ah, ok. Non... occhio a quante P ci metti, perché potrebbe sempre
1: pipetta.
0: Andare.
1: Okay. Pippetta è nata così.
0: Appunto, sembrava che avessi pipetta. Detto quello, capito?
1: Siamo esperti, mi sa. No?
0: Per carità di Dio, su questo non ho dubbi. Cose.
1: Per analizzare il contenuto del serbatoio e avviarlo in laboratorio.
0: Sì.
1: Francamente, hanno di meglio da fare, dici, quindi non me lo
0: sì,
1: fanno. Però, purtroppo, tipo, se fermi, dice, mi faccio una pippetta con la signora.
0: Pipetta.
1: Scusa, mi è scappata la.
0: La doppia pipetta.
1: Pipetta è tipo denunciare, però è il fatto ideologico, cioè se io scopro un metodo per farvi camminare la mia macchina senza mettere carburante mi possono denunciare per evasione fiscale perché non mi faccio fare ricotta angolo.
0: Ma non è che ti si fa ricotta
1: angolo? Tu fa ricotta angolo, cioè, io invento un metodo per invece no, di ricuttare la bicicletta elettrica ci va assicurazione e che ci vuole e te ne sembra qualcuno che ti sta in culo,
0: purtroppo sì, è il mondo che
1: ma è contento, guarda, tu mi è contento,
0: ma non sono contento,
1: o dici che la sei, lo so,
0: no, non sono
1: purtroppo è così, non ti posso fare nomi chi pare, no, vabbè.
0: Ma guarda, ultimamente io non lo so che
1: sì, mi devi
0: io
1: mettere
0: non posso esprimere un parere, un'idea.
1: Ma non è un parere,
0: antidemocraticamente parlando mi accusa e mi aggredisce. Amici all'ascolto, venitemi in aiuto perché io non riesco a sostenere più questa situazione di stress.
1: Io secondo me è vessatorio.
0: Allora, in realtà fate attenzione a due cose. La prima, per esempio,
1: io stavo parlando per Sagana. Bianca saluto.
0: Fate attenzione. Ci possono essere danni al motore, nel senso auto vecchie con motori vecchi possono forse utilizzare questa metodologia, ma nuovi motori molto più elettrici probabilmente non va bene. L'altra cosa è che anche se avete motori vecchi, a seconda del periodo dell'anno, tipo quando è inverno e fa molto freddo, l'olio all'interno potrebbe perdere la propria viscosità e si potrebbero creare danni al serbatoio e quant'altro. È una cosa che si usa più o in ambienti miti.
1: Stai scoraggiando,
0: magari qualcuno.
1: Cioè, tu stai scoraggiando la gente.
0: Non sto scoraggiando,
1: no,
0: però se rischi poi di rompere il motore o di fare la macchina
1: gli dovete far fare la ricotta addosso.
2: Fatti in macchina idrogeno che tu mettivi l'acqua apposta la benzina, no?
0: Bella.
2: Si deformavano, che era evasione fiscale pure quella.
1: Ma mettiamo il caso che tu inventi questo metodo, cioè ti inventi nella tua macchina un fatto che fai l'elettrolisi, guarda come parla bene,
0: mamma mia.
1: Qui smetto di essere speaker e divento chimico.
0: Ha studiato
1: chimico,
0: due giorni per fare questo passaggio.
1: Divento chimico con l'elettrolisi. Sì. Capite, no? Se fate passare la corrente elettrica nell'acqua si scinde. Guarda,
0: ma ho due parole forti.
1: Si scinde l'idrogeno dall'ossigeno. Se ci fosse un metodo per accumulare questo idrogeno, camminata idrogeno, ti ferma la polizia e dice ma lei è un evasore fiscale che non ci fa fare la ricotta allo Stato addosso. Hai capito?
0: Certo. Con le tasse
1: ma
0: con le tasse paghi proprio i servizi
1: sposta?
0: Pubblici.
1: Chiamai va, chi si mi sposta? Chiamai qualcuno.
0: Tu ti sposti. Fatti un po' più là.
1: Vabbè, mi fermo un attimo, pubblicità, torniamo.
0: Torniamo tra pochissimo, ragazzi. Fateci sapere se preferireste l'elettrolisi. Se volete usare l'olio da cucina. Se lo utilizzate.
1: Poi scuraggiate.
0: Vabbè, metodi alternativi oppure il 26 tutti in piazza sperando che abbassino un po' i prezzi.
1: Sai, con la risina sulla scuola dei scimmie che vanno a me.
0: Ma quale sorriso? Ma tu sei un millantatore. Tu sei un millantatore.

0: Anna qui su Kiss Kiss Napoli e sentite un po' che vocali.
1: Yes, I know Kiss Kiss.
2: Presente. Oh, allora, mi vado per questa cosa.
0: Giusto, stare in tema.
3: Si contento tu, no?
4: Si contento, mi sa.
3: A buona così.
4: A buono,
3: va bene.
2: Ma tu sei contento, mi sa che.
0: Sì,
2: si
0: dimmi.
2: Contento tu.
0: Sì.
5: Marco Die, si contento tu, si contento. Importante che si contento.
0: È contento.
2: Quello è arrivato per questa gara. Si contento per questa gara.
0: Gli ha fatto un mix.
2: Palannelle, prima svegliarsi c'è lo tormento, no? Prima che mi fa fuori a chissà.
6: Poi lo che è arrivato per questa gara.
0: Ma che vocale, che microfono c'aveva lì?
2: Ragazzi, vedessi come erano Meloni cosa ha annunciato dopo il bollo. Toglierà anche la cassa dalla TV, però non deve superare i 15 pollici.
0: E
2: la cassa della spazzatura addirittura. Però non deve superare il sacchetto a mese.
7: Vabbè, cioè, questo è un bel anno, signori. Questo è l'anno delle promesse. Siamo sotto elezioni l'anno prossimo, voto, quindi avete voglia di promesse che si fanno. Prego, per sacco.
0: Allora, ragazzi, c'è questo messaggio che è carino. Tony, il nostro chef da Lignano, che ci dice: ragazzi, mi credete? 2 anni, macchina venduta, moto venduta, assicurazione quindi staccata, bollo, benzina tutto tolto, risparmiato 15.000 euro. Preso una bici e mezzi pubblici, mi sono abituato, sono meno stressato e ho perso pure 40
7: kg. Io non accetto questa cosa che uno di Lignano mi chiami e mi riceva che in bicicletta. Chi sono che casa a Secondigiano, frate? Come va? Chi se casa a Porto? Come va la bicicletta? Dici, piglio mezzo pubblico, un po' piglio mezzo pubblico. Sì, ringraziando a Dio, dici che mo a Circumvesuviano dici che ha comprato 10 treni nuovi.
0: Così sembra.
7: Perché i vieci l'erano già scassato tutto quanto.
0: Sì,
7: non avevi ciò, lo fanno graffito.
0: No, niente. No, ma che
7: era tutto pieno, era tutto meno male che mo vengono questi 10. Un Elignano mi dice vicino a me, io mi sono tolto la macchina. Dire grazie a cazzo!
0: Ma non dire!
7: Hai capito? Un Lignano da vicino a me a dire come si fa? Come si fa? Come se siamo costretti? Noi siamo in una morsa, noi soffriamo. Sei contento, mi sa, tu sei contento, sei contento.
0: Quando fai contento? Sto piagnisteo, mamma mia,
3: noi siamo in una morsa.
7: Non è vero.
0: Ma se,
7: non è vero.
0: Se ci mettessimo un po' d'accordo tutti quanti.
7: D'accordo. Venga a pigliare.
0: Innanzitutto stai calmo.
7: Quando parli io non ho più palle.
0: Allora, no, ma dici cose. Allora, se
7: dici che cose dico? Perché tu non trovo buoni, ma c'è tua buona purina.
0: Se per esempio.
7: Io te lo ognore
0: che
7: fa. Dice ognore mi metta a benzina, viene a benzina. Ognore devo fare pieno di benzina, ognore scende più pubblico.
0: Ma quando mai? Mica c'è la chiave della mia.
7: Caro benzina, caro ognore come metto pieno di benzina.
0: Assolutamente no, me lo metto io, anzi dopo devo
7: fare. Ah, te ne so e vai tu.
0: Quindi, è
7: tipo
0: questa questa mentalità che non ci permetterà mai
7: di
0: elevarci a un popolo superiore, capisci qual è il problema?
7: Signori,
0: pronto?
7: Dopo avremo tutti i passaggi dopo, ma Pisacani ci spiegherà come faremo.
0: No, e tanto non mi
7: senza mezzi pubblici, senza le strade, senza
0: mi
7: niente, come ci eleviamo a un prossimo coso, però ce
0: tu
7: lo spiegherà lui dalla
0: tu
7: sua
0: hai
7: papà.
0: Attaccato il povero chef da Lignano che salutiamo, che lui ha avuto solamente la colpa.
7: Lignano quando ha abitato fa Lignano?
0: Ha avuto la colpa solamente.
7: Io palazzo mi Lignano.
0: Di condividere una moto palazzo.
7: Io palazzo mi Lignano.
0: Di condividere con noi la sua esperienza e tu lo stai attaccando.
7: E capito? Io palazzo mi l'amministrato il mio sindaco di lì. Il mio consiglio comunale in palazzo mi.
0: Figurati.
7: Pronto?
0: Pronto?
7: Chi è?
0: Allora, vendesi olio da Panzarotti a 1,69 al litro, fate presto, disponibilità limitata, PS o la macchina a benzina. Allora, poi altri messaggi, un sacco di vocali, ovviamente. Stamattina traffico assurdo sulla tangenziale, dicono di prendere i mezzi che non esistono e quei pochi
7: che ci sono. Ah, mo ce lo spiega dopo,
0: funzionano male.
7: Marco,
0: che vergogna la viabilità.
7: Mo ci spiega Marco dopo come fare con la bicicletta.
0: Io non ti spiego
7: come
0: niente.
7: Come fare con la bicicletta? Che noi ci lamentiamo nella morsa, ha detto che noi ci lamentiamo che diciamo che siamo nella morsa.
0: Io non
7: e lui dice
0: ti
7: che non c'è la mia, no, tu roppi ci ho spiego.
0: No, perché tanto non mi fai parlare.
7: O dici e scusa, poi, o domani ce lo
0: e
7: spiego.
0: E poi non parlo con te che fai questi preamboli a dissacrare, a mortificare, a prescindere. Mi dice ce lo spiega lui il cretino, ce lo spiega
7: imbecile,
0: io quindi
7: imbecile,
0: non
7: credi,
0: ti spiego
7: imbecile,
0: il resto di niente. sono felice così e ci sentiamo anche una bella canzone.
7: Ci sentiamo.
0: Ci sentiamo.
7: Ci mezzo traffico. Che bello questo traffico.
0: Ma scusa, io lo vivo il traffico.
7: Oggi 3 euro la benzina, che bello.
0: Non sopravvivi, no?

0: ¿Estás contento, Pesacane?
1: Anche in Spagna.
2: È messaggio felice per il comandante. Sì. Ospicchiata è una spia. Ripeto, ospicchiata è una spia.
3: Ma io l'avevo capito. Ma io l'avevo capito. Questa è una spia. Tu, ospicchiata.
1: Perché tu
3: devi
1: dire lei diciamo cretino. Anche in Spagna.
2: È messaggio felice per il comandante. Sì. Ospicchiata è una spia. Ripeto, ospicchiata è una spia.
3: Ma io l'avevo capito. Ma io l'avevo capito. Questa è una spia. Tu, ospicchiata.
1: Perché tu devi dire lei diciamo cretino.
3: Che c'è? Il comandante si rivolge a me, dice.

0: e TAS le ha papà.
1: Fine.
0: È il discorso di prima. Il discorso che tu
2: la benzina
0: io,
2: sono... a 3 euro le ha papà.
0: No, la benzina a 3 euro no, per quello si deve scendere e si deve protestare.
2: 2,50 euro se da papà.
0: No, assolutamente. La benzina deve ritornare a quello che era al diesel.
2: A Napoli dimmi che ammanaga la bicicletta, no?
0: Secondo me sì.
2: Secondo me tutto quanto vogliamo camminare la bicicletta.
0: Il
2: no?
0: punto è un altro.
2: E coscio tanto.
0: Bello. Allora.
2: Da salite gli anelli.
0: Vabbè, con la pedalata assistita che ci vuole.
2: Ah, scusa, la pedalata assistita.
0: Sì, la bicicletta elettrica, ti compri quella.
2: Quanto sta la bicicletta elettrica? Io
0: voglio. Una migliorata ad euro.
2: 2000 euro. 2000
0: euro. 2000 euro se ti compri quelle là, che dai. Sono motorini,
2: il
0: quelle là.
2: Non è niente, ognuno accanto a bicicletta.
0: Ancora,
3: signora. Marco, che bellezza, che bellezza. Sì, mi sì, curano per sì. Guindano.
2: Sì, sì, sì.
0: Se in realtà no,
2: e sono contento.
0: Se ci fosse un buon numero, ma veramente un buon numero di persone che facessero,
2: e sono contento,
0: vedi che non fa parlare. Questa è la quintessenza della battaglia di Rosario. Che lui non accetta assolutamente.
2: Sì, hai ragione. Abbiamo tre minuti. Abbiamo due minuti. Facciamo parlare per Sacanzi.
0: No, ora ti fotti e non ti dico niente. Andiamo al telefono.
2: Avrei qualcosa da dire.
0: Non me la fai dire
2: e te la voglio far dire. Piangazzo, tu ti facciamo parlare.
0: Che peccato, c'è l'amico in linea. Pronto. Poveronello, non sta
2: lo
0: capendo niente.
2: Lo sa, però c'è.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Scusami. Anche i più grandi sbagliano, perdonami, che devo fare?
4: In mano la bicicletta.
2: Va bene, grazie.
0: Grazie. Però le tagliate proprio a questi, povero Enzo.
2: Grazie Enzo.
0: È cattivo.
4: Carissimo,
0: pronto?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao, come stai?
4: Caro Rosario, chi sei quello che facevamo la lustre con cognurno? Pesacanti, devo dire una cosa, vergogna.
0: Ma vergogna di tu.
4: Almeno stregono cognurno lo porto in giro.
0: Ma io non faccio niente.
4: Perché sordi non lo manco bene.
0: Ma non ho mai preso niente, mai preso nulla. Queste sono, vedi.
4: Pensa che lo so che non lo puoi dire.
0: Allora, la mia gioia, sarà vedere.
2: Io ognuno mio sfrutto, la
0: mia
2: io mio suocero che ci sta ascolto Franco e campanati ducendo.
0: La mia gioia.
2: Io mio suocero sfruttetto maniera.
0: Sarà vedervi piangere, perché non solo vi leverò quelle poche cose che avete voi, ma vi leverò anche gli ignori. Ve li levo. Sì, ve li levo. Quello che va danno a voi lo facciamo arrivare in beneficenza, oppure per ammortizzare il costo delle accise a Napoli. Abbiamo un messaggio, Nellino, sentiamo. No, ti vedevo armeggiare da quel lato lì, perdonami. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, chi sei?
5: Sono nonna Gio.
2: Nonna Gio, ciao.
5: Senti.
0: Sì.
5: Austeriti.
0: Sì, ci manca poco, amica mia, purtroppo. Penso che manca.
5: Austeriti.
0: Manca poco.
2: La fine degli anni 70. Vabbè, grazie a nonna Gio.
0: Lei l'ha vissuta bene.
2: Mi ha spiegato, nonna Gio, che ci deve ascoltare per telefono e non per televisione. Comunque,
0: è che deve abbassare più che altro il volume della televisione. Ragazzi, Napoli con la moto per le strade che ci sono si fa quasi motocross. Con la bicicletta come arrivo da Pozzuoli al centro?
2: Pesacano, ma dopo ce lo spiego. Pesacano ci spiega come fare, come Lignano, come l'amico mio, toglierci la macchina e camminare solo con una bicicletta. Va bene, per Napoli, ce lo spiegherà lui, perché noi siamo piani 6, facciamo piani 6, ci chiamiamo gol.
0: Mamma mia.
2: La pesantezza, lui ci spiegherà come essere più leggero e vivere a Napoli con.
0: Si può.
2: Si può. Matt Manfredi, ma perché i napoletani non usano i mezzi di trasporto?
0: E va. Tu potresti venire con la metropolitana e non
2: certo,
0: lo fai.
2: Certo.
0: La metropolitana ora funziona benissimo.
2: Benissimo,
0: fermi lì.

0: La nuova di Cesare Cremonini, Paparazzi, qui su Kiss Kiss Napoli. Stiamo per chiudere la prima delle due ore, ovviamente, di Yassano Kiss Kiss. E abbiamo parlato di questa doppia, se vogliamo, realtà, ovvero quella di questa manifestazione del 26 settembre dalle 11 del mattino contro l'RCA per avere appunto la tariffa unica unificata, scusatemi, in tutto il paese, e poi per il caro benzina. E sul caro benzina, questa alternativa di usare l'olio da cucina,
1: no, esatto, no, da manifestazione,
0: no, nella manifestazione, di utilizzarlo per risparmiare,
1: cioè la manifestazione si fa per un caro benzina, quindi
0: l'ho detto.
1: Brigata Moscia, una lotta che cresce, riesce o non riesce. Hai tutti quanti là a gridare e a fare come fanno i francesi, a scassare co, a
0: ma che scassare, non dovete scassare niente, no, niente.
1: Cioè,
0: no,
1: scassate. Tranquilli, senza luccare, state per sì, si vede
0: no, qua. Si può urlare. Il dissenso si può manifestare gridando con cartelli, con scritte, con
1: si può scrivere.
0: Assolutamente, ma non sfasciamo.
1: Ci hanno dato permesso, possiamo scrivere.
0: Non sfasciamo
1: Brigata
0: nulla.
1: Brigata Moscia, una volta che cresci, riesci o non riesci.
0: Ma mo non cercare di inquinare questa manifestazione con i tuoi slogan, che tu non hai organizzato niente, sono anni che non organizzi niente, mo ti stai insinuando in una cosa non tua.
1: Sei geloso delle rivoluzioni che faccio? Dici la verità, tu sei geloso delle
0: ma non posso essere
1: che
0: geloso,
1: parlo sempre con schiattiglie, parlo.
0: Ma non posso essere geloso,
1: sei schiattiglio,
0: ma cioè come
1: schiattiglio, mi sa,
0: come posso essere geloso di una cosa che non si è mai realizzata, cioè come potrei, non si può,
1: con te che può fare,
0: cioè, ma che c'entro io,
1: ci vuole uno più attivo, più...
0: Allora pronto,
2: pronto,
1: no, Enzo, dimmi.
2: Che prima è caduto, volevo raccontarvi il mio aneddoto da quando sono in pensione, ho preso la bici.
0: Ah, sì.
2: La mattina, mentre stava salendo la Toscanella, che è una poco dura, e arrancavo, si avvicinarono due ragazze col motorino, e alluccando mi dice: oh no, hanno inventato i motorini, a voi non ve l'hanno ritto.
1: Dici, che motorino NAF da benzina,
0: pure mortificato Enzo sulla bicicletta, guarda che vergogna. I napoletani potrebbero pure prendere i mezzi, ma mi sta bene. La provincia come fa? Ci sono quattro autobus in croce.
1: Ecco che si lamenta, visto? Guarda come si lamentano questi qua, che si sentono stretti nella morsa della cosa.
0: Per esempio, il caso di Ettore, no?
1: Signor zitto, allora spiega Pesacane, guarda, come fare?
0: Se per esempio quelli come te, che si muovono città per città, utilizzassero, scusami, i mezzi
1: il Melita, va, il Melita da Damiano,
0: guarda, ma vedi,
1: c'è un esempio,
0: ma lo vedi,
1: uno di Melita deve lavorare a Piazza del Plebiscito,
0: quelli che sono particolarmente lontano magari è giusto anche che prendano una macchina per spostarsi. Io sto parlando, se già quelli città per città utilizzassero mezzi alternativi,
1: esempio che ci domanda?
0: Non ce la
1: fa. Come mezzi alternativi alla macchina?
0: Esempio. Sempre a fare la cosa. Mezzi pubblici, una bicicletta elettrica, un passaggio da qualcuno con un mezzo alternativo. Si andrebbe a ridurre.
1: Chi mi passa a pigliare i mani? Se apriamo questa.
0: Bravo, bravo. Erna!
1: Chi mi passa a pigliare i mani? Chi mi passa
0: della pigliare?
1: Mi sa, ma visto che tu vieni a Portici.
0: Vedi, lui passa.
1: A che ora vieni tu? A che ora vieni? Dove?
0: Domani
1: rimane. Quindi chiedo un giorno di festa, perché se un po' passa a pigliare, un passa a pigliare Pesacane.
0: Ma che passa a pigliare?
1: Allora, secondo voi quello che ha detto Pesacane è fattibile? Ditecelo a 342.
0: Per esempio, un amico,
1: 00100.
0: Un amico prima da Pozzuoli diceva: c'ho lo stesso problema. Paradossalmente, Pozzuoli non è proprio slegata male. C'è la linea 2, c'è la linea 1. Si potrebbe fare qualche cosa anche in questo senso.
1: Cioè, Marco dice: c'è sta la linea 2, che funziona finì 3, ma è un dettaglio.
0: No, la linea 2.
1: Se dove finisce fatica che sei, rimane a
0: due. La linea 2 funziona benissimo.
1: Chissà che c'è una 3.
0: No, quella è la 6, vedi, tu non conosci.
1: Tu la linea 6.
0: La 2! Da Pozzuoli è la 2, sono i treni della linea 2.
1: E capi? Quindi, signori, come dice Marco, noi essenzialmente, allora, siamo noi che usiamo in macchina, perché potremmo fare benissimo a meno delle
0: molte
1: macchine,
0: volte, dai. Sì, in alcuni casi si potrebbe
1: veramente fare. Pure lui da Portici potrebbe venire la mattina con la circolazione.
0: Se mi mettono i treni,
1: scende un'oretta prima,
0: allo stesso orario,
1: scende un'oretta prima. Lui si trova qua con scende alla ferrovia, si piglia metropolitana, e
0: bellissimo.
1: Sta in coppa. Perfetto.
0: Appena mi mettono 30
1: minuti,
0: più
1: 30 minuti.
0: Il calcolo mi pare sui 45
1: Portici,
0: minuti.
1: Portici, ferrovia con le amine qua, come si chiama?
0: Cosa?
1: 40 minuti fra metropolitane e
0: scusami, ci metto un'ora e dieci con la macchina, un'ora e venti. No, mi conviene prendere i mezzi pubblici se funzionano.
1: Allora, Portici ferrovia con la Circumvesuviana e poi prendere la metropolitana alla
0: a
1: ferrovia.
0: Garibaldi.
1: E salire da Garibaldi, salire, quindi passavo Mondo Santo. Ci mette. Mark dice da Portici qua 40 minuti.
0: No, non lo so, 40
1: minuti.
0: 45 minuti mi pare ricordo.
1: 45 compreso la
0: metropolitana. Intratteni un attimo, intratteni un attimo, te lo dico subito.
1: Chiusiamo l'ora.
0: Te lo dico subito.
1: Aspetta, da qua a qua.
0: Ecco qua, punto di partenza. Mezzi pubblici. Esatto. Attualmente da solo un'ora e 27 minuti.
1: Ah, ma Google Map doveva chiamarsi prima. Avranno detto a me. Ma io mi chiamo Staffacco.
0: Ma fallo!
1: L'importante è dire il contrario di quello che dici.
0: Io lo dico da anima, questa schiaffi ancora non si prende.

0: Amici, amiche, siamo pronti con la seconda ora di Essano Kiss Kiss, sempre sul canale 76 del digitale terrestre, dove a favore di telecamera potete ammirare la bellezza di un uomo che non ha bisogno di caffeina. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Sì. Va bene, Marco Pesacani, c'è Nello Iorio dall'altra parte, seconda ora, vediamo un attimo, ci sono delle lettere che arrivano a fanpage, e fanpage a volte le pubblica, si sta parlando del caro vita fino ad oggi, e c'è questa signora, questa coppia, Katia, nome di fantasia, che dice guadagnano 3.800 euro in due. Lei è il marito, lei è il compagno, e non arrivano a fine mese. Che futuro posso dare ai miei figli? Dice Katia. Ricordiamo, pubblichiamo la lettera di Katia, dice fanpage, dice: io e mio marito siamo dipendenti a tempo indeterminato, percepiamo uno stipendio che una ventina d'anni fa sarebbe stato considerato un buonissimo stipendio, eppure facciamo fatica ad arrivare a fine mese. Se ne va tutto per bollette, carburante, spesa, farmacia e visite mediche. Che dice, perché ricordiamo, non ce l'hanno ancora detto, ma la sanità è diventata privata, però non ce l'hanno detto, ci sta nominalmente la
0: te ne accorgi quando ti serve, diciamo.
1: Te ne accorgi quando ti serve una radiografia, una cosa, la vai a fare privata per risparmiare tempo, diciamo così, fra virgolette. Però se ci stanno 2 miliardi e mezzo, mica si spendono in coppa sanità. Ma non voglio polemizzare, insomma, già appiccica cucchissi, già mettere in mano.
0: Ma già stai polemizzando, ma come fai?
1: Lasciamo, perché chi si è mandato poco dice che c'entra,
0: che
1: si è
0: polemizzato nel frattempo. Vedi come fa?
1: Stai affrontando le conseguenze del caro vita.
0: Ha fatto tutto da solo.
1: E comunque Katia, nome di fantasia, dice questo, che lei e il marito sono due dipendenti, obiettivamente si guadagnano 1.800 euro per uno, 1.700, 1.800, insomma questi qua, non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Giustamente Katia si domanda: ma che futuro posso dare ai miei figli? Ma soprattutto, se tu per la prima volta i figli... Una volta i figli guadagnavano più dei genitori, no? Fino ad oggi è stato così. Oggi abbiamo la prima generazione di figli che guadagnano molto meno dei propri genitori. Quindi i figli dei nostri figli saranno...
0: Non lo forse so. Si tornerà al baratto per quella...
1: Il problema è che stanno tutte le semafore occupate da questi extracomunitari che gli vuole smettere lì a pulizzare... Si pigliano i semafori miei, gli extracomunitari. Comunque, signori, telefonate allo 081 546 6873. Vi sembra eccessivo 3.800 euro al mese? Oggi per una famiglia su pochi, su assai, ce la fate?
0: Non specifica quali spese
1: non
0: reali.
1: Non parla di ignoro.
0: Va bene. Altrimenti facevi un tutorial su come recuperare i soldi mancanti.
1: E chi Pronto?
2: Poi fate ma generali giustamente non autorizzati.
1: Qui caro. Ciao.
2: Qua ci pagherete tre bolle, sono stato in media 15 minuti in attesa e arriva sempre l'anima, volevo. Comunque no, io mi volevo lasciare il fatto di prima, il fatto dell'olio nel gasolio.
1: Sì, sì.
2: Perché c'è stata un'altra cosa alternativa che faccio io, essendo che l'olio è un combustibile che brucia subito, quindi subito va a finire, gli metto un piezzelard.
1: Che metto?
2: Un piezzelard.
0: Cioè ci mette il lardo così a densa, diciamo.
1: E cazzo!
0: Carmine!
1: Ciao Carmine!
0: È andato via Carmine! Ah, venga, perché c'è stata una rissa a Capodichino, volevo sapere se ne aveva notizie. Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno!
2: Ciao, senti, anch'io sono un dipendente statale.
1: Sì, sì. Benvenuto.
2: Capisco la signora. Capisco la signora ed è veramente così. Oggigiorno non ci si arriva con uno stipendio.
1: Non solo stipendio, avendo anche casa di proprietà, non ci si arriva con 4.000 euro al mese, non ce la facciamo,
2: No, non è che, oddio, sentirla sì, dire così sarebbe dire che è proprio uno spaccone, uno spendaccione, ma è la vita che è cara. Cioè io per andare a lavorare, e io lavoro a Napoli, a via Galileo Ferrari, e a me ci vogliono la media di 10 euro di gasolio al giorno.
1: Vedi lo sprecone, scusa un attimo, vedi Marco lo sprecone, perché non fai come dice Marco che viene a piedi?
0: Ma lui arriva da lontano, che c'entra?
1: Vieni con la bicicletta.
2: Mi domanda Marco, ma perché non te la fai a fare?
0: Ma te l'ho detto prima, quelli come te che vengono da lontano, che
1: tu vieni a lontano, vabbè,
0: ci sta che prendi ma ci sta che lui prende la macchina per venire a lavorare.
1: Allora prima svegliava su piano, tu da dove vieni?
0: Ma io parlavo di quelli città per città, parlavo di te, non parlavo di lui che viene da fuori.
1: Che risubito, dimmi che
2: io parto da Acerra.
0: Lui sta lontanissimo.
1: Da Cerro ci sta il mezzo di comunicazione, no? Che ci sta? Il
0: mezzo di comunicazione, andiamo a mandare la posta.
2: Deve, c'è il mezzo di comunicazione, però non ci sono i
0: puristi, c'è rientrato dentro.
1: Ma no,
0: speditevi via mail,
1: per cortesia.
0: Datevi una PEC.
1: Per cortesia, allora, sto parlando con l'ascoltatore.
0: Allegatevi.
1: Che ci sta come comunicazione con...
2: Hanno fatto una bellissima stazione ferroviaria del Cerro, a nessuno dice, però non mettono i servizi per raggiungerla. L'hanno buttato in una zona di terra.
1: Vabbè, tu fai una cosa, come dice Marco, piglia la bicicletta, vai a stazione. Cosa bicicletta? Piglio tu treno, arriva questo. A Napoli, poi ti piglia la metropolitana che funziona in amore e vai dove devi andare.
2: Ho capito.
1: Cioè, parto l'unoria e torno sabato, sta a semana a casa.
2: Giustamente, che c'è sta paga.
0: Signori, abbiamo ovviamente già la prova provata.
1: Ciao fratello, ciao.
0: Che Rosario Verde segue i miei consigli. Eccola qua.
1: Sì, che bicicletta.
0: Eccola qua. E ha anche un cartello in vista che dice tutta colpa di Pisacane, si contenta. Eccolo qua.
1: Si contenta Pisacane.
0: Lo potete vedere, eccolo qua.
1: Lo trovo buono.
0: È lui, non potete.
1: Comunque fa paura l'intelligenza artificiale. È pronto. Pronto
3: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
3: Francesco.
1: Ciao Chicco.
0: Ciao Chicco.
3: Comunque, io almeno come la vedo io, 3-8 con una casa di proprietà è impossibile, ragazzi, che non si arriva a fine mese. Perché già dice di comunque non si tenga casa di proprietà. Ma la cimicca prima.
0: No, la signora non specifica se ha la casa di proprietà.
1: No, dico io, però dice.
3: Non ce l'hai.
1: Però le spese che. Scusa un attimo.
3: Tiene 3.000 euro, Marco, la moglie fa così.
1: No, lo immagino io perché dice lei fra bollette, carburante, spesa, farmacie, viteme e visiteme, non mette l'affitto. Quindi.
3: Un figlio che abbia qualche altro, ci stiamo, c'è tutto. Però 3.000 euro al mese nettino, ragazzi, hai voglia. Io con la metà ce la faccio, te l'ho detto, con davvero i capelli bianchi sempre di più. Però
1: insomma,
0: guarda, io credo che il fenomeno che si sta venendo a generare, no? Tipo prendendo da esempio questa lettera, è che persone che magari avevano un certo tenore di vita adesso si rendono conto che quel tenore non lo riescono a mantenere e ci può stare che cambiare è pesante, perché ovviamente uno poi, ragazzi, ci si abitua anche, non è un reato, non è un peccato. E poi modificare la propria vita comunque comporta una fatica, se vogliamo, o ci vuole una spesa.
3: Marco, la cosa bella è una, che almeno questi qua che erano abituati diversamente adesso faranno la vita come noi siamo, i comuni mortali.
1: Che fa, facciamo una guerra dei poveri, Franco.
3: Problemi.
1: Vabbè, grazie amico mio, ciao. 081-546-6873, ma dopo?
0: Sì, a proposito poi dello sproposito, arriva una canzone fra pochissimo che ci azzecca tantissimo. Pronto?
1: Un rebat, come si chiama?
0: No, soldi, mamma.
1: Ah, soldi.
0: Eccola qua, ce la stiamo già sentendo, restate su Kiss Kiss Napoli.
4: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: Allora, torniamo in diretta, leggiamo anche qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Ciao, sono Antonio da Udine, sono nella stessa situazione della signora della lettera fanpage. Noi superiamo i 4.000 euro. Se non era per l'accredito di oggi dell'assegno unico, ero a zero sul conto corrente.
1: Wow.
0: Mutuo, benzina, assicurazioni, scuole, assistenza a scuola, pagamento, cibo raddoppiato. Fatevi due conti. Se volete ci sentiamo e vi faccio il conto.
1: Oh, ma ti credo, sì.
0: Beh, a Udine forse poi la vita è un po' più cara rispetto a quello che abbiamo noi qui. Faccio una domanda, non lo so.
1: Di chi? I 12.000 euro mesi, ce la faccio proprio. Cioè, non
0: a fa che?
1: Ci riesco.
0: Non riesci a guadagnarli?
1: 12-13 mila.
0: Non ce la faccio.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao Marco, ciao Rosario. Buongiorno, sono Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Allora, volevo raccontare un fatto sempre riguardando il lavoro, andare con i treni, con le macchine.
1: Sì.
2: C'è un amico mio, lavora a Capua.
1: Sì.
2: Allora, lui prende 1.700-1.800 euro, ha dovuto posare la macchina, si ha dovuto fare un abbonamento del treno che gli costa 56 euro e ha dovuto comprare la bicicletta elettrica da Casoria, da Fragola, la chiude, prende il treno e arriva a Capua. Si fa i 3 km con la bici, ha dovuto fare per forza così, lavora da solo e paga di pigione 4,50. Dicite, ma voi a me, come deve fare su Cristiano a Campo?
1: Ma non ce la fa, è solista che lavora a casa.
2: Sì,
1: e come si manda una famiglia?
2: Ma ci manca una pizza.
1: No, non può fare niente, ma ne piccia manca la corrente. La televisione te li farà accontare.
2: Costretto tra caselli autostradali e distanza chilometrica, ha dovuto fermare la macchina. Oggi. Ha dovuto fermare la macchina. Adesso
1: forse potremmo salvare questo abbonamento, hai capito?
0: Io non mi vergogno, sarà ognuno l'asla. Ma io per esempio
1: Meloni invece di prometti un suocero a testa.
0: Ma come fai a promettere
1: un suocero a testa?
0: Ma da dove Allora, io per esempio non mi vergogno a dire che la mattina prendo l'autostrada che mi costa 2,30 euro più l'euro e 5 di tangenziale, ma al ritorno, che posso essere più lasco, diciamo, con i tempi, prendo solo la tangenziale, faccio il giro un po' più a largo.
1: Perché ti stai vergognando di dire?
0: Perché paradossalmente
1: stiamo parlando
0: fondamentalmente di 2,30 euro. Però fai 2,30 euro, 2,30 euro, 2,30 euro tutti i giorni.
1: Ma che vergogna, ovvero non spendere 2,30 euro. Ma che vergogna.
0: È per fare un esempio che oggi, se tu ti fai un calcolo, che poi per fortuna lavoro, la possibilità di prenderla ci sarebbe anche. Però uno si fa due conti e dice: ok, se posso risparmiare qualche cosa da qualche parte, anche se sono 2,30 euro, sono 2 euro risparmiati. Insomma, non è una banalità. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ma che deve criticare ogni cosa che dico? Cioè, lui la mattina
1: scende senza vergogna, ce l'hai. Si può sparagnare 50 sparagni. Pronto?
0: Perché ricorda: se pesa cane puoi risparmiare, anche tu puoi risparmiare. Pure gli slogan mi ruba, guarda, non mi fa fare niente. Non ho autonomia di niente io in questa radio.
1: Pronto?
3: Buonasera, buongiorno.
0: Diga.
1: Ciao.
3: Mi chiamo Pellegrino.
1: Ciao Pellegrino.
3: Vorrei dire, sono un grande tifoso di Napoli e vorrei dire una cosa su Fiorentina Napoli.
1: Sì.
0: Va bene.
3: Allora.
0: Sì.
3: Beh, il Napoli in questa domenica.
1: Sì.
3: Non dico che ha giocato bene. Allora, no. Ha giocato bene, però dico Luca. Tu dici un po' il piede storto. Se tu te lo prendessi un po' a scocciare.
0: Non credo che abbia il piede storto Luca,
3: sicuramente potresti andare a vincere.
1: E quando stai sotto non scendere, Luca ha faticato, dice giustamente Guaglione. Okay? Va bene, grazie fratello, grazie, abbiamo lasciato il tuo pensiero, la tua analisi calcistica nell'etere. Pesacano rispondeva pure, cioè, ma non c'ha il piede storto. Pesacano subito, no? Ma non c'ha il piede storto.
0: Beh, perché io almeno difendo. Sì,
1: chi light scende con il piede storto? Senza
0: che ce l'ha.
1: Scende
0: con
1: una storto, no? Ma non c'ha il piede
0: non
1: storto.
0: Non posso dire niente. Non posso.
1: Pronto?
0: Dire niente. Guarda. Rosario, quanto sei bello.
1: Che se ti posso dire? Metti il suo difetto.
0: Ecco, il difetto. Vedi come fa?
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te,
0: ciao caro.
4: Ciao ragazzi, io guadagno 20.000 euro al mese. fine mese faccio sempre i tasti mortali, come già fa.
1: Tu in 2000 euro mese ti sei andato a pesare la mattina, amma bene, amma bene.
0: Guarda, ciao, vai giù, ciao. Per come dire, proprietà transitiva, se sente me, sente te, cioè non è
1: ma
0: che...
1: a te, tu sei a me e te che mi
0: sente. Lui ti sente, perché tu c'hai il ciò da spendere, allora lui vuole sapere come fare da te per spendere tutto questo patrimonio. Pronto?
1: Pronto.
4: Vai giù, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
4: Oggi io guadagno 2000, quasi 3000 euro un mese e 890 euro mia moglie.
1: Quasi 3000 euro un mese.
4: Pisa qua. Morisci la marcatella si mi prestano poco suci per 5.
1: Non ti presto niente. Non ti tieni ognuno tu.
4: No, non tengo ognuno.
1: Mannaggia, che lei, vado, c'è un nonno, c'è un nonno. Senza nonno non si va avanti, perché io nonno appare, capito? Ogni tanto nonno, vedi, popò, è tutto ciò, ciò, capito? Già mi ha pagato 1000 euro di assicurazione, non ti preoccupare a papà, dice, capi? Tu metti 500 euro, perché? E tu hai parato. E dice, ma poi, giù d'annanzi, pure chissà.
0: Io ormai lo faccio parlare.
1: A vacanza, ma non so parlare nemmeno, vedi? A vacanza, cosa? Dice, vabbè, ragazzi, cazzo, 1000 euro, facci dove? E uno si fa a vacanza. A te lo so, io scherzo con te, tuo suocero si piri pilato, te ne analiti. Anzi, sei tu che mantieni al tuo suocero.
0: Ma io...
1: Va bene così.
0: Ma questa diffamazione, diciamo, no? Ma tu diciamo, devi parlare delle cose
1: diciamo,
0: che non
1: diciamo,
0: sai.
1: Diciamola che ora hai 500 euro un mese, ognuno tu, dici, ma ce l'ha gerit, sat buon Ugo, Ugo si dice 500 euro. A mano a pesare, perché non ce la fa, povero.
0: Sai quale sarà la mia gioia, Nello? Sai quale sarà la mia gioia? Che io non gli manderò io la lettera, gli arriverà da Ugo! La lettera, la pezza dell'avvocato arriverà da Ugo e sarà Ugo a prendersi tutto quello che si deve.
1: A pratica di te socialmente utile tanto a Ugo.
0: Pronto?
1: Pronto.
4: Ma manda una cosa esordra Ugo.
0: Allora, secondo il mio umile pensiero, lamentarsi di non arrivare a fine mese con 4000 euro è uno schiaffo alla miseria. Ci sono eroi che si sacrificano per la famiglia, guadagnano molto meno. Pasquale, certo, da Losanna. Ragazzi, ripeto, mettiamo caso, nella vita ti stava andando bene.
1: Pasquale?
0: Losanna.
1: E come ho fatto le lignane, capi? Capi?
0: Ma perché?
1: A Losanna.
0: Ah, boia.
1: A Losanna non è Napoli,
0: Ugo,
1: vai giù.
0: Ugo, amico mio,
1: non è Napoli,
0: Losanna. Mio secondo padre, io ti dico una cosa, non te la
1: mio
0: prendere.
1: Mio secondo padre,
0: yeah.
1: Mi è arrivato proprio meglio cane.
0: Io ti dico una cosa,
1: papà,
0: ti dico una cosa, non stare a sentire quel che dice Rosario,
1: papà,
0: perché Losanna a Losanna, insomma, ti dà il mio metro e la misura di tutta la situazione.
1: Losanna. Pronto? Pronto, pronto.
0: Comunque stavo rispondendo all'amico di Losanna, da Losanna.
1: Da Losanna.
0: Perché se tu magari, ecco, ti è andata bene nella vita e hai preso una casa che so che è più grande, ti costa di più, eccetera, poi puoi arrivare anche tu in un momento di crisi ad avere una difficoltà avendo delle spese fisse che quelle sono e quelle restano, purtroppo. Perché stai tirando su? Perché mi stai pippando nel naso? Che con le cuffie si sente come se ce l'avessi nel cervello questa pippata. Che c'è?
1: Il cervello, Maurizio, tutto puntuale. Ognuno però il cervello, ma bene, ci fermiamo un attimo, sì, pubblicità e torniamo.
0: Ma non è che abbiamo finito il programma, noi 24, non è 44. Ancora? Mannaggia la miseria, mannaggia.

0: Samba Zembala.
1: Ma tu che c'hai il ciocio? Ma che problemi?
0: No, ma lo dico, ho detto vicino a lui, lo sai, se tenessi i soldi mi accattassi un computer, compratelo. E sta solo 800 euro, che ci vuole? Ecco, chi tiene i soldi,
1: vedi,
0: no?
1: Vedi. Guarda, Nello, ora dimmi la verità.
0: Sta solo 800 euro.
1: Ha completamente trasfigurato la discussione. Lui, a paragone di alcune categorie di portatili, ha citato quello più economico, ha detto guarda, rispetto a quello che costa minimo 2,2, quello che parte così, da 800
0: rispetto
1: euro.
0: Come 2,2.
1: Ma sì, il senso è quello.
0: Accattatillo, 800 euro, chi è te?
1: Costa meno di un cellulare.
0: Esatto, ma chi è te? Ogni anno ci usciate una svizzera, tutti
1: ma tu c'hai il ciò, dice
0: il ciò. Ma io ho il ciò, ho pensato che...
1: Ma si nega, Ci abbiamo fior di registrazioni. Vabbè, pronto?
0: Millanto, pronto. Sì, pronto.
1: Millanto.
2: Ciao. Allora, ascolta, io volevo allacciarmi al discorso di quella signora che ha detto che non ce la faceva a fine
1: sì.
2: mese.
1: Sì, prego.
2: Allora, io guadagno 1.800 euro al mese, sì. Lavoro solo io in famiglia e siamo una famiglia di 4 persone. E ti dico che, come si dice a Napoli, arrivai 27, arrivamo che ginocchi per terra.
0: Certo.
2: Io mo non so come il signore che ha parlato prima, che con lui con 1.700 euro ce la fa. Bene, fortunato, forse sta gestita in meglio.
0: No, ha detto, non è che ce l'ha, ha detto purista, arrivi che ginocchi in terra, però c'ha la casa di proprietà, tu c'ha la casa di proprietà.
2: Sì, io c'ho la casa di proprietà.
0: E per forza, come facissimo.
2: Non è questa, la vita che è cara.
0: Sì.
2: Io purtroppo te non ti nascondo che qualche volta mi faccio qualche lavoro extra per portare qualcosa in più, perché parliamoci chiaro, con 1.800 euro una famiglia di 4 persone
0: non ce la fai,
2: si può andare a mangiare il sabato.
0: No, ma che tu mangi il sabato, non ce la fai manca a mangiare domenica a casa tua.
2: E allora sentendo il vostro discorso dico e ragiono, ci vorrebbe un Ugo in ogni famiglia.
0: Ecco, quello dico io, tu non è il suocero.
1: Povero uomo.
2: No, purtroppo sono sfortunato, mi è deceduto.
0: Ciao, ognuno che ti porto ogni tanto a più a spese.
1: Eh beh, un'eredità non te l'ha lasciata, visto che resti nel tema.
2: Mi ha lasciato la casa.
0: Ah, perché tu dicetto.
1: Grazie a Dio!
0: Qualcosa è rimasto.
1: Ma mira chi se guarda.
0: Però tu dicetto, non ti sposavo a Gione, o padre a mamma, come fa Pesacan.
1: Allora,
0: sarà prima di dare più padre a
2: mamma.
0: Pesacan
2: è fortunato,
0: no? Pesacan è prima
1: per ognuno. Sfortunato, guarda, c'è anche una miseria tutto quanto. Poverini! Poverini, stanno piangendo.
0: Pesacan stai sconnettendo, Pesacan stai sconnettendo. Pesacan siamo in onda, non puoi trattare così.
1: Poveri! Allora, andiamo avanti. C'è per esempio questo messaggio che è significativo secondo me, che dice: ragazzi, io pago 760 euro di fitto la casa, 500 il fitto fuori sede di mio figlio e già siamo oltre i 1000 euro, 80 di condominio, 150 bollette varie, 120 garage, 100 assicurazioni al mese, ovviamente faccio la divisione per quello che pago all'anno, quindi penso stia parlando dell'RC auto, 1000 per gli alimenti a casa, il 500 euro di benzina mensile e una pizza di sabato e domenica la vuoi andare a mangiare ogni tanto? Io non so l'amico come fa con 1.500 al mese, ma io con 3.500 non riesco a conservare nulla a fine mese. E questo anche è un caso.
0: Se spurassi paghi suo figlio fuori, ha visto tutti i sabato, cioè c'hai un po' pure tu, c'hai un suocero pure tu.
1: Diciamo che 500 euro il fitto del figlio, già solo quello, senza contare probabilmente
0: ma fitto, tutto ciò che... Da mangiare,
1: e questo sto dicendo, senza considerare probabilmente
0: a me mangia,
1: tutto il resto.
0: Un ragazzo di 24 anni come mai?
1: Fa bene, s'ha da mangiare fino all'ultima capilla che tiene in capo. Tutta s'ha da mangiare, tutto si vende.
3: Tu rispetta, io voglio mai a voi, vi ho detto l'altra volta, io spendo 1.200-1.300 euro di mangiare soltanto. In un mese voi vi fate pure una risata. La signora che va a ditta, la signora è brava perché ha mangiato.
0: La signora è brava, tu no, la signora è signora.
3: Ci sono troppe soci, sono 5.000 euro al mese, lo sa, siamo Fauer, io vengo a piazza a te, anzi faccio il segretario tuo, rindo all'ufficio, ma andiamo tutti quanti a Fauer.
1: Se lo sente questo che fa il segretario nell'ufficio di Rosario?
0: Semmi, già ha chiesto l'ufficio.
1: Hai capito? Hai capito? Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sì, sì.
4: Buongiorno. Senti, mi avete scomportato stamattina.
0: È vero.
1: Ma è colpa sua, sì.
4: Non lo so. Innanzitutto, come siete belli con tutte e due le camicie, lo stesso design.
0: Mi ha copiato con la coreana. Mi ha copiato.
4: Vedo quando esce quell'angolo di mare di Baco. Ecco, capo miseria, come siete bella.
0: Grazie. Tu sei una nonna, sei una mamma, perché sei civile bella?
4: Senti, voglio dire una cosa. Sono molto scomportata a queste cose che... stanno dicendo, innanzitutto che i soldi non sono sempre pochi, per carità, però ci stanno pure gente che non tiene la propria, abbiate pazienza.
0: Non c'è neanche la solidarietà, perché voglio fare una cosa, chi tiene i soldi e chi no, no? Tu voglio stare sempre, vuoi vedere che non c'è solidarietà. Pensa cane, mi presti 100 euro?
1: Che pigliate un euro e si fa.
0: Poi come? Parla dall'euro, ma vabbè, ciao Sissi, ciao.
1: Sì, fermi lì, torniamo subito.

0: lui suona ovviamente la sua inconfondibile chitarra con diversi artisti, e quindi c'è praticamente un album che è ricchissimo di qualità. Andiamo al telefono. No, un messaggio che ci abbiamo, Nello? Non ci abbiamo nulla. Leggo io un messaggio. Avevo capito una cosa per un'altra, scusami. Pronto?
1: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Pasquale.
0: Ciao Pasquale.
1: Senti, ti voglio dire una cosa. Come questa così cara, no?
0: Sì.
1: A noi specialmente, a noi per... seriamente, come ci sta togliendo la dignità? Nel senso che io addirittura adesso sto facendo, mi vergogno di dire, sembro lavorato onestamente, che mette del caffè a una sola tazza. Mi faccio la tazza di caffè alla mattina, va bene? Non butto il caffè che è rimasto, riempio la caffetta di acqua e rifaccio il caffè e farò la prima azione per risparmiare.
2: Si mi aiuta subito. Siamo dopo guerra, poi quando si faceva il caffè che posso il giorno prima.
1: No, così si faceva, lo faceva anche mia madre quando io ero ragazzo. All'epoca era
2: La classica frase di Edoardo quando dice questo caffè è una ciofeca. Tu sei la regina della pasta e patata, ma il caffè non l'hai mai saputo fare. Grazie, tanto vai, grazie. 081-546-6873, vai.
0: Edoardo, come le diceva proprio bene certe cose, cioè certe frasi pronunciate dalla voce di Edoardo con quelle intonazioni ti restano proprio nella...
2: E capi perché Edoardo, cioè...
0: È una cosa impagabile.
3: Tutti noi ci meritiamo un suocero.
2: È vero.
3: Come Ugo di Pottici.
2: E pure Franco,
0: Ragazzi.
2: Bruno Franco, ciao Franco, amore mio.
0: Non disprezzando i vostri, ma devo dire la verità, una persona di un amore e una persona eccezionale.
2: Ulisse parla pure malamente.
0: Il best friend di Leonardo, io lo chiamo, il best friend.
2: Ulisse pure murmurato.
0: Pronto?
2: Pronto.
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
4: Come state?
2: Tutto bene. Ah, Silvana, come stai?
4: Non c'è male. Io purtroppo, mannaggia il diavolo, non riesco mai a sentirvi bene perché... Io devo mettere i telefoni staccati, ma non so come si fa. Se c'è il cellulare, è il telefono questo qua. Comunque ragazzi, volevo... So che a voi vi farà sicuramente piacere, però non so se già l'avete fatto.
2: Che cosa?
4: Il ricordo del nostro Maurizio Sinofoli.
2: No, perché è l'anniversario, no.
0: Ad agosto,
4: l'anno massimo.
0: Oggi è San Maurizio.
2: Oggi è San Maurizio, sì.
4: So che a voi fa piacere, ci tengo tantissimo. E però ho detto, non so se già l'hanno fatto.
2: Quando si bellilla.
0: Brava Silvi.
4: Gli volevo tanto bene. Figurati quando c'era lui che faceva... la regia insieme,
2: non si capiva niente, dobbiamo pure che ce ne siamo noi.
0: Guarda, sì, Silvi, ti racconto una cosa che poi oggi rimpiango tantissimo. Perché purtroppo quando Maurizio è andato via venivamo dalla scia del Covid, noi eravamo in quella fase dove si stava ricominciando a vivere, però ci avevamo ancora un po' di quei timori. Io venni in radio, lui mi venne a salutare abbracciandomi e io, scherzando con la cosa che non ci dovevamo abbracciare, sai, dici non mi abbracciare, quindi ci fu un mezzo abbraccio in realtà, e quella è stata l'ultima volta che ci siamo poi effettivamente. Tu scherzi e lo rimpiango tantissimo, perché quello poi è stato l'ultimo momento in cui siamo stati veramente vicini e mi è dispiaciuto, cioè, ma me lo sarei preso 100 volte il Covid ad oggi, sapendo questa cosa, abbracciandolo come si deve.
2: Vabbè, ciao Silvana, grazie.
0: Ciao Silvi, un abbraccione forte. Allora, vedi, per esempio, c'è un amico che dice ci sono anche quelli ricaricabili, ma c'è un costo iniziale.
2: Un suocero ricaricabile,
0: il telepass dice. Ah. Per la tosta, però andando a fare una piccola ricerca.
2: Il ricaricabile. Lo metto sotto carico ognuno.
0: No.
2: Allora,
0: si ricarica ogni volta a fine mese con l'accredito della pensione.
2: Ci fermiamo un attimino e torniamo subito, vai.

0: Sentiamo ancora qualche vocale in questa ultima parte di Yassano Kiss Kiss.
1: Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, non lo so, perché tengo a mia moglie che è troppo brava. Sicuramente tengo un bello stipendio intorno ai 4.500 euro al mese. E con tre figli adolescenti, tutti e tre a scuola, un motorino, una macchina e tutto quello. È vero che lavoro all'estero, che ho chiamato, io lavoro in Albania. E ti posso dire che comunque con uno stipendio del genere riusciamo a metterci qualcosa da parte per farci una vacanza decente, pure per lasciare qualcosa ai figli nostri. Ti ripeto, non so perché noi mangiamo tutto quanto, siamo tutti quanti russi e mangiamo assai, però forse sicuramente la fortuna che mia moglie sarà una buona amministratrice che riesce a far uscire anche qualcosa per farlo a mezzo. E non ci manca niente. Ok, un abbraccio.
2: Da un lato, poi teniamo quest'altro messaggio che dice:
3: ragazzi, voi non sapete chi è una casa di proprietà che ci ha lasciato ognuno, che certo che te. Noi lavoriamo in due, stesso negozio, quindi tra l'altro si zumbam tutti e due.
2: Ottimo.
3: La media di 3.000 euro al mese insieme, 600 e mutuo, 500 e ristrutturazioni, finanziamento, e adirib dannir sempre per ristrutturazione. Sappiamo ciò che mamma fa. Si ci prestata una cosa di soldi, grazie.
2: T'han guaiato a casa a te, cioè si chiude fuori da casa. Va bene.
0: Ragazzi, di sicuro quello che diceva il primo messaggio anche è vero, alle
2: volte hanno ogni orificio invece da accattare a casa. T'accattava l'ognoro, non sapete
0: quello perdendo l'ognoro ci ha rifuso, capito?
2: Vai l'ognoro orificio e tu fai no.
0: Il mondo è bello perché è vario, pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Ragazzi, ma io penso che nel 73 noi avemmo la prima crisi energetica, ce la cavammo ed altre cose. Che ogni alieno gettano in mezzo a noi e ci comandano, perché ogni 5-6 anni, pure 1008, belle e buone, crisi energetica, crisi economica ed altre cose. Aumentarono subito benzina e tutto, però la stiamo pagando adesso un euro in più. La stessa modalità di crisi. Ma questi signori dove ci vogliono portare?
2: E chi lo sa, fratello? Chi lo sa? Chi lo
4: e
2: sa?
4: No, perché con queste cose o ci ribelliamo tutti, perché ora 1008 si conanno, certo, ma i ristoranti sono pieni, tutti vanno al cinema, senza pensare che si facevano le botte dei piedi.
2: Pure poi i ristoranti sono chi,
4: dicono così, gli dice dai noi, ma ognuno è lui. Mamma, scendere che mitre, ma mitre.
2: No, senza mitre, però domenica, cioè sabato, ci sta una bella manifestazione che andrebbe ben...
4: Tengo una venerante età, ci andrò, non ti preoccupare.
2: Alle 11.30, Marco?
4: Però c'è la gente che viene meno.
2: Bisogna andarci, 11.30, Piazza del Carmine, sarebbe Piazza Mercato.
4: Sì, sì, io lo so benissimo, allora ci metto una masalina.
2: Dai, ce l'hai una masanilla, bravo. E che la fine che fa pesagano la mia. Ehi,
0: allora mi sta uccidendo adesso. Solo perché
2: 0815466873 se volete potete intervenire. Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Niente, ti sentiamo malissimo, caro. Caduto, riproviamo. Si parla tanto di crisi, ma diciamo mai che c'è troppo consumismo? Iniziamo a togliere i costi dei cellulari internet da casa.
2: Ragazzi, come fai?
0: In un anno già risparmiamo intorno ai 700
2: euro. Cioè, se me levo cellulare
0: un
2: pozzo da si manca da banca.
0: Di leggere un messaggio,
2: non, per rispondere, insomma.
0: Proviamo a camminare con i mezzi pubblici, abbiamo un ulteriore risparmio tra assicurazione e tassa senza mettere la manutenzione dell'autoveicolo. Il problema è che non facciamo rinunce. Allora, qua, su questo messaggio, un minimo... si può ragionare.
2: Dove? Ci togliamo internet?
0: Ma vedi come fallo? Un minimo si può ragionare.
2: Ci leviamo internet.
0: No, sto dicendo che se ognuno di noi però nella sua vita, nella sua giornata, nel suo mese, fa veramente il conto di quello che paghi e di cosa usi effettivamente di quel servizio, vedi che forse un paio di cose da togliere.
2: Per esempio,
0: adesso
2: vuoi in Davide mia.
0: Cazzo ne so tu cosa fai nella tua vita, ma cosa me ne può fregare a me della tua vita?
2: Parlando.
0: Sto dicendo in generale, io nella
2: in generale,
0: mia,
2: ma in generale,
0: nella mia, ma io faccio il conto per la mia.
2: Tu che Cristo tu in Davide tu.
0: Ma sicuramente c'ho qualche abbonamento che pago che probabilmente
2: Lo ho dato 15 euro, me lo vado 15.
0: Oh, ma guarda che all'anno sono soldi.
2: 150 euro.
0: Leva quello là, leva là,
2: leva abbonamento, poi
0: dipende da cosa c'hai, sto facendo.
2: Che dici?
0: ci sono sicuramente
2: un computer, te serve un computer.
0: Vedi come fa, non con lui. Gesù. La morale di chi c'ha ragione perché attacca, tu il computer puoi fare delle scelte. Alla fine della fiera, se non usi chissà
2: quanto. No, io mi sto domandando perché sto parlando con te mo.
0: Perché ci pagano per perché stare sto qua parlando, due ore insieme la mattina.
2: Perché chi ne sa manca parlare con te?
0: Non parlare, io sto dicendo che secondo me l'amico che ha mandato questo
2: messaggio. A me mi obbligano a parlare con te, capito? Mi obbligano.
0: Ma è che ti obbligano. Ti mi pagano, è diverso, è molto meglio se ci pensi.
2: Cioè, perché virtualmente uno che mette fuori l'acqua non ci parlasse, no? Cioè, però che ci ha parlato.
0: Vedi com'è strana la vita. Però sì, secondo me una riguardata un po' a quelle che sono le nostre abitudini potrebbe far sì che al mese ognuno di noi possa comunque risparmiare.
2: È vero, tagliate le cose.
0: Tagliate. Ci vorrebbe un consulente di spesa familiare, non sarebbe male. Pronto,
5: ci ho mandato il messaggio, ma io tengo un sacco di cose in pallugia per fria di macchina, ma perché ne c'è regnuto cisterni 10 quintali di camionisti che facevano paura.
0: Sì.
2: Ci pensava nella naffa, che facevi?
5: No, è una strana, però so, l'unico problema è che.
0: Ma vedi, se è sempre lui che c'ha ste soluzioni, tec de damma, amico mio, pure questo fai.
5: Lo fa, Marco, questo perché io sono andato all'università, perciò so c'è tante cose.
2: Ma dai, che sei andato all'università, ma come? Grazie, tu quanti dati all'università? Grazie, fratello,
0: oggi sì. Oggi sì.
2: Ciao, fratello, vai, Marco.
0: Va bene, ragazzi, torniamo ovviamente domani con il mercoledì di Yes and Novi Skis. Ci sarà lui, Rosario Verde.
2: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Ci saranno anche tutti i nostri suoceri. Per fortuna, grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda, e che la felicità.